0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, vogliamo leggere questa mattina in Luca capitolo 12, dal versetto 49. Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto desidero che fosse già acceso. Ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato e come sono angustato finché non sia compiuto. Pensate voi che sia venuto a mettere pace sulla terra? Non vi dico, ma piuttosto divisione. Perché da ora in avanti 5 persone in una casa saranno divisi, 3 contro 2 e 2 contro 3. Il padre sarà diviso contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la sua nuora e la nuora contro la sua suocera. Ora egli disse ancora alle folle, quando voi vedete una nuvola alzarsi da ponente, subito dite, viene la pioggia, e così avviene. Quando invece soffia il scirocco, dite, farà caldo, e così avviene. Ipocriti, voi sapete discernere l'aspetto del cielo e della terra, ma come mai non discernete questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario dal magistrato, per strada fai di tutto per accordarti con lui, perché non ti trascini dal giudice e il giudice ti consegni all'ufficiale giudiziario. E l'ufficiale ti mette in prigione. Io ti dico che non ne uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. In quello stesso tempo c'erano lì alcuni che gli raccontarono di quei Galilei a cui sangue Pilato aveva miscelato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse a loro, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei, perché hanno sofferto tale cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Oppure pensate voi che quei 18 su quale cade la torre in Siloè e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Or disse questa parabola, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo, ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto da questo fico, e non ne trovo, taglialo. Perché devi occupare inutilmente il terreno? Ma quegli gli rispose e disse, Signore, lascialo ancora quest'anno, finché lo scalzi e gli metti del letame. E se fa frutto, bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Quindi Gesù in questi passi racconta diverse parabole, diverse storie, ognuno che racconta una verità spirituale. E comincia in versetto 49, io sono venuto a gettare fuoco sulla terra, quanto desidero che fosse già acceso. In versetto 50, ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Qui Gesù chiaramente, penso che comprendete il battesimo di Gesù. Gesù già precedentemente è stato battezzato nel fiume Giordano da Giovanni, quindi non parlava di un battesimo in acqua, ma lui parlava del battesimo della sua morte. Anche coloro che si battezzeranno il 26, è una pubblica testimonianza che loro fanno alla Chiesa e al mondo: il vecchio Craig da ora in poi è sepolto, lui è morto, e uscendo dalle acque il nuovo Craig è risuscitato in Cristo Gesù. L'acqua non cambia una persona, è Gesù che cambia una persona. E il battesimo di cui parlava Gesù era proprio la sua morte. E questo fuoco che lui doveva gettare sul fuoco, io credo qui che Gesù sta parlando del fuoco dello Spirito Santo, no? Tutti e due i versetti parlano che Gesù non vedeva l'ora di compiere la sua missione, di completare l'opera per la quale Dio lo ha chiamato sulla terra, di morire in croce, di risuscitare e poi di versare il suo spirito sulla sua sposa. E Gesù ha detto: non vedo l'ora. Però ascoltate bene, perché non sono venuto per portare pace nel mondo, no? Quando Gesù è nato, gli angeli cosa hanno detto? In questo stesso Vangelo di Luca, cosa hanno detto i pastori? Pace in terra, no? E chi ha conosciuto il Signore ha sperimentato la pace con Dio. Abbiamo fatto una tregua. Dio ha detto: Craig, tu sei un peccatore, stai andando sulla strada all'inferno, ma io ho mandato Gesù per te. Se tu accetterai quello che lui ha fatto per te, se tu lo accoglierai e riceverai come tuo salvatore personale, io cancellerò il tuo debito. Noi possiamo fare la pace, possiamo essere amici, tu sarai mio figlio e un giorno ti accoglierò con me per tutta l'eternità. Ma questa è una pace interiore, ma all'esterno noi credenti non avremo sempre pace. E chi ha accettato il Signore, voglio farvi una domanda: quando tu hai accettato il Signore, tutti i tuoi familiari, i tuoi amici erano contenti? Ti hanno fatto una festa? Altro che festa, guerra forse. Quando io ho conosciuto il Signore, l'unica che veramente era contenta era mia mamma e poi quei pochi credenti che io conoscevo già. Mia mamma era solo contenta perché non ricevevo più telefonate alle 2 di mattina della polizia o dell'ospedale: vieni tuo figlio è stato in un incidente, vieni a prenderlo. O la polizia: vieni, tuo figlio è stato arrestato, vieni a prenderlo. Quindi per lei, finalmente, almeno questo Gesù l'ha dato un po' di calma a mio figlio, quindi lei era contento, ma nessun altro era contento. Tutti i miei amici hanno detto: tu sei fuori di testa, mi hanno scartato. Mio padre proprio mi ha detto di tutti i colori. La cosa più bella che poteva capitarmi nella vita mi era caduto e gli altri non erano contenti. E sono rimasto molto male. Ho detto: ma come? Ho conosciuto il Signore. Ho conosciuto il Creatore. Ho capito finalmente il motivo per il quale io mi trovo qui sulla terra. Per me fino a quel punto era per me un grande mistero. La vita stessa. Cioè, quale scopo sono qui? Cosa serve la terra? Cosa serve la mia vita? Che significato ha la mia vita? Ma in quell'istante che ho conosciuto Gesù Cristo nella mia propria vita, ho capito tutto. Adesso ho capito. Sono stato creato da Dio. E sono stato creato per avere comunione con mio Dio. Mi piace molto la frase in quest'ultimo canto, no? Che l'unica cosa che dovevo fare era dire sì e accogliere il suo amore. Dio non ci chiede una cosa brutta, ci fa un invito bellissimo, ma non tutti saranno contenti da questa scelta, perché noi passiamo dalle tenebre alla luce, e la luce cosa fa la luce? La luce espone. Quando una stanza è buio, tu accendi la luce, fa vedere tutto quello che c'è in quella stanza, no? Se voi venite nel mio ufficio, vedete tutto il macello che c'è lì dentro, no? Pregate che possa essere più ordinato. E Silvana ha detto un forte amen lì nella stanza delle mamme. Ma quando accende la luce, tutto quello che c'è viene messo in evidenza. E la luce di Dio mette in evidenza il peccato, le mancanze dell'uomo. Perciò la gente, in chiesa no, leggono la Bibbia, no, perché la mia vita sarà esposta. Quelle cose che sono brutte e tenebrose saranno messe alla luce e dovrei fare una scelta di permettere a Dio di rimuovere quelle cose o dire no, spegnete la luce, spegni. Così tutte le mie cose tenebre rimangono nascosti, ma in verità non rimangono nascosti perché Dio vede ogni cosa. Gesù ha detto, non sono venuto per portare pace, ma divisione. Ci sarà famiglia contro famiglia. E magari alcuni di voi che deciderete di battezzarvi, no? La vostra famiglia si metterà contro. Ma come? Tu sei stato battezzato da bambino. Non era valido. Perché devi battezzarti di nuovo? No? Noi è capitato in queste chiese che qualche famiglia ha detto, se tu fai queste cose non sei più nostro figlio. Che poi è stata una minaccia vuota perché alla fine non hanno rigettato. Ma a volte accade queste cose. Ma per noi è più importante di obbedire al Signore che obbedire agli uomini e alla tradizione. Gesù ha detto, chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Non chi è battezzato e poi crederai. Chi crede e sarà. Il battesimo viene dopo che uno converti a Cristo, non converti alla Chiesa Evangelica, ma converti a Cristo. Cosa disse Gesù a Pietro prima di morire in croce? Pietro, quando sarai convertito, fortifichi i tuoi fratelli, no? Avete letto questo passo? Ma come? Il primo Papa doveva convertirsi. Un uomo che ha camminato per 3 anni in intimità con Gesù doveva convertirsi? Sì. Perché non basta andare in chiesa, non basta leggere la Bibbia, non basta andare a fare pellegrinaggi. Uno deve convertirsi al Signore. E perciò Gesù disse, quando sarai convertito, dopo la mia morte e resurrezione, fortifichi i tuoi fratelli. Dio chiama ogni re di fare una conversione. Conversione cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente cambiare. Cambiare. Quando Adamo è ceduto alla tentazione del nemico, ha peccato, ha disubbidito Dio, la parola di Dio dice che il peccato è entrato nel mondo e noi vediamo i frutti ogni giorno di questo peccato. La morte, le malattie, i tsunami, i terremoti sono tutti frutti della disobbedienza dell'uomo. E ognuno di noi siamo nati in questo stato di disobbedienza. Non è come dice il New Age che siamo nati tutti figlioli di Dio. Non è così. Siamo nati tutti figli di Adamo, peccatori. E dobbiamo convertirci, dobbiamo nascere di nuovo. Gesù ha detto, se non nascete di nuovo non entrerete nel regno di Dio. Dio stesso deve farci nascere. Noi dobbiamo arrenderci e Lui, lo Spirito di Dio, viene dentro di noi. Ci pulisce, ci purifica e ci dà la sua nuova vita. E qui in versetto 54, ora egli disse ancora alle folle: quando voi vedete una nuvola alzarsi da ponente, subito dite: viene la pioggia, e così avviene. Quando invece soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così avviene. Ipocriti, voi sapete discernere l'aspetto del cielo e della terra, ma come mai non discernete questo tempo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quindi ognuno di noi ci siamo alzati questa mattina, e mia abitudine quando mi alzo ogni mattina di andare in bagno. E il mio bagno è verso il nord, quindi verso Monte Grappa, e qui nel Veneto, voi sapete meglio di me, il tempo viene quasi sempre dal nord-ovest. Quindi io apro il balcone e dico: come sarà la giornata oggi? Ah, vedo le nuvole, ci sarà un temporale oggi pomeriggio. O magari vedo il cielo azzurro, sarà caldo. E anche ai tempi di Gesù gli uomini erano capaci di discernere il tempo, ma non erano capaci di discernere il tempo. Voi avete una parola per due cose, mi sono reso conto in questo momento: il tempo climatologica, ok, e il tempo cronologica. Gesù ha detto: voi potete fare meteorologi, ma non sapete l'ora che il Messia è venuto in mezzo a voi. Abbiamo visto nello studio di Neemia che dal comando di Artassasse, il re di Persia, di ricostruire il Tempio e la città di Gerusalemme, ci sarebbero, dopo questo, dopo 483 anni, verrebbe il Messia. Quella data coincide esattamente con l'aprile 9 aprile di 32 dopo Cristo, quindi quando Gesù aveva 32 anni. Quando lui è entrato in Gerusalemme e le folle hanno gridato: Osanna, figlio di Davide. Dio nella sua parola dalla bocca del profeta Daniele ha detto non solo l'anno ma il giorno esatto in cui sarebbe presentato Gesù pubblicamente al suo popolo. E non erano capaci di comprendere. E poi in versetto 58: quando vai col tuo avversario del magistrato per strada, fai di tutto per accordarti con lui, perché non ti trascini dal giudice, il giudice ti consegni all'ufficio giudiziario e l'ufficio ti mette in prigione. Io ti dico che non ne uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi Gesù usa un termine del tribune, giudiziario. Cosa vuole comunicarci il Signore in questa piccola storia? No? Se tu hai qualche causa con un'altra persona, non è meglio sistemarlo prima di entrare in tribunale? Amen. Molto meglio. Perché se vai in tribunale devi pagare le spese del giudice, del tribunale, che sono tante, e se perdi, guai a te. E Gesù stava dicendo alla folla, e dice anche a noi questa mattina, è meglio fare pace con Dio questa mattina. Perché se tu sai o no, se non hai accettato Gesù nella tua propria vita, tu sei sulla via del giudizio. La tua condanna è sicura, è certa. Non c'è nessun dubbio che se morirai senza Cristo nella tua vita, tu andrai all'inferno e sarai eternamente separato da Dio. È certa, non c'è scampo. Non c'è nessuna ambiguità riguardo questo. E magari davanti agli uomini tu va: ma io sono bravo, io questo, io quello. Ma Dio vede ogni cosa. Dio sa ogni peccato che hai fatto, ogni bugia che hai detto, ogni imbroglio, ogni sguardo adultero che hai fatto, ogni cosa lui sa. Magari davanti a me e altri, possiamo fare la faccia religiosa, io vado sempre in chiesa. Ma affrontare il giudizio senza l'avvocato Gesù sarà molto triste. E perciò Gesù dice: voi potete discernere le nuvole, ma non potete discernere che io sono qui in mezzo a voi e oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui voi potete accettare questo dono della vita eterna. Oggi ancora stai camminando verso il giudizio, ma c'è ancora tempo di fare pace con Dio. C'è tempo di avere il tuo conto cancellato. C'è tempo ancora che Gesù si mette fra te e Dio e dice: Padre, Craig ha accettato il mio sacrificio, puoi cancellare il suo debito, l'ho pagato io tutto. Ma se andremo al giudice senza Gesù, Dio dirà a Craig nel 1965, a 4 anni, tu hai fatto questo. Nel 66 hai fatto questo, 67, tac, tac, tac, tac, tutta la vita. Puff! Sarà lungo. Ma noi siamo ancora in tempo, mentre ci troviamo qui sulla terra. Siamo in tempo ancora per fare pace con Dio. E riconosce al Signore: sì, Signore, è vero, io sono un peccatore, ho bisogno di te. Ho bisogno che tu mi salvi. Che tu vieni a cancellare il mio debito, perché il mio debito è grande, è sopra la mia testa. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, da dove vengo io, c'è una legge che quando tu hai 18 anni, tutto il tuo, non mi ricordo la parola in italiano, esatto, la fedina penale. Nello stato di Washington, quando tu hai 18 anni, lo stato di Washington ti dà il colpo di grazia. Loro dicono: allora Craig, tu hai sbagliato prima di 18 anni, questa è la tua fedina penale, oh mamma, non è una buona giornata, la tua fedina penale, a 18 anni loro prendono la tua fedina penale, ok, e lo distruggono. Ogni cosa che tu hai fatto prima di 18 anni viene cancellata da ogni ricordo del tribunale, della polizia, tutte le tue cose che hai combinato vengono distrutti. E lo stato di Washington dice: Craig Quam, che io avevo una fedina penale prima del 18 anni, tu da ora in poi per noi sei pulito, non hai fatto niente. Sei come un bravo ragazzo che non ha mai fatto niente in tutta la tua vita. Afferri questa opportunità. Prendi questa opportunità di prendere una giusta strada per cambiare la tua vita. Camminare sulla giusta via. E questa è una bellissima figura di quello che Dio offre a ognuno di noi. Angela, Giuseppe, Federico, se c'è un Federico in mezzo a noi, oggi io ti offro che io strapperò tutto, io dimenticherò tutto se tu riceverai Gesù Cristo nella tua vita, se tu lo accoglierai nella tua vita. E poi in capitolo 13 un'altra due storie. In quel stesso tempo c'erano lì alcuni che raccontarono di quei Galilei di cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse: allora pensate voi che quei Galilei

più colpevoli tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Quindi raccontavano Gesù questa storia, questa è una cosa che è accaduto, raccontato anche dai storici del tempo, che durante una festa di sacrificio Pilato aveva mandato i suoi soldati e ha ucciso diverse persone nella folla che protestavano contro di lui. E poi c'erano queste 18 persone, forse operai, che era caduto addosso a questo torre. E magari la gente pensa, che peccato avranno fatto questi, no? Ti è venuta mai questa idea? Tu vedi una cosa cattiva che capita a qualcun altro e dici, che peccatore sarà quella persona, no? Io penso che tutti noi, qualche volta nella nostra vita, abbiamo fatto un giudizio. Qualche malato, qualche persona, chissà che cosa abbia fatto per meritare questo. E Gesù chiaramente ha detto, non guardare loro, perché voi tutti siete peccatori quanto loro. E la loro morte non è caduta perché erano più peccatori di voi. No? Tutte le vittime dello tsunami, no? Non è che sono morti perché erano più peccatori o meno peccatori di noi. Era il loro momento. Come ci sarà un giorno per ognuno di noi? Un momento. Magari non sarà un'onda che ci toglierà la vita, magari sarà un infarto o la vecchiaia o tante di quelle cose. Ma la morte è sicura. E quando avviene la morte è troppo tardi di fare un accordo col giudice. Nostro destino è sigillato da quel momento in poi. Perché Dio ci chiama qui sulla terra di fare la nostra decisione. Alcuni di voi magari venite in questa chiesa già da un bel pezzo, ma ancora stai lì, no? Ah, non lo so se devo accettare il Signore, se devo rendere la mia vita a Lui o no. Stai attento perché un giorno sarà finito il giorno della grazia. Tanti giovani, quando sarò vecchio? Vi racconterò una piccola testimonianza di quando ero nella tenda. Noi eravamo nella città di Napoli con questa tenda e c'era ogni sera un gruppo di ragazzi che venivano un po' a molestarci con i motorini a fare, come si dice quando alzano, cioè gridavano, facevano un macello lì davanti alla tenda. Noi abbiamo cercato con gentilezza di parlarli, abbiamo parlato del Signore. Io personalmente non ho parlato con questo un ragazzo che c'era in questo gruppo, ma altri fratelli hanno parlato con questo ragazzo. E hanno detto a questo ragazzo, sai, stai attento perché tu vivi questa vita, motorino, spericolato, sai, non sai. E questo diceva, sì, quando sarò vecchio forse accetterò Dio nella mia vita. Potete già indovinare che cosa è capitato. Mentre noi eravamo in quella città, in quei giorni là, questo ragazzo ha fatto un incidente col motorino e è stato ucciso da una macchina. Che pochi giorni prima era lì che facevo, no? Il spiritoso, Dio! Adesso lui non c'era più e non c'era più opportunità di lui di fare una scelta di rendere la sua vita a Dio. E poi quest'ultima storia in versetto 6: or dissi questa parabola, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto ma non ne trovò. Dissi allora al vignolo: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Dammi. E se va frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai.

0: Voi studente della Bibbia, il fico cosa rappresenta nella Bibbia? Cosa rappresenta l'albero del fico? Dai, Israele, esatto. L'albero del fico è sempre una figura di Israele. Questo uomo che ha la vigna è Dio. È interessante che in questa storia questo uomo dice: io vengo 3 anni a cercare frutto su questo albero. Voi sapete quanto tempo ha durato il ministero di Gesù sulla terra? 3 anni. Non è a caso che il Signore parlava in questo modo. Gesù era venuto a cercare frutto sull'albero di Israele, frutto di ravvedimento, frutto di pentimento. E lui disse: dopo 3 anni ancora non ho trovato. Dopo 3 anni che frequenti la comunità di Montebelluna. E dice: allora taglialo, giudizio, toglialo via, gettalo nel fuoco, perché non porta frutto. Io cerco frutto. E anche questa mattina il Signore, no? È facile per noi, quelli erano Israele, erano cattivi, non hanno accettato Gesù, giusto? È facile mettere sugli altri questa storia. Ma credo che il Signore questa mattina sta cercando anche in chi è credente il frutto. Il Signore sta camminando in mezzo a noi in questo momento e sta guardando la nostra mente, il nostro cuore, se c'è frutto o no. Il vignolo dice: un altro anno di grazia, un altro periodo. È interessante che questa storia, poi non sappiamo la fine di questa storia. Versetto 9 rimane un po' in aria, no? Non sappiamo se l'uomo concede un altro anno. E se concede un anno, non sappiamo se il frutto ha portato, cioè se l'albero ha portato frutto o no, o se veniva tagliato. E secondo me il Signore ha fatto posto di lasciarlo aperto. E per questo motivo di lasciare anche uno di noi un po' questa domanda aperta, no? Nella tua vita, Craig, sto trovando frutto dello Spirito. Sto trovando il frutto che io cerco nella tua vita. O sto trovando un albero che non serve a niente. E ognuno di noi dovremmo farci questa domanda: nella mia vita c'è frutto? Perché il Signore non ci chiede di solo mentalmente assentarci. No? Sì, sì, io credo in Gesù. Giovanni Battista, quando predicava il giorno, cosa disse? Portate il frutto di ravvedimento. Il vero credere vuol dire un vero cambiamento. Un vero abbandonare il peccato e il male. Un falso ravvedimento vuol dire una falsa salvezza, una falsa sicurezza. Ma spero che nessuno di noi questa mattina lasceremo questa comunità senza avere la certezza che il Signore ci abbia perdonato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Leggiamo oggi nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 12, verso 28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

A differenza di quanto avvenne quando ebbe inizio la nuova dispensazione divina della legge, allorché la potenza di Dio si manifestò in maniera potente negli elementi della natura da Lui creati, i nuovi cieli e la nuova terra non saranno mai smossi, secondo la promessa dell'Eterno fatta ai Suoi figliuoli riguardo la Gerusalemme celeste. Il mondo di oggi ci mostra una profonda instabilità, sconvolgimenti politici e sociali, uomini e donne travolti dal loro peccato. Cercando il loro regno di pace e giustizia, non si stancano di seminare vento, ma raccolgono tempesta nelle guerre e nella distruzione degli equilibri naturali. Non può essere così per il figliuolo di Dio, che ha ricevuto come promessa finale il regno che non sarà mai rimosso. La parola di Dio è verità stabile e la sua promessa di nuovi cieli e nuova terra fa scaturire nel cuore di ogni suo destinatario un sentimento raro tra gli uomini, la riconoscenza. C'è unità di misura che possa descrivere la portata di questa promessa di Dio per noi? Dio non pretende che noi troviamo tale misura, ma desidera vedere la nostra vita, anche quella di oggi, animarsi di riconoscenza che si traduca in vita cristiana gradita a Lui in ogni suo aspetto. È senza limiti il dono del quale Dio ci ha fatti destinatari. Impossibile descrivere la nostra eredità, la tappa finale della nostra storia di coeredi con Cristo, e ci sembra poco vederci chiedere dal nostro Dio una così piccola cosa in cambio, ma ai Suoi occhi tanto preziosa, la riconoscenza. Sia il nostro cuore come quello del decimo lebbroso, il quale tradusse la sua riconoscenza in qualcosa di concreto. Tornò da Gesù. E se il nostro cuore non è più gonfio di riconoscenza come una volta, torniamo a Lui, pentiti, offrendogli di nuovo la nostra consacrazione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

prima di commentare sulla stupidità o assurdità della domanda, immaginate di essere in ospedale con dozzine di altri ammalati e qualcuno si avvicina e vi chiede: scusi, lei è qui per stare meglio? Strana quanto possa sembrare, questa è appunto la domanda che Gesù rivolge ad un uomo da 38 anni paralizzato. L'incontro avviene presso delle acque termali, dove il poveraccio siede in compagnia di altri ammalati. Sembra che vi sia qualcosa di miracoloso nell'acqua. Quando essa viene agitata, il primo ad immergersi è guarito. Speranza per i non troppo gravi, ma non per il nostro amico paralizzato. Gesù lo vede lì seduto per terra, incapace di far nulla, fra tanto squallore e miseria, stufo della vita, e gli chiede: vuoi tu essere guarito? Sembra ridicolo, ma sapete che cosa tanti avrebbero potuto pensare o rispondere? Beh, forse dopo tutto, più ci penso e più sono indeciso, sai, ormai mi sono abituato ad essere un invalido, ad essere portato in giro dagli altri, non ho mai dovuto lavorare, la gente non si aspetta nulla da me. Ma se guarissi, dovrei cercarmi un lavoro, dovrei cominciare ad accettare delle responsabilità. Forse dopo tutto è meglio così come sono. Ecco il perché della domanda di Gesù. E anche a livello spirituale, amici, è così facile abituarsi ad una vita di peccato, di ingiusti guadagni, di immoralità. Tutte cose che si attaccano al cuore. E poi, infine, è difficile volere veramente cambiare vita, esserne veramente liberati. E sapete, Dio non forzerà mai nessuno, ma viene e, ancora una volta, chiede: vuoi tu veramente essere guarito? La risposta dell'uomo è alquanto commovente e triste. Ancora oggi, con tutto il progresso in ogni angolo del mondo, queste parole sono segno di massima frustrazione o disperazione. L'uomo disse: non ho nessuno, non ho nessuno. Gesù vede tutta la sua amarezza, la sua solitudine, la mancanza di aiuto, cose che spesso spingono alla pazzia, alla noia, al suicidio. Forse quest'uomo è in queste condizioni o di tali idee. E Gesù gli mostra che davanti a lui c'è qualcuno più potente degli amici umani o perfino di quelle acque agitate. E alle sue parole il paralitico si alza guarito. Chissà se anche fra voi ascoltatori qualcuno non pensi o che dica in questo momento: non ho nessuno, sono vecchio, sono sola, non ho nessuno che mi capisce, nessuno che mi aiuti, nessuno a cui parlare. Amici, non avete da fare lunghi viaggi chissà dove. Gesù vi è vicino, vi ama, vi ascolta. Dite a lui i vostri problemi. Egli vi ama ed anche noi vi vogliamo bene. Scriveteci, siamo veramente interessati di voi. Faremo del nostro meglio per aiutarvi. E se c'è qualcuno che oggi in modo particolare dice ancora non ho nessuno, ci impegniamo a fare del nostro meglio, ripeto, anche a me stesso, Giuseppe o qualcun altro qui di Verità Cristiana, faremo del tutto per scrivervi, per se possibile telefonarvi, venire a trovarvi dove è possibile. Vorremmo solo che non disperiate, non disperare, amico. Gesù vuole guarirti della tua solitudine. Accetta lui nella tua vita, anche se non lo vedi, egli è presente in chi lo accetta. Ascolta le sue ultime parole da questa terra. Egli dice: io sono con voi ogni giorno, sino alla fine. E se apri la sua parola, ripeto, se non c'hai un Evangelo, un Nuovo Testamento, una Bibbia, scrivici, scriveteci. Prendi nota dell'indirizzo e te lo manderemo gratuitamente. E allora sentirai in queste pagine Gesù che ti è vicino, che ti parla. Parole di speranza, di conforto, di aiuto, di potenza e di vita eterna. E adesso vorrei, prima di ascoltare, un altro caso in cui Gesù parlò e incontrò un altro uomo disperato, vorrei farvi ascoltare una canzone che Carmela di Alba Nuova, il complesso Alba Nuova, ci fa ascoltare, dal titolo Solitudine.

Bene amici, la radio sarebbe stata inutile per l'amico di cui adesso vi parlo. Era sordo e di conseguenza parlava a stento. Il mondo attorno a lui era come un televisore senza volume, riuscendo così a captare solo alcuni suoni, decifrando i movimenti delle labbra delle persone. Finché un giorno fu introdotto al Signore Gesù. Ancora una volta troviamo Gesù spesso impegnato ad insegnare le folle, trattare con un individuo. Lo trasse in disparte, fuori dalla folla, mise le mani nelle orecchie di lui, gli toccò la lingua con la saliva e disse Effata, cioè apriti. E subito le orecchie gli si aprirono e la lingua gli si sciolse. Amici, quante persone conoscete oggi che parlano a stento? Magari non saranno balbuzienti, ma quello che dicono è alquanto complicato, difficile da capire, oppure lascia delusi, essendo solo parole vuote o false promesse. Basta pensare al campo della filosofia, religione, politica, giustizia o moralità in generale. Ma quando l'uomo ha le orecchie chiuse alla voce di Dio, c'è da stupirsi se riesce a riprodurre solo suoni strani ed insensati. Oggi la parola di Dio è alla portata di tutti, ma tanti preferiscono non ascoltare per paura di esserne rimproverati. Fanno le orecchie da mercante, induriscono le loro orecchie ed il loro cuore, e di conseguenza si sostituisce alla chiara parola di Dio quello che l'uomo dice, o cioè che la maggioranza accetta. Abbiamo visto che Gesù toccò le orecchie e la lingua e pregò, sospirò e poi disse una sola parola a questo poveraccio sordomuto: apriti, apriti. E ancora oggi Gesù, morto, risorto e vivente, si presenta a me e a te e dice lo stesso: apriti, apri la tua mente alla verità, la verità che Dio vuole rivelarti nella sua parola. Non fidarti ciecamente di ciò che gli uomini ti dicono, sia sul campo dell'esistenza di Dio, sia sul campo della salvezza della tua anima. Apriti, apri il tuo cuore, considera il suo amore per te alla croce. Dio era sordo alla richiesta di aiuto di Gesù, quando nelle ore estreme gridò dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Accetta quel sacrificio invece tua, per il perdono dei tuoi peccati. Esso è l'unico mezzo di salvezza che ci è dato. Apriti, apri la tua volontà, deciditi a seguire colui che è morto e vive per te. E solo allora potrai e saprai parlare bene, perché sentirai il bene, sentirai la voce di Dio, fonte di ogni bene nella sua parola. La conclusione di quanti assistettero al miracolo fu: egli, cioè Gesù, ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Forse il tuo problema particolare non consiste nella sordità fisica o spirituale, né in uno degli altri problemi di cui parliamo in questi programmi nostri, ma la verità resta immutabile, che egli fa ogni cosa bene e nessuno lo invoca mai inutilmente. Dai a Gesù la tua vita, i tuoi rottami, ed egli ne farà qualcosa di utile e di meraviglioso. Vi ringrazio di cuore, amici, per l'ascolto, per averci seguito ancora oggi, e vi do l'appuntamento per il nostro prossimo programma, e vi rinnovo ancora l'invito a scriverci per potervi aiutare ulteriormente o consigliarvi su ciò che ascoltate in questi brevi programmi. A risentirci, amici.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel Libro degli Atti, al capitolo 5. Alla fine del capitolo 4 si parla per la seconda volta di questa forma primitiva di comunismo applicata dalla Chiesa delle origini, dove quelli che avevano delle proprietà, dei beni, li vendevano e condividevano con gli altri il ricavato. Come abbiamo detto la volta scorsa, finanziariamente è stato un disastro. Spiritualmente è stato un bellissimo gesto, perché i credenti più benestanti avevano un tale amore per il Signore e per il corpo di Cristo, la Chiesa, da vendere le loro proprietà e mettere il ricavato in una sorta di cassa comune, in modo che nessuno fosse nel bisogno. Ma questo si tradusse in un disastro finanziario, dato che più tardi Paolo dovrà raccogliere un'offerta tra le chiese dei gentili per sostenere i fratelli poveri di Gerusalemme. Perché una volta che i soldi sono spesi, che fai? Ci sono dei tentativi di ristabilire questo tipo di comunità anche oggi. Ci sono chiese che stanno tentando di ristabilire questa pratica della Chiesa delle origini. Un famoso vicario di Londra raccomanda il concetto della Chiesa comunità, dottor John Scott. Incoraggia quelli della sua congregazione a vendere i beni di lusso. Non so chi ha una Mercedes a venderla e a comprare un'auto più economica. Chi vive in un castello a venderlo e a comprare una casa più piccola. E mettere questi soldi in una cassa comune per la Chiesa comunità. È chiamato appunto il concetto della Chiesa comunità. Non comune, ma comunità. Quindi ognuno ha la sua propria casa, i suoi beni, ma si condivide il benessere nella Chiesa. Non credo che questo sia necessariamente un modello che Dio voleva, e anche se l'hanno fatto nella Chiesa di Gerusalemme, non se ne parla affatto in tutte le altre chiese che sono state create. E come ho detto, il risultato di questo tentativo di Gerusalemme è stato il caos finanziario, ma c'erano anche altri problemi in questo, e lo vedremo qui nel capitolo 5. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo, d'accordo con la moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: «Anania, perché a Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? Ed il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». All'udire queste cose Anania cadde e spirò, e una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Or circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie. È interessante. Anania è morto e lo hanno pure seppellito, ma sua moglie non sapeva nulla. Entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. E Pietro le rivolse la parola dicendo: «Dimmi, avete voi venduto il podere per tanto?» Ed ella rispose: «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te». In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. E non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma Luca aggiunge che così una grande paura venne su tutta la chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. Vorrei dire un paio di cose. Primo, quando Pietro parla ad Anania, dice in pratica: eri forse obbligato a vendere la possessione? E la risposta era no. Non era forse tua? Sì, era mia. E dopo che l'hai venduta, nessuno ti ha imposto di donarci il denaro. Questo era un semplice gesto volontario da parte di quelli che sentivano di farlo. Questo era un semplice gesto volontario da parte di quelli che sentivano di farlo. Non era un obbligo, un'imposizione della Chiesa. E credo che questo sia importante e debba essere sottolineato, perché ci sono alcuni che dicono che questo è un modello lasciato dalla Chiesa delle origini, un modello di comunismo, e che quindi il comunismo è qualcosa da abbracciare. Il comunismo della Chiesa di Gerusalemme è molto diverso dal comunismo che vediamo nel nostro tempo, dove le persone sono obbligate, con le armi, a rinunciare alle loro proprietà, e queste sono loro confiscate dal governo. La Chiesa non stava confiscando le proprietà, ma il donare era un semplice atto di autentica generosità, fatto in assoluta libertà e come risultato dell'amore che i credenti avevano per il Signore. Nessuno stava forzando le cose, e quindi non c'è nessun legame con il comunismo di oggi, in cui si forzano le persone. La seconda cosa che vorrei sottolineare è il peccato per cui hanno perso la vita. Non era il peccato di aver tenuto per sé, né era il peccato di aver voluto dar via tutto, perché Dio non aveva chiesto loro di dar via ogni cosa. Ma il loro peccato era l'ipocrisia, far finta di donare ogni cosa per il Signore, quando in realtà tenevano una parte per sé. E così abbiamo un interessante chiarimento di quello che pensa Dio degli ipocriti, cosa che fa venire davvero paura a tutti quelli che udivano queste cose. Sono affascinato dalla potenza che c'era nella Chiesa delle origini. C'era una tale purezza nei cuori di questa gente. C'era una tale potenza nella Chiesa che gli ipocriti non potevano convivere con essa. Gli ipocriti che entravano in questo ambiente erano scoperti e distrutti dalla potenza di Dio. E questo per me è eccezionale. Mi chiedo se questo stesso tipo di purezza e potenza fosse presente nella Chiesa oggi. Quanti credenti avremmo ancora dopo aver cantato la terza strofa del cantico «Prendi la mia vita e fanne ciò che vuoi»? Perché in quella terza strofa cantiamo «Prendi il mio argento e il mio oro, non un centesimo terrei per me». E lo cantiamo con forza e con rispetto, eppure continuiamo a tenere per noi questi centesimi, e molto di più di questo. Il problema della Chiesa è sempre stato l'ipocrisia. L'ipocrisia si può manifestare in tante forme, ma di regola c'è un desiderio nella nostra carne che le persone che ci stanno intorno pensino che siamo più giusti e più spirituali di quello che in realtà siamo. Sono disgustato della mia stessa carne, perché io amo che gli altri pensino che sono una persona profondamente spirituale, un uomo veramente devoto a Dio. Non è terribile che la nostra carne ami proprio questo? Ora, perché voglio che gli altri credano che sono un uomo profondamente spirituale e devoto a Dio, in stretta comunione con Dio, io spesso faccio in modo che dalle mie labbra escano delle piccole, subdole allusioni che facciano intendere agli altri quanto spirituale sono in realtà. Perché stamattina, mentre ero in comunione con Dio, oh, come suona bene! Ho sentito cantare il gallo e così ho capito che si stava facendo giorno e, oh, lui prega prima che il sole sorga. Mamma mia, che santo! Dio ci aiuti. Ipocrisia. Nella chiesa di allora Dio non l'ha permessa. Evidentemente qui vediamo il dono del discernimento degli spiriti, applicato ancora una volta. Lo vedremo di nuovo tra qualche capitolo, quando Simone il Mago va da Pietro e cerca di acquistare la potenza di imporre le mani sulla gente in modo che ricevano il dono dello spirito. E Pietro discerne quello che c'è nel cuore di quest'uomo. Ma qui, quando Anania entra, Pietro gli chiede semplicemente perché abbia finto di dare tutto, quando in realtà si è tenuto parte del denaro, e gli dice che lui ha mentito allo Spirito Santo. E poi dice: tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio, dicendo così che lo Spirito Santo è Dio. Perché ti sei messo in cuore questa cosa di mentire allo Spirito Santo? Se restava invenduto non era tuo, e se veniva venduto e ricavato non era tuo? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E così li considera uguali, Dio e lo Spirito Santo. Mentire allo Spirito Santo è lo stesso che mentire a Dio. E questo è uno dei testi che prova la deità dello Spirito Santo.

e quindi la accusa di aver cospirato insieme al marito per ingannare la Chiesa, e la sua sorte è la stessa del marito. Ora, da questa purezza è proceduta potenza, perché la Chiesa ora è purificata da questa ipocrisia. E Gesù ha dichiarato: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Paolo dice ai Corinzi di purificarsi dal lievito per liberare la Chiesa dall'ipocrisia che c'è nel suo interno. E l'effetto di questa purificazione della Chiesa è stato la potenza. Io credo che il libro degli Atti sia un modello per la Chiesa, e non credo che quelle esperienze della potenza di Dio siano qualcosa di unico nella storia, qualcosa che non si può ripetere, una sorta di spinta per avviare la Chiesa, per metterla in orbita, e che perciò la Chiesa deve continuare ad esistere, ma senza quella potenza divina, nelle generazioni seguenti al primo secolo. Io non credo che la mancanza di potenza nella Chiesa sia colpa di Dio. Siamo sempre pronti ad incolpare Dio per le nostre mancanze e i nostri fallimenti. È un tratto comune dell'uomo. Quando Dio si avvicina ad Adamo nel giardino dell'Eden e gli chiede: cosa hai fatto? Lui rispose: è stata la donna che tu mi hai dato, è colpa tua, tu l'hai messa qui. E ha provato ad incolpare Dio per il suo peccato. La donna che tu mi hai dato, che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dell'albero e io ho mangiato. E così l'uomo sembra essere sempre pronto ad incolpare Dio per i suoi fallimenti. E così vediamo la Chiesa nella sua debolezza e vogliamo incolpare Dio. E diciamo: Dio ha ritirato la potenza del suo spirito. Quella era solo la spinta iniziale data alla Chiesa. Ma una volta che la Chiesa è stata capace di sviluppare da sola i suoi programmi, organizzare da sola i suoi seminari e crearsi la sua struttura organizzativa, non c'è stato più bisogno della potenza dello Spirito. Ora siamo capaci. Ora, grazie al genio dell'uomo, possiamo portare il Vangelo in tutto il mondo. Ma la storia stessa testimonia della follia di questo pensiero, perché la Chiesa delle origini, quella sì, ha davvero portato il Vangelo in tutto il mondo. Perché Paolo scrive ai Colossesi 30 anni più tardi, parlando dell'Evangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo. E noi invece, la Chiesa moderna, vediamo che il Vangelo raggiunge ogni anno una parte sempre minore del mondo, in proporzione. Nel 1935 circa il 32% degli abitanti del pianeta sapevano di Gesù Cristo, e nel 1945 erano solo il 27%, nel 55 il 22%, e oggi si stima che solo il 17% abbia sentito parlare di Gesù Cristo. E dei 50 milioni di persone che ogni anno si aggiungono alla popolazione del pianeta, meno del 5% vengono raggiunte o saranno raggiunte con l'Evangelo, se andiamo di questo passo. C'è un'esplosione demografica, ma è nelle aree in cui la Chiesa è poco efficace e nelle aree in cui è stata messa da parte, e ciò è avvenuto in gran parte a causa dell'ipocrisia nella Chiesa. Quando la Chiesa è stata purificata e purgata, è diventata forte, è diventata potente. E così leggiamo: or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti, con una sola mente, si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Questo è il luogo in cui lo zoppo era stato guarito. E la Chiesa ha continuato a riunirsi senza avere un edificio, ma incontrandosi nel territorio pubblico del Tempio. E nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Ora questa è la fine di questo vendere i beni, le proprietà. Dopo questo, dopo che Anania e Saffira sono morti per la potenza di Dio, nessuno ardiva dopo questo. Nessuno ardiva unirsi a questa comunità ristretta di persone che avevano tutto in comune.

0: comune. Questo ha concluso quel particolare esperimento. E sebbene non facessero parte di questa comunità, il popolo li magnificava. E così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne. E così molti credettero. Molti divennero credenti, senza però entrare a far parte di quella comunità in cui si condivideva tutto. Tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano sui letti e sui giacigli perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Ora, non è detto che l'ombra di Pietro avesse qualche potere di guarigione. In quella cultura c'era un'interessante credenza, superstizione, circa l'ombra. E stavano molto attenti a non entrare nell'ombra di un individuo malvagio, perché avevano questa superstizione che se l'ombra di un individuo malvagio cadeva su di te, una qualche maledizione ti avrebbe colto. E allo stesso modo, l'ombra di una persona per bene, in qualche modo pensavano avrebbe portato dei benefici nella tua vita. Ora, io credo, sebbene non sia specificato, non sia scritto qui, che molti di loro furono guariti quando l'ombra di Pietro è passata sopra di loro, altrimenti questa pratica sarebbe finita subito. Ma credo che molti siano stati guariti, non certo grazie all'ombra di Pietro, ma per il principio della fede che viene rilasciata quando c'è qualcosa che la fa scattare ad un certo punto. Come quella donna che disse: «Io so che se solo tocco un lembo della sua veste sarò guarita». E nell'attimo in cui ha toccato il lembo della veste di Gesù, quello ha fatto scattare la sua fede. «Oh donna, la tua fede ti ha guarito, vai in pace». Nel momento in cui l'ha toccato, ha esercitato la sua fede, perché diceva nel suo cuore: «Nell'attimo in cui succederà, io so che sarò guarita». E come esercitava la sua fede, fu guarita. E questo è il valore del punto di contatto, del punto in cui dici: «Io so che Dio mi guarirà quando, io so che quando l'ombra di Pietro mi toccherà, il Signore mi guarirà. Io so che il Signore mi guarirà, o che il Signore guarirà mio padre, mio fratello». E così lo porti per strada, lo metti da una parte e aspetti che quell'ombra lo tocchi. Guardi dove è il sole, lo metti sul posto giusto, in modo che quando l'ombra sarà su di lui, tu gridi: «È fatta, ci siamo!» E la fede scatta, e Dio risponde alla nostra fede. E quindi io credo che molti siano stati veramente guariti, anche se non è specificato, come risultato del fatto che hanno esercitato fede al momento opportuno, quando hanno creduto completamente che la guarigione sarebbe venuta. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. E così la Chiesa è purificata dall'ipocrisia e il risultato è stato che ha avuto una grande potenza. Manifesta a tutti. Una grande folla proveniente dalle città intorno viene a Gerusalemme e molti vengono guariti, anzi, tutti erano guariti. Questo è il risultato della potenza che aveva quella chiesa. A volte il mio cuore desidera ardentemente quel tipo di potenza per la chiesa di oggi. Ad ogni modo, mi domando se la chiesa oggi sia in grado di gestire quel tipo di potenza, perché sembra che nella chiesa siamo sempre pronti a servirci di qualunque cosa, a sfruttare qualunque cosa per mettere in mostra noi stessi. È tragico vedere uomini che hanno avuto ministeri di guarigione e hanno messo l'enfasi su questi ministeri, perché la maggior parte di loro, per quello che ne so io e per quello che posso ricordare, li ha sfruttati per il proprio guadagno, a loro vantaggio. E credo che questo sia davvero tragico. Ma io non conosco il mio cuore, il mio stesso cuore. Io non so quello che farei in quella posizione. Non mi fido per niente di me stesso. Se improvvisamente ti ritrovi ad avere tutta quella notorietà, quella fama e l'acclamazione della gente derivanti dal fatto di avere quel tipo di potenza, Io non conosco il mio proprio cuore. Non so se sarei in grado di continuare il mio cammino spirituale. Così non mi sento di giudicare questi uomini per quello che hanno fatto, perché non so quello che farei io nella stessa posizione. Mio padre era solito pregare: Signore, non mi benedire con più di quello che potrei contenere. Non mi dare né povertà né ricchezze. Povertà che io non rubi, ricchezze che non dica chi è Dio. Non ho bisogno di Lui. Diversi anni fa eravamo qui riuniti e pregavamo in un incontro di preghiera dopo la riunione. E in quelle riunioni c'era stato un bellissimo movimento dello Spirito attraverso l'insegnamento della parola. Molti erano venuti avanti, avevano risposto al messaggio e volevano dedicare la loro vita a Gesù Cristo. E mentre tutti cercavamo il Signore, improvvisamente è come se mi fossi trovato io da solo con il Signore, come se ci fossimo solo noi due e nessun altro. E ho iniziato a parlare con Lui di come ero contento per quello che stava facendo a Calvary Chapel e delle benedizioni che ci stava dando, benedizioni abbondanti da parte di Dio. Poi dissi: sembra che manchi solo una cosa, se penso alla Chiesa degli Atti, la potenza dinamica per servire ai bisogni della gente in senso fisico, le guarigioni e i miracoli che c'erano nella Chiesa degli Atti. E se tu chiamassi qualcuno qui in questa comunità, qualcuno che abbia il dono dei miracoli o della guarigione, allora credo che avremo la Chiesa degli Atti, una Chiesa completa. E il Signore ha parlato al mio cuore in modo davvero potente. Egli disse: vi ho dato la via ancora più alta, più eccellente. E naturalmente la mia mente è andata subito in Prima Corinzi al capitolo 12, dove Paolo alla fine del capitolo, parlando dei doni di guarigione, di miracoli e così via, dice: e vi mostrerò una via ancora più alta di guarigioni, miracoli e di tutto il resto, quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli. Ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo. Dio mi disse: vi ho dato l'amore nella Chiesa. E io ho detto: grazie Signore per la via ancora più alta, aiutaci a camminare in essa. E non ho mai più chiesto quei doni di miracoli e di guarigioni nella mia vita personale. Ora ci sono miracoli e guarigioni in questa Chiesa, ogni giorno, ma non così tanti come nella Chiesa degli Atti. E non ci piace enfatizzare queste guarigioni, altrimenti la gente sarebbe attirata unicamente dai benefici fisici e non veramente per il Signore. Credo che siamo carenti in quest'area rispetto alla Chiesa degli Atti, ma Dio sa questo e sa anche perché è così. E sono sicuro che è principalmente per causa nostra e non sua. La mano di Dio non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Sono certo che il problema è che non c'è ancora l'ambiente giusto perché questi doni possano essere esercitati correttamente. Non mi interessano le esperienze di euforia generale. Non mi interessa l'ambiente da circo che osservo spesso in questi incontri di guarigione. Non leggo di queste cose nel libro degli Atti. E non mi sembrano edificanti e non portano l'attenzione su Gesù. Al contrario, l'attenzione è sugli uomini, sullo strumento, l'uomo di Dio del momento, la stella del momento. Ora, vista questa popolarità, i sacerdoti e i capi religiosi divennero invidiosi. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia. Notate che il sommo sacerdote era della setta dei Sadducei. I Sadducei erano i materialisti, gli umanisti. Non credevano negli spiriti, non credevano negli angeli e non credevano nemmeno nella resurrezione. Erano religiosi solo per interesse, per i soldi, ed ora la popolarità dei discepoli era una minaccia per loro. E così misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica, Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Andate, andate a dir loro di questa vita gloriosa che avete in Cristo risorto. Tornate proprio dove siete stati arrestati. Tornate a fare quello che stavate facendo quando siete stati arrestati. Invece che, ora che siete liberi, fuggite da Gerusalemme. Andate a Cesarea, prendete una nave e andatevene in Grecia. Scappate dalla persecuzione. No, andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, udito ciò, entrarono nel Tempio, sul far del giorno, ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Ma le guardie, giunte alla prigione, non li trovarono. E ritornate fecero il loro rapporto, dicendo: «Noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa, con ogni precauzione, e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma avendole aperte non vi abbiamo trovato dentro nessuno». Le guardie erano ancora là davanti, la prigione era ancora ben chiusa a chiave, ma la prigione era vuota. Ora, come il sommo sacerdote, il comandante del Tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Rimangono meravigliati. Che sarà successo? Che significa tutto questo? Ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo: «Ecco, quegli uomini che metteste in prigione sono nel Tempio e stanno ammaestrando il popolo». Certo che Dio ha proprio un grande senso dell'umorismo. C'è questo incontro del governo con le camere davanti al presidente. Dobbiamo risolvere questo problema. E così mandi le guardie a prendere i prigionieri. E quelli entrano e scoprono che le celle sono vuote. E qui c'è tutta questa gente, tutti questi capi e queste persone importanti, tutti pronti per accusare questi uomini. E qualcuno dice: «Sono di nuovo nel Tempio e stanno insegnando al popolo». Allora il comandante del Tempio andò con le guardie e li ricondusse, senza far loro violenza, per paura di essere lapidati dal popolo. Quella gente poteva essere pericolosa. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Se vi ricordate, nell'ultimo capitolo, nel capitolo 4, quando Pietro e Giovanni stavano in piedi davanti al Sinedrio con l'uomo che era stato guarito, lo zoppo, in piedi con loro, era stato loro severamente vietato di parlare ancora nel nome di Gesù. E Pietro aveva risposto: «Non possiamo non dire le cose che abbiamo visto e udito». Così li avevano minacciati e poi li avevano lasciati andare. «E ora non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome?» E poi fa un'interessante dichiarazione: «Avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina». Questa è una testimonianza molto particolare, fatta non da un evangelista. Attenti alle testimonianze degli evangelisti, spesso esagerano. Noi usiamo spesso l'espressione «evangelisticamente parlando» e significa che stai un po' gonfiando la realtà. Quante persone c'erano? Ah, diverse centinaia. Almeno 25, evangelisticamente parlando. Ma questa non era la loro testimonianza. Questa era la testimonianza del nemico. «Voi avete riempito Gerusalemme con la vostra dottrina». Voglia Dio che i nostri nemici possano testimoniare questo contro di noi, farci questa accusa. Voglia Dio che dicano: «Avete riempito tutta la vostra regione con la vostra dottrina». Non sarebbe glorioso se potessimo davvero riempire tutta la nostra regione, Orange County, con la dottrina di Gesù Cristo? Che possiamo vedere un tale movimento di Dio che tutti in questa regione sappiano ciò che Dio sta facendo. Purtroppo invece la Chiesa è diventata conosciuta nella regione per cose che non c'entrano niente con la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. È tragico. La Chiesa diventa famosa per le cose sbagliate. E la seconda parte dell'accusa è: volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo? Se vi ricordate quando Pilato stava giudicando Gesù e queste persone stavano manipolando la folla per far sì che lo facessero crocifiggere, alla fine, quando Pilato ha visto che non poteva convincerli, ha ordinato che gli portassero dell'acqua e si è lavato le mani, come a dire simbolicamente: sono innocente del sangue di quest'uomo, come vedete. Cosa risposero? Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Ora invece sono arrabbiati e dicono: state cercando di far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. E in effetti, quando Pietro era stato davanti a loro la prima volta, aveva detto: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso. E così dà la colpa a loro. E così dà la colpa a chi effettivamente ha colpa. Ma ora questi uomini non vogliono ricevere l'accusa, non vogliono la colpa. Ma era loro la responsabilità. Pietro aveva accennato al fatto che Pilato voleva liberare Gesù, ma loro hanno insistito perché fosse messo a morte. Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. La parola bisogna è un imperativo nel testo originale. Dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? E la risposta è: dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Dobbiamo ubbidire a Dio, o che ciascuno di noi senta nel suo cuore questo imperativo divino: io devo ubbidire a Dio. Purtroppo spesso abbiamo in quest'area dell'ubbidienza a Dio quell'atteggiamento superficiale. Dovrei ubbidire a Dio, so che dovrei. Ma questi uomini sono andati molto più a fondo. Dobbiamo ubbidire a Dio, e credo che questa sia la regola. Se verranno tempi in cui le leggi degli uomini mi imporranno di venir meno alle mie responsabilità verso Dio, e queste leggi saranno contrarie alle leggi di Dio, o che possiamo prendere la stessa posizione: devo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. E poi continuano dicendo: il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Avevano appena detto: state cercando di far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo, e Pietro dice proprio questo, anzi lo sottolinea: che voi uccideste appendendolo al legno. E guardate come Pietro subito predica la resurrezione. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore, per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. Paolo dice: è risuscitato per la nostra giustificazione, alla destra di Dio per essere principe e salvatore. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E qui scopriamo che lo Spirito Santo è dato in ubbidienza a coloro che ubbidiscono, e cioè a coloro che si pentono dei loro peccati, si ravvedono, credono in Gesù Cristo, obbediscono al comando di Dio e riceveranno il dono dello Spirito Santo. All'udire queste cose, essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Ma un certo fariseo, di nome Gamaliele, un dottore della legge onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuada, che diceva di essere qualcuno, e accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso, e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anch'egli perì, e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Quindi vediamo questo saggio consiglio da parte di Gamaliele, quando questi stavano complottando per uccidere i discepoli. Guardate, ci siamo liberati del capo. Queste cose sono già successe in passato. Altri capi sono sorti, hanno raccolto seguaci intorno a loro, ma tutto è finito dopo che questi capi sono stati uccisi. Quindi lasciamo stare. Ora questa è l'argomentazione che viene da una posizione di debolezza, non da una posizione di forza. Generalmente non si lasciano stare le cose per vedere come va a finire, ma questo è stato il consiglio di Gamaliele ed è stato accettato. È interessante che questo è il Gamaliele di cui Paolo è stato allievo. In uno degli scritti antichi che sono stati ritrovati è scritto che Gamaliele ha detto di Paolo che ha avuto una sola difficoltà con Paolo come allievo. Ha detto: era un allievo estremamente zelante. L'unica difficoltà era trovare libri a sufficienza per lui. Era sempre affamato di libri. E Gamaliele quindi aveva difficoltà a trovare un numero sufficiente di libri per lui, a causa di questa enorme sete di conoscenza. Ed essi gli diedero ascolto. Lui aveva detto: lasciateli stare. Ma loro, chiamati gli apostoli, li batterono, li picchiarono, non li hanno semplicemente lasciati andare. E chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Questa è sicuramente la fine di tutto, avranno pensato. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Come li fermi, uomini come questi? La risposta è: non li fermi. Non si possono fermare. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Notate, sia insegnamento che predicazione. La predicazione è quando si proclama la buona notizia di Dio, e in genere dovrebbe essere più per gli inconvertiti. Ma una volta che uno ha ricevuto Gesù Cristo, il suo reale bisogno è essere ammaestrato. E questo è spesso il più grande errore della Chiesa, perché la Chiesa continua a produrre grandi predicatori, ma non insegnanti. E per questo il gregge non cresce in forza. Perché viene loro predicato, domenica dopo domenica, invece che dar loro insegnamento. La nostra predicazione dovrebbe essere fatta negli angoli delle strade, mentre nelle chiese ci dovrebbe essere l'insegnamento. La predicazione va bene il sabato sera, quando i giovani si incontrano e magari sono attratti dai gruppi che cantano e suonano. Ma una volta che hanno accettato e ricevuto Gesù Cristo, hanno bisogno che si insegni loro la via della giustizia e della verità. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, abbiamo visto in precedenza come il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa quelli che erano salvati. Ora invece è scritto che il numero dei discepoli si moltiplicava. Amo la matematica del Signore. Sorse un mormorio. Ecco ancora un altro problema del vivere in comune, della comunanza dei beni della Chiesa di Gerusalemme. Un altro problema qui nel capitolo 6. Sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Ora, ogni giorno i discepoli venivano a prendere il cibo e le cose necessarie, avevano tutto in comune, e così ogni giorno venivano distribuiti i mezzi necessari, secondo il bisogno di ognuno, il cibo, le altre cose. Ora, gli ellenisti sono i giudei di cultura greca. Molti giudei avevano preso nomi greci e avevano abbracciato completamente la cultura greca, che aveva influenzato tutto il mondo mediante Alessandro Magno. La Grecia ha portato la sua cultura a tutto il mondo dell'epoca. E anche dopo che Roma ha conquistato la Grecia, la cultura greca è rimasta forte e ha continuato ad influenzare il mondo. E c'erano sì quelli che erano rimasti legati strettamente alla cultura giudaica, ma c'erano anche molti che avevano abbracciato la cultura greca. E quindi quando si parla di ellenisti ed ebrei, in realtà erano entrambi ebrei, ma i primi erano di cultura greca, di cultura ellenistica, i secondi di cultura giudaica. Ora, evidentemente questi ellenisti pensavano che ci fossero favoritismi nella gestione dei beni e nei servizi offerti. Aspettate un attimo, le vedove di cultura giudaica ricevono di più di quelle di cultura greca. Allora si fecero avanti e presentarono questo problema agli apostoli. Allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, sicuramente un gran numero di discepoli erano radunati insieme, dissero: «Non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. In altre parole, noi abbiamo cose più importanti da fare che servire alle mense, che distribuire i sussidi. È impensabile, non ha senso che ci prendiamo noi questa responsabilità di pensare alla distribuzione del cibo nella Chiesa. Perciò, fratelli, cercate fra voi sette uomini». E queste sono le caratteristiche che devono avere questi sette uomini. «Uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. E così non è conveniente che noi ci occupiamo di queste cose, trascurando l'insegnamento della parola di Dio. Quindi incarichiamo sette uomini di buona testimonianza o reputazione, ripieni di Spirito Santo e che abbiano sapienza, e si occupino loro di queste cose pratiche. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Vi ricordate quando abbiamo parlato degli uomini che Dio usa? Sono uomini di preghiera e uomini della parola. Sono uomini che mettono queste due cose al primo posto, tra le loro priorità, e non permettono ad altre cose di interferire con il loro tempo di preghiera e con il loro tempo di studio della parola. Uomini di preghiera e uomini della parola. E qui, di fronte alla pressione per assumere un ruolo più pratico, per risolvere questa discussione, dicono: no, affidiamo questo compito ad altri, in modo che noi possiamo continuare a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutti i discepoli, ed elessero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Ora, c'è una cosa interessante qui. Quando hanno scelto questi sette uomini, guardate i loro nomi: Nicola, Parmena, Nicanore. Questi sono nomi greci. Gli ellenisti pensavano che le loro vedove fossero trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Così, saggiamente, hanno scelto uomini che venissero anch'essi dalla cultura greca per occuparsi di questo compito. È un modo saggio per risolvere un problema effettivamente difficile. Da ragazzo sono cresciuto con due fratelli e nostra madre era bravissima con i dolci, tra le altre cose. E c'era sempre il problema dell'ultima fetta di torta. E spesso io e uno dei miei fratelli avevamo divergenze riguardo all'ultima fetta di torta. E questo è un modo carino per dire che litigavamo. E spesso quest'ultima fetta me la sono aggiudicata io. Ci sono indubbi vantaggi ad essere il fratello più grande. Ma quando presentavamo il problema a nostra madre, ed entrambi dicevamo che spettava a noi quella fetta di torta, lei ci diceva che uno di noi doveva tagliarla, doveva dividerla in due, e l'altro scegliere per primo quale pezzo prendere. E vi assicuro che questi due pezzi erano precisi al millimetro. era una buona soluzione per un problema molto difficile. E così è interessante per me che abbiano scelto tra questi uomini alcuni con nomi greci, perché questi indicano che essi erano di cultura greca. Ora, potrebbe essere facile per qualcuno di noi che ha qualche ambizione di arrivare ai primi posti nella Chiesa, dire aspetta un attimo, perché devo essere io a servire alle mense? Io voglio predicare. I requisiti di questi uomini, e con questi requisiti tutti potevano essere adatti al ministero. Questi sono quelli che sono stati scelti. E per me è interessante che andando avanti nel libro degli Atti si parla di Stefano, uno di questi, che predica pieno di fede e di Spirito Santo. E vedremo che Stefano viene usato da Dio per cose diverse dal servire alle mense, ma è così che ha iniziato il suo ministero. Ci sono molte persone che si sentono chiamate al ministero e quando vengono a Calvary Chapel e vedono le cose meravigliose che Dio sta facendo, si sentono ispirate. È interessante che nei primi 20 anni circa della mia vita, del mio ministero, quando grattavamo il fondo dei nostri soldi per comprare il cibo e le cose necessarie e ci prendevamo cura di poche piccole chiese, 50, 60, 70 persone, allora sembrava che non ispirassi nessuno ad entrare nel ministero. Ma la cosa interessante di quelli che si sentono ispirati al ministero è che vogliono iniziare con un ministero a tempo pieno e di almeno 500 persone, una chiesa che è in grado di sostenerli con un bel salario, una bella casa. E sembrano dimenticare che nei primi 20 anni del mio ministero ho dovuto avere un lavoro secolare per comprare cibo, vestiti e scarpe alla mia famiglia. Oh, ma io sento che Dio mi chiama al ministero a tempo pieno. Il mio assistente pastore, Romain, sa come trattare con queste persone. Inizia dando loro una scopa. Ok, vuoi iniziare il ministero? Laggiù ci sono delle stanze da pulire. Puoi iniziare da quelle. Così imparano cos'è il ministero. Ma è importante che iniziamo da qualche parte, e raramente uno inizia dall'alto. Dio generalmente ci fa andare per gradi. Stefano è stato scelto per servire alle mense, e sono certo che l'abbia fatto fedelmente. Poi Dio l'ha fatto crescere. Certe volte qualcuno viene da me e mi dice: mi sento chiamato al ministero. E io gli chiedo: insegna alla scuola domenicale? No. Beh, inizia da lì. Vai avanti e insegna alla scuola domenicale come volontario. Fai parte del gruppo di preghiera? No. Allora vai e unisciti al gruppo di preghiera. Prenditi un tempo di preghiera. È da qui che si inizia nel ministero, dalle cose più piccole. E quando sei fedele nelle piccole cose, il Signore ti affiderà cose più grandi. E quindi è interessante per me che le prossime due persone di cui si parla nel libro degli Atti non sono gli apostoli, ma sono due di questi uomini scelti per servire alle mense, Stefano e Filippo. E vedremo le cose meravigliose che Dio farà per mezzo di loro, loro che hanno iniziato dietro ai tavoli. Non passa molto tempo che Dio li sposta da lì. Quindi scelgono questi 7 uomini. Li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Ora, noi abbiamo sviluppato un'abitudine, imporre le mani e poi pregare. Ma nel libro degli Atti sembra che loro invece prima pregassero e poi imponessero le mani. Lo troviamo in almeno un paio di occasioni. Ad esempio in Atti 13, quando Paolo e Barnaba vengono mandati, allora dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Così il modello è: prima pregavano e poi imponevano le mani. Ora non so se c'è qualcosa di particolare in questo, ma è solo interessante per me che noi invece prima imponiamo le mani e poi preghiamo, mentre loro facevano il contrario. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Così continuiamo a vedere l'opera di Dio che aggiunge persone alla Chiesa, una Chiesa potente. E anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora uno di questi sette uomini, Stefano. Or Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. E alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, si alzarono per disputare con Stefano. Ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. Questi uomini provarono a controbattere con le loro argomentazioni, ma Stefano è lì che le schiaccia e le annulla. Parla con una tale sapienza e con un tale spirito che semplicemente li schiaccia, li annulla, questi ragionamenti. Allora istigarono degli uomini che dicessero: «Noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». Ed eccitarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e piombatigli addosso, lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedrio. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, avendo fissato gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. Bellissimo, vero? Ora, dato che non riuscivano a contrastare le sue argomentazioni, la sapienza e lo spirito con cui parlava, decisero di adottare metodi scorretti, iniqui, per fermarlo. Assoldarono questi uomini per portare avanti delle false accuse, per accusarlo di bestemmia, per accusarlo di parlare contro il Tempio e contro la legge di Dio. Ora, sicuramente c'erano degli elementi di verità in queste accuse, perché forse Stefano avrà detto loro che quel Tempio sarebbe stato distrutto, perché Gesù aveva detto ai discepoli che non sarebbe rimasta pietra sopra pietra di quel Tempio, sarebbe stato distrutto, quando gli hanno chiesto un segno della fine dei tempi. Gesù e i discepoli erano lì davanti a queste enormi pietre, e Gesù aveva detto: «Non sarà lasciata pietra sopra pietra di questo Tempio». È quindi possibile che Stefano gli abbia detto: «Guardate che questo Tempio un giorno sarà distrutto». Ed è anche possibile che abbia detto loro che avere la legge di Mosè non è sufficiente per la salvezza. Dovete credere in Gesù Cristo per essere salvati, che la salvezza non può venire dalla legge di Mosè. La salvezza viene da una fede vivente in Gesù Cristo. È quindi possibile che Stefano avesse detto queste cose e che queste persone avessero distorto le sue parole o avessero riportato solo metà di quello che aveva detto. E questo è sempre il pericolo del parlare con quelli che poi a loro volta devono raccontare ad altri quello che hai detto, perché potrebbero riportare solo una parte di quello che hai detto o dire alcune frasi fuori dal contesto e che possono quindi assumere un significato totalmente diverso da quello che tu hai detto. E così inizi veramente a stare attento alle parole che usi, magari durante un'intervista con giornalisti o commentatori della televisione. Abbiamo un caso in questi giorni in cui un famoso commentatore è stato chiamato in causa per aver trascritto un'intervista in modo da dare un'impressione diversa dalla realtà. Così è possibile prendere le dichiarazioni di una persona fuori dal contesto e usarle contro quella persona. E questo è sicuramente quello che hanno fatto con Stefano. C'erano degli elementi di verità in quello che dicevano, ma mettendoli fuori dal contesto hanno fatto sembrare che dicesse qualcosa di diverso da quello che in realtà ha detto. E nel capitolo 7 vedremo questo giovane, Stefano, la cui faccia risplende come quella di un angelo, difendersi in piedi davanti a questa gente.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: cari ascoltatori, un particolare saluto da Patrizia e da me, mentre ci incontriamo nuovamente attorno alla parola di Dio. E il testo che abbiamo davanti a noi si trova nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 31 a 40, ed ora Patrizia gentilmente li leggerà.
1: Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera. Vi è un altro che rende testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli rende di me è vera. Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la ricevo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve tempo godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'avere per mezzo di essa vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita.

0: Gesù parlò di se stesso, si presentò come figlio di Dio uguale al Padre, come colui che operava le opere di Dio, come il giudice supremo e come colui che dona la vita, ma sapeva che quanto aveva detto non era creduto. Pensò allora di presentare dei testimoni che potessero avvalorare le sue parole. La legge mosaica richiedeva almeno due testimoni per il giudizio. Ebbene, Gesù ne presentò quattro a suffragio della sua testimonianza. Il primo è Giovanni Battista, dalla cui testimonianza ci siamo già occupati. Vale ricordare che il Battista presentò Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli fu l'ultimo e il più grande dei profeti dell'antica alleanza ed ebbe il privilegio, da qui la sua grandezza, di vedere realizzato il suo annuncio. Il primo dunque è Giovanni Battista. Ma il secondo testimone che Gesù citò sono le sue opere, le quali manifestarono la presenza, la potenza divina in lui. Anche questo testimone era inconfutabile, non potendo i giudei negare i vari miracoli compiuti e in modo particolare la guarigione del paralitico di Betesda. In terzo luogo Gesù ricordò la diretta testimonianza di Dio, del Padre, che al momento del battesimo del Signore aveva manifestato chiaramente il suo compiacimento per il Figlio. Infine, Gesù nominò le Scritture, che in tutto l'Antico Testamento parlavano e profetizzavano di Lui. Così abbiamo quattro diverse testimonianze che confermavano la realtà della sua persona divina, la verità della sua parola autorevole e la concretezza delle sue opere miracolose. Ora, non basta affermare che siamo cristiani per essere creduti e presi sul serio. Non basta dire che leggiamo la Bibbia per incidere sull'attuale società, per influenzare positivamente il nostro prossimo. Anche noi abbiamo bisogno di testimonianze che ci rendano credibili, che possano raccomandare la nostra confessione di fede. E prima di tutto direi una spiritualità permanente e concreta che manifesti la presenza del Signore in noi, in ogni circostanza della vita, circostanza lieta o triste che sia. Poi, in secondo luogo, una indiscutibile coerenza fra il nostro dire e il nostro fare, fra ciò che affermiamo di essere e ciò che veramente siamo. Aggiungerei in terzo luogo, per il cristiano, le cose appartenenti a Dio debbono avere un ruolo preminente, una priorità assoluta su tutte le altre cose, nella dedicazione ad un servizio impegnato e perseverante. E infine, il quarto testimone di una vita cristiana potrà essere lo zelo per la santificazione, lo zelo per la separazione dal male, per assomigliare sempre più al Signore. Come cristiani dobbiamo essere impegnati nel presentare realmente, veramente, questa quadrupla testimonianza della nostra fede.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

carissimi amici, benvenuti, davvero benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati con la lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 32 e 33. In quei versetti Gesù disse che chi lo riconosce davanti agli uomini, lui, Gesù, lo riconoscerà davanti al Padre. Chi invece rinnegherà Gesù davanti agli uomini, sarà rinnegato da Gesù davanti al Padre. Perciò questi versetti mi invitano a confessare che Cristo è il mio Salvatore e mi mettono in guardia dal pericolo di rinnegarlo. A proposito, Gesù è già diventato il tuo Salvatore oppure no? Pensaci e ricordati che Egli ti ama e vuole salvarti. Continuiamo ora la lettura del Vangelo di Matteo col capitolo 10, versetto 34. Non pensate, disse Gesù, che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Il vero significato di queste parole, dice il dottor McGee, è questo. Finché tutta l'ingiustizia non sarà eliminata, la persona di Cristo sarà sempre in conflitto con Satana. Desidererei che questo piccolo versetto fosse tenuto più in considerazione al giorno d'oggi. Cristo non è venuto a portare la pace alla sua prima venuta, poiché il peccato è ancora nel mondo e finché resterà sulla terra il peccato, Dio dice chiaramente che non ci sarà pace per i malvagi. Perciò Gesù rigira il coltello nella piaga, se così si può dire, con le seguenti parole. Io sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi.

eclissi di casa sua. L'apostolo Paolo poi amplierà la verità che ha detto Gesù con le seguenti parole: poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio. Come ho già detto in uno studio precedente, sappiamo bene che famiglie intere vengono separate dalla predicazione del Vangelo. Mentre si avverte una profonda unità fra i credenti, si produce al contrario una divisione fra i credenti e i non credenti. E i versetti che seguono sono ancora più duri. Gesù disse queste parole: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la vita sua, disse Gesù, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, per amore mio, la troverà. Queste parole solenni di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, versetti 37 a 39. Con queste parole Gesù mette in rilievo il contrasto della vita che viviamo qui nella carne con il dono della vita eterna che riceviamo tramite la fede nel Signore Gesù. Può verificarsi, ed è già capitato, che quando una persona si converte a Cristo venga messa a morte proprio a causa della propria fede in Cristo. Questo, grazie a Dio, non si verifica in molti paesi cosiddetti civilizzati, ma purtroppo è una realtà in molti altri paesi nel mondo, anche oggi. Un uomo che perda la sua vita fisica per amore di Cristo entrerà nella vita eterna alla presenza di Dio, perché, come dice San Paolo, siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. L'Evangelista Matteo conclude ora il decimo capitolo con queste parole del Signore Gesù. Chi riceve voi, disse Gesù, riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto, e chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio. Queste parole di Gesù sono nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, versetti 40 a 42. Che significano per noi queste parole? Ebbene, il dottor McGee dice che queste parole significano che la nostra lealtà e la nostra fedeltà verso di Lui saranno ricompensate proporzionatamente. Se difenderete il Signore Gesù nella veste di profeta, riceverete la ricompensa di un profeta. Se invece lo riceverete soltanto da uomo giusto, ne riceverete una ricompensa adeguata. Ma se lo riconoscerete, il Signore Gesù, come Signore e Salvatore della tua vita, ne riceverai piena ricompensa. Con queste parole, il Signore rende chiaro che riceveremo diverse ricompense in base alla nostra fedeltà. E con queste parole concludiamo lo studio del capitolo 10 di Matteo. Il tempo però è in un certo senso tiranno, così dobbiamo passare subito allo studio del capitolo successivo, l'undicesimo capitolo. Per riassumere brevemente il contenuto di questo undicesimo capitolo di Matteo, vi anticiperò i punti salienti. Vedremo che Gesù verrà interrogato dai discepoli di Giovanni, poi si esprimerà negativamente verso le città nelle quali ha compiuto diversi potenti miracoli e infine rinnoverà il suo invito ai diversi individui. Come abbiamo detto, analizzando gli altri capitoli, il Signore Gesù ha enunciato la sua etica, ha compiuto diversi miracoli, poi ha inviato in missione i suoi discepoli ad annunciare i suoi principi. Se ben ricordate, nel capitolo 10 Gesù ha dato loro istruzioni di visitare tutte le città di Israele e ora vedremo come sono stati accolti, quale cioè sarà stata la reazione di quelle città all'annuncio della buona novella, dell'Evangelo. Qualcuno si chiederà quale sarà stata la reazione? Ebbene, la risposta, purtroppo, si condensa in due parole: totale rifiuto. Ma iniziamo con la nostra lettura. Sarebbe meglio che anche voi, se disponete di una Bibbia, mi seguite nella lettura, così sarà più proficuo anche per voi lo studio. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, desidero ripetere che stiamo iniziando la lettura e il commento del capitolo 11 dell'Evangelo di Matteo. Iniziamo quindi la lettura con il versetto 1, che dice così: «E avvenne che quando Gesù ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi discepoli, ai suoi 12 discepoli,
Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Gesù dunque, dopo aver mandato in missione i suoi discepoli, a sua volta partì per diffondere ovunque la parola di Dio. Il Vangelo era sì importantissimo a quel tempo, ma non dimentichiamo che anche al giorno d'oggi il Vangelo riveste la stessa importanza ed è necessario che venga diffuso ovunque, per la salvezza di tutti coloro che si convertono a Cristo. A questo punto Gesù viene interrogato dai discepoli di Giovanni Battista, come leggiamo nel secondo versetto. Ora Giovanni, avendo nella prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» Giovanni, il Battista, è in attesa del giorno in cui la porta della sua prigione si aprirà ed egli sarà di nuovo libero, poiché Giovanni crede fermamente che Gesù stabilirà immediatamente il suo regno instaurando un regime di giustizia. Perciò la domanda di Giovanni Battista è la più logica. Egli ha tutte le ragioni per credere che il re sarà investito della sua potenza e forse sarà un po' perplesso. Si chiederà come mai Gesù stia agendo con tanta lentezza. Ma notiamo la risposta che il Signore Gesù dà ai discepoli di Giovanni. Leggo dall'Evangelo di Matteo, il capitolo 11, dal versetto 4 fino al versetto 6. Gesù, rispondendo, disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e quello che vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti e i sordi odono, i morti risuscitano. L'Evangelo, la buona notizia della salvezza, è annunziato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me», disse Gesù. La risposta di Gesù è scioccante, direi, e può essere compresa fino in fondo soltanto alla luce delle credenziali che l'Antico Testamento attribuiva al Messia che doveva venire. Infatti, le parole di Gesù si riferiscono direttamente alla profezia di Isaia che troviamo al capitolo 35, versetti 4 a 6, ovviamente della profezia di Isaia nell'Antico Testamento. Ed ecco cosa scriveva il profeta Isaia, guidato dallo Spirito Santo. Scriveva queste parole: «Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti e non temete. Ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturate le orecchie dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine». I miracoli che compì Gesù furono quindi anticipati dalla profezia di Isaia. La facoltà di guarire dei ciechi, muti, storpi, erano le credenziali del Messia, e Giovanni Battista deve riconoscere che queste sono le prove inconfutabili che Gesù è colui che dice di essere, e cioè il Messia, il Salvatore. E io spero sinceramente, amici, che Gesù sia anche il vostro Salvatore, di ognuno di voi che mi sta ascoltando in questo istante. Altrimenti, se non sarà il tuo Salvatore, un giorno sarà il tuo giudice. Ma io spero di cuore che tu chiederai a Cristo di salvarti, così che Lui sarà il tuo Salvatore. E con tale speranza ti saluto, ti auguro ogni benedizione in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ed eccoci qui di nuovo con voi, cari amici ascoltatori, per meditare assieme su cose di massima importanza. Quest'oggi vogliamo aprire questo programma facendovi notare come è facile per uno di abbandonare il Signore, indurire il suo cuore alla sua voce e al suo appello. Un giovane mio amico mi disse che si trova ad abitare vicino all'aeroporto e non troppo lontano dalla ferrovia, e mi disse che le prime notti non poteva affatto dormire. Quando un aeroplano partiva o quando il treno passava, quel costante rumore non gli permetteva di prendere il sonno. Poi pian piano ci si abituò, e sebbene gli aeroplani ad elica fossero poi sostituiti con i più rumorosi jet, essi non lo disturbavano affatto. Come si dice, ci aveva fatto l'orecchio e poteva dormire indisturbato. Ora, questo è l'esempio tipico di ciò che succede a tante persone. Da principio odono la voce di Dio, sono coscienti della sua presenza e dei doveri loro assegnati, ma poi piano piano si lasciano prendere dall'indolenza, dal terpore, dall'indifferenza, e così, senza neppure accorgersene, cadono nel più profondo sonno spirituale, che troppo pericolosamente rassomiglia alla morte. E Dio vuole che queste persone si risveglino, e così noi mettiamo in onda questi programmi. Ascoltatori, siete anche voi caduti in questo frangente? Se lo è, allora fate attenzione alla voce del Signore, meditate con noi sulla sua santa parola, cercate di risvegliare nel vostro cuore l'interesse verso le cose di Dio. Ed ora, prima che passiamo alla nostra meditazione, eccovi uno dei nostri inni.

Cari amici, abbiamo qui una lettera dal direttore di una delle nostre stazioni che mi dice di avere spesso domande e di ricevere pure informazioni sia al telefono come per posta su questi nostri programmi. E noi vogliamo ringraziare ognuno di voi che ha scritto o che ha chiamato alla stazione. Questo è molto importante e infatti vorrei che tutti voi lo facessite. Scrivete una volta ogni tanto, prendete il telefono, chiamate su la stazione da cui questo programma vi è trasmesso e assicurate il direttore del vostro ascolto. Poi vorrei chiedervi anche un altro favore, ed è esattamente questo: perché non ci mandate una cartolina anche a noi? Ci farebbe così tanto piacere ricevere noi stessi, ricevere una delle vostre cartoline, ci incoraggerebbe tanto. Ed ora torniamo alla musica, eccovi uno dei nostri inni.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Libro dei Salmi e leggiamo per la nostra edificazione il Salmo numero 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco, il tuo bastone e la tua verga son quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi e lunghi giorni. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Anni fa la nostra bambina maggiore tornò a casa da scuola seguita da un piccolo gattino. Ella ci disse che la povera bestiola, evidentemente smarrita, l'aveva seguita diversi passeggiati miagolando. Così, dopo averle dato da mangiare una buona porzione di carezze, dicemmo alle nostre bambine di riportare quel gatto dove lo avevano trovato e di cercare in quei paraggi il proprietario. Poco dopo essi ritornarono sempre col gatto in braccio. Ci dissero che avevano trovato una signora che ammise essere la padrona del gatto, ma che rifiutò di prenderlo, avendolo infatti poco prima cacciato di casa. Dopo questo mi capitò di essere presente ad un altro episodio relativo ad animali. Questa volta mi recavo a visitare una sorella in fede, quando vidi una ragazza che, preceduta da un cane, si appressava ad attraversare la strada. D'un tratto una macchina venne di corsa ed evidentemente, essendo il cane fuori della visuale dell'autista, questi lo investì, lasciandolo morto senza neppure fermarsi. Quella ragazza, stupefatta, restò per alcuni secondi immobile ad osservare quel suo povero cane. Poi, forse presa dal panico o dallo sgomento, con le lacrime agli occhi, tenendosi la testa fra le mani, si diede a correre, lasciando là in mezzo alla strada quella povera bestia. Ripensando a questi due episodi, non posso fare a meno di pensare: è la nostra vita e la nostra sorte su questa terra uguale a quella di questi due sfortunati animali? Stiamo noi vagando per il sentiero della vita, scacciati dal nostro creatore, in balia di noi stessi, in preda ad ogni sorta di pericolo, senza conforto, senza cura alcuna, senza affetto ed amore? Finiremo noi questa vita come quel povero cane colpiti all'improvviso ed in morte abbandonati dal creatore laddove siamo caduti? È il nulla eterno l'aspettativa di questa nostra vita? Tanti sono quelli che oggigiorno insegnano o accettano queste teorie per vere, e fra essi pure troviamo molti che, professandosi cristiani, dubitano l'esistenza dell'anima, di un'altra vita e di un giudizio finale. Ma amico ascoltatore, se queste cose non esistono, se non c'è Dio, se non c'è un'anima, allora, come Paolo dice, noi siamo i più miserevoli fra tutte le creature. Che giova vivere una vita onesta se la tomba è la fine di tutto? Con l'Apostolo ancora diciamo: mangiamo, beviamo e stiamo allegri che domani si muore. Se non c'è vita e giudizio nell'aldilà, che giustizia sarebbe quando un criminale e una persona pia ricevono con la morte la stessa ricompensa? In verità, se noi vogliamo ragionare un po', se vogliamo usare un po' di intelligenza, se vogliamo dare ascolto a quella voce così strana che noi ci testimonia differentemente, ci dice che Dio esiste e ci sprona al bene e alle virtù, allora noi dobbiamo ammettere che la nostra sorte in questa vita non è affatto uguale a quella di quel gatto, come la sorte nostra alla nostra morte non è simile a quella di quel cane. Oh no, la Bibbia ci dice che Gesù ha cura di noi. La Bibbia ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Leggiamo nel Vangelo che neppure un capello cade dal nostro capo senza che sia notato da Dio. La Bibbia ci dà infatti una versione del tutto differente. Nel Salmo che abbiamo appena letto ci rappresenta l'uomo nella sua relazione col suo creatore, e non è quella di un'anima abbandonata a se stessa. Il salmista ci presenta l'uomo come una pecorella e Dio come il buon pastore, e che conforto che troviamo nel notare come il Signore si cura e provvede per il suo gregge. Noi tutti, son certo, vorremmo avere questa assicurazione, questa pace, questa sicurezza che il salmista ci descrive. Oh, sì, come lui, noi pure vorremmo il conforto della costante veglia del Signore su noi in questa vita e nell'altra. Ora, amico in ascolto, se tu vuoi questa pace, questa certezza, sappi che il Signore ti ama e vuole che pure tu possa trascorrere il resto della tua vita in verdeggianti paschi e lungo le acque chete. La tua coppa può essere riempita di benedizioni e fatta traboccare dalla sua benignità.
Amico Cristo non ha riguardo di persona, egli si presenta a te come il buon pastore e ti cerca per trarti dal burrone dell'incredulità, dalla fossa dell'indifferenza, dalle fauci del peccato, per ospitarti salvo nel suo ovile dove potrai godere pace, salvezza e il tiepido conforto che viene nel sapere di essere amato. Ascoltatore, questo ti è possibile se ti consideri perduto e se sei volenteroso di sottometterti a Cristo. Ma se tu ti consideri giusto e bravo, se tu non ti senti abbandonato, misero e confuso in questa vita, se tu vuoi avventurarti da te solo senza Cristo nella valle dell'ombra della morte, allora Cristo non può far nulla per te. Sei come il figliuolo prodigo che si ostinava nella sua superbia a starsene lontano dal padre in un porcile cibandosi di ghiande mentre poteva vivere contento col padre che l'amava e che ansiosamente attendeva il suo ritorno. Se noi vaghiamo sgomenti e sconsolati nel cammino della vita, non è perché Dio ci ha abbandonati o ci ha scacciato, ma lo è perché noi, nati per camminare con Lui, l'abbiamo abbandonato e ce ne siamo andati ognuno per la nostra via. Se siamo nell'ignoranza, nell'errore, se l'infermità ci opprime, se Dio ci sembra a volte estraneo ed indifferente alle nostre sofferenze e ai nostri disagi, è perché noi, con i nostri peccati e la nostra disubbidienza, abbiamo eretto un muro fra noi e Lui. E Dio non trova piacere nella morte dell'uomo, nella sofferenza che ci è addosso. Egli ardentemente desidera che ognuno di noi si umili, preghi, per far sì che possiamo cercare la sua faccia. E Dio vuole che ognuno si converta dalle proprie vie malvagie e si facci vincere dall'amore di Cristo per abbandonarsi poi completamente fra i suoi bracci e fra il suo amore. E Dio non creò l'inferno per l'uomo, ma lo creò per gli angeli ribelli. Se l'uomo ci va di sua spontanea volontà, perché ha rigettato la salvezza che è in Cristo e che gli è offerta gratuitamente, e perché ha rigettato l'amore di Dio che gli è dimostrato in così tanti modi e che è voluto rimanere sordo alla sua voce che lo chiama e lo chiama e lo chiama tuttora. Ascoltatore, il Dio ti cerca. Amico, è il pastore che cerca la pecora e non la pecora che cerca il pastore. È il pastore che salva, che mette la vita per la pecora, che la protegge, che la ciba. Oh amico, Cristo ti ama al di là di ogni tua immaginazione e ti brama con tutto il suo cuore. Ora, tutti hanno bisogno d'amore. Tutti, indistintamente, hanno bisogno di qualcuno che gli sia vicino e che lo cerchi e che lo consoli. Tutte le creature hanno bisogno d'appartenere a qualcuno, d'essere possedute, d'essere protette. Tutte cercano il conforto che si trova nell'essere amato. E questo non si limita nella vita fisica soltanto, ma tale sentimento, più potente della vita stessa, si estende al di là di essa nell'eternità e non può essere saziato completamente in alcun modo da cosa alcuna su questa terra. Dimmi, perché non accetti tale amore da Lui? Perché non ti arrendi alla sua cura? Perché non lo fai completo padrone della tua vita? Forse perché mai hai tu sentito la sua voce? Perché mai hai tu realizzato che Cristo è vivo e reale? Perché le cose del mondo, gli insegnamenti ricevuti, te lo hanno nascosto o te lo hanno rappresentato lontano e inaccessibile? Ma la sua parola ti dice che egli è vicino. Vicino, che bussa alla porta del tuo cuore, che vuole entrare per star con te per sempre. Oh, scaccia oggi le distrazioni del mondo, dimentica per un attimo tutti i preconcetti della tua mente, dimentica per un attimo tutte le cose che ti hanno insegnato, e poi per un momento distogliti anche dalle cure della vita e fissa il tuo pensiero su di Lui, riconoscendoti un peccatore perduto, costretto dalla tua disubbidienza a vivere lontano da Lui. Poi invoca il suo perdono e con solenne promessa dagli il completo controllo della tua vita. Imita il figliol prodigo che era lontano da Lui
e che volle ritornare a casa. Il Signore ti sta aspettando, il Signore ti cerca, il Signore ti vuole. Egli dice: io sto alla porta e busso, e se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Oh, che bella illustrazione dell'amore di Cristo! Non vorresti tu essere partecipe di questo suo amore? Non vorresti, o amico, aprire la porta del tuo cuore? Oh, ascolta, questa vita può essere bella, ricca di gioia, di pace. Oh, vivila con Cristo, dando a Lui il completo accesso e possesso di essa. Egli verrà in te, ti inonderà del suo amore, e nel tuo cuore tu avrai per sempre un conforto, quel conforto che viene dal sapere di essere amato, da essere amato dal Signor Gesù Cristo. Oh Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Fa a loro sentire la voce di Cristo, fa, oh Signore, sentire loro il tuo appello affinché possano lasciare le cose del mondo, i vecchi insegnamenti, e ricercare te, l'unico vero Dio, e la salvezza che tu hai per loro e che ora li offri in dono. Ti chiediamo questo per amore di Cristo, il nostro Maestro.

fiducia in tante altre persone, in tante altre cose, e spesso sei stato deluso. Perché non fidarti di Lui ed abbandonarti alla sua guida? Egli vuole essere il tuo pastore, vuole che tu sia un fedele suo credente, vuole far sì che non manchi di nulla. Oh, abbandonati a Lui e vedrai che Lui non ti deluderà. Se queste trasmissioni ti sono di aiuto, di ispirazione, se c'è qualche cosa che vuoi sapere, qualche cosa che noi possiamo fare per te, mandarti una copia della Sacra Scrittura, non vorresti scriverci e farcelo sapere? Ovunque tu ti trovi, ovunque tu ascolti queste trasmissioni, pensa bene a questo, scrivici, noi vogliamo aiutarti. Nel frattempo, qui il pastore Bacocida, che ringrazio ognuno di voi per la vostra cortese attenzione ed implora su voi tutti la pace e le benedizioni di Cristo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Allora, siamo in Primo Re capitolo 19. Il capitolo 19 di Primo Re è uno di quei capitoli importanti. Non che un capitolo della Bibbia sia meno importante di un altro, però ci sono dei capitoli che segnano il nostro cuore un po' di più. Che ci rivelano qualcosa della natura di Dio o della natura dell'uomo in maggior modo, no? E noi vogliamo sempre vedere la parola di Dio e farla creare un impatto nel nostro cuore riguardo la natura di Dio e di ammirare sempre di più la dolcezza del Signore, la sua misericordia, la sua grazia, innamorandoci di più grazie a ciò che osserviamo del suo cuore. E vogliamo anche vedere la natura dell'uomo per essere incoraggiati, medesimarci con questi uomini e donne che vediamo nella Scrittura. Perché a volte arriviamo ad un capitolo del genere, Primo Re 19, in un momento in cui uno dei nostri eroi, Elia, inciampa. E noi vogliamo magari saltare la parte difficile della sua vita e dire alla fine di questo capitolo: Elia è sul monte nella presenza di Dio. Dai ragazzi, se siete nella depressione, salite il monte e trovate la presenza. No, a volte vogliamo difendere questi personaggi quando Dio racconta la storia. E Elia non era un uomo perfetto che deve essere difeso, ma da lui possiamo imparare dalla sua storia. E questo forse è il bello della Bibbia, che non nasconde anche i fallimenti dei suoi eroi. Sono uomini, Giacomo dice, di medesime passioni come noi. Noi possiamo medesimarci nel bene e nel male. Ah, ma Elia era Elia, ha fatto ciò che ha fatto perché era Elia. No. Lui è come noi, possiamo fare grandi cose per il nome di Dio e possiamo anche medesimarci nei loro fallimenti, in momenti di depressione come Elia. Quindi, capitolo 19, versetto 1, Acab riferì a Jezebel, sua moglie, tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Abbiamo visto in capitolo 18, se guardate

0: indietro, Elia, che dopo quasi 3 anni e mezzo di profezia che non verrà pioggia sulla terra, sulla nazione, lui arriva a questo momento apice dove viene da Acab, e c'era quel maggiordomo di Acab, Abdia, che aveva paura che se lui annunciasse la presenza di Elia, Abdia sarebbe stato ucciso, trovato in guai, e aveva paura e ansia del suo momento. Ha iniziato a fare tutto un film riguardo, allora se io vado da Acab e dico che tu ci sei, allora poi lo dico e poi tu sparisci e poi io sarò lì e Acab so che mi farà fuori. Lui aveva tutta questa ansia, giocava scacchi con la sua vita, Abdia. E abbiamo visto poi Elia dire, versetto 15, guarda, non vado da nessuna parte. E parla del Signore e lui dice, alla cui presenza io sto. E Elia viveva tra ruscelli e la casa della vedova, giorno per giorno, vedendo come Dio avrebbe provveduto per la sua vita, ma non era un percorso facile. E Elia non era a lui strano un'esistenza difficile, turbolenta. Lui ha avuto 3 anni e mezzo di difficoltà. Elia non ha problemi con la difficoltà nella vita. E abbiamo visto questo. E poi versetto 22, per ricordarci, subentra un pensiero, una narrativa sbagliata nel cuore di Elia, 18:22. Allora Elia disse al popolo, raggiunto su Monte Carmel per questo momento di sacrificio, Elia disse al popolo, sono rimasto io solo. E questo pensiero inizia ad aggravare l'anima di Elia e distoglie il suo sguardo dalla verità attuale. E quindi guardando di nuovo capitolo 19, Jezebel riferì tutto ciò che Elia aveva fatto lì su Monte Carmel. Questo fuoco disceso di Dio che prese il sacrificio, l'altare, la legna, le pietre, la polvere e anche l'acqua attorno all'altare che Elia aveva versato. Racconta che Elia aveva ucciso con la spada tutti i profeti, 450 di Baal e 400 profeti di Asheret. E quindi racconta Jezebel, versetto 2, inviò un messaggero ad Elia per dirgli cosa? Gli dei mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Elia è un profeta fuggitivo da 3 anni e mezzo. Abbiamo visto in capitolo 18 che Acab, il re, aveva cercato anche fra le nazioni circostanti per vedere se Elia si trovava da qualche parte. E quindi da 3 anni e mezzo la sua vita è minacciata. Però questo momento è fin troppo per lui. Una minaccia nuova, però già preesistente. Jezebel e Acab già da tempo cercano di far fuori la vita di Elia. E lui da 3 anni e mezzo è fuggitivo, profeta fuggitivo. E quindi non c'è niente di nuovo, tranne forse questo momento apice non ha prodotto il ravvedimento che Elia sperasse nella leadership della nazione. E magari tu da profeta hai pregato che non piovesse per 3 anni e mezzo e finalmente la nuvoletta arrivò e si scatena una grande tempesta, una grande pioggia. Dio ha appena fatto un grande miracolo davanti ad Acab. Tutti questi segni, miracoli, prodigi, e Acab e Jezebel non si rivedono. E non crea l'impatto che tu aspettavi. E cosa succede? Versetto 3, quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. E Elia qui è mosso per la paura della minaccia di Jezebel. E quindi magari questo è un primo punto per noi. Spesso possiamo essere spostati in depressione come Elia quando abbiamo aspettative non incontrate nella vita. Magari tu, magari io, comprando quella casa, magari facendo questo acquisto, magari sposandoti con quella persona, ogni di noi abbiamo aspettative nella vita di come sarà il percorso, di come sarà l'impatto ministeriale su, non so, abbiamo aspettative. E sembra difficile in questi momenti, quando il tuo ministero o quando la tua vita non porti ciò che tu aspettavi che portasse. E quindi lui cerca di mettersi in salvo, giunse a Beersheba che appartiene a Giuda e vi lasciò il suo servo. Quando parliamo della nazione di Israele, spesso notiamo da Dan a Beersheba, dal nord al sud. E Elia da Monte Carmel in mezzo alla nazione va verso l'estremo sud per fuggire, per andare lontano dal suo incarico ministeriale. Lui lascia la nazione. Lui non come Giona che vuole restare nella nazione per non raggiungere Nineveh. Lui dice basta con la mia nazione, vado all'estremo sud a Beersheba. E non solo, lui in questo momento di delusione ministeriale, di aspettative non incontrate, lasciò il suo servo a Beersheba. E egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire. Elia in questo momento buio cerca di uscire dal suo incarico ministeriale, lascia la nazione, lascia i suoi amici e cerca l'isolazione, l'isolamento. Spesso magari noi non ci rendiamo conto anche noi di essere entrati in una fase depressiva della vita e non, spesso non riconosciamo ciò che ci stia capitando. Però quando vediamo questa scena succedere anche nella nostra vita, l'isolamento, la chiusura, il buio, voler anche noi chiedere a volte di morire, ormai la mia vita che importanza ha? Pregando preghiere di questo genere, Elia prega una preghiera molto tenebrosa, un momento buio dell'anima, ora basta, o eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. E non solo, versetto 5, poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. E non so per voi, ma molti anni fa non riuscivo a medesimarmi con la depressione di mio padre negli Stati Uniti. È rimasto senza lavoro con il crollo del mercato delle case nel 2008-2009. Depressione per 4 anni e cercavo di incoraggiarlo, ma non lo capivo. Finché anch'io dopo di lui avevo un momento difficile nella mia vita, dove anch'io ho cercato di abbassare le serrande della camera da letto e dormire un po' di più, isolandomi anch'io. Non avevo capito la depressione di mio padre finché io non avessi attraversato un momento simile, dove anch'io volevo dormire e non avere a che fare con altre persone. Elia chiese pure di morire, versetto 4. Grande profeta Elia. Elia che è profetizzato in Malachia 4 di tornare un giorno prima del venire di Cristo. Elia che fu raffigurato nella vita di Giovanni Battista. Elia che in Apocalisse 11 profetizzerà a Gerusalemme stesso nella grande tribolazione. Elia il grande chiese di poter morire? Sì, ma lo fece anche Giona. Giona, se ci ricordiamo della sua storia, scese nel profondo della nave e si era coricato e dormiva profondamente. Giona 1:5. Anche Giona, in un momento di depressione, fuggiva dalla nazione ed si è addormentato nel ventre della nave, cercando il buio, l'isolamento. Non solo, ma anche Geremia. Geremia ha maledetto il giorno della sua stessa nascita. E quindi se a volte tu metti in dubbio la bontà di Dio, tu perdi speranza, ti trovi inondato di aspettative non incontrate, è facile anche tu trovarti in un momento di depressione. Ma non sei solo, non sei sola. Elia lo provò sulla pelle, Giona, Geremia. Alcuni di noi potremmo anche dire sì, sono stato anch'io in un momento del genere. Poi un secondo pensiero che sottolineerei, non solo aspettative non incontrate, ma anche versetto 4, nella preghiera stessa di Elia verso il Signore, credo che c'è qualcosa che rivela una prospettiva di se stesso fuori luogo. Quindi aspettative non incontrate dalla parte di Dio, ma forse anche una prospettiva di se stesso fuori luogo. Avete visto? Voglio morire, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Magari a volte una stagione di depressione può derivare anche da un pensiero troppo alto di noi stessi. Non sono meglio dei miei padri. Wow, rivelazione di rivelazione, Elia. Tu sei come chiunque. A volte possiamo crederci più forti di quanto lo siamo. No, a volte pensiamo di essere meglio dei nostri padri, meglio di coloro che ci hanno preceduto. Poi lì arriva ad una conclusione di se stesso, della sua stessa debolezza, e realizza, caspita, non sono meglio di Abramo bugiardo, non sono meglio di Davide omicida, non sono meglio. E uno scopo della legge di Dio pronunciata a Monte Sinai è proprio per evidenziare a tutti noi che siamo tutti fallimenti. Non sei meglio dei tuoi padri, Elia, hai ragione. E a volte questo potrebbe destabilizzarci. Aspettative non incontrate o un pensiero troppo alto di noi stessi che quando realizziamo che non sono quello che pensavo di essere, posso essere destabilizzato, mosso nello spirito, nell'anima. Però la bellezza del Vangelo, il privilegio cristiano è di poter confessare questo e ricevere grazia, perché Dio respinge i superbi ma dà grazia agli umili. E quindi Elia, confessalo, non lamentarti che non sei ciò che non sei. Confessalo, ammettilo e ricevi aiuto in un tempo di bisogno. E quindi fa una specie di confessione, ma è deluso anche in se stesso. Ma cosa scrisse anche l'apostolo Paolo? Chi è sufficiente per queste cose? Paolo stesso dice, ma chi sono io? Chi è sufficiente? Paolo scrisse ai Corinzi. Chi è? Chiesa. Il cammino cristiano non è una gara di perfezione tra di noi. Paolo scrisse anche ai Corinzi, chi paragona uno con l'altro è stolto. Noi non veniamo in chiesa per fare bella figura, non veniamo in chiesa per gareggiare su valori, su chi è, su chi sono, su ciò che fai. No. Chi è sufficiente? Nessuno. Poi si caricò, versetto 5, si addormentò sotto la ginestra, ma ecco, un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. E amo questo momento. Dio non inizia parlando del suo bisogno spirituale o psichico, ma un bisogno fisico. Dio inizia con Elia con la parte più facile, diciamo, il corpo. Mangi un po', poi parliamo. Prendi questo cibo, versetto 6, egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi tornò a coricarsi. No, se io fossi Dio, guarda, ti ho fatto una torta, ti ho fatto questo pasto bellissimo già cotto vicino alla tua testa lì, non ti devi nemmeno alzare, non devi andare a caccia, cucinarla, neanche fare due passi. Prendi e metti in bocca, invece qua vicino alla testa. Chiesa, Dio capisce le nostre debolezze. Cosa succede per i discepoli dopo la resurrezione al mare della Galilea, mare Tiberiade? I discepoli stanno pescando, sono perplessi, Gesù è risorto, però cosa significa tutto ciò? E poi vedono dal mare, cioè vedono sulla riva Gesù, Pietro si tuffa in acqua, arriva, gli altri arrivano poi. E cosa trovano su anche lì un po' di fuoco, magari una pietra calda di fuoco? Gesù ha preparato loro una colazione. In un momento anche loro di depressione, invita loro di mangiare fisicamente del cibo. E se posso dire questo, a volte in chiesa, parlando della depressione, c'è troppe volte una risposta troppo semplice. Prega, vedrai che Dio farà X, Y e Z. Però non dobbiamo mai sottovalutare il fatto che noi siamo esseri corpo, anima e spirito. E sottovalutare uno di questi tre componenti è di sottovalutare la creazione stessa di Dio. Tu hai bisogni fisici. Hai bisogno della cena, già il mio stomaco chiede per la cena, sono le 18. E signore, ho bisogno di cena. Abbiamo bisogno di cose psichiche, no? Del pensiero, amicizia, amore, fratellanza, affetto. Abbiamo bisogno di aspetti spirituali che Dio incontra spiritualmente i nostri bisogni. Il suo spirito con il nostro, ma a me piace che Dio inizia con una focaccia cotta, magari una focaccia ligure, unta d'olio. Però Elia mangiò e tornò a coricarsi. Se io fossi Dio, non so, però Dio è paziente, Dio è buono. E non sappiamo che è cosa la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. Romani 2 ci insegna. Versetto 7, l'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Dio non ha detto ad Elia di fuggire dal territorio, non aveva prescritto che andasse, guardate versetto 8, a Monte Oreb, che è un altro nome di Monte Sinai, il luogo dove Mosè riceve la legge di Dio. Dio non aveva detto a lui di andare lì, però sa dove sta andando e sa che ha bisogno di mangiare per il suo viaggio. Il viaggio, il cammino è troppo lungo per te. Versetto 8, egli si alzò, mangiò e beve, poi nella forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Abbiamo visto che lui ha lasciato il suo amico a Beersheba, o Beersheba, e poi ha fatto un po' di camminata, e poi questo momento della ginestra, il dormire e la focaccia. Però da Beersheba fino a Jabal Makla, che è il presunto monte Sinai nell'Arabia Saudita di oggi, se guardate su Google Maps sono 415 chilometri di distanza. Elia si incamminò per 40 notti e 40 giorni. Ci fa pensare di altri momenti del genere nella Bibbia. Nella Genesi, uno mi viene in mente, la vita di Noè, il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. 40 giorni di prova. E quale altro momento vi viene in testa? Gesù, yeah. Luca, il Vangelo di Luca, capitolo 4. Gesù stesso, dopo il suo battesimo e il venire dello Spirito Santo su di lui, andò, fu spinto dallo Spirito nel deserto, anche lui, per 40 giorni e 40 notti, dove lui fu tentato dal diavolo. Il popolo di Dio, Israele, incamminò nel deserto per 40 anni. E quindi queste figure di prova, dove Dio permette ad Elia questo momento di vagare nella depressione, affinché anche lui venga provato. Dove Dio permette a lui di vedere la qualità non solo del suo ministero, ma della sua vita stessa. Le sue aspettative della vita. I leader, se vedranno grandi prodigi, mi ascolteranno e ti adoreranno, padre, no? Invece no. Io sono meglio dei miei padri e forse no. E forse no. Dio permette anche a noi a volte momenti di prova. Ci lascia vagare anche noi a volte nel deserto ed è buono e ci nutre per il viaggio ed è lì presente con noi, pronto per quando vogliamo interfacciarci con Lui. Dio è buono e Lui arriva a Monte Oreb. Non resta su Monte Sion. Lui torna alle origini della legge e si mette al posto di Mosè. Interessante anche pensare al Monte della Trasfigurazione. Nel Vangelo di Matteo 17 si presentano con Gesù trasfigurato. Chi? Due personaggi? Elia e Mosè. E Elia si trova in questo momento sul Monte di Mosè. Monte Oreb, la legge di Dio. Versetto 9, e là, a Monte Oreb, entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse, che fai qui, Elia? Che fai qui, Elia? Non è buffo a volte le domande di Dio nei nostri confronti? Come se Dio avesse bisogno di sapere qualche novità che non sa già di noi. C'è scritto di Gesù nella storia di Nicodemo che Gesù non ha bisogno che qualcuno testimonia dagli uomini perché Gesù sa già. Sapeva già ciò che era nel cuore di Nicodemo. Noi crediamo nell'onniscienza di Dio e questo potrebbe spaventarci se non abbiamo confessato e creduto nel Vangelo, cosa mi aspetta in qualità di giudizio, o potrebbe essere molto confortevole il fatto che Dio mi conosce profondamente, ogni dettaglio, ogni segreto. Dio mi conosce meglio che io conosco me stesso. E secondo me questa domanda provocatoria o retorica o di invito verso Elia non è altro di quello che Dio chiede a tutti gli uomini e tutte le donne sulla terra, un po' di introspezione. Paolo, parlando con la chiesa a Corinto in 1 Corinzi 11 riguardo la Santa Cena, esorta la chiesa dicendo: ognuno esamini se stesso. Spero che durante anche questi momenti stiamo permettendo la vita di Elia di essere un punto di esaminazione del mio cuore. Signore, ho aspettative che non sono piene tue. Speravo nella salvezza di un'identità, una quantità di soldi in banca. Signore, voglio capire se ho aspettative fuori luogo. Padre, voglio esaminare me stesso per vedere se c'è una prospettiva che io sia migliore degli altri che mi hanno preceduto. Che ognuno di noi possiamo lasciare a Dio chiederci che fai qui. Perché veniamo in chiesa? Per un momento di amicizia? Bene. Ma spero per qualcosa in più. Spero che tutti noi veniamo per essere esaminati da Dio e che possiamo esaminare noi stessi. Che fai qui, Elia? Dio invita Elia, versetto 10, a rispondere. Elia risponde qui, cosa? Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno. Vedi qui il suo problema. Signore, io sono stato geloso per te. Avevo una grande passione, grande fede. Ho pregato che non piovesse per 3 anni e mezzo. Signore, sono stato geloso per te, un po' anche per dire, allora perché mi capita questa nuova minaccia sulla mia vita? Non merito questo trattamento. Signore, io ho avuto una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Loro sono stati disobbedienti alla tua parola, alla tua legge, e ora sono sulla monte della legge. Io ho camminato davanti a te perfettamente. E forse come l'Apostolo Paolo si rende conto che il suo peccato era il suo stesso pensiero di perfezione, che lui bramava essere un uomo perfetto senza la giustizia concessa di Dio. E sul monte Oreb, il monte della legge, perché l'autogiustificazione di essere stato un uomo migliore, non come quei altri che hanno demolito il tuo altare, non come quelli che hanno trasgredito la tua legge, Padre. E Elia magari non vede le parti più interne del suo proprio cuore. E lui risponde di nuovo con quel versetto da capitolo 18. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. E di nuovo questa narrativa ritorna e vediamo il pensiero di Elia. E quindi aspettative nella vita di ciò che altri avrebbero dovuto fare, Dio stesso, prospettiva del mio stesso cuore che sono un uomo migliore degli altri, ma a volte, chiesa, la depressione avvenga anche per narrative costruite e credute che non sono in linea con la verità attuale. E Elia inizia a pensare che lui è l'unico fedele. Abbiamo mai pensato anche noi questa narrativa? Non so, in matrimonio. Io ho dovuto anni fa distruggere narrative che stavo iniziando a credere verso mia moglie, perché magari io dicevo: tu fai questo perché non mi ami, so che non mi ami. E questa frase è diventata una narrativa non vera che credevo all'inizio. E dovevo distruggere questa narrativa. Elia, lui pensa di essere l'unico fedele rimasto nella nazione. È un pensiero non sottoposto all'ubbidienza di Cristo, può essere un pensiero fuori controllo. Paolo incoraggia i Corinzi in 2 Corinzi 10, versetto 5, di mettere ogni pensiero sotto l'ubbidienza di Cristo. E versetto 11, Dio gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Mosè chiese per vedere la gloria di Dio. Elia non voleva avere a che fare. Lui sta cercando di nascondersi senza amici, al buio, e Dio dice: esci. Dio non lo lascia, persiste. E io amo il fatto che abbiamo un Dio persistente, che non ci lascia per sempre al buio oltre i 40 giorni. No? Cioè, Dio sa ed è buono. Ed ecco, passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, e l'Eterno non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. E magari Dio ripete nella vita di Elia ciò che è appena successo al primo monte Carmel. E capitolo 18 e 19 in realtà è la storia di due monti, dove in grande vittoria Elia vede un vento, un fuoco che scuote le pietre e consuma la polvere di quell'altare a Carmel. Ma un momento di grande vittoria, magari un po' di terremoto per la forza di questo fuoco di Dio consumante, c'era. Un po' di vento, il fuoco di Dio. Viene ripetuto un po' questa promemoria dopo 40-50 giorni da Carmel. E Elia, magari dalla caverna, lui è sul precipizio, sente tutta questa turbolenza, vento, terremoto e fuoco, e ha un momento di santità o santa ricordanza di Dio, di chi lui è. Viene scosso nell'anima magari. Ed è buono anche per noi a volte permettere al Signore di scuoterci, di risvegliarci alla sua santità e alla sua forza, per svegliarci dal sonno, dall'isolamento, dalla depressione. Non sei da solo, Elia. Più volte Elia aveva detto alla presenza di cui io sto: io so che Dio è sempre al mio fianco. E Dio qui lo ricorda: sono ancora con te, non ti ho abbandonato. Ma dopo questo momento di magari ricordare Carmel, io amo questo versetto 12 ed è da sottolineare, da memorizzare. Dopo il fuoco, una voce come un dolce sussurro. Volete sapere come Dio è? Lui è come versetto 12. Con dolcezza Dio ci riprende. Con amore, lui, come Paolo agli Efesini in 4:19, Efesini 4:19, dire la verità con amore. Noi tendiamo di isolarci, no? Tendiamo di separarci dai nostri amici quando non sappiamo metabolizzare un momento di vita. Dio però parla e dice la verità con amore, un dolce sussurro. La presenza di Dio nel battesimo di Gesù è raffigurato come una colomba che discende, la forma di una colomba, una dolcezza. non un uccello di preda, non con la violenza, ma con amore, con dolcezza, un dolce sussurro. Mi fa pensare di quella voce nella storia di Samuele bambino al tempio. Tre volte sentiva il sussurro della voce di Dio, Samuele, Samuele, Samuele. Non capiva questo sussurrare nell'orecchio. Il versetto 13, come udì questo, Elia si coperse la faccia col mantello. Cioè, se io fossi Elia, già con il terremoto, vento e fuoco mi sarei coperto, no? Il spavento del fuoco non li fa coprirsi quanto la consapevolezza della santa dolcezza della presenza di Dio. Io sono un uomo non degno, come Pietro. Versetto 13, come udì questo? Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, una voce che gli diceva, che fai qui, Elia? Cioè, non so per voi, cioè, Dio non deve chiedere la stessa domanda due volte, ma lo fa. Quante volte Dio si approssima all'uomo e lotta con gli uomini e non rispondiamo? E non ci ravvediamo e non accogliamo la sua dolcezza, la sua verità nei nostri cuori. Il creatore dell'universo non deve perdere tempo con il suo creato, ma lo fa. E prima del diluvio di Noè, Dio dice a Noè, il mio spirito non lotterà sempre con gli uomini. E noi abbiamo un Dio che lotta con gli uomini, con il suo creato. Già un genitore dice al figlio, io ti ho portato in questo mondo e ti faccio uscire. Almeno in inglese lo diciamo, I brought you into this world and I can take you out of it. Ma Dio chiede la stessa domanda e Elia, e buffo, versetto 14, ripete la stessa frase, la stessa preghiera a memoria. Come qualcosa di meccanico, come qualcosa di recitato, magari per quei 40 giorni nel deserto lui recitava le stesse parole, ma Signore, sono stato geloso per te, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. E questo è anche il paradosso della depressione, perché lui sta fuggendo per non essere ammazzato, ma chiede di morire. Ma questa è la realtà umana. Un paradosso dove vogliamo avere via di uscita, ma non sappiamo uscirne. Non vogliamo davvero morire, però non sappiamo cosa fare. E recitiamo un po' a memoria le stesse preghiere e entriamo in un loop mentale. E Dio ritorna e chiede la stessa domanda, che ci fai qui? Tu sei un mio profeta, non ti ho mai abbandonato, Elia. Ho provveduto per te con i corvi, con la vedova, ti ho dato una focaccia calda sulla pietra vicino alla tua testa. Non ti ho abbandonato, Elia, anche se tu fuggi dalla mia presenza. E versetto 15, l'Eterno gli disse, va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. In un tale momento di fuga e disubbidienza, di orgoglio personale e di frustrazione, Dio comprende la situazione di Elia e provveda alla sua uscita ministeriale. Dio è buono. Lui dice, vai a Damasco, giunto là, ungerai Azael come re di Siria. Versetto 16, ungerai pure figlio di Nimshi come re di Israele e ungerai quindi Eliseo, figlio di Shaphat di Abel Mehola, come profeta al tuo posto. E potremmo vedere questo come grande riprensione dalla parte di Dio o come atto di misericordia verso Elia. So ciò che ti è costato essere un mio profeta. E se vuoi uscire dall'ufficio, va benissimo, guarda, fai queste ultime due cose per me. Vai a ungere Eliseo al tuo posto e puoi uscire dal ministero. Non devi portare questo peso. Va bene, Elia, ti vedo, ti comprendo, perché anch'io caricherò il mio figlio di un peso enorme. Ed è un peso il ministero, è un peso d'amore amare quel prossimo che è difficile amare. Il versetto 17-18, così chiunque scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7,000 uomini, tutti che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca. Elia, prima di andare, voglio correggere una narrativa che hai creduto per troppo tempo. Non sei da solo. Io sono stato con te, ma ci sono 7,000 altri uomini che sono stati fedeli al mio nome. Chiesa, vogliamo lavorare sulle aspettative. Vogliamo lavorare sulla prospettiva del nostro stesso cuore. E vogliamo permettere al Signore di distruggere anche le cose che abbiamo creduto che non sono giuste, le narrative sbagliate. Amen. Preghiamo, Padre Celeste, ti chiediamo di sussurrare anche nelle nostre orecchie. Ti preghiamo, Padre, di incontrarci e di incoraggiare i nostri cuori. Padre, grazie che Elia è un uomo come noi. E grazie per la tua bontà verso di lui, che ci insegna che sarai buono verso di noi. Non ci darai un peso che non possiamo sopportare con la tua grazia. Però, Padre, vogliamo venire e non basarci più su Monte Oreb, la legge, la nostra perfezione, autogiustificandoci davanti alla tua santa presenza, ma vogliamo, Padre, venire da te per la giustizia di Cristo e trovare la forza, il coraggio necessario per il nostro momento. Guidaci tu. Amen.
1: Nell'Antico Testamento Dio perdonava le persone solo se offrivano sacrifici di animali? Era soddisfatto solo se c'era spargimento di sangue? Beh, leggendo l'Antico Testamento ci rendiamo conto che non è vero che il perdono di Dio fosse in ogni caso subordinato a sacrifici. Ci sono tanti esempi nell'Antico Testamento di persone perdonate senza offrire sacrifici. Così come ci sono esempi di persone non perdonate, pur avendo offerto sacrifici. Il perdono di Dio è sempre stato elargito per grazia di Dio a chi cercava una relazione con Lui attraverso la fede, la confessione, il ravvedimento, non i sacrifici. Anche se è comprensibile che molti cristiani pensino ai sacrifici dell'Antico Testamento come anticipazione dell'opera di Gesù. Però ci sono enormi differenze ed è bene sottolineare che l'opera di Gesù è qualcosa di unico, irripetibile. Ci concentriamo ora su alcuni aspetti che emergono dal testo biblico e ci permettono di comprendere come, anche se i sacrifici avevano un ruolo all'interno del patto tra Dio e Israele, in generale il perdono di Dio non dipendeva da sacrifici fatti dall'uomo. Allora vediamo un primo aspetto. I sacrifici istituiti al tempo di Mosè non servivano ad entrare a far parte del popolo di Dio. Cosa intendo dire con questo? I sacrifici istituiti nel Levitico avevano senso solo all'interno del patto tra Dio e Israele. Non erano sacrifici generici per tutti gli esseri umani. Potevano essere offerti solo in un luogo specifico, il santuario, attraverso persone specifiche, i sacerdoti, in circostanze e momenti specifici. Tali sacrifici non servivano quindi per cominciare una relazione con Dio, ma per mantenere una relazione con Dio. Il tabernacolo prima e il tempio dopo rappresentavano la dimora di Dio in mezzo al popolo di Israele. E il sistema sacrificale insegnava agli israeliti che per avvicinarsi alla dimora di Dio occorreva essere accettati da Lui. Era necessario mantenere la purità rituale richiesta per avvicinarsi alla casa di Dio e le offerte e i sacrifici erano necessari per mantenerla. In sostanza, i sacrifici levitici servivano a rimanere all'interno della comunità, non per entrare a farne parte. Quindi quelli che erano fuori da Israele, come potevano fare per avere una relazione con Dio? Beh, nella storia biblica ci sono molte persone fuori da Israele che hanno conosciuto il Dio creatore dei cieli e della terra pur non essendo soggetti alla legge. Si pensi ad esempio al libro di Giona, che ci mostra il ravvedimento dell'intera città di Ninive, dal re fino al più piccolo dei suoi sudditi. In quel libro Dio non richiedette alcuna offerta né sacrificio per perdonarli ed elargire la sua grazia verso di loro, ma il loro ravvedimento sincero fu più che sufficiente per il Signore. Ora, come dicevamo, i sacrifici levitici ufficiali erano possibili solo nel luogo stabilito da Dio, il santuario, e dovevano essere fatti secondo regole specifiche. Quindi comunque non poteva essere accessibile a chiunque o in qualunque luogo. Gli israeliti stessi, che abitavano lontano da Gerusalemme, dovevano recarsi al Tempio 3 volte all'anno in occasione delle feste principali, ma non si recavano a Gerusalemme per fare sacrifici ogni volta che commettevano un peccato o erano ritualmente impuri. Ma soprattutto, durante l'esilio, dopo la distruzione di Gerusalemme nel 586 a.C., il Tempio fu inaccessibile fino alla costruzione del Secondo Tempio. Ora, ragioniamo insieme. Se il perdono dei peccati fosse possibile solo attraverso sacrifici, allora come avrebbe fatto, ad esempio, Daniele ad essere considerato giusto da Dio durante il periodo dell'esilio? Beh, però sappiamo che mentre si trovava a Babilonia, Daniele non offriva sacrifici a Dio, ma pregava 3 volte al giorno e confessava i suoi peccati e quelli del suo popolo, cercando il perdono di Dio. Daniele fu un uomo molto gradito a Dio, anche senza sacrifici. D'altra parte, ciò che Daniele fece aveva senso anche alla luce della preghiera di Salomone quando il primo tempio fu inaugurato. Leggiamo questa preghiera, quindi, in Prima Re, capitolo 8, versetti 46 a 50. Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è uomo che non pecchi, e ti sarai sdegnato contro di loro e li avrai abbandonati in balia del nemico che li deporterà in un paese ostile, lontano o vicino, se nel paese dove saranno schiavi rientrano in se stessi, se tornano a te e ti rivolgono suppliche nel paese di quelli che li hanno deportati e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito da empi, siamo stati malvagi, se tornano a te con tutto il cuore e con tutta l'anima nel paese dei loro nemici che li hanno deportati e ti pregano rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, le loro preghiere e le loro suppliche e rendi loro giustizia, perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te tutte le trasgressioni di cui si è reso colpevole verso di te e muovi a pietà per essi quelli che li hanno deportati affinché abbiano misericordia di loro. Avete visto? Il testo non dice: Signore, perdonali se offrono sacrifici. E non potevano, non c'era il tempio era in rovine. Ma Signore, perdonali se ti rivolgono suppliche e preghiere, se si ravvedono, se tornano a te con tutto il cuore. E questo è ciò che Dio ha fatto ai tempi di Daniele. Ma se ci pensiamo bene, è ciò che Dio ha sempre fatto. Infatti non è logico pensare che il Dio creatore dei cieli e della terra sia normalmente assetato di sangue, ma poi in alcuni periodi conceda delle deroghe. Infatti il fatto che nessuna offerta o sacrificio fatto dagli uomini a Dio possa essere il modo primario per ricevere il perdono di Dio è evidente da alcuni aspetti che troviamo nelle leggi sacrificali stesse. Andiamo a vedere. Innanzitutto, uno degli aspetti più clamorosi dei cosiddetti sacrifici per il peccato, così chiamati, introdotti in Levitico 4, è che tali sacrifici non hanno nessuna utilità per i peccati che noi considereremmo veri e propri, ovvero i peccati volontari. Forse non ci avete mai fatto caso. Ci sono diversi tipi di sacrifici istituiti nel libro del Levitico, ma nessuno di loro serve a risolvere il problema morale dell'uomo che agisce deliberatamente verso il prossimo e verso Dio. Quelli che nel capitolo 4 sono chiamati sacrifici per il peccato, beh, servono per ristabilire la comunione con Dio per chi è diventato ritualmente impuro per ignoranza, disattenzione o semplicemente perché in alcuni casi era impossibile evitarlo. Infatti in Levitico 4 è scritto chi avrà peccato per errore. Ma per i peccati volontari verso il prossimo e verso Dio non era previsto sacrificio. Leggiamo ad esempio Numeri capitolo 15 versetti 30 a 31. Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero, oltraggia il Signore. Quella persona sarà eliminata dal mezzo del suo popolo, siccome ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comandamento. Quella persona dovrà essere eliminata, porterà il peso della sua iniquità. Beh, idolatria, stregoneria, ma anche adulterio, omicidio volontario, ma anche alcune violazioni volontarie di regole di purità e impurità, sono solo alcuni esempi di azioni per le quali non era previsto nella legge alcun sacrificio per il peccato. In tali casi il colpevole doveva essere eliminato dal mezzo del suo popolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che doveva essere escluso dalla comunità, esiliato sostanzialmente. Però in alcuni casi specifici addirittura era prevista la pena di morte. Inoltre, se il sacrificio di sangue fosse così essenziale, perché in alcuni casi particolari la legge permetteva di fare delle offerte in sostituzione di sacrifici animali, che erano comunque accettate da Dio come espiazione per il peccato? Leggiamo ad esempio Levitico capitolo 5, versetto 11. Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due giovani piccioni, porterà come sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un'efa di fior di farina come sacrificio espiatorio, senza mettervi sopra né olio né incenso, perché è un sacrificio espiatorio. E poi al versetto 13 leggiamo: così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che quello ha commesso in uno di quei casi e gli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per il sacerdote come si fa nell'oblazione. Ora, in questo caso, l'espiazione del peccato è ritualmente fatta attraverso un'offerta, attraverso della farina, non attraverso sangue, non attraverso un sacrificio animale. Questa eccezione dimostra che Dio non è assetato di sangue, non ha bisogno di sangue per essere soddisfatto e per perdonare l'uomo. Questo è un equivoco. Ciò che Dio guarda, come vediamo in questo caso, è che guarda piuttosto l'intenzione del cuore. Non possiamo certamente dire, perché sarebbe assurdo, che Dio ha bisogno di sangue per perdonare i ricchi, mentre si accontenta di farina per i poveri. Non sta molto in piedi questo ragionamento. Allora, torniamo ai peccati volontari. Come poteva cercare il perdono di Dio chi aveva fatto qualcosa di deliberato? Se non erano previsti sacrifici, chi aveva fatto un peccato volontario? Beh, poteva fare ciò che possiamo fare anche noi oggi. Poteva ravvedersi e cercare il perdono di Dio. Pensiamo ad esempio a ciò che accadde a Davide. Egli, come re di Israele, pensava di riuscire a tenere nascosto il suo peccato di adulterio con Bathsheba e il suo piano per fare morire Uria, marito di lei. Ma, come si può leggere nei capitoli 11 e 12 di Seconda Samuele, Dio sapeva ciò che Davide aveva fatto e denunciò il suo peccato attraverso il profeta Natan. Ora, come abbiamo detto, non c'erano sacrifici per i peccati commessi da Davide. Davide andava condannato. Eppure Dio risparmiò la sua vita e perdonò il suo peccato quando? Quando Davide lo confessò davanti a Dio. Leggiamo Seconda Samuele capitolo 12 versetto 13. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. E Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Allora qualcuno dirà: sappiamo che Davide ebbe comunque grosse conseguenze per i suoi peccati per gran parte della sua vita ad opera dei suoi figli. Ma allora in che senso Dio perdonò Davide? Beh, ciò che accadde in seguito nella vita di Davide non ha nulla a che vedere con il perdono di Dio. Anche qui potrebbe esserci un equivoco. Quando Dio perdona il peccato, significa che non ci sono più impedimenti alla comunione tra l'uomo e Dio. E questo era ciò che contava. Infatti sappiamo che nonostante tutto, Davide passò alla storia come uomo secondo il cuore di Dio, come se quei peccati non fossero mai stati commessi. Davide celebrò il perdono di Dio senza necessità di sacrifici e lo disse chiaramente nel suo Salmo 51, di cui andiamo a leggere un paio di versetti. Leggiamo Salmo 51, versetti 16 e 17. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei. Né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. È facile da comprendere. Davide aveva compreso che il perdono di Dio non passava per i sacrifici di animali, ma passava per uno spirito afflitto, per un cuore abbattuto e umiliato. E questo è confermato da diversi altri testi nell'Antico Testamento. Ad esempio, leggiamo Isaia, capitolo 55, versetto 7. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. È evidente che non abbiamo nell'Antico Testamento una teologia che esalta i sacrifici di animali come se fossero la soluzione primaria per il peccato dell'uomo. Anzi, i profeti spesso denunciarono il pericolo insito nei sacrifici stessi. Perché? Perché i sacrifici animali in Israele assomigliavano molto nella forma ai sacrifici fatti dalle nazioni circostanti e spesso gli israeliti si avvicinavano a Dio con la stessa mentalità con cui le altre nazioni si avvicinavano alle loro divinità, ovvero per manipolare e placare l'ira degli dèi, ma senza che ciò richiedesse un ravvedimento di alcun tipo da parte dell'uomo. Ora, sebbene avesse loro concesso i sacrifici, Dio non voleva che gli israeliti li utilizzassero come facevano i popoli circostanti. Questo assolutamente. Dio rivendica la sua santità, la sua diversità dagli idoli. Ecco perché nell'Antico Testamento troviamo molti ammonimenti a manifestare un vero rapporto con Dio piuttosto che limitarsi ad offrire sacrifici. Perché Dio non si lasciava manipolare dai sacrifici di persone che non mostravano alcun ravvedimento nella loro vita. Leggiamo le parole del Salmo 50, versetti 7 a 15. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie, infatti, tutte le bestie della foresta. Mio il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti. E quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Ora, se avessi fame, io non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quello che contiene. Mangio forse carne di tori? O bevo forse sangue di capri? Come sacrificio, offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. E poi invocami nel giorno della sventura. Allora io ti salverò e tu mi glorificherai. Penso che questo testo sia molto forte e chi lo legge per la prima volta se ne rende conto, perché mette chiaramente in luce la differenza tra Dio e le divinità pagane. Mentre i pagani offrivano sacrifici agli dèi e in alcuni casi pensavano che questi potessero servirsene come cibo e bevande, Dio qui rivendica il fatto di essere diverso. Anche se aveva concesso agli israeliti di fare dei sacrifici come facevano gli altri popoli ai loro dei, questo non significa che egli si facesse manipolare dai sacrifici. Ciò che contava era la relazione con Dio. Abbiamo letto: come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Ovvero, non usare i sacrifici per placarmi e poi continuare a commettere il tuo peccato, ma cambia il tuo modo di agire. Questo è un pensiero che troviamo varie volte nei profeti ed è particolarmente evidente in Michea, capitolo 6, versetti 6 a 8. Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti? Con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio?

e cammini umilmente con il tuo Dio, vedete, praticare la giustizia, amare la misericordia, camminare umilmente con Dio non sono cose che possono essere sostituite dai sacrifici. Leggiamo ancora le parole di Geremia, capitolo 7, versetti 22 e 23. Poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo e camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Anche qui, vedete, in un tempo in cui le persone erano lontane da Dio, eppure andavano al tempio ad offrire sacrifici, Geremia ricordò che Dio aveva istituito i sacrifici levitici in un secondo tempo, ma ciò che era primario dopo l'uscita dall'Egitto era stabilire una relazione con Dio basata sull'ubbidienza. Offrire sacrifici non poteva essere una scusa per continuare a praticare l'ingiustizia. Ora, voglio ripeterlo, sacrifici e offerte avevano un ruolo nell'antico Israele all'interno del patto tra Dio e Israele, ma non avevano la pretesa di risolvere il problema morale legato al peccato dell'uomo. Il ravvedimento era sempre la strada per il perdono di Dio, questo è bene che lo capiamo. Dopo tutte queste considerazioni, chiaro che anche se nel Nuovo Testamento troviamo paralleli tra l'opera di Gesù e alcuni sacrifici fatti nell'Antico Testamento, beh, tali paragoni non servono a mettere quei sacrifici sullo stesso piano dell'opera di Gesù, ma servono piuttosto ad evidenziare l'unicità di ciò che Gesù ha fatto e che era impossibile attraverso offerte e sacrifici fatti dagli uomini. Ad esempio, la lettera agli ebrei utilizza i sacrifici levitici e in particolare quelli offerti nel gran giorno dell'espiazione in Levitico 16 per introdurre il sacrificio di Gesù, ma allo stesso tempo tale lettera esalta in ogni modo possibile la superiorità e la peculiarità dell'opera di Gesù rispetto ai sacrifici. Innanzitutto, non dimentichiamo che offerte e sacrifici sono pur sempre qualcosa che l'uomo offre a Dio, prendendolo dai propri beni, come facevano tutte le religioni del mondo. Ma l'opera di Gesù non è un sacrificio in senso stretto, offerto dagli uomini a Dio. Infatti è presentato nel Nuovo Testamento come qualcosa che Dio ha fatto per l'uomo e non il contrario. Gesù ha offerto volontariamente se stesso ed è stato giustiziato su una croce romana, è morto ed è risorto diventando rappresentante e primizia di una nuova umanità, della nuova creazione di Dio. E in questo senso il parallelo con offerte e sacrifici dell'Antico Testamento è molto più tenue di quanto sembri a prima vista. Ciò emerge in molti modi, proprio nella stessa lettera agli ebrei. Secondo Ebrei 8:5, il culto secondo i rituali levitici sono rappresentazione e ombra delle cose celesti. Ora ciò è ribadito in Ebrei 10, versetti 1 a 4, che leggiamo insieme. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa ma non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Invece, in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. È chiaro, no? La legge non è la realtà delle cose, ma un'ombra della realtà. Rappresenta in qualche modo la realtà, ma molto alla lontana, proprio come un'ombra permette solo di vedere i contorni di una figura. Questo è importante. Quei sacrifici non rendono perfetto nessuno, avevano una funzione transitoria, perché è impossibile

Che il sangue di animali tolga i peccati non può essere questo lo scopo. È impossibile. Ora, non è scritto che prima li toglievano e poi hanno cessato di farlo. Semplicemente non li hanno mai tolti. Leggiamo ancora Ebrei capitolo 9, versetti 9 a 10. Questo è una figura per il tempo presente. Idonei sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Penso che non potrebbe essere più chiaro di così. Regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma non è un modo brusco dell'autore della lettera agli ebrei per denigrare le norme levitiche, ma è semplicemente ciò che si comprende come abbiamo visto leggendo l'Antico Testamento. Dio concesse ad Israele i sacrifici e i rituali levitici che erano stati utilizzati fin dagli albori dell'umanità per iniziativa dell'uomo, molto simili ai rituali pagani che gli israeliti già conoscevano dalle nazioni circostanti. Però si trattava di una concessione transitoria in vista della soluzione reale e definitiva per il peccato dell'uomo. In sostanza, Dio si rivelò agli uomini a partire dal punto in cui si trovavano, nel modo che erano in grado di comprendere nella loro condizione di peccato, nell'età presente. Ecco perché si parla di regole carnali, comprensibili all'uomo nella sua condizione. Ma Gesù portò la vera luce. È una soluzione che non riguarda questioni rituali, ma si occupa del problema morale tra Dio e l'uomo, alla radice, compresi quei peccati volontari per i quali nella legge non era previsto alcun sacrificio. Infatti, l'opera di Gesù, essendo completamente diversa dai sacrifici che gli uomini offrivano, ha un valore unico per tutta l'umanità, di ogni nazione e di ogni epoca. Non è legata ad un luogo, non è legata ad una nazione specifica e soprattutto la sua vittoria sul peccato e sulla morte è definitiva e copre ogni tipo di peccato, anche quelli per cui nell'Antico Testamento non c'era alcun sacrificio. Non c'è più alcuna condanna per chi si identifica nella morte e nella risurrezione di Gesù. L'accusatore, il diavolo, non può più accusarci di nulla, lo capite? Di questo era cosciente l'apostolo Paolo, che predicando ad Antiochia di Pisidia, in Atti capitolo 13, versetto 38-39, disse queste parole. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui, ovvero Gesù, vi ha annunciato il perdono dei peccati. E per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Non avete potuto essere giustificati perché la legge di Mosè non poteva semplicemente farlo. Come abbiamo visto, c'erano cose per le quali non si poteva essere giustificati mediante la legge. Per questo l'opera di Gesù è completa e migliore. Leggiamo Ebrei capitolo 10 versetto 15. È un testo importante. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Il sacrificio di Gesù ha valore non solo per gli esseri umani venuti dopo Gesù, ma per tutti gli esseri umani di ogni epoca passata, presente e futura. Abramo come Mosè, Davide come Daniele, sono stati tutti perdonati da Dio non per i loro sacrifici, ma per la loro fede, per il loro cammino con Dio che li portava a confessare i peccati e a ravvedersi. L'accento dell'Antico Testamento è sempre e comunque sulla fede. Non è un caso che nella lettera agli ebrei ci si riferisca al fatto che molti uscirono dall'Egitto, ma la maggioranza morirono nel deserto non perché non facevano sacrifici, ma perché non avevano fede. Leggiamo ancora questo passo, Ebrei capitolo 4, versetto 2. Poiché a noi, come
A loro è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. E parla delle persone che erano nel deserto. Ora, non voglio aggiungere altra carne al fuoco per oggi. Quindi, in conclusione, nella Bibbia da sempre la fede e il ravvedimento sono la chiave per avvicinarsi a Dio, non i sacrifici e le offerte che l'uomo può donare. In Gesù assistiamo a qualcosa di unico e irripetibile, perché è Dio che fa qualcosa per gli uomini, anche per te che stai ascoltando. Non gli uomini che donano qualcosa a Dio. L'opera di Gesù non serve a soddisfare i bisogni di un Dio sanguinario, ma è un gesto di amore per redimere l'umanità, conciliando amore e giustizia in un unico evento irripetibile e valido per ogni essere umano del passato, del presente e del futuro. Prima di concludere, sono sicuro che qualcuno starà pensando al versetto di Ebrei capitolo 9, versetto 22, che dice sostanzialmente: senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ora attenzione, quel versetto contraddice quanto abbiamo visto oggi? Assolutamente no, perché quel brano non si riferisce alla necessità di spargere sangue ogni volta che un peccato veniva commesso, ma fa riferimento ad un contesto preciso, quello del sangue del patto, espressione che lega l'inaugurazione del patto sotto Mosè all'inaugurazione del patto di cui Gesù si fa garante. E torneremo quindi ancora su questi temi prossimamente.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto, bentornato all'appuntamento con questo programma e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi da parte di Gianfranco. Riprendiamo oggi a ragionare sulle caratteristiche e sulle pecche del neo-induismo. Nella puntata precedente, parlando del Brahman, il dottor Labanchi ci aveva detto, tra l'altro, che in base alla descrizione del libro sacro degli Hare Krishna, cioè il Bhagavad Gita, il Brahman non solo emana gli esseri, ma anche li riassorbe in se stesso, il che genera il problema dell'assenza di distinzione fra i singoli individui e il Brahman. Quindi vi è un rapporto molto strano, alla luce dei testi sacri degli Hare Krishna, fra il fedele e la divinità. Inoltre, tutta la natura nelle sue varie manifestazioni non sarebbe altro che un'illusione, un'apparenza. L'unica realtà sarebbe il Brahman, il quale si è manifestato visibilmente sulla Terra in un determinato periodo storico, umanizzandosi in Krishna. Ora, questo personaggio, pur dimostrando di possedere aspetti divini oltre a quelli umani, era dotato di una personalità quantomeno ambigua e talvolta anche moralmente indecente. E ciò sarebbe già sufficiente di per sé per far dubitare della validità del movimento religioso che vi si rifà. Viene quasi spontaneo allora fare un paragone fra Krishna e Cristo. Tra l'altro, il fondatore stesso del movimento Hare Krishna ha sempre sostenuto con forza il fatto che, in fondo, Krishna e Cristo hanno proclamato e lasciato dietro di sé gli stessi insegnamenti. Il che però è tutto da verificare. Vero, dottor Labanchi?
2: Limitando il paragone a Gesù e Krishna, chiunque abbia letto anche superficialmente i Vangeli può rendersi conto della differenza abissale tra queste due figure che stanno rispettivamente alla base del cristianesimo e dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Nei testi che trattano di Krishna e della sua supposta esistenza terrena, ci troviamo di fronte ad un ambiente mitologico, favolistico, indeterminato, nebuloso. Questo non è certamente avvenuto nel caso di Gesù Cristo, che è stato una persona chiaramente databile e situabile, nel senso che sappiamo esattamente in che epoca storica nacque ed operò. Per rendersi conto dell'abissale differenza tra Krishna e Gesù Cristo, basta confrontare alcuni racconti delle furbizie e degli scherzi, delle avventure amorose e degli adulteri di Krishna con i Vangeli, che nella loro unione di storiografia e kerygma, storia e predicazione, rappresentano un genere letterario particolare, ma offrono insieme documenti di una straordinaria serietà morale.
1: Ecco, però, dottor Labanchi, come mai allora questa serietà morale del cristianesimo non è facilmente recepita? Senza dubbio, a volte manca una certa chiarezza di idee riguardo ai fondamenti della fede cristiana. Ma allora che cosa possiamo fare o dire riguardo al cristianesimo perché la sua sostanza possa essere rettamente compresa? Ad esempio, molti chiamano il cristianesimo la religione dell'amore, oppure quella che predica l'amore. Ecco, è questa una definizione giusta, corretta, significativa dell'essenza della fede cristiana?
2: Il cristianesimo non è la religione che semplicemente predica un vago amore universale per tutte le creature e che siamo tutti figli dello stesso Dio. Questo non è il cristianesimo della Bibbia, non è il Vangelo di Gesù, la buona notizia proclamata dagli apostoli. Chi non comprende il senso della croce di Gesù non comprende l'essenza del cristianesimo. Gesù quindi non si presenta come un avatar dell'induismo, cioè come una delle tante manifestazioni divine nel mondo, ma come la rivelazione definitiva ed assoluta a cui tendevano tutte le manifestazioni di Dio di cui ci parla la Bibbia.
1: Grazie, dottor Labanchi. Direi che sia il caso a questo punto di fare una breve pausa prima di approfondire e contestualizzare ulteriormente quanto abbiamo appena considerato. Nel frattempo, amici ed amiche, cercate di procurarvi carta e penna, così sarete già pronti ad annotare più tardi, durante il nostro programma, il nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci. Allora, gustiamoci adesso uno stacco musicale.

Come ho annunziato la volta scorsa, oggi istituiremo un paragone fra Krishna e Cristo. Prima di tutto c'è da notare che Prabhupada, fondatore del movimento Hare Krishna, ha fatto sempre di tutto per dimostrare che in fondo Krishna e Cristo hanno insegnato le stesse cose e che le scritture, considerate sacre dagli indù, sono dottrinalmente affini alla Bibbia. Un esempio classico di tale metodo è quello a cui si riferisce un capitolo della Scienza della Realizzazione Spirituale, dal titolo significativo All'inizio era il Verbo. È una conferenza tenuta da Prabhupada a Parigi il 14 giugno 1974 sui primi versetti del Vangelo di Giovanni, pensate un po'. Ed eccone il significativo inizio. Signore e signori, prima di tutto vorrei ringraziarvi per la vostra gentile partecipazione a questo movimento del Sankirtana, il cui fine è quello di diffondere la vibrazione di suoni esclusivamente spirituale. Anche la Bibbia riconosce che il suono è all'origine di ogni creazione, come possiamo leggere nel seguente passo. E qui un discepolo legge. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1. All'inizio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Egli era all'inizio con Dio. Per opera sua tutte le cose furono create, e senza di lui niente fu creato. Egli era la vita di tutti gli esseri, e la vita era la luce degli uomini. E la luce brillò nelle tenebre, e le tenebre non poterono raggiungerla. Le scritture vediche confermano questa stessa verità. All'inizio dunque era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Dio è la verità assoluta, perciò non esiste alcuna differenza tra Dio, la sua forma, le sue qualità e la sua parola. Tutto ciò che si riferisce a Dio è ugualmente Dio, mentre nell'universo materiale la sostanza è differente dal suo nome. Se avete sete, per esempio, non è certo dicendo acqua, acqua, che vi disseterete, ma nel regno spirituale il nome di Dio Krishna e Dio stesso sono identici. Questa citazione si trova a pagina 85. Ora, già da queste prime battute e da quanto segue, si deduce chiaramente che Prabhupada non ha capito il vero significato teologico di questo famoso passo evangelico, che, come sanno tutti i cristiani degni di questo nome, si riferisce al Logos, alla parola, all'eterno figlio di Dio incarnatosi per la salvezza dell'umanità. È stato un altro tentativo del guru indiano, che qui parlava ad occidentali, di dimostrare che anche la Bibbia dà ragione agli Hare Krishna. Ma ecco altri fiori di questa conferenza. Dice: la Bibbia insegna che all'inizio esisteva solo il Verbo e che il Verbo era Dio. Ciò significa che Dio esisteva prima della creazione. Ma qual è l'origine di tutti gli esseri viventi? Essi provengono da Dio che creò le 8.400.000 specie viventi. Chi crea deve essere il Padre. Infatti, anche da un punto di vista materiale, è il Padre che genera. Anche la Bibbia afferma qui che Dio è creatore di tutto ciò che esiste e non si possono rifiutare senza motivo le asserzioni dei Veda o della Bibbia, testi che sono autorità in materia. Noi riconosciamo dunque in Dio la fonte di tutto ciò che esiste. I fedeli in chiesa pregano così: Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E ciò dimostra che Dio deve essere il Padre di tutti, come conferma il nostro verso. Per opera sua tutto fu creato, e senza di lui niente fu creato. Ecco la conoscenza perfetta. Fin qui le parole di Prabhupada. Ma ci chiediamo, se la Bibbia è un testo che è autorità in materia,
come mai Prabhupada e i suoi seguaci non si sono mai accorti che la Bibbia stessa contraddice le loro dottrine, a cominciare dalla loro credenza in Krishna? Io stesso, vari anni fa, tenevo a Roma una conferenza per studenti universitari sul tema cristianesimo ed induismo. Alla fine, quando c'era la possibilità di fare domande all'oratore, proprio uno studente indù mi elogiò per l'interessante lezione tenuta, ma mi disse che su un punto non poteva assolutamente essere d'accordo con me. Un punto che si riassumeva nella nota affermazione di Gesù, riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 30, «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde». Questo è un colpo decisivo ad ogni tipo di sincretismo o di ecumenismo che tende ad annullare o a ridurre al minimo le differenze tra il cristianesimo ed alcune religioni di questo mondo. Limitando il paragone a Gesù e Krishna, chiunque abbia letto anche superficialmente i Vangeli può rendersi conto della differenza abissale tra queste due figure che stanno rispettivamente alla base del cristianesimo e dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Nei testi che trattano di Krishna e della sua supposta esistenza terrena, ci troviamo di fronte ad un ambiente mitologico, favolistico, indeterminato, nebuloso. Perfino il contestato teologo cattolico Hans Küng, di chiare tendenze ecumeniche, nel libro da lui curato, assieme a vari altri autori ed usciti in Italia col titolo Cristianesimo e religioni universali, in questo libro, e precisamente alle pagine 330 e 331 dell'edizione italiana, il Küng riconosce che Krishna è una fusione di diverse figure mitiche e storiche. Questo non è certamente avvenuto nel caso di Gesù Cristo, che è stato una persona chiaramente databile e situabile, nel senso che sappiamo esattamente in che epoca storica nacque ed operò. Secondo il teologo cattolico, e in questo caso ha perfettamente ragione, per rendersi conto dell'abissale differenza tra Krishna e Gesù Cristo, basta confrontare alcuni racconti delle furbizie e degli scherzi, delle avventure amorose e degli adulteri di Krishna con i Vangeli, che nella loro unione di storiografia e kerygma, storia e predicazione, rappresentano un genere letterario particolare, ma offrono insieme documenti di una straordinaria serietà morale.

0: Poco fa il dottor Labanchi diceva che Hans Küng, il noto e contestato teologo cattolico, in un suo libro, facendo il paragone tra Cristo e Krishna, ha affermato categoricamente che mentre Krishna non è altro che un miscuglio di diverse figure mitiche e storiche, Gesù Cristo invece è stato una persona esattamente databile e situabile nel tempo e quindi nella storia. La differenza, come si capisce, è già sostanziale. Infatti, afferma il Küng, che per rendersi conto della differenza fra Krishna e Cristo basta confrontare alcuni racconti delle furbizie, degli scherzi e delle avventure amorose e degli adulteri di Krishna con i Vangeli, che nella loro unione di storia e predicazione rappresentano un genere letterario particolare ma offrono insieme documenti di una straordinaria serietà morale. Ecco, in questo si può essere sostanzialmente d'accordo con il teologo cattolico, ma poi sinceramente non si può più andare avanti, proseguire con lui. Infatti, secondo Küng, nel dialogo con gli Hindu e quindi anche con gli Hare Krishna, i cristiani dovrebbero confrontarsi con loro in base al sermone sul monte, al discorso sulla montagna tenuto da Gesù. Ed è lì che, secondo Küng, si troverebbero tanti punti di convergenza. In realtà il discorso sulla montagna, il sermone sul monte di Gesù, che come sa chi legge la Bibbia si trova nella sua forma più ampia nel Vangelo di Matteo ai capitoli 5, 6 e 7, ecco, il sermone sul monte non costituisce affatto l'essenza del cristianesimo e può essere correttamente compreso solo se lo si legge e lo si studia nel contesto di tutta la Bibbia e particolarmente nel contesto del Nuovo Testamento di cui il Vangelo di Matteo fa parte. Ma a questo punto la parola torna nuovamente al dottor Labanchi perché prosegua le sue riflessioni su questo tema.
1: Il cristianesimo non è la religione dell'amore, come a volte è stato ed è ancora da alcuni definito. Il cristianesimo non è la religione che semplicemente predica un vago amore universale per tutte le creature e che siamo tutti figli dello stesso Dio. Questo non è il cristianesimo della Bibbia. Non è il Vangelo di Gesù, la buona notizia proclamata dagli apostoli. Se fosse così, davvero non vi sarebbero poi tante differenze con il neo-induismo, con le dottrine degli Hare Krishna, col buddismo, con l'Islam e con le altre religioni di questa terra. È un fatto che l'essenza del cristianesimo è rappresentata dalla croce. Chi non comprende il senso della croce di Gesù non comprende l'essenza del cristianesimo. Lapidariamente, così l'Apostolo Paolo indica il cuore dell'Evangelo, della buona notizia, che tutti i veri cristiani annunziano nel mondo intero dal primo secolo fino ad oggi. Leggo dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e mediante il quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque innanzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come ad un aborto. Fin qui le parole dell'Apostolo Paolo. Vedete, Dio può essere misericordioso con l'umanità, che sta andando sempre più a rotoli dal punto di vista spirituale e morale, ma può essere misericordioso solo per amore di Gesù, il suo figliuolo eterno, divenuto uomo per amor nostro e nostro rappresentante dinanzi a Dio Padre. Gesù sulla croce rappresentava l'umanità che si umiliava dinanzi a Dio, che si annichiliva, rinunziando al peccato ed ubbidendo alla volontà di Dio fino alla morte. Chi crede questo si associa spiritualmente al sacrificio di Gesù sulla croce, muore con Lui al peccato e con Lui risorge spiritualmente ad una vita nuova, che sarà perfetta e definitiva con la risurrezione anche dei corpi, cioè quando vi sarà la redenzione completa della persona umana che ha creduto in Gesù, riconoscendolo come proprio Salvatore. Qui siamo davvero nel cuore del cristianesimo. Il resto è solo conseguenza di questo rapporto fondamentale e personale tra il credente e Gesù, suo Signore e Salvatore. Con una mente ed un cuore radicalmente rinnovati, il cristiano guarda con occhi nuovi la realtà e gli altri esseri umani che vengono da lui amati perché li ama Cristo, il quale vuole la loro salvezza. Tutto, insomma, viene visto attraverso gli occhi di Cristo. Tutto viene considerato alla luce degli insegnamenti di Cristo. Perciò l'apostolo Paolo afferma nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 16, che i cristiani hanno la mente di Cristo. Anzi, nella lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, l'apostolo afferma: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Evidentemente qui non si tratta di perdersi in Cristo o in Dio, né di una identificazione totale con Cristo fino a perdere la propria identità, appunto. La distinzione c'è e rimarrà in eterno tra il credente in Cristo e Cristo stesso. Si tratta piuttosto, come dice l'apostolo Pietro, di una partecipazione alla natura divina mediante Cristo, figlio eterno di Dio Padre ed avente la sua stessa natura divina. Gesù quindi non si presenta come un avatar dell'induismo, cioè come una delle tante manifestazioni divine nel mondo, ma come la rivelazione definitiva ed assoluta a cui tendevano tutte le manifestazioni di Dio di cui ci parla la Bibbia. Possiamo dire inoltre che Gesù Cristo rappresenta anche la realizzazione del desiderio fondamentale dell'umanità di avere un punto assoluto di riferimento, una garanzia assoluta, una roccia su cui fondare la propria casa spirituale e morale. Gesù, figlio di Dio, offre tutto questo a chi sinceramente lo vuole. Ancora oggi risuona per tutti quelli che lo vogliono ascoltare il suo caloroso invito registrato nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 28, 29 e 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Con questo consolante invito di Gesù termino oggi il mio dire. A risentirci dunque.

E così siamo giunti ormai ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Dal libro della Genesi, il primo dei 66 che compongono la Bibbia, leggiamo: «E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole di sopra della terra, l'arco, cioè l'arcobaleno, apparirà nelle nuvole». Le nuvole in cielo possono anche essere numerose e gravide di pioggia, ma non temiamo che il mondo sia nuovamente distrutto dal diluvio come al tempo di Noè. Vediamo l'arcobaleno abbastanza spesso da prevenire qualsiasi timore. Il patto che il Signore stabilì con Noè rimane valido e non ne abbiamo alcun dubbio. Perché dunque dovremmo immaginare che le nuvole della prova che ora oscurano il nostro cielo porteranno la distruzione? Abbandoniamo questi timori disonorevoli e senza fondamento. La fede vede sempre l'arcobaleno della promessa contenuta nel patto divino, anche quando i sensi percepiscono soltanto le nuvole dell'afflizione. E oggi nel nostro mondo di afflizione ce n'è molta, non è vero? Dio ha un arcobaleno col quale può tirare le sue frecce distruttive. È un arco speciale. Ma guarda, è diretto verso l'alto. È un arco senza freccia o corda. È un arco sospeso in cielo perché venga notato, non per essere usato per la guerra. È un arco dai molti colori che esprime gioia e diletto, e non un arco macchiato di sangue utilizzato per un massacro e cupo d'ira. Allora, prendiamo coraggio. Dio non oscura mai il nostro cielo, lasciando il suo patto senza una testimonianza. Ed anche se lo facesse, ancora avremmo fiducia in Lui, perché Egli non può cambiare o mentire o in qualche modo venire meno al suo patto di pace. Finché le acque non copriranno di nuovo la terra, non abbiamo alcuna ragione di dubitare del nostro Dio. E questo non avverrà più, perché Lui stesso ce lo ha promesso.

In Ebrei 4, versetto 15, leggiamo: «Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare». Quando pensiamo alle prove e alle tentazioni di Cristo, vero Dio e vero uomo, di solito pensiamo alla sua esperienza nel deserto, alla sua disperata fame e terribile sete, oppure alle ore più buie nelle quali i suoi amici lo abbandonarono. Ci ricordiamo che non aveva un luogo che gli fungesse da dimora, ci ricordiamo del suo cammino sulle strade della Galilea per centinaia di chilometri, i suoi muscoli erano doloranti e i piedi gonfi. Versò vere lacrime e infine, quando inchiodarono il suo corpo su quella rozza croce di legno, egli non solo portò i nostri peccati, ma divenne peccato per noi. Egli si identificò con ogni aspetto della nostra debolezza umana. Ma questa profonda identificazione non iniziò con il suo ministero pubblico, no. Quando penso al livello al quale Gesù giunse nel sondare le profondità dell'esperienza umana, penso alla sua nascita. Persino da bambino egli si identificò con le nostre debolezze. Non ebbe una cameretta, igienica e pulita o color pastello. Non ebbe un lettino e un fasciatoio nuovo di fiamma, né pannolini o borotalco, nessun giocattolo con carillon, pupazzi e orsacchiotti, nessuna crema per bambini, nessun fiocco blu appeso al muro. Fin dall'inizio del suo viaggio sulla terra, Gesù simpatizzò con le nostre debolezze. Fece il suo ingresso nella storia in una stalla puzzolente, con una manciata di paglia come guanciale. L'unica musica che sentì può essere stata il suono di una lira o di un flauto proveniente dalla vicina locanda affollata. Il primo odore che riempì le sue narici fu quello di paglia ammuffita e di letame. Il suo primo letto fu una mangiatoia, il suo primo fasciatoio fu un pavimento sporco. Nessuno di noi potrà mai puntare il dito contro Gesù dicendo: «Tu vivi in una torre d'avorio, non sai cosa significhi». Forse Dio volle che fosse così per insegnarci una cosa. Forse il nostro caro Padre Celeste voleva che capissimo che nella debolezza c'è forza, nella povertà ricchezza, nell'umiliazione dignità. Anche da piccolo il Signore Gesù ebbe una missione da compiere. Prima ancora di saper parlare, la sua vita fu un messaggio, la sua nascita per molti versi fu un sermone. Fin dall'inizio egli dimostrò la portata del suo amore divino. Questo è il sommo sacerdote al quale offriamo le nostre lodi. Egli è l'unico che noi adoriamo e al quale innalziamo i nostri ringraziamenti. Abbiamo un Salvatore che simpatizza con le nostre debolezze. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, perché Gesù lo sa, perché Gesù capisce. La storia e il cielo sfidano chiunque a dire il contrario.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi qua a raccontarvi ancora qualche cosa su quello che succedeva a casa nostra quando i ragazzi erano ancora tutti qui. 5 mattine su 7, uno dei miei figli, quando lo andavo a svegliare, prima che mi dicesse buongiorno, mi chiedeva: che ci fai di buono oggi per colazione? Era un tipo buongustaio e gli piaceva alzarsi con una prospettiva piacevole. Se gli rispondevo niente di speciale, ci restava male. Prima di sposarmi io ero del tipo eroico che tirava fino all'ora di pranzo con una tazzina di caffè e se ne vantava anche. La mia era veramente pigrizia e forse anche abitudine. Però col passare degli anni mi sono resa conto che un po' di colazione tira su gli spiriti e dà una spinta supplementare per la giornata. Così a casa nostra abbiamo raccolto una collezione di idee per fare una colazione differente. Allora vi faccio l'elenco e forse vi faccio venire pure l'acquolina in bocca. Le croûte dorée, in francese vuol dire croste dorate, che sono delle fette di pane immerse nella pastella e fritte con pochissimo grasso. Poi ci si mette sopra zucchero, cannella, marmellata e veramente sono buone. Poi ci sono le crêpe dei francesi, eravamo molto internazionali a casa nostra. Poi c'erano i pancakes, che sono americani e sono delle specie di frittatine soffici che si inzuppano di burro e di sciroppo. Poi c'era il Birchier Müsli degli svizzeri, che è una pappa di avena e frutta, noci, molto sana, inventata da un dottore per i convalescenti. Poi a volte semplicemente uova all'occhio di bue sul pane brostolito. Non siamo mai arrivati a provare il pesce la mattina come fanno i norvegesi, però chi lo sa, forse sarebbe stato buono. Ma mi domandate adesso, ma non ci vuole troppo tempo per preparare una colazione simile? No, non è vero. Basta farci un po' l'abitudine, organizzarsi e dopo aver preparato il cibo lasciare che la famiglia si serva da sola e se la sbrighi col servizio e che poi ammucchi i piatti nel lavandino. L'idea di mangiare la mattina per essere forti durante la giornata va d'accordo anche col concetto biblico di leggere la Bibbia e pregare prima che comincino le attività del giorno per essere nutriti e forti spiritualmente, così si fronteggiano le difficoltà, le tentazioni, gli imprevisti. Per leggere la Bibbia e pregare dovete fare da voi o usare qualche guida, e ce ne sono a disposizione nelle librerie. Per la colazione, se volete, vi posso aiutare. Se mi scriverete, vi manderò le ricette che ho nominato e forse qualcuna di più. Buon appetito!

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Isaia capitolo 7, versetto 9. Se voi non avete fede, certo non potrete sussistere. Oggi troviamo alcuni pensieri sulla fede. La fede è legata alla parola di Dio come i raggi sono legati al sole che li produce. Queste sono parole di Giovanni Calvino. La fede nella parola di Dio, come pure nella parola di un uomo, consiste nel fatto di accettare come vera una testimonianza. Ma ciò che fa la differenza è che quando si riceve la testimonianza di Dio, essa opera per mezzo dello Spirito Santo un cambiamento morale completo, una nuova nascita, una nuova vita. Si prende coscienza che Dio è veritiero, si è nella luce della sua presenza. John Nelson Darby. La fede implica che abbandoniamo tutto nelle mani di Dio e che ubbidiamo alla sua parola in qualsiasi circostanza e senza curarci delle eventuali conseguenze. L'amore e la fede vanno di pari passo. Quando si ama qualcuno, gli si dà fiducia. Warren Wiersbe. La fede non riporterà mai nelle tenebre quello che ha intravisto nella luce. Parole di Gustave Thibon. La fede è innanzitutto una relazione d'amore con Dio, relazione personale che poi si manifesta anche nel modo di affrontare le persone e le situazioni. Credere è realizzare che Dio mi ama di un amore immutabile, più forte della morte. Pierre Van Bremen.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo secondo. Or essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero: «In Betlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi,

0: parlo. Essi, dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduto in oriente andava dinanzi a loro, finché giunta al luogo dov'era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza, ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire». Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto, ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo». Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlehem, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d'esser consolata, perché non son più». Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e vattene nel paese di Israele, perché son morti coloro che cercavano la vita del fanciullino». Ed egli, levatosi, prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode suo padre, temette d'andare colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Al microfono, come sempre, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grazie per essere tornato fedele e puntuale, come sempre, ovviamente. Beh, ovviamente niente, perché potresti anche scegliere di fare qualche altra cosa, e invece sei qui e ti ringrazio.

E ancora una volta, come faccio sovente, spesso, non sempre, per non risultare noioso, però ogni tanto bisogna farlo, devo farlo, voglio farlo, ringrazio chi ci ha scritto. Non cesserò mai di stupirmi di quanto affetto, quanta simpatia, quanta fiducia traspare dalle lettere, dagli scritti che arrivano. Sono a volte anche commosso, devo dire sinceramente. Bene, la sigla di apertura ha fatto il suo dovere, ci ha accompagnato per i primi momenti, per i primi passi attraverso la passeggiata. Ti ricordo che siamo alle prese con il 34° capitolo del libro dell'Esodo. Ci mancano ancora 6 capitoli, poi avremo terminato questo libro. Naturalmente non finiamo qui, la nostra serie continua. Cominceremo con qualcos'altro. Ma veniamo al nostro testo. Ci siamo lasciati la volta scorsa parlando della benevolenza di Dio, di come Egli sia molto più pronto a perdonare e a riconciliarci con Lui di quanto noi non siamo a chiedergli perdono. E mentre è vero che il nostro peccato ha delle serie conseguenze non solo per noi personalmente, direttamente, nell'immediato futuro, ma ha ripercussioni anche per altri che ci stanno attorno, che ci stanno accanto, in particolare la nostra famiglia, è anche vero che Dio è pronto a benedire fino alla millesima generazione. In altre parole, un modo come un altro per dire che non esiste misura al suo amore. Dopo aver sentito queste affermazioni, Mosè si inchina fino a terra per adorare il Signore. Poi dice: Signore, tu mi hai dato la tua fiducia. Ti prego perciò di venire insieme a noi. Riconosco che è gente dalla testa dura, ma tu perdona le nostre disubbidienze e i nostri peccati e prendici come tua proprietà. Addirittura dice Mosè. Di nuovo Mosè si rivolge a Dio in termini molto personali, molto intimi. Mosè dice il vero. Tu mi hai dato la tua fiducia. Dio stesso aveva detto a Mosè gli avrebbe appunto concesso la propria fiducia. C'era questa conoscenza molto, molto personale, sicuramente da parte di Dio nei confronti di Mosè, ma oseremmo dire anche viceversa. E qui di nuovo Mosè rinnova la petizione. Ti prego perciò di venire insieme a noi. Dio aveva in un primo momento detto che non sarebbe andato con il popolo, non l'avrebbe accompagnato, altrimenti sarebbe stato costretto a distruggerlo. L'abbiamo visto nel capitolo precedente. Voi avete tutti la testa dura, se vi accompagno anche solo per un momento finirei per farvi morire tutti. Perché? Appunto a causa di questo loro atteggiamento ribelle. Mosè invece chiede a Dio di, in un certo senso, di cambiare idea. Riconosco che è gente della testa dura. In altre parole, Mosè non si illude che il popolo di Israele sia diverso. La diagnosi di Dio è giusta. Però Mosè implora perdono. Alla luce delle affermazioni che Dio ha appena fatte, Mosè implora perdono. Prendici come tua proprietà, facci tuoi. A questo punto Dio risponde in questo modo. Io voglio concludere un'alleanza con voi. Alla presenza di tutto il popolo farò prodigi mai compiuti in nessun paese e presso nessun popolo. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà come sono straordinarie le mie opere e quello che io ho intenzione di fare per mezzo di te. Quindi Dio promette a Mosè in questo momento che continuerà le sue opere straordinarie.
In fondo il popolo di Israele aveva già toccato con mano i prodigi di Dio. La loro stessa libertà era dovuta ad atti straordinari da parte di Yahweh, da parte dell'Eterno. Bene, Dio promette ancora di più. Alla presenza di tutto il tuo popolo farò prodigi mai compiuti in nessun paese e presso nessun popolo. Osservate tutto quello che io vi comando in questo giorno. Quindi, in un certo senso, è bello vedere come Dio prima fa la promessa di opere straordinarie, promessa che egli agirà a favore del popolo, e poi richiede ubbidienza. Come Signore, come Eterno, come Sovrano, avrebbe potuto invertire le frasi. Invece qui vediamo ancora una volta dimostrata la sua bontà, il suo amore, la sua pazienza. Sempre più pronto ad operare. Sempre pronto ad agire a favore di coloro che desiderano, che si pongono sotto la sua signoria. Quando Dio vede questo atteggiamento da parte nostra, allora è pronto a fare molto di più di quanto noi stessi non osiamo pensare, immaginare.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Ancora una volta voglio dare il benvenuto a chi si fosse messo all'ascolto da poco, a chi ci avesse appena trovati sulla propria radiolina. Siamo contenti, tutti noi della famiglia di questo programma, di darti un caloroso e sincero benvenuto, accompagnato naturalmente dal desiderio, dall'augurio che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro, un altro quarto d'ora più o meno, e che tu possa tornare anche negli incontri futuri.

Vorrei rileggerti quella frase che abbiamo appena visto prima della pausa musicale in un'altra traduzione. Ecco, io faccio un patto, dice Dio a Mosè. Davanti a tutto il tuo popolo farò meraviglie, quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Ora, tremendo significa ciò che genera terrore, paura. E questo ci fa balzare alla mente una domanda. Perché mai Dio avrebbe dovuto comportarsi in questo modo? Ma vedi, questa caratteristica, queste opere tremende, fanno parte di quella che potremmo chiamare una rete di protezione con cui Dio cominciava a circondare il popolo di Israele. Gli israeliti infatti sarebbero stati distrutti dagli altri popoli se Dio non li avesse così protetti. E di nuovo dobbiamo fare la riflessione che abbiamo già fatto in passato. Per la quarta volta in questo brano il popolo di Israele viene chiamato gente dal collo duro. Ciò sottolinea ancora che Dio non salvò Israele perché era un popolo superiore agli altri. Non lo protesse perché si comportava bene o perché aveva promesso di comportarsi bene. Non c'era nulla del discorso di superiorità nel popolo di Israele che meritasse le attenzioni di Dio. È che Dio, attraverso il popolo di Israele, voleva manifestare la propria presenza sulla terra. Dio continua e dice: osserva quello che oggi ti comando. Guardati dal fare lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, affinché non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio. In altre parole, Dio già da adesso mette in guardia il popolo di Israele dall'entrare in una relazione troppo stretta, troppo intima con i popoli fra i quali entrerà una volta che farà ingresso nel paese di Canaan. Non devono fare alcun patto. Dio naturalmente aveva ragione. Per esempio, come leggiamo nel libro di Giosuè, un paio di libri più avanti, nel 9° capitolo, quando i Gabaoniti si misero in contatto con Giosuè, ingannarono gli israeliti, fecero credere a tutti che venivano da molto lontano, mostrando perfino del pane raffermo per cercare di provare la loro affermazione, la loro lontana provenienza. Tutto questo non era altro che un tranello. Un'altra trappola tesa dai popoli che si trovavano nella terra di Canaan e nella quale gli israeliti caddero purtroppo tante volte fu la trappola dell'idolatria, del paganesimo. Spesso, troppo spesso, gli israeliti si trovarono a zoppicare. Volevano stare con un piede nella propria religione monoteista, ma l'altro piede lo mettevano nell'altra staffa, la staffa dell'adorazione di altri dei. Gli dei naturalmente cambiavano a seconda del popolo in mezzo al quale essi si trovavano. Quindi questa è la ragione per cui Dio insiste, al di là di quello che sembrerebbe normale, insiste perché il popolo si mantenga separato. E questo mi fa pensare all'ingiunzione di Cristo quando dice: voi siete nel mondo ma non siete del mondo. Naturalmente si sta riferendo ai cristiani, ai suoi seguaci. Siete nel mondo perché fate parte del tessuto della società umana, siete parte integrante del mondo nel quale vi trovate, ma non dovete appartenere ad esso. In altre parole, l'etica, il modo di vedere, di pensare del mondo non deve influenzare la vostra etica, la vostra coscienza, guidata dalla parola di Dio, dal libro più letto.
Quindi troviamo un parallelismo molto bello fra la richiesta, fra il comandamento che Dio dà al popolo di Israele e l'ingiunzione che Cristo dà ai propri seguaci. Dio non fa mai delle richieste irragionevoli. Quello che chiede, lo chiede per delle ragioni molto chiare, molto specifiche, anche se lì per lì non sembra essere tanto chiara la ragione. Ma tutto dipende dal tipo di rapporto che abbiamo con Dio. Se abbiamo un rapporto di fiducia, così come si era instaurato fra Dio e Mosè e viceversa, allora se Dio mi dice fai così, io credo che la ragione per cui egli mi dica di fare così è una buona ragione. Se invece con lui ho un rapporto che lascia a desiderare, anche quando mi dice fai così, io faccio cosà perché mi fa più comodo. Quindi, come vedi, gira e rigira, torniamo sempre lì. A che rapporto abbiamo con Dio?

Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Ancora una volta ti rinnovo la richiesta di l'invito, dovrei forse meglio dire, di intessere un dialogo su questa tematica: come instaurare un rapporto personale e di fiducia con Dio, con questo essere che magari nel quale hai sempre creduto, ma hai ritenuto sempre qualcuno di troppo distante, di troppo rimosso dalla tua quotidianità. E invece è possibile instaurare con lui un rapporto di familiarità, inteso nel senso migliore del termine, ovviamente. Un rapporto, oserei dire, di amicizia, sempre nel contesto del rispetto per ciò che Dio è, ovviamente. Tutto questo è possibile attraverso suo figlio, Gesù Cristo, Dio che si è fatto uomo. Uomo perfetto, Dio perfetto, il perfetto punto di incontro fra il divino e l'umano.

C'è poi un'altra frase che troviamo in questo capitolo che vale la pena sottolineare. Dio dice: demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, poiché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Sì, il Signore è un Dio geloso e non vuole condividere l'onore e la gloria che gli sono dovuti con altri, con falsi dei. E non credo che sia necessario cercare di giustificare questa sua gelosia. A volte si sente dire: mio marito o mia moglie non è geloso o gelosa. Ma io credo che in fondo ogni marito e ogni moglie che ami il proprio partner in una certa misura sia geloso o gelosa. Perché? Ma perché evidentemente non si vuole condividere con altri questo amore unico, coniugale, profondo. Certo, io non sto parlando della gelosia morbosa, ossessionante, patologica. Sto parlando del genuino amore coniugale, espresso nella fiducia reciproca. Io ho piena e completa fiducia di mia moglie, ma guai a chi la tocca. Quindi l'amore di Dio è, per sua natura, esclusivo. Io sono tutto per mia moglie e mia moglie è tutto per me. È lo stesso discorso con Dio. Io sono tutto per Dio e Dio tutto per me. Non posso, quando mi fa comodo, adorare Dio, amare Dio, pensare a Dio, e quando non mi fa comodo, magari rivolgermi a qualcun altro. È chiaro, oggigiorno non abbiamo idoli di pietra o di legno. La nostra attenzione però è presa da altri tipi di idoli, per esempio i soldi, per esempio le proprietà, per esempio la carriera, per esempio i piaceri, gli svaghi sfrenati, incontrollati. Ecco cosa Dio intende dire quando afferma di essere un Dio geloso. Un Dio giustamente geloso, perché chiaramente egli ha a cuore un rapporto di fiducia. Dove non c'è fiducia, c'è uno che va da una parte, uno che va dall'altra, uno che fa questo, uno che fa quell'altro. Non è questo il rapporto fra due persone mature, sincere, che desiderano esprimere la sincerità l'uno verso l'altro. Quindi la gelosia di Dio va vista in questo contesto, e anche perché Dio conosce il cuore umano, conosce la natura umana, conosce e sa che il sottoscritto, lasciato a se stesso, comincia a intraprendere una strada sbagliata. E lo stesso accadeva naturalmente per il popolo di Israele. Lasciato a se stesso, il popolo sarebbe corso appresso, o come la Bibbia stessa dice, usando una parola abbastanza forte, si sarebbe prostituito ai falsi dei. Quindi Dio per questo esige un rapporto esclusivo.

0: Quel rapporto esclusivo di reciproca fiducia fra Dio e Mosè si rivela anche attraverso la faccia, il viso di Mosè quando scende dalla montagna. Un viso splendente, talmente splendente che doveva mettersi un velo per proteggere gli occhi di chi lo guardava. Purtroppo qui dobbiamo concludere. Nel nostro prossimo incontro procederemo, andremo avanti con il capitolo 35. Per adesso devo lasciarti, devo salutarti e con la speranza naturalmente che tu possa tornare. Ti chiedo scusa perché oggi la mia voce mi ha dato un po' di guai, mi ha distratto un po' da quello che volevo dire. Ancora un abbraccio e a risentirci. Ciao.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Voglio leggervi quest'oggi un passaggio che ha lasciato perplessi tanti cristiani. È trovato nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, 12. Eccovelo. Perciò, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo versetto ha causato spesso delle difficoltà nei credenti, inducendo certi di essi a credere che la loro salvezza dipenda dalle loro buone opere, per cui con timore e tremore essi devono darsi da fare, temendo che se non sono cauti potranno finire dritti all'inferno. Naturalmente lo scrittore, insegnando l'opposto, ci dice che un uomo non va all'inferno perché ha mancato di guadagnarsi la salvezza con le sue buone opere, ma perché ha mancato di accettare la salvezza che è in Cristo Gesù. Nessuno può salvare se stesso, questo è molto chiaro in tutte le scritture e non è in alcuna maniera contraddetto da questo versetto. L'intero Vecchio Testamento ha diretto attraverso i suoi sacrifici la nostra attenzione verso la necessità di un sacrificio per il peccato, l'agnello innocente immolato per il peccatore colpevole. La sua vita deve essere spenta, il suo sangue sparso al fine che il peccatore potesse essere assolto e perdonato. Soltanto la morte di un innocente sostituto per il peccatore colpevole poteva redimerlo dai suoi peccati, e l'agnello usato nei sacrifici del Vecchio Testamento non era altro che il simbolo che additava l'agnello di Dio, Gesù Cristo, che doveva venire per morire innocente e spargere il suo sangue per dar vita ai peccatori. Così l'unica cosa che ci salva è il sacrificio del Salvatore che morì al nostro posto e non le buone opere. Qualcuno deve sostituirci, ci deve essere uno che prende su di sé l'ira di Dio e le punizioni che Dio ci aveva assegnato, e questo è proprio ciò che Gesù fece per noi. Quindi questo passaggio deve essere inteso in armonia con questo concetto, perché lo stesso scrittore che in questa epistola dice di compiere la nostra salvezza con timore e tremore è lo stesso che nell'epistola ai cristiani di Efeso scrive che non è in virtù d'opere che siamo salvati affinché nessuno si glori. Quindi se la salvezza è un dono, come Paolo dice nella stessa epistola e poi ripete anche nell'epistola ai Romani, allora come possiamo riconciliare tutto questo con quello che qui c'è detto, cioè di compiere la nostra salvezza? Come dobbiamo interpretare questo passaggio? Per aiutarvi a capire questo versetto, voglio che diate un'occhiata a ciò che ci è detto al principio dell'epistola. Paolo scrisse, e non dimentichiamo che scrisse dalla sua prigione di Roma, e cominciò con queste parole: Paolo, Timoteo, i servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Vedete, egli non scrive a della gente che deve essere salvata, egli scrive ai santi, e santi non sono persone canonizzate che dopo la loro morte operano miracoli. Questi santi sono persone viventi che ricevero questa lettera nella città di Filippi. Era gente che viveva là in quella città e che Paolo chiama santi. Ogni cristiano è un santo. Io agli occhi di Dio lo sono, e ognuno lo è se fa parte del suo popolo speciale. La parola santo significa qualche persona o cosa che è separata da coloro che non servano Dio per il suo esclusivo servizio. La parola santo, nella sua origine etimologica, significa separato, messo da parte per un uso speciale. Tale parola era usata nel Vecchio Testamento per designare gli utensili, i vasi e le pentole del Tempio. Ora, un vaso ai tempi del Vecchio Testamento non era santo nel senso morale della parola, non c'è differenza fra un vaso e un altro, erano tutti uguali, ma un vaso che era usato per il culto del Tempio era separato ed era usato solo ed esclusivamente per i sacrifici. Ciò voleva dire che
se per caso noi avessimo avuto dei problemi con i nostri utensili e così fossimo andati dai leviti del tempio per dir loro: e beh, fatemi un piacere, i miei utensili non si possono più usare, prestatemi quelli del tempio, i leviti avrebbero risposto: ci dispiace, ma questi sono riservati solo per il servizio del tempio. E nel dirgli questo avrebbero appunto usato l'equivalente della parola che noi traduciamo santo. Una cosa cioè che è riservata per un uso speciale. Non si poteva usare un vaso o un utensile del tempio per usi culinari e specie, diciamo, per cucinare la carne di maiale e poi usarlo di nuovo nei sacrifici del tempio. Così Dio dice nell'Epistola ai Filippesi che i cristiani sono santi, riservati cioè per l'uso esclusivo del Signore, a scopo particolare atto ad onorarlo e a rendergli lode. Così noi sappiamo da questo che le persone a cui Paolo si indirizzò erano persone salvate. Sappiamo che erano cristiani, che erano dei credenti, e così quando Paolo scrive «compite la vostra salvezza con timore e tremore», deve per logica alludere a qualche altra cosa. Ed è quest'altra cosa a cui egli allude che noi dobbiamo in questa trasmissione e le altre che seguiranno scoprire. E nel farlo vi terrò un po' in sospeso e voi dovete sintonizzarvi di nuovo per poter venire a conoscere di ciò che Paolo qui sta parlando, perché per dirvelo ci vorrà un po' più tempo dell'usuale. Potrete domandare cosa questo ha a che fare con i vostri problemi giornalieri. Bene, questa trasmissione non vi darà tutte le risposte a questo, ma fra questa e le altre trasmissioni per certo renderemo chiaro anche questo. E così, per cominciare, la prima cosa che voglio far chiara è che Paolo non ci sta dicendo che noi dobbiamo fare qualche cosa per salvarci. Cosa ci dice allora? Ebbene, la prima cosa che voglio che sapete è che quando noi si cerca di sapere quello che in particolare un versetto ci dice, noi dobbiamo sempre esaminare l'intero contesto in cui il versetto appare. E spero che alla fine del programma voi vorrete tirar fuori la Bibbia, aprirla all'Epistola ai Filippesi e fare appunto questo. E la prima cosa che dobbiamo notare nel contesto è che Paolo stava scrivendo a dei cristiani, gente che era già stata salvata, persone separate per l'uso di Dio che lui chiama santi. Così, in partenza già noi sappiamo che per certo Paolo non sta dicendo loro che erano in bisogno di essere salvati, se già erano santi, se già erano stati salvati. Ma un'altra cosa io voglio che notate, ed è che il contesto di questo versetto comincia assai prima, comincia proprio con le parole «perciò, mio cari». Ed ogni volta che voi trovate un passaggio che comincia con un «perciò» o con un «dunque», questo vuol dire che questo nuovo passaggio è legato a qualche cosa che è stato precedentemente detto. Ed ora io vi chiedo che fra alla fine di questo programma e il nostro prossimo programma voi leggiate e cercate cosa è che è stato precedentemente detto prima di questo secondo capitolo che ce ne dà la conclusione. E dove questa sezione comincia? Ebbene, aprite la Bibbia, leggete e cercate di trovarlo da voi, ricordandovi a proposito di non farvi confondere dalla divisione della lettura in capitoli o dai sottotitoli che troverete qua e là. Ricordatevi che essi non esistevano nella lettera originale e che furono aggiunti poi da traduttori per la convenienza dei lettori. E qui voglio darvi un suggerimento per trovare dove il contesto comincia, e voi lo potete cercare da qualche parte nel primo capitolo, dove troverete un versetto che sta parlando della stessa cosa o che almeno esprime le stesse idee espresse nel dodicesimo versetto di questo secondo capitolo. E come ho detto, non vi lasciate distrarre o ingannare dalle divisioni dei capitoli e dei sottotitoli. Così, esaminate bene questo passaggio. Leggete attentamente cercando di trovare dove il contesto comincia, cioè i versetti che vengono prima e che ci portano a questo «perciò» che troviamo qui nel dodicesimo versetto di questo secondo capitolo. Ed ora chiediamo al Signore che vi benedica in questo studio. Signore, ti preghiamo
che ci sia un genuino studio della tua parola e che si sviluppi da questa e dalle trasmissioni seguenti, al fine che gli ascoltatori imparino a investigare le scritture e a trovar quivi le risposte ai problemi della loro vita. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo Gesù. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 4, dal verso 20. Figliol mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si ripartano mai dai tuoi occhi, serbali nel fondo del cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano e salute per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore più d'ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca e allontana da te la falsità delle labbra. Gli occhi tuoi guardino bene in faccia e le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben preparate. Non piegare né a destra né a sinistra. Ritira il tuo piede dal male. Questo passo è la conclusione del capitolo 4. Dopo essere stati avvertiti contro il male e dopo essere stati istruiti a fare il bene, ora c'è un richiamo amorevole, perché non basta evitare il male una volta, ma dobbiamo imparare un metodo per disciplinare la nostra vita. E il metodo è semplice: sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti. Il segreto della vittoria per poter continuare a camminare sulla via dei giusti, sulla via della verità, sulla via del bene, occorre ascoltare umilmente e con diligenza la parola di Dio, occorre inclinare il nostro orecchio alle sue parole. Non basta, occorre che queste parole non si dipartano mai dagli occhi nostri e siano serbate nel fondo del cuore. Non basta ascoltarle, debbono essere sempre tenute presenti, meditate e addirittura serbate nel miglior deposito che Dio dà a ciascuno, che è il cuore nostro, cioè il centro dell'essere spirituale. Serbate nel luogo più prezioso dove risiedono i nostri affetti, i nostri desideri, le nostre emozioni. È importante perché quelle parole sono vita per quelli che li trovano e salute per tutto il loro corpo. La ragione perché le parole di sapienza che vengono da Dio debbono essere ritenute nella nostra vita, non solo ascoltate e tenute presenti, ma serbate nel cuore, è perché esse sono cibo per l'anima nostra e per il nostro fisico. In altre parole, esse creano un equilibrio completo nell'essere dell'uomo. E comincia qui dalla vita dello spirito. Quando l'anima nostra è serena, lo spirito nostro è calmo, anche il nostro corpo è in salute. È importante scoprire sempre la componente psichica dei nostri travagli e dei nostri dolori. Quanta gente risolverebbe in un istante i propri malanni fisici se soltanto avesse una serenità nello spirito.

E al verso 23 c'è un insegnamento eccezionale. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. È importante che più di ogni altra cosa ci preoccupiamo dei nostri sentimenti, li controlliamo, li mettiamo a confronto sempre con la parola di Dio, perché essa è per noi uno specchio, e allora scopriremo quanto sia importante custodire questi sentimenti alla luce della verità eterna. Rimuovi da te la perversità della bocca e allontana da te le falsità delle labbra. Non basta però custodire l'interiore senza riuscire a controllare le nostre labbra. Quello che è nel cuore esce dalle labbra, dice Gesù. E è importante che noi facciamo molta attenzione alle nostre labbra, perché talvolta i nostri pensieri vengono sulle nostre labbra e creano uno scandalo, sono una trappola. Questo è il termine scandalo nella scrittura, vuol dire trappola per gli altri. Se c'è qualcosa di buono da dire, diciamola, pensiamo alle cose sante, pure di quelle cose ragioniamo, ma non permettiamo mai che le nostre parole siano motivo di dolore e di sofferenza per gli altri. Gli occhi tuoi guardino bene in faccia e le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. Sii sincero, sincero al punto che tu puoi guardare direttamente il volto della persona che t'è dinanzi. Non abbassare gli occhi, non fare lo sguardo sfuggente, perché gli occhi e lo sguardo sfuggenti sono una prova della mancanza di sincerità. Il cristiano è prima di tutto sincero, e è importante che l'occhio nostro, che è la lampada del corpo, sia illuminato e rispecchi la luce dello spirito nostro. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie saranno ben preparate. Fai in maniera che non cammini disavvedutamente, i tuoi passi siano ponderati, sia tutto pianificato alla luce della parola di Dio, e cammina sempre sulla via retta, senza piegare a destra e a sinistra, in modo che il tuo sentiero sia un sentiero di giustizia e di verità. Dio ci aiuti per lo Spirito Suo ad accettare queste meravigliose parole come un ammaestramento individuale per ciascuno, e faccia di noi Suoi veri discepoli. Il Signore ci benedica.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, un particolare saluto da Patrizia e da me, mentre ci incontriamo nuovamente attorno alla parola di Dio. E il testo che abbiamo davanti a noi si trova nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni,

0: versetti da 31 a 40, ed ora Patrizia gentilmente li leggerà.
1: Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera. Vi è un altro che rende testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli rende di me è vera. Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la ricevo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve tempo godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'avere per mezzo di essa vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita.

0: Gesù parlò di se stesso, si presentò come figlio di Dio uguale al Padre, come colui che operava le opere di Dio, come il giudice supremo e come colui che dona la vita, ma sapeva che quanto aveva detto non era creduto. Pensò allora di presentare dei testimoni che potessero avvalorare le sue parole. La legge mosaica richiedeva almeno due testimoni per il giudizio. Ebbene, Gesù ne presentò quattro a suffragio della sua testimonianza. Il primo è Giovanni Battista, dalla cui testimonianza ci siamo già occupati. Vale ricordare che il Battista presentò Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli fu l'ultimo e il più grande dei profeti dell'antica alleanza ed ebbe il privilegio, da qui la sua grandezza, di vedere realizzato il suo annuncio. Il primo dunque è Giovanni Battista. Ma il secondo testimone che Gesù citò sono le sue opere, le quali manifestarono la presenza, la potenza divina in lui. Anche questo testimone era inconfutabile, non potendo i giudei negare i vari miracoli compiuti e, in modo particolare, la guarigione del paralitico di Betesda. In terzo luogo, Gesù ricordò la diretta testimonianza di Dio, del Padre, che al momento del battesimo del Signore aveva manifestato chiaramente il suo compiacimento per il Figlio. Infine, Gesù nominò le Scritture, che in tutto l'Antico Testamento parlavano e profetizzavano di Lui. Così abbiamo quattro diverse testimonianze che confermavano la realtà della sua persona divina, la verità della sua parola autorevole e la concretezza delle sue opere miracolose. Ora, non basta affermare che siamo cristiani per essere creduti e presi sul serio. Non basta dire che leggiamo la Bibbia per incidere sull'attuale società, per influenzare positivamente il nostro prossimo. Anche noi abbiamo bisogno di testimonianze che ci rendano credibili, che possano raccomandare la nostra confessione di fede. E prima di tutto direi una spiritualità permanente e concreta che manifesti la presenza del Signore in noi, in ogni circostanza della vita, circostanza lieta o triste che sia. Poi, in secondo luogo, una indiscutibile coerenza fra il nostro dire e il nostro fare, fra ciò che affermiamo di essere e ciò che veramente siamo. Aggiungerei in terzo luogo, per il cristiano, le cose appartenenti a Dio debbono avere un ruolo preminente, una priorità assoluta su tutte le altre cose, nella dedicazione ad un servizio impegnato e perseverante. E infine, il quarto testimone di una vita cristiana potrà essere lo zelo per la santificazione, lo zelo per la separazione dal male, per assomigliare sempre più al Signore. Come cristiani dobbiamo essere impegnati nel presentare realmente, veramente, questa quadrupla testimonianza della nostra fede.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Dai microfoni di Radio Evangelo, prima dell'inizio della programmazione, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Questa mattina leggerò dalla lettera di Giacomo, l'ultimo capitolo, o meglio alcuni versi tratti dall'ultimo capitolo, il capitolo 5, dal verso 13. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto, fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Abbiamo letto alla fine del versetto 16: molto può la supplicazione del giusto, fatta con efficacia. E su queste parole che condivideremo qualche semplice riflessione, prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Cosa vuol dire pregare? A questo interrogativo si può correre il rischio di rispondere in modo molto superficiale. Pregare il Signore non vuol dire recitare in modo meccanico una preghiera. Non vuol dire presentare al Signore un elenco di richieste per le quali si richiede il suo intervento. La preghiera è qualcosa di molto più in profondo, è qualcosa di molto più profondo. Significa aprire il proprio cuore a Dio, cercare la sua faccia, entrare nella sua presenza. Pregare vuol anche dire parlare a tu per tu con Dio, avere comunione con Lui, esprimergli la propria lode, la propria adorazione, notificargli i propri bisogni, le proprie necessità. Ma perché la preghiera sia efficace, deve necessariamente possedere alcuni requisiti. Innanzitutto, deve scaturire da un cuore rinnovato dalla grazia di Dio. Solo chi è stato trasformato dal Signore e giorno per giorno cerca di progredire con l'aiuto dello Spirito Santo nel cammino della santificazione può avere comunione con Dio ed entrare nella sua presenza. La preghiera efficace è quella fatta con fede. La Bibbia insegna infatti che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, perché senza la fede è impossibile piacergli. Solo se la preghiera scaturisce da un cuore che confida completamente nel Signore, raggiungerà il trono di Dio. Ma affinché sia efficace, la preghiera deve essere sentita, deve cioè provenire dall'intimo, non deve soltanto essere pronunciata con le labbra. Troppo spesso si può cadere nell'errore di chiedere al Signore cose giuste che non riscontrano l'esaudimento perché non sono chieste con tutto il cuore. La preghiera efficace è quella fatta con umiltà. Dio infatti, recita un verso tratto dalle scritture, posa il suo sguardo su colui che è umile, cioè su colui che si accosta a Dio riconoscendo la propria debolezza e avendo piena consapevolezza della gloria e della maestà del Creatore. Pregare con umiltà vuol dire disporsi ad accettare la sua volontà, anche se talvolta può essere diversa dalla propria. La preghiera efficace, inoltre, non è egoistica. Non ricerca ciò che torna a proprio vantaggio, ma piuttosto cerca la gloria di Dio, cerca ciò che promuove lo sviluppo e l'avanzamento del suo regno. Infine, la preghiera efficace è quella perseverante. E in proposito il Signore fa una promessa: chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Cari amici in ascolto, facciamo sì che le nostre preghiere abbiano i giusti requisiti e vedremo Dio operare in risposta alla preghiera.

Negli Evangeli leggiamo che in una circostanza i discepoli dissero a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. E credo, alla luce della parola del Signore, che questo deve essere il nostro desiderio, la richiesta da presentare al Signore. Vogliamo insieme pregarlo. Padre Celeste, grazie perché la tua parola ci illumina. Grazie perché la tua parola ci indica cosa è buono per noi. In questa mattina, attraverso le scritture, ci inviti a riflettere sul modo in cui ti preghiamo. Riconosciamo che spesso le nostre preghiere non hanno i requisiti che tu richiedi. E per questo ti preghiamo, Signore, con tutto il cuore. Insegnaci a pregare. Fa che le nostre richieste, le nostre preghiere, possano essere gradite nella tua presenza. Signore, sappiamo che Cristo Gesù ha dato la sua vita per noi. E sappiamo che in virtù del suo nome noi possiamo accostarci a te liberamente. Ma aiutaci a vegliare sulla condizione del nostro cuore per esprimerti preghiere conformi al tuo volere. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Vangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ed eccoci qui di nuovo con voi, cari amici ascoltatori, per meditare assieme su cose di massima importanza. Quest'oggi vogliamo aprire questo programma facendovi notare com'è facile per uno di abbandonare il Signore, indurire il suo cuore alla sua voce e al suo appello. Un giovane mio amico mi disse che si trovava ad abitare vicino all'aeroporto e non troppo lontano dalla ferrovia, e mi disse che le prime notti non poteva affatto dormire. Quando un aeroplano partiva o quando il treno passava, quel costante rumore non gli permetteva di prendere il sonno. Poi pian piano ci si abituò, e sebbene gli aeroplani ad elica fossero poi sostituiti con i più rumorosi jet, essi non lo disturbavano affatto. Come si dice, ci aveva fatto l'orecchio e poteva dormire indisturbato. Ora, questo è l'esempio tipico di ciò che succede a tante persone. Da principio odono la voce di Dio, sono coscienti della sua presenza e dei doveri loro assegnati, ma poi piano piano si lasciano prendere dall'indolenza, dal torpore, dall'indifferenza, e così, senza neppure accorgersene, cadono nel più profondo sonno spirituale, che troppo pericolosamente rassomiglia alla morte. E Dio vuole che queste persone si risveglino, e così noi mettiamo in onda questi programmi. Ascoltatori, siete anche voi caduti in questo frangente? Se lo è, allora fate attenzione alla voce del Signore, meditate con noi sulla sua santa parola, cercate di risvegliare nel vostro cuore l'interesse verso le cose di Dio. Ed ora, prima che passiamo alla nostra meditazione, eccovi uno dei nostri inni.

Cari amici, abbiamo qui una lettera dal direttore di una delle nostre stazioni che mi dice di avere spesso domande e di ricevere pure informazioni sia al telefono come per posta su questi nostri programmi. E noi vogliamo ringraziare ognuno di voi che ha scritto o che ha chiamato alla stazione. Questo è molto importante e infatti vorrei che tutti voi lo facessite, scrivete una volta ogni tanto, prendete il telefono, chiamate su la stazione da cui questo programma vi è trasmesso e assicurate il direttore del vostro ascolto. Poi vorrei chiedervi anche un altro favore, ed è esattamente questo: perché non ci mandate una cartolina anche a noi? Ci farebbe così tanto piacere ricevere noi stessi, ricevere una delle vostre cartoline. Ci incoraggerebbe tanto. Ed ora torniamo alla musica. Eccovi uno dei nostri inni.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Libro dei Salmi e leggiamo per la nostra edificazione il Salmo numero 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco, il tuo bastone e la tua verga son quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi e lunghi giorni. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Anni fa la nostra bambina maggiore tornò a casa da scuola seguita da un piccolo gattino. Ella ci disse che la povera bestiola, evidentemente smarrita, l'aveva seguita diversi casseggiati miagolando. Così, dopo averle dato da mangiare una buona porzione di carezze, dicemmo alle nostre bambine di riportare quel gatto dove lo avevano trovato e di cercare in quei paraggi il proprietario. Poco dopo essi ritornarono sempre col gatto in braccio. Ci dissero che avevano trovato una signora che ammise essere la padrona del gatto, ma che rifiutò di prenderlo, avendolo infatti poco prima cacciato di casa. Dopo questo mi capitò di essere presente ad un altro episodio relativo ad animali. Questa volta mi recavo a visitare una sorella in fede, quando vidi una ragazza che, preceduta da un cane, si appressava ad attraversare la strada. D'un tratto una macchina venne di corsa ed evidentemente, essendo il cane fuori della visuale dell'autista, questi lo investì, lasciandolo morto senza neppure fermarsi. Quella ragazza, stupefatta, restò per alcuni secondi immobile ad osservare quel suo povero cane. Poi, forse presa dal panico o dallo sgomento, con le lacrime agli occhi, tenendosi la testa fra le mani, si diede a correre, lasciando là in mezzo alla strada quella povera bestia. Ripensando a questi due episodi, non posso fare a meno di pensare: è la nostra vita e la nostra sorte su questa terra uguale a quella di questi due sfortunati animali? Stiamo noi vagando per il sentiero della vita, scacciati dal nostro creatore, in balia di noi stessi, in preda ad ogni sorta di pericolo, senza conforto, senza cura alcuna, senza affetto ed amore? Finiremo noi questa vita come quel povero cane colpiti all'improvviso ed in morte abbandonati dal creatore laddove siamo caduti? È il nulla eterno l'aspettativa di questa nostra vita? Tanti sono quelli che oggigiorno insegnano o accettano queste teorie per vere, e fra essi pure troviamo molti che, professandosi cristiani, dubitano l'esistenza dell'anima, di un'altra vita e di un giudizio finale. Ma amico ascoltatore, se queste cose non esistono, se non c'è Dio, se non c'è un'anima, allora, come Paolo dice, noi siamo i più miserevoli fra tutte le creature. Che giova vivere una vita onesta se la tomba è la fine di tutto? Con l'Apostolo ancora diciamo: mangiamo, beviamo e stiamo allegri che domani si muore. Se non c'è vita e giudizio nell'aldilà, che giustizia sarebbe quando un criminale e una persona pia ricevono con la morte la stessa ricompensa? In verità, se noi vogliamo ragionare un po', se vogliamo usare un po' di intelligenza, se vogliamo dare ascolto a quella voce così strana che noi ci testimonia differentemente, ci dice che Dio esiste e ci sprona al bene e alle virtù, allora noi dobbiamo ammettere che la nostra sorte in questa vita non è affatto uguale a quella di quel gatto, come la sorte nostra alla nostra morte non è simile a quella di quel cane. Oh no, la Bibbia ci dice che Gesù ha cura di noi. La Bibbia ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Leggiamo nel Vangelo che neppure un capello cade dal nostro capo senza che sia notato da Dio. La Bibbia ci dà infatti una versione del tutto differente. Nel Salmo che abbiamo appena letto ci rappresenta l'uomo nella sua relazione col suo creatore, e non è quella di un'anima abbandonata a se stessa. Il salmista ci presenta l'uomo come una pecorella e Dio come il buon pastore, e che conforto che troviamo nel notare come il Signore si cura e provvede per il suo gregge. Noi tutti, son certo, vorremmo avere questa assicurazione, questa pace, questa sicurezza che il salmista ci descrive. Oh, sì, come lui, noi pure vorremmo il conforto della costante veglia del Signore su noi in questa vita e nell'altra. Ora, amico in ascolto, se tu vuoi questa pace, questa certezza, sappi che il Signore ti ama e vuole che pure tu possa trascorrere il resto della tua vita in verdeggianti paschi e lungo le acque chete. La tua coppa può essere riempita di benedizioni e fatta traboccare dalla sua benignità.
Amico Cristo non ha riguardo di persona, egli si presenta a te come il buon pastore e ti cerca per trarti dal burrone dell'incredulità, dalla fossa dell'indifferenza, dalle fauci del peccato, per ospitarti salvo nel suo ovile dove potrai godere pace, salvezza e il tiepido conforto che viene nel sapere di essere amato. Ascoltatore, questo ti è possibile se ti consideri perduto e se sei volenteroso di sottometterti a Cristo. Ma se tu ti consideri giusto e bravo, se tu non ti senti abbandonato, misero e confuso in questa vita, se tu vuoi avventurarti da te solo senza Cristo nella valle dell'ombra della morte, allora Cristo non può far nulla per te. Sei come il figliuolo prodigo che si ostinava nella sua superbia a starsene lontano dal padre in un porcile cibandosi di ghiande mentre poteva vivere contento col padre che l'amava e che ansiosamente attendeva il suo ritorno. Se noi vaghiamo sgomenti e sconsolati nel cammino della vita, non è perché Dio ci ha abbandonati o ci ha scacciato, ma lo è perché noi, nati per camminare con Lui, l'abbiamo abbandonato e ce ne siamo andati ognuno per la nostra via. Se siamo nell'ignoranza, nell'errore, se l'infermità ci opprime, se Dio ci sembra a volte strano ed indifferente alle nostre sofferenze e ai nostri disagi, è perché noi, con i nostri peccati e la nostra disubbidienza, abbiamo eretto un muro fra noi e Lui. E Dio non trova piacere nella morte dell'uomo, nella sofferenza che ci è addosso. Egli ardentemente desidera che ognuno di noi si umili, preghi, per far sì che possiamo cercare la sua faccia. E Dio vuole che ognuno si converta dalle proprie vie malvagie e si facci vincere dall'amore di Cristo per abbandonarci poi completamente fra i suoi bracci e fra il suo amore. E Dio non creò l'inferno per l'uomo, ma lo creò per gli angeli ribelli. Se l'uomo ci va di sua spontanea volontà, perché ha rigettato la salvezza che è in Cristo e che gli è offerta gratuitamente, e perché ha rigettato l'amore di Dio che gli è dimostrato in così tanti modi e che è voluto rimanere sordo alla sua voce che lo chiama e lo chiama e lo chiama tuttora. Ascoltatore, il Dio ti cerca. Amico, è il pastore che cerca la pecora e non la pecora che cerca il pastore. È il pastore che salva, che mette la vita per la pecora, che la protegge, che la ciba. Oh amico, Cristo ti ama al di là di ogni tua immaginazione e ti brama con tutto il suo cuore. Ora, tutti hanno bisogno d'amore, tutti indistintamente hanno bisogno di qualcuno che gli sia vicino e che lo cerchi e che lo consoli. Tutte le creature hanno bisogno d'appartenere a qualcuno, d'essere possedute, d'essere protette. Tutte cercano il conforto che si trova nell'essere amato. E questo non si limita nella vita fisica soltanto, ma tale sentimento, più potente della vita stessa, si estende al di là di essa nell'eternità e non può essere saziato completamente in alcun modo da cosa alcuna su questa terra. Dimmi, perché non accetti tale amore da Lui? Perché non ti arrendi alla sua cura? Perché non lo fai completo padrone della tua vita? Forse perché mai hai tu sentito la sua voce? Perché mai hai tu realizzato che Cristo è vivo e reale? Perché le cose del mondo, gli insegnamenti ricevuti, te lo hanno nascosto o te lo hanno rappresentato lontano e inaccessibile? Ma la sua parola ti dice che Egli è vicino. Vicino, che bussa alla porta del tuo cuore, che vuole entrare per star con te per sempre. Oh, scaccia oggi le distrazioni del mondo, dimentica per un attimo tutti i preconcetti della tua mente, dimentica per un attimo tutte le cose che ti hanno insegnato, e poi per un momento distogliti anche dalle cure della vita e fissa il tuo pensiero su di Lui, riconoscendoti un peccatore perduto, costretto dalla tua disubbidienza a vivere lontano da Lui. Poi invoca il suo perdono e con solenne promessa dagli il completo controllo della tua vita. Imita il figlio prodigo che era lontano da Lui
e che volle ritornare a casa. Il Signore ti sta aspettando, il Signore ti cerca, il Signore ti vuole. Egli dice: io sto alla porta e busso, e se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Oh, che bella illustrazione dell'amore di Cristo! Non vorresti tu essere partecipe di questo suo amore? Non vorresti, o amico, aprire la porta del tuo cuore? Oh, ascolta, questa vita può essere bella, ricca di gioia, di pace. Oh, vivila con Cristo, dando a Lui il completo accesso e possesso di essa. Egli verrà in te, ti inonderà del suo amore, e nel tuo cuore tu avrai per sempre un conforto, quel conforto che viene dal sapere di essere amato, da essere amato dal Signor Gesù Cristo. Oh Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Fa a loro sentire la voce di Cristo, fa, oh Signore, sentire loro il tuo appello affinché possano lasciare le cose del mondo, i vecchi insegnamenti, e ricercare te, l'unico vero Dio, e la salvezza che tu hai per loro e che ora li offri in dono. Ti chiediamo questo per amore di Cristo, il nostro Maestro.

Alleluia. Sì, è una gioia anche poter dire la gioia del Signore è la mia forza. È la nostra forza, sì, grazie a Dio per Gesù. Ed è una gioia anche per me stamattina essere qui insieme a voi, qui su Radio Evangelo Piemonte. E come sempre, ogni mattina, dopo la nostra sigla, che ascoltiamo con gioia, è vero, con gioia. E mi rendo conto che oltre questo canto che è la sigla, ultimamente ce n'è uno che viene richiesto anche, che ascoltiamo ormai in tutte le dirette praticamente. Appunto, questo canto è Davanti a te, Gesù. Tanti di voi l'avete già richiesto, ma pure io, mi piace tanto anche a me questo canto, no? Perché questo canto è anche una canzone di adorazione, e se vogliamo ci può anche introdurre in un momento di reale resa, di silenzio, incontro con la presenza di Dio, magari nella nostra cameretta. Oggi, come sappiamo, viviamo in un mondo che ci chiede sempre di essere forti. Invece questa canzone ci invita a fare qualcosa di diverso. Sì, qualcosa di diverso, lasciare tutto e smettere di lottare con le nostre forze e arrenderci completamente davanti a Gesù. E poi anche in questo canto c'è una bella introduzione parlata, intensa. Quindi questo brano può creare, se noi lo vogliamo, uno spazio perfetto per la preghiera, la riflessione e la pace del cuore. Davanti a Dio non si tratta di essere forti, no, si tratta di arrendersi, si tratta di stare davanti a Gesù. Questa canzone, come tanti bellissimi inni che noi ascoltiamo qui spesso, ormai, ma nella diretta soprattutto ne ascoltiamo tanti, appunto questi canti ci possono aiutare. A me è successo proprio così. E quando ti senti magari stanco o stanca, sopraffatta, magari hai bisogno di pace e riposo spirituale, quando magari ti vuoi avvicinare a Dio per cercare quel momento profondo di preghiera, appunto quella preghiera personale, come dicevo, nella nostra cameretta, e adorazione a casa nostra, quando siamo a casa noi lo possiamo fare, siamo liberi di mettere i canti che vogliamo, ad esempio, che sono un grande aiuto, sono nei momenti di silenzio e riflessione, magari per calmare ansia, preoccupazioni, con la fede in Gesù. Noi sapp-

0: Sappiamo che il nostro Re Gesù ci tratterà con amore perfetto e che il suo piano e i suoi scopi per le nostre vite saranno sempre buoni, anche se in certi momenti difficili, magari, e anche dolorosi, ma Dio ci ha liberati dal castigo e dalla schiavitù del peccato grazie a Gesù. E ci ha promesso una vita libera, abbondante. Non abbiamo nessun motivo di preoccuparci delle conseguenze della nostra sottomissione a Gesù. Anzi, Egli non ha alcun desiderio di rendere le nostre vite infelici. Al contrario, vuole che sperimentiamo una vita caratterizzata dall'amore. Seguire Gesù con tutto il cuore quindi richiede di sottomettersi a Lui. Non possiamo seguire i nostri programmi e allo stesso tempo seguire Gesù. Non si può, no. Non farebbe che generare magari ancora confusione, tensione, stress. Non sappiamo dove Egli ci condurrà ogni giorno, ma sappiamo che è buono, è degno di fiducia fare proprio questo. È buono e degno di fiducia, e quindi dobbiamo essere solo, come dire, disposti, perché sappiamo che solo Gesù ha parole di vita eterna e che ci ha creati per fare le opere buone che Lui ha precedentemente preparato per noi, per il nostro bene. Quindi dobbiamo decidere per il nostro bene di dare a Gesù così le redini della nostra vita, affinché alla fine ci guidi nel posto migliore. E sappiamo qual è quel posto migliore, in quel luogo, come dice Gesù, che Lui sta preparando per noi. Nella casa del Padre mio, dice Gesù, ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Alleluia. Possiamo ringraziare Dio noi sempre che ci ha dato Gesù, perché Lui ci porterà proprio in quel luogo speciale, in quel luogo che sta preparando. E quindi davanti a te, Gesù, veramente è la scelta che possiamo fare nella nostra vita: dare la nostra vita a Gesù. Questo è anche il messaggio di Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, appunto, portare la buona notizia che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, il suo figlio, e lo ha dato per tutta l'umanità, non per una parte dell'umanità, ma per tutte le persone di questo mondo. Quindi fidarsi di Gesù è la scelta più importante che ogni essere umano possa fare durante la vita terrena. E sì, perché poi il meglio per noi deve ancora venire, sarà dopo il meglio. Adesso sappiamo che in questo mondo ci sono solo purtroppo tante cose brutte, brutte che sentiamo tutti i giorni. Guarda, è meglio non pensarci. Noi dobbiamo pensare appunto alle cose di lassù per avere la pace nel cuore e la gioia nel cuore. Bene, quindi io adesso fra qualche attimo libero la linea, come faccio sempre, e do spazio a voi di dire anche voi la vostra, tutto ciò che noi vogliamo dire è per la gloria di Dio. Ogni cosa che facciamo, che diciamo, a Lui sia sempre solo la gloria. Nessuno di noi si può vantare davanti a Dio, ma se ci vantiamo per Gesù, perché grazie a Gesù abbiamo questo grande privilegio di essere figli di Dio, del Creatore del cielo e della terra. Bene, quindi ascoltiamo questo canto davanti a te, Gesù. Io intanto libero la linea.
1: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo. portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono la prima...
1: Concetta.
0: La prima...
1: Pace a te, pace a tutti, che Dio ti benedica, che sei lì.
0: Pace anche
1: sempre
0: a te.
1: Sempre pronto a sabato da presentare per la parola del Signore.
0: Pace anche a
1: che
0: te, cara
1: sorella. Che entra in tutte le case del mondo, che finiscono tutte queste guerre, queste cose brutte. Che diavolo la smette di fare tante cose. Voglio leggere il versetto 11-27 di Giovanni.
0: Capitolo di Giovanni.
1: Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Amen. E poi leggo il 3:16-17.
0: Sì.
1: Sempre di Giovanni.
0: Sì.
1: Posso leggerlo?
0: Certo che puoi leggerlo.
1: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
0: È proprio così.
1: Amen.
0: È proprio così.
1: Gloria a Dio.
0: Eh sì.
1: Solo il Signore ci può salvare.
0: E nessun altro. Solo
1: Gloria
0: Gesù. Solo Gesù.
1: Saluto a tutti quelli che ascoltano, quelli che mi salutano, perché io la radio non la sento.
0: Mi dispiace
1: tanto. Telefono non posso stare qua attaccato al telefono, perché non è che capisci.
0: Certo.
1: Tanto. Dio ti benedica, a te tutti, fratelli e sorelle, a tutti gli ammalati, che Dio li benedica e li guarisce.
0: Un grande abbraccio, Concetta.
1: Saluto a tutti, amici, nemici, parenti, strani, tutti. Tutto il mondo intero, tutti i fratelli e sorelle del Vangelo.
0: Amen. Grazie, Concetta, un abbraccio.
1: Dio ti benedica, ciao.
0: Ciao, Concetta, pace a te. E dopo la nostra sorella Concetta, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Sì, continuiamo ad ascoltare il canto.

0: davanti a te. Mi arrendo.
1: Alleluia, davanti a te Gesù. Pronto?
2: Tua pace del Signore, sono la sorella Enzo dalla Sicilia, un salutone a tutti i fratelli e sorelle di Torino e di tutta la Sicilia e di tutto il mondo intero, perché no?
1: Pace a te,
2: andiamo,
1: sorella.
2: Abbiamo una famiglia.
1: Pace
2: siamo
1: a te.
2: Una famiglia, gloria a Dio.
1: Amen.
2: Voglio ringraziare il Signore per questo giorno di vita, per l'aiuto, per la forza che mi dà a me e alla mia famiglia. Anche nella distretta ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Io lo voglio ringraziare, fratello, se tu mi metti il cantico 124. E che altro potrò cercare?
1: Sì, mi devi dire il titolo tu a me, sorella.
2: E che altro cercare?
1: Che altro cercate?
2: Di più non andrò, beh, di meglio di Gesù non troverò. In lui solo desio confidare e col cuore lui sempre amare. Altro bene non può trovare, altro bene non può cercare. Lo voglio dedicare a tutti i fratelli e sorelle di Torino, di tutto il mondo intero. Fratello, cerchiamo il Signore, perché lui è la nostra.
1: Quindi dimmi
2: rifugio,
1: di nuovo
2: la...
1: il titolo, sorella.
2: E che altro cercare?
1: E che altro cercare?
2: Altro bene non so trovare.
1: Sì, sì, però il titolo vuole... che altro cercare?
2: E che altro cercare?
1: Ah, perché altro cercare? Ho capito adesso, perché lo devo scrivere bene, capito?
2: E che altro cercare? Qua mi porta nel cantico. Il
1: okay.
2: 124 mi porta, e lo voglio dedicare a tutto il mondo intero, ai carcerati, ai bisognosi, ai nostri fratelli ammalati, a quelli che nella fase terminale di tutto il mondo intero. Aggrappatevi al Signore, e la preghiera cambia le cose.
1: Amen,
2: dire solo,
1: certo.
2: Signore, metto la mia vita nelle tue mani e Gesù vi esaudirà. Se voi pregate con tutto il cuore, ogni piccolo e grande movimento, prima che il Signore si forma, lui già lo sa. Il pensiero, quello che facciamo, sa tutte le cose. Ed io ho fatto questa esperienza e la voglio fare fino alla fine dei miei giorni. A lui rendo lode e gloria, e Gesù benedetto in eterno. Pace, fratello Gino, che ti benedice a te e tutta la radio e tutti i tuoi e tutto il tuo parentato.
1: Anche a te, pa. Sorella, un abbraccio. Il Signore ti
2: un
1: benedica tanto in famiglia.
2: A tutti i fratelli e sorelle che soffrono e quelli che soffrono in silenzio, perché ce ne sono che soffrono in silenzio,
1: certo,
2: quelli che non
1: certo.
2: possono telefonare,
1: sì.
2: A tutto il mondo intero. Pace del Signore a tutti.
1: Pace a te, sorella. Pace,
2: che Dio vi benedica a tutti. Pace,
1: ci benedica
2: pace,
1: insieme. Pace, pace.
2: Pace.
1: E dopo la sorella Enza liberiamo la linea. Proverò a cercare quel canto perché non lo conosco, però intanto sappiamo che nei canti c'è sempre un messaggio, lo sappiamo, c'è anche il messaggio della buona novella, sì.

gloria a Dio. Dalla Corale di Milano un saluto con la pace del Signore. È con umiltà e semplicità che ringraziamo Dio per la gioia che ci dà nel cantare nuovi canti alla sua gloria. Come già sapete, il nostro canto non vuole elogiare la voce dell'uomo, ma vuole esaltare la voce di Dio. Nei cantici che cantiamo c'è un messaggio di salvezza, la tua salvezza, quella della tua famiglia. Nei cantici che cantiamo c'è un messaggio di pace, un messaggio di felicità eterna. Permetti a Gesù di entrare nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua anima, nella tua mente. Per i tuoi problemi, per le ferite del tuo cuore, per la tua ansia, per la tua paura, per le tue difficoltà, a tutte le tue domande Gesù è la risposta. Cristo è la soluzione. Ricordati, non c'è vita al di fuori del Signore Gesù Cristo. La nostra preghiera è che attraverso questi canti Dio ti possa benedire.

Purtroppo c'è qualche problema al nostro telefono, perché arrivano telefonate e non risponde nessuno. Tanti squilli diversi, però intanto ascoltiamo questo canto che è stato richiesto, anche questo bellissimo canto. Nel nome di Gesù si piega ogni cuore. Arriva, eh? Eccolo qua. E quindi in questo momento, se vuoi, la linea è libera anche per te. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, ben trovato anche a te.
1: Io oggi condivido una parte, no? Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 5, versetto 11.
0: Sì.
1: Recita così la parte finale: siete diventati lenti a comprendere. Quando trascuriamo anche per un certo periodo la lettura della Bibbia, ecco che le nostre forze spirituali si indeboliscono, specialmente per chi ha anche poca fede in Gesù. La vita terrena ci impegna così tanto che a volte ne trascuriamo la lettura. La famiglia, il lavoro, tutti gli impegni della società possono essere la causa di questa mancanza. È tuttavia necessario comprendere che trascurare la parola di Dio non fa crescere spiritualmente. E agli occhi del Signore chi trascura rimane ancora allo stadio di un bambino.
0: Sì.
1: Cerchiamo quindi il tempo per leggere ogni giorno la sua parola, perché essa è fonte di vita eterna. Infatti non solo ci guida come vivere in questa terra, ma ci prepara anche per quella eterna. La lettura è l'unico strumento sano che ci fa crescere alla gloria di Dio. Amen.
0: Amen, è proprio così. La parola di Dio è quella che abbiamo bisogno ogni giorno.
1: Nutrimento per il nostro spirito.
0: Certo, nutrimento. È il cibo che tutti i giorni dobbiamo ricevere, dobbiamo nutrirci ogni giorno.
1: E se non leggiamo tutti i giorni, rischiamo appunto di non comprenderla.
0: Certo, deve essere un'abitudine di tutti i giorni.
1: Poi quel nutrimento nel nostro spirito, il Spirito Santo non ci viene in nostro aiuto.
0: È così, caro Silvano.
1: Bene Gino, io saluto tutti gli ascoltatori, non faccio lei i nomi perché ormai li sappiamo già.
0: Certo.
1: Preghiamo gli uni per gli altri, eh?
0: Preghiamo gli uni per gli altri sempre.
1: È fondamentale la preghiera per gli altri, non per se stessi, perché non funziona per se stessi. Preghiamo per gli altri, che è fondamentale per darci benedizioni divine.
0: Proprio così, caro Silvano.
1: Dio ci benedica, alla prossima.
0: Dio ci benedica, pace Silvano a te, pace. E dopo il nostro Silvano liberiamo la linea e se vuoi quindi anche per te. E questo canto che stavamo ascoltando appunto lo ha chiesto la sorella Lina Fussillo, che saluta anche gli ascoltatori della radio. Nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio. Continuiamo ad ascoltare. Intanto la linea è libera, se vuoi, anche per te.

Alleluia, alleluia. Eh sì, è Gesù il nostro Redentore, il nostro Salvatore. Bene, allora c'è il canto che ha chiesto la sorella Enza. E ringrazio la sorella Eliana che dalla mano...

0: Pronto?
1: Pace del Signore a te Gino, a tutti i fratelli che ascoltano. Io sono Antonella da Catania.
0: Pace a te sorella Antonella, ben trovate, ci fa piacere che oggi abbiamo la sorella Antonella.
1: Grazie.
0: Dopo un po' di tempo.
1: Anche a me sia gloria a Dio veramente, perché questi canti che noi innalziamo anche noi verso il cielo, all'Eterno, al nostro Dio grandioso, ci aprono il cuore, ci danno veramente una gioia immensa, perché sono dei cantici ispirati da Dio e i fratelli li hanno cantati e li cantiamo tutti alla gloria del Signore.
0: Alleluia.
1: Io avevo in cuore da dedicare a tutti noi, che il Signore ci possa ancora benedire con la sua santa parola, un testo biblico che è Filippesi 2, dal 10, il 10 e l'11, che si abbraccia, aggancia benissimo a questo cantico stupendo che abbiamo innalzato al Signore.
0: Sì, nel nome di Gesù si piega ogni cuore e ogni ginocchio. Che lo abbiamo ascoltato adesso.
1: Sì,
0: è anche, un canto che ultimamente ascoltiamo quasi ogni sabato. Anche
1: è meraviglioso. Questi canti ci sono stupendi, perché noi sappiamo che la preghiera, quando si canta si prega due volte, perché sono cantici ispirati sulla parola di Dio. Amen. E poi vengono veramente dal cuore. E noi riconosciamo che Gesù è il nome al di sopra di ogni nome, che è sovrano e che tutto dinanzi a Lui e dinanzi alla sua maestà, alla sua sovranità, tutto si piega, tutto è tutto sotto il suo sguardo, tutto sotto la sua magnificenza. Non c'è niente che di cui Dio non abbia il controllo, e questo ci dà fiducia e speranza, ci accresce la fede, perché noi possiamo veramente avere la serenità, la pace che viene da Lui, per andare avanti in vista di quelle cose certe che ci ha promesso, che oggi vediamo in parte, riceviamo in parte, ma che sono fanno parte della fede, della
0: Amen.
1: Fede in Dio, le cose che sono certezza. La fede è certezza di cose che non si vedono ma che si sperano. E queste sono le promesse di Dio, della sua maestà, del suo volere, veramente. Non poteva pensare e fare di meglio Dio per noi, e lo ringraziamo con tutto il cuore.
0: Amen. E allora leggo questi tre versi, leggo anche dal verso 9, perché diciamo per far capire bene.
1: Amen.
0: Allora dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia.
1: Alleluia, gloria al Signore. Fratelli, Dio ci benedica insieme, e continuiamo ad innalzare il nome di Gesù, che è al di sopra di ogni altro nome. Solo in Lui vi è la salvezza, in nessun altro nome.
0: È vero.
1: Abbiamo un Dio potente che già ci ha salvati, che a Lui non è nulla, non c'è nulla di impossibile per Lui, e quindi non abbiamo, non dobbiamo andare da altri, da uomini o da altri, perché Dio ha già compiuto tutto per amore nostro.
0: Amen.
1: E per la nostra salvezza.
0: Grazie,
1: grazie
0: Antonella.
1: Fratello.
0: Grazie, grazie, ci ha fatto piacere.
1: Anche
0: sorella Antonella,
1: a me, Dio ci benedica. Pace, fratello, pace.
0: Pace a te, Signore,
1: pace,
0: ti benedica caro, tanto,
1: pace.
0: Sorella, pace, pace. E grazie a Dio per la sorella Antonella, questa sorella non vedente, che certamente per i non vedenti ascoltare i canti è qualcosa di, come dire, forse di più, perché si dice che hanno anche un sesto senso loro, in più, che noi non abbiamo, i non vedenti. Hanno qualcosa che, non lo sappiamo, però hanno un qualcosa di speciale, sì. E lei, soprattutto quando un non vedente ha fatto di Gesù il proprio Signore e Salvatore, Bene, allora questo è il massimo. Eh sì, che Dio ti benedica tanto, sorella Antonella. E poi, come dicevo, stavamo ascoltando il canto Altro bene non so trovar. Adesso mi ricordo che questo canto io lo conosco, perché lo cantiamo ogni tanto in chiesa, no? E la sorella Eliana, prontissima dalla macchina, dice: fratello, sono in macchina, ti ho mandato il canto. E lei, questo canto che ha chiesto la sorella Enza, me lo ha mandato la sorella Eliana. Che il Signore vi benedica, sorella Eliana, insieme a tuo marito. Un grande abbraccio, Antonio, pace a voi, pace. Bene, intanto libero la linea e continuiamo ad ascoltare il canto Altro bene non so trovare, perché il nostro bene più grande lo abbiamo trovato ed è Gesù. Quindi perché cercare ancora?

È solo Gesù, è solo Gesù, il nostro tesoro. Bene, ha chiamato il fratello Giuseppe Barbuzzi, alleluia, grazie a Dio è tornato a casa e fa fatica non solo a camminare, lui ha il problema soprattutto ai piedi, che non riesce a stare in piedi, a camminare, ha paura di cadere. E quindi ringraziamo Dio per questo fratello, continuiamo a pregare per lui, per sua moglie, per la sua famiglia tutta. Ebbene, quindi coraggio, caro fratello Giuseppe, adesso sei a casa tua ed è già dopo un mese più o meno, forse, se ricordo bene, circa un mese che si trova in ospedale, ma grazie a Dio è tornato a casa. Bene, ascoltiamo un altro canto, questo canto che arriva adesso, eccolo qui. Io scelgo te, Gesù, e noi l'abbiamo scelto, sì, ma ogni giorno lo scegliamo per farci guidare.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo il telefono
1: Lina Colotti.
0: La sorella Lina Colotti, ben trovata anche a te, sorella.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie a Dio anche per te. Allora,
1: volevo leggere in Filippesi 2.
0: Ah, ecco. Ma hai visto, perché? Antonella ha proprio accostato, perché il canto è preso appunto da questi versi.
1: Da Filippesi.
0: Sì, da Filippesi 2.
1: Ma
0: se tu dove leggi, sorella?
1: Dal capitolo 2 e fino al 9. Io l'ho letto tutto stamattina.
0: Ok, tu l'hai letto stamattina, c'era il canto e la sorella Antonella appunto che ha voluto condividere proprio quella parola che c'è in quel canto: nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio. Leggi pure, Lina.
1: Va bene, il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito e se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte, per ciascuno e se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo e diventando simile agli uomini, e trovato esterilmente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidire fino alla morte, e alla morte della croce. Il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Il Signore sia lodato.
0: E quindi tu sei andata a leggere i primi 8 versi.
1: Sì.
0: E invece
1: 9 versi.
0: Con Antonella abbiamo letto il 9, il 10 e l'11.
1: Vedi, sì,
0: hai capito?
1: Io l'ho
0: perché
1: voluto leggere fino a qui, mi sembrava troppo lungo.
0: No, invece questi qui sono quelli che poi dicono appunto: perciò Dio ha sovranamente innalzato Gesù,
1: Gesù
0: al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni
1: ginocchio
0: nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
1: Di Dio, che è bellissimo, bellissimo.
0: Certo.
1: Il Signore è grande, misericordioso,
0: amen,
1: e ci ama veramente. Io tante volte dico: ma mi ami tu, Signore? Veramente, a volte non mi sento amata, ma poi dopo il Signore mi consola subito si consola. Veramente, io lo ringrazio per tutti i beni che ha fatto nella mia vita.
0: Tutti i giorni. Ma più volte al giorno, sempre.
1: Sempre con me vicino.
0: Più volte dobbiamo essere grati a Dio in tutte le piccole cose, grandi.
1: Anche le piccole cose, piccole cose, dobbiamo essere grati.
0: Gino,
1: volevo fare i miei saluti. Fratello Giuseppe Barbuti, che ha telefonato, ma guarda,
0: è uscito dall'ospedale, sì, solo che non riesce a parlare, fa fatica anche a parlare e a camminare.
1: Il mio Signore lo protegga proprio tanto, insieme alla sua famiglia, veramente.
0: Sì.
1: Poi il fratello Luca e Mari, no, si chiama Mari. Poi Giulia e Chloe, la sorella Enza, Blanca, Maria Grazia, poi Silvano, che non ha mandato i saluti, però noi glieli mandiamo. Lina Susina, la sorella Ethel, Michele e Rosanna, e il piccolo Samuele. E poi non lo so, Samuele, se telefona, se ascolta, oppure comunque lo salutiamo insieme a sua moglie e fratello Beppe. Bene.
0: Ti saluto anch'io, sorella, insieme a Romeo.
1: Grazie.
0: Un grande abbraccio a voi.
1: Grande abbraccio a te. Pace
0: a te, pace. E dopo la nostra sorella Lina Colotti da Grugliaschio, siamo arrivati alle ore 10:18. Ho liberato la linea, quindi se vuoi, in questo momento la linea è libera. Questo è il canto che stavamo ascoltando, Io scelgo te. Eh sì, noi lo abbiamo già scelto, ma come dicevo prima, ogni giorno lo scegliamo, ci affidiamo a Lui che ci possa guidare nelle nostre cose di tutti i giorni, piccole o grandi che siano, appunto. Con Gesù sicuramente c'è qualcosa in più di quello che ci mettiamo noi, perché noi quante cose sbagliamo. Con Gesù siamo sicuri di andare avanti, perché Lui è il nostro tutto, la nostra guida. Rispondiamo intanto a questa telefonata. Io scelgo te. Continuiamo ad ascoltare.

0: Pronto?
1: Pace Gina, sono Eugenia da Biella.
0: Pace a te sorella, ben trovata anche a te.
1: Ringrazio tutti quelli che hanno portato prima la parola, che hanno parlato, che li ho ascoltati intanto che lavoravo, e adesso volevo, ho preso la linea, volevo leggere anch'io quello che stamattina ho letto e che mi ha colpito, diciamo così. Leggo da Luca 10, dal 19 fino al 24.
0: 10, 19, 24.
1: 24. Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Alleluia, alleluia.
1: Ecco, io vi do l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate dei fatti che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In questa stessa ora Gesù giubilò nello spirito e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli.
0: Alleluia.
1: Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre.
0: Amen.
1: Né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.
0: Alleluia.
1: Poi, rivolto verso i discepoli, disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere le cose che voi vedete e non le hanno viste, e udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Amen. Amen.
0: Amen, amen.
1: Ecco,
0: sì,
1: una cosa che a me, che
0: bellissime parole hai letto tu, veramente, di Gesù, che lui ci fa conoscere il Padre.
1: Sì.
0: E ha rivelato queste cose a noi, ai piccoli.
1: Sì. Ai piccoli, a noi, specialmente ai bambini.
0: Siamo, vero sorella?
1: Sì, io ieri, guarda, ho guardato 2 giorni, i miei nipoti non stavano bene e gli ho fatto vedere il film di Gesù ed erano rimasti veramente, gli dico poi altre cose, un altro film che guardava, erano dei bambini, però riguardava il bene, chi fa il bene torna sempre indietro il bene. E poi un'altra cosa che mi piace questa, ecco, io vi do l'autorità di scacciare serpenti e scorpioni, e questo è bello, perché è vero, noi possiamo, quando abbiamo male, di scacciare via.
0: Certo,
1: via.
0: Soprattutto quando viene il nemico, perché il nemico si presenta, no?
1: Sì.
0: E quindi noi lo possiamo, nel nome di Gesù, veramente
1: scacciare via, veramente. Boh, poi volevo salutare tutti quelli che hanno chiamato prima, quelli che chiameranno dopo, e la parola di Dio è veramente la luce nel mondo. E
0: amen,
1: grazie Gesù, grazie di tutto. Grazie anche a voi che portate la parola.
0: Grazie anche a te,
1: fratelli.
0: Perché anche tu continui il messaggio che c'è qui alla radio, portare la parola nei cuori di quanti ascoltano.
1: Sì. Va bene.
0: Ecco, okay. Grazie sorella Eugenia.
1: Niente, pace a voi,
0: pace a
1: tutti,
0: pace.
1: Pace.
0: E adesso questo canto dal titolo Abbracciami Gesù. Bellissimo canto che vuole condividere con noi la sorella Tonina da Torino. Abbracciami Gesù. Quindi buon ascolto a tutti voi, alla sorella Tonina, e la linea quindi è libera, se vuoi, anche per te. Abbracciami, Gesù.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: Valentino, vi chiamo dal sud della Germania.
0: Ben trovato, fratello, felicissimi anche per te.
1: Ben trovato a te, fratello Gino, e a tutti coloro che sono in ascolto. Un caro saluto nell'amore del Signore Gesù.
0: Alleluia, alleluia.
1: Mentre non ho aperto da tanto la radio, circa 5 minuti fa, massimo 10, mentre ascoltavo quello che le sorelle hanno letto e condiviso con te, con gli ascoltatori della parola del Signore, mi è venuta in mente proprio la parola del Signore Gesù quando dice chi non è con me è contro di me. E poi sono andato a leggere per vedere in che contesto ha detto questa frase,
0: certo.
1: Ha detto questa parola. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 12,
0: Matteo 12,
1: versetto 22,
0: sì,
1: inizia così: quando i farisei vogliono accusare il Signore,
0: sì,
1: allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli, cioè il Signore Gesù, lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva, e tutta la folla stupiva e diceva: non è questo il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno?
0: Certo.
1: E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se con l'aiuto dello Spirito

0: e disperde.
1: È proprio così.
0: Perché questo ballo è, nei tempi di oggi si sente molto a dire, io sì, credo in Dio, però alcune cose non sono più valide, oppure io sono indifferente, oppure così, oppure una posizione ogni persona, ogni essere umano deve prendere riguardo al Signore Gesù.
1: Sì.
0: Prima o poi a tutti quanti noi toccherà arrivare a questo punto, esattamente come Pilato, quando era davanti alla folla, ha domandato: cosa devo fare con Gesù? E prima o poi anche ognuno di noi si domanderà: cosa faccio io con Gesù nella mia vita? O lo accetto o non lo accetto.
1: Certo.
0: E stavo parlando con un amico qualche tempo fa, qualche settimana fa, e lui mi fa: sì, Valentino, però queste parole che tu le hai detto sono un po' dure, non è che è come tu lo dici. E io gli ho detto: guarda, non ho fatto altro che di ripetere le parole del Signore Gesù. Se tu hai qualche problema, non potrai risolverla se non con lui direttamente, personalmente. Vai a domandargli perché hai detto queste parole, ed egli ti risponderà. Ma se tu prendi nel tuo intimo, nel tuo cuore, la decisione di non credere, di non accettare, allora egli non potrà fare mai niente per te.
1: Certo.
0: E poi, per evitare ogni discussione, l'ho lasciato, ho cambiato il discorso praticamente. E poi, mentre che ascoltavo, mi è venuta nella mente un'altra parola, quando i soldati mandati dai farisei per prendere Gesù sono tornati dai farisei, hanno fatto questa affermazione riguardo al Signore. In Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 45. Nessuno parlò mai come quest'uomo, hanno detto i soldati, sono tornati dai farisei. E poi i farisei hanno detto: ma anche voi siete stati siete stati seduti anche voi, hanno chiesto i farisei. Ed è così, perché nessun uomo su questa terra non ha mai parlato come il Signore Gesù.
1: È della verità, è della verità.
0: Nessun uomo.
1: Verissimo.
0: Ieri sera ho visto un documentario riguardo alla Cina, e hanno parlato qualche cosa riguardo al Confucio, e lui è stato un uomo molto intelligente. In quell'istante ho messo Confucio non a pari. Ho fatto una piccola parallela tra Confucio e il Signore Gesù, ho detto: wow, però come il Signore Gesù mai non ha parlato nessuno su questa terra.
1: Possiamo confermare anche noi, Valentino.
0: E per questo ho detto, sì. Non abbiamo altro che scegliere o con il Signore Gesù o contro di noi, non c'è via di mezzo, però per il nostro bene è meglio essere dalla sua parte.
1: Assolutamente sì.
0: È questo che ho voluto condividere con voi.
1: Grazie Valentino. Hai condiviso queste belle parole di Gesù.
0: Grazie
1: per lo spazio
0: veramente accordato. Che il Signore benedica te e tutti coloro che sono in ascolto.
1: Così ti benedica tanto anche a te, caro Valentino.
0: Grazie di
1: nuovo. Un saluto insieme a tua moglie. Il Signore vi continua ancora a portare avanti nel vostro cammino di tutti i giorni.
0: Grazie.
1: Pace a te Valentino, pace.
0: Pace.
1: Ebbene, dopo il nostro fratello Valentino, grazie a Dio anche per lui, continuiamo ad ascoltare il canto Abbracciami Gesù. Eccolo qui.

0: Alleluia, alleluia. Pronto?
1: Pace Gino, pace a tutti gli ascoltatori di Radio Vangelo.
0: Pace a te, sorella Jessica.
1: Sì, pace.
0: Ben trovate anche a te, Jessica.
1: Intanto vi saluto tutti quanti con l'amore del Signore. E poi volevo ricollegarmi a quello che diceva il fratello Valentino.
0: Sì.
1: Che il Signore da Gesù su questa terra è stato il primo vero rivoluzionario.
0: È vero, certo. Con le sue parole, meravigliose parole.
1: Meravigliose parole, non si vergognava, non si vergognava di stare con il povero, non si vergognava di stare con la prostituta, non si vergognava di stare con l'usuraio.
0: Certo, sì, perché era veramente una brutta testimonianza dare retta a un usuraio.
1: Ah sì, assolutamente sì. È invece vero. Lui a casa di Zaccheo ci voleva andare persino a mangiare.
0: Infatti.
1: E i farisei lo accusavano di essere un mangione e un beone.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: stava
0: sì.
1: con le prostitute e con gente di malaffare. E a volte dobbiamo pensare questo, che dobbiamo toglierci questa vergogna. Gesù andava a prendere i suoi per strada.
0: Sì.
1: Ed è bello evangelizzare per strada anche nelle situazioni più difficili.
0: Ma tu adesso sei per strada, Jessica? Perché sento bambini.
1: Io adesso sono per strada, sì, sono vicino a delle docce dove ci sono dei bambini, ma mi sposto. Sente un po' meglio?
0: Sì.
1: Ok, dicevo appunto che dovremmo stare solo da Cristo. Cristo veramente è stato un meraviglioso uomo sulla terra. Che ci ha insegnato veramente, veramente, veramente tanto. Dovremmo proprio prendere esempio da lui. Dobbiamo anche vivere come vive da lui.
0: Certo.
1: Soprattutto vivere la comunione fraterna unita. L'altra volta pensavo, Gino, quando si è scelto i 12,
0: sì?
1: Non si è scelto i 12 impiegati. Si è scelto 12 persone che ne avevano loro. Guardiamo solo Pietro, era un impulsivo. Guardiamo Giuda, l'avrebbe tradito, sapeva già che l'avrebbe tradito, quindi ha scelto una persona attaccata ai soldi, ha scelto. Il Signore ha scelto di portarsi non i migliori, ha scelto di portarsi dietro
0: sì.
1: coloro che avevano dei falli e coloro
0: sì.
1: che avevano dei peccati, trasformarli.
0: È vero.
1: E insegnargli la parola e prepararli a ciò che doveva venire quando lui se ne sarebbe andato.
0: Amen.
1: Quindi questa è la più grande eredità che ci ha lasciato il Signore. Io non voglio portare via il suo tempo, voglio salutarvi tutti nell'amore del Signore, voglio salutare in modo specifico il fratello Tiberio e la sorella Antonietta, tutti i fratelli della radio. Che il Signore veramente possa continuare in quest'opera meravigliosa, perché la radio è uno strumento prezioso. Non importa l'intelligenza artificiale, non importa internet, sì, tutte cose belle, ma la radio arriva in tutti i posti, la radio arriva anche nelle persone malate che non possono uscire di casa,
0: sì.
1: Quindi è veramente un valore aggiunto.
0: Amen.
1: Che Dio vi possa tanto benedire.
0: Così anche a te, insieme alla tua famiglia, tuo marito,
1: grazie,
0: i figli. Mi ha fatto piacere
1: grazie.
0: Che vi ho conosciuti finalmente in una domenica bellissima.
1: Amen. Anche
0: sì.
1: per me.
0: Un grande abbraccio, Jessica, a tutti voi. Pace, pace.
1: Pace del Signore, pace.
0: E grazie a Dio anche per la sorella Jessica. Ecco, e intanto liberiamo la linea. Siamo arrivati alle ore 10:42, quindi chi vuole telefonare? Ma il prossimo canto è Ti do gloria. Arriva.

0: Pronto?
1: Bacia a tutti.
0: Bacia a te, sorella Rosanna.
1: Rosanna, gloria.
0: Ben trovata anche a te, sorella.
1: È una grazia essere ancora con voi, perché nulla è scontato nella nostra vita e nella vita di nessuno, ma il Signore è veramente grande e meraviglioso. Stamattina, grazie a Lui, ci siamo alzati, abbiamo aperto gli occhi e quindi...
0: E ci ritroviamo anche qui alla radio.
1: Certo, ringraziare anche per questo, perché ci ha dato grazia di telefonare alla radio. Almeno per me non è scontato. E gloria a Dio, è una grazia sua ogni cosa. E volevo leggere dei versetti che si trovano in Primo Timoteo, perché sono sicura che c'è qualcuno che ancora non sa, non conosce la verità e che il Signore vuole parlare al suo cuore. Questa radio è una radio che porta la parola del Signore, e in tanti si sono convertiti attraverso la radio, la televisione. Io sono una di queste, tu sei uno di questi, fratello. E quindi parliamo con questi versetti a chi ancora non ha conoscenza della verità. E dice lo Spirito Santo attraverso di Paolo in Primo Timoteo: questo è buono. Scusatemi, al capitolo 2 dal versetto 3: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Alleluia. Gloria a Dio, veramente. Io voglio ringraziare il Signore, perché sono andata sotto la tenda martedì e ho sentito una testimonianza potente. Io so che il mio Signore vive e che è vivente e si manifesta, e Lui non delega nessuno. E questa è la cosa che mi è rimasta nel cuore, anche se lo sapevo, però questa cosa ha fortificato la mia fede, perché il Signore non delega nessuno, ma Lui personalmente. Lui è si manifesta personalmente, e quindi voglio raccontarvi questa testimonianza che questo fratello ha raccontato di sua figlia, che a 13 anni gli è venuto un tumore al cervelletto. Questa bambina l'hanno portata all'ospedale, tutti i medici, pensa che alla mamma gli hanno detto: ma tanto lei ne ha un'altra. Non ha senso, delle volte i medici dicono delle cose che ci lasciano ghiacciati, invece di stimolare, di farci coraggio, ci demoralizzano. E quindi questa bambina l'hanno operata e poi doveva camminare. Questa bambina non camminava, non riuscivano a tenerla in piedi. Una mattina, dice che c'era la mamma che dormiva vicino al suo letto, c'era una piccola luce che entrava dalla finestra, la bambina sveglia la mamma: mamma, mamma, svegliati. La mamma dice: che c'è? Dice che c'è il dottore dal camice bianco qui davanti. La mamma non vedeva niente, dice: ma no, dice, dormi, che non c'è nessun dottore. Sì, c'è il dottore col camice bianco qui davanti, che mi parla, che mi dice che mi è venuto a trovare. Dopo di ciò dice che una mattina dovevano andare, perché avevano affittato una casetta lì vicino per alloggiarci, che era fuori del paese dove erano. E allora l'ha seduta questa bambina nella sedia lì vicino dove dormiva la mamma, dove si appoggiavano, e gli ha detto: non ti alzare, stai lì. Il papà gli ha detto: vai a prendere la mamma, la nonna, e arrivo subito. Quando è arrivato, ha trovato la bambina in un altro posto seduta. perché ti sei alzata? Che ti ha portato qua? Allora la bambina gli ha raccontato che era venuto il medico dal camice bianco e gli ha detto: oggi tu camminerai. Gli ha dato la mano, gli ha preso la mano, l'ha fatta alzare, l'ha portata a mangiare, l'ha portata a lavare e poi l'ha fatta sedere nell'altra sedia. La bambina da quel giorno ha camminato. E io ringrazio il Signore perché
0: grazie
1: questa testimonianza è stata grande. Questo fratello diceva che la bambina attraverso le mani che aveva questo medico dal camice bianco, aveva i guanti in lattice, gli ha visto quando si è appoggiata al letto i buchi nelle mani. E poi diceva il fratello, dice, lì non c'erano medici dal camice bianco, i medici erano tutti col camice verde e gli infermieri col camice azzurro. Questo medico col camice bianco non esisteva in ospedale, però questa bambina l'ha visto, ci ha parlato, gli ha detto: sono venuto a rivelarmi a te, a farmi conoscere da te.
0: Ah, grazie.
1: Quindi è stata una testimonianza potente, fratello, perché questo fratello era la figlia di questo fratello,
0: sì,
1: che
0: ho capito,
1: ha avuto
0: capito
1: questa certo, testimonianza.
0: Certo.
1: Non
0: sì,
1: c'era
0: sì
1: lì la figlia, però lui come papà ha raccontato questo.
0: Certo, ha raccontato
1: e
0: lui la
1: io voglio ringraziare il Signore con
0: per
1: tutto
0: le testimonianze.
1: Il mio cuore.
0: Ringraziamo il Signore,
1: perché
0: sorella.
1: Perché è il Signore che si manifesta, non c'è nessun altro. Non c'è nessun altro, e sei tu che ancora non conosci la verità. C'è un solo Dio, è un solo mediatore.
0: Gesù,
1: che
0: il nostro
1: Gesù
0: Signore.
1: E allora andiamo con fiducia
0: sempre,
1: veramente al Signore.
0: Sempre,
1: lui,
0: sempre.
1: Sì.
0: Grazie sorella Rosanna.
1: Gloria a Dio. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio
1: pace
0: sorella.
1: Signore.
0: Pace a te, pace
1: Signore.
0: Sorella.
1: Pace, pace.
0: E dopo la sorella Rosanna liberiamo la linea. Siamo arrivati alle ore 10:53. Quindi chi vuole telefonare in questo momento la linea è libera. 011 28 03 04. Come avete sentito, come diceva anche la sorella Rosanna, ma anche durante il giorno ci sono dei messaggi della tenda Cristo e la risposta, appunto, a Rivoli. Certamente ogni sera ci sono sempre delle testimonianze, e quindi come ci sono state anche in quella tenda in Piazza d'Arme della nostra chiesa qui a Torino, e quindi le testimonianze sono veramente quelle cose che succedono con i fatti, ecco, quindi sono fatti che uno racconta di ciò che è successo, storie di fede. Quindi noi raccontiamo per dare gloria a Dio, perché Gesù diceva spesso: va e racconta quello che Dio ti ha dato oggi, quello che hai ricevuto oggi. E quindi le testimonianze sono una benedizione per tutti, appunto. Bene, intanto continuiamo ad ascoltare un canto. Continuiamo ad ascoltare anche questo canto, è un canto che ultimamente ascoltiamo spesso. Dio è Dio. Dio è Dio sempre, praticamente, anche quando le cose non vanno bene, Dio rimane sempre il nostro Dio.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, le parla la sorella Gisella del Rocca del Capriglione.
0: Pace, ben trovata anche a te, sorella Gisella, anche tu dalla Sicilia. Abbiamo avuto la sorella Enza, Antonella e adesso anche la sorella Gisella.
1: Che bello, ringrazio il Signore poter finalmente ritornare a condividere la parola del Signore in questa bellissima trasmissione. Ci avete mancato tantissimo.
0: Anche voi ci siete mancati, sorella, 2 settimane che non ci siete, mi sembra 2, vero?
1: Sì, 2 veramente.
0: Sabati. Ma oggi siamo insieme, gloria a Dio.
1: Sì, e ringrazio il Signore grandemente per la vita di ognuno di voi, fratelli, sorelle.
0: Così anche
1: che
0: per
1: ci stanno
0: voi.
1: Ascoltando, anche per la mia famiglia, le vostre famiglie. Vi mando un grande abbraccio alla distanza e dopo passo subito a Samuele.
0: Ok, Samuele.
2: Pace
0: a te Samuele. Allora, dopo 2 settimane abbiamo di nuovo Samuele con noi al sabato mattina. Alleluia. Cosa leggi oggi Samuele?
2: Salmo 145 versetto 8-13.
0: 145 8-13. Salmo 145, eccolo qui. Leggi pure Samuele.
2: Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e grandi bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassione per tutte le sue opere. Tutte le sue opere ti celebreranno, oh Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gioia del tuo regno e racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini e i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Amen.
0: Amen, alleluia. Dura per sempre il regno di Dio. Amen. Grazie. Grazie Samuele. Pace a te, pace.
1: Pace fratelli,
0: ecco
1: anch'io
0: qui.
1: Condividerò questo stesso passaggio in lingua spagnola.
0: Sì, leggi allora in lingua spagnola per i tanti che ascoltano in questo momento.
1: Gloria a Dio.
0: Certo, magari Consuelo in questo momento, Consuelo, la sorella Consuelo che si trova nel Venezuela, anche lì parlano come voi, è vero?
1: Sì, sì, sì, in
0: la
1: spagnola.
0: Stessa lingua.
1: A Dios sea la gloria.
0: Alleluia.
1: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Y tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Volevo ricordare i fratelli, sorelle, questa mattina ho sentito nel mio cuore di parlare a qualcuno che sta soffrendo in questo momento,
0: sì,
1: che sta passando per momenti difficili, che il Signore si deleita nel mostrare sua misericordia. Cuando Lui vede la afflicción, la povertà, Lui agisce con compasión. Cuando lo ofendiamo, Lui è lento a la ira, è pronto a mostrar amor y misericordia a quanti humilmente gli chiedono perdono.
0: È vero.
1: Amén.
0: Humilmente. Noi ci dobbiamo presentare davanti a Gesù, davanti a Dio Padre, con umiltà, ecco. Semplicemente.
1: Amen.
0: Con umiltà, sapendo che Lui già sa tutto di noi, tutto
1: Amen.
0: Sa. Quindi noi abbiamo questo vantaggio anche, sapendo che Lui lo sa, ma Lui vuole che noi umilmente glielo confessiamo.
1: Amen, è vero. I fratelli, sorelle, andiamo avanti con il Signore.
0: Sempre.
1: Continuiamo a essere ubbidienti, consacriamoci ogni giorno al Signore, che il Signore è vicino. Vi saluto en el amor del Señor y que el Señor viene grandemente. Pace, fratello Gino, pace, fratelli. Lo
0: pace
1: paso a mi marito.
0: Pace, sorella Gisella, pace.
3: Pace, fratello Gino.
0: Ecco qui nuovamente il nostro fratello Fabio. Ben trovato anche a te, fratello Fabio. Grazie. Pace, pace a te.
3: Grazie, pace a tutti.
0: Oggi invece tu cosa vuoi dirci, Fabio?
3: In Efesini 2, verso 8 e 9, 9 e 10.
0: Efesini 2, 9 e 10.
3: 8, 9 e 10.
0: Ah, 8, 9 e 10. Efesini 2, 8, 9 e 10. Sì, leggi pure.
3: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
3: Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Amen. E noi sappiamo che in questi versi sono che nessuno può essere salvato o riconciliato con Dio per mezzo di buone azioni o per i nostri sforzi, però noi siamo salvati per la grazia che ci ha dato il Signore Gesù Cristo. C'è un altro verso della Bibbia in Ecclesiaste 9:11 che dice: ho visto sotto il sole che la corsa non è per gli agili, nella battaglia per i valorosi, nel pane per i saggi, nelle ricchezze per gli intelligenti, nel favore per gli abili, perché tempo e caso raggiungono tutti. Per questo no, con i nostri sforzi noi non possiamo fare niente, noi siamo tutti salvati per la grazia, per l'amore che ha avuto il Signore, e questo è mediante la fede, che noi abbiamo questa fede che il Signore è morto per i nostri peccati e che ci ha dato la vita eterna.
0: Amen.
3: E siamo salvi per la grazia, per questo dobbiamo perseverare, custodire questo tesoro che il Signore ha messo nei nostri cuori,
0: sì,
3: della salvezza e della vita eterna. Dobbiamo perseverare, dobbiamo custodire, perché il Signore che fa tutto per noi, il Signore che ci aiuta in questo cammino, il Signore che ci ha preparato la via, il Signore che ci aiuta in ogni cosa, come abbiamo letto, non è per i saggi e per gli intelligenti questa corsa, ma è
0: per i piccoli.
3: Per i piccoli,
0: gli umili.
3: Per quelli che confidano in Dio, perché sì, è Dio che agisce a nostro favore.
0: Amen.
3: E noi l'unica cosa che dobbiamo fare è perseverare, custodire quello che il Signore ha messo nei nostri cuori, della salvezza, e perseverare nella preghiera, stare in comunione con Dio, perché non è sprecato il tempo che noi stiamo in comunione con Dio, non è un tempo sprecato, ma un tempo guadagnato per le nostre anime, per la nostra vita eterna, per il nostro bene anche qui sulla terra, perché Dio ci fa prosperare. Dice in un salmo: se Dio non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se noi guardiamo il mondo, è tutto un fallimento, tutto,
0: sì,
3: non c'è nessuno, niente di buono che il mondo sta facendo, è tutto fallito, tutto distrutto, come dice la Bibbia, che la terra sta diventando un deserto a causa dei suoi abitanti, e questo perché non confidano nel Signore, confidano nella loro intelligenza, ma noi che confidiamo nel Signore
0: sempre
3: perseveriamo nel Signore,
0: ma sempre fino alla fine. Fabio, coraggio,
3: fino alla fine. Certo, è importante questo,
0: certamente, fino alla fine,
3: raggiungere l'obiettivo finale.
0: Certo, sicuramente noi ci dobbiamo impegnare proprio al massimo per ricevere quel premio, quella corona speciale per ognuno di noi.
3: Certo, non è facile con i nostri occhi vedere, con i nostri occhi non è facile, però come abbiamo letto, è per grazia, per l'aiuto che viene dal Signore.
0: Ci aiuterà però, Lui, certo.
3: Certo, è importante quello. L'importante è che stiamo in comunione con il Signore, non ci allontaniamo.
0: Amen, amen. Grazie, bene, fratello Fabio.
3: Saluto tutti i fratelli che sono in ascolto, che Dio benedica a tutti.
0: Ci benedica insieme, pace, un abbraccio,
3: pace
0: a voi, fratello, pace.
3: Pace.
0: E grazie a Dio anche per il fratello Fabio con Samuele e Yolanda. Liberiamo, se vuoi, la linea anche per te. Stavamo ascoltando il canto, appunto, Dio è Dio, Dio è Dio sempre. Crediamo o non crediamo, Lui rimane sempre Dio, onnipotente creatore del cielo e della terra. Non importa quello che pensiamo noi, quello che diciamo noi, Lui è sempre Dio. Quando le cose vanno bene, è Dio. Se non vanno bene, rimane sempre il nostro Dio. Alleluia.

0: Scusate, c'è stato un piccolo. Eccolo qui. Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo la sorella Marli da Strambino.
1: Faccio
0: prima c'è stata qualche telefonata che era disturbata.
1: Sì,
0: e non si riusciva.
1: Magari dove ero, perché ho cambiato anche il posto. Dai.
0: Ah, ok, allora cosa vuoi dirci, Marli?
1: Saluto a tutti con la pace del Signore. Vorrei condividere Romani 10, del versetto 13 al 15.
0: Romani 13, dal 10 al 15.
1: Romani 10.
0: 10.
1: Dal 13 al 15.
0: Dal 13 al 15. 10 dal 13 al 15. Sì, leggi pure, sorella.
1: Amen. Dice così: infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non ha creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E come annuncieremo? Scusate, e come annuncieranno se non sono mandati? Come está escrito, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie.
0: Alleluia, bello.
1: Leggendo questo ho pensato, non qua dice tante cose, no?
0: Sì.
1: Come le persone potranno capire Gesù se noi non parliamo?
0: Certo.
1: No? Però ci sono tanti modi, c'è persone che non parlano, che perché non ha questo dono, però comunicano pelo, come modo come vivono, no?
0: Sì.
1: E anche quelli che sono ciechi, eu sinto qua ogni tante persone che non conosco, sono fratelli qua, non ti chiamo nella radio, e che hanno la difficoltà di leggere perché non possono fare questo.
0: Sì.
1: Ma sono di Gesù, no? Então não c'è motivo nessuno per cui noi non possiamo lodare a Dio.
0: Amen.
1: Se siamo ciechi, se siamo vergini, perché
0: c'è.
1: Nessuno è perfeito, anche come persona, non siamo perfeiti, perché perfeiti e santi solo in cielo, qua è una scuola.
0: Amen, amen.
1: E ci stiamo imparando, no? Então,
0: certo.
1: È bello quando possiamo veramente aproveitare ogni spazio, anche come qui na radio, per parlare di Gesù, di tutto che Lui ha fatto per noi.
0: Sì.
1: E fai ogni momento. Che è peccato che tanta persona ascolta, ma è come se fosse sordo, perché ignorano, non leva a sério, non vuole avere con chi fa con Gesù, però dopo è un problema serio. E noi siamo qui per testimoniare, per dire che
0: Amen.
1: Solo Gesù salva.
0: È così, è come stai facendo anche tu stamattina.
1: Sì.
0: E tutti
1: fa
0: noi.
1: Una piccola testimonianza. Una volta state lì no mar morto, e lì tutto sanno che l'acqua è molto salata, no? Mi pare che 70 volte di più do che no mar un'acqua comune. E era raccomandata fare attenzione, guarda qua, guarda là. E poi era lì e non era riuscita a uscire dall'acqua, no? E entrava tutta l'acqua salata nel bellocco, e disse: adesso sono cieca. Então, perché sto dicendo questo? Perché anche quello è stato un miracolo, perché è un'acqua che poi veramente ti lasciare cieca, e Dio non mi ha fatto succedere quello,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E ogni tanto Dio fa tante cose nella nostra vita e noi non riusciamo più a dire grazie, Signore, grazie, perché ignoriamo. E è molto serio, dobbiamo dare grazie a Dio in tutto.
0: In ogni cosa, dice, rendete grazie a Dio, ci dice la parola.
1: E ogni tanto non, proseguiamo pensando che tutto siamo noi che facciamo, tutto faccio io, non bisogno di Gesù, ma non è vero. Gesù è buono, cura, apprende cura di ognuno di noi.
0: Gesù
1: va
0: buono.
1: Bene, che Dio benedica.
0: Che ci benedica insieme.
1: Che il fratello è uscito d'ospedale, barbuto.
0: Fratello Giuseppe, sei a casa, grazie a Dio.
1: Va bene, Gino, saluto a tutti, ringrazio per lo spazio e Dio benedica a tutti. E andiamo avanti con Gesù. Noi
0: sempre,
1: non...
0: sempre no. Avanti con Gesù. Un abbraccio, sì. Insieme a Luca.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Pace a voi, pace sorella,
1: a
0: pace.
1: Tutti.
0: E dopo la sorella Marli da Strambino, liberiamo la linea. 11 e 14, ancora abbiamo un po' di tempo di stare insieme, ancora chi vuole telefonare lo può fare e ancora ascoltiamo dei canti che ci fanno tanto bene al cuore. Alzo gli occhi al cielo e sappiamo che quando alziamo gli occhi al cielo e chiamiamo Gesù, e lui è prontissimo ad ascoltarci.

Alleluia, per l'eternità. Eh sì. Ho ricevuto una telefonata in privato, la sorella Anna, che ha chiesto questo bellissimo canto, La vigna del Signore, che ascoltiamo adesso alle 11:20. Quindi chi vuole telefonare lo può fare. La vigna del Signore mi ricorda, c'era la sorella Rita di Pianezza, forse alcuni di voi si ricordano. Piaceva tanto questo canto e lo chiedeva spesso. E così anche la sorella Anna, La vigna del Signore. Ascoltiamolo. Ecco che arriva.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom, sorella Ethel, e ben trovata anche a te.
1: Grazie.
0: Alleluia, grazie a Dio. Oggi allora mi diceva la sorella Ethel che compie gli anni. Allora io lo voglio dire agli ascoltatori, che sappiamo che quando si compiono gli anni è una benedizione, ma è una benedizione ogni giorno, vero Ethel?
1: Sì.
0: Sicuramente per ogni giorno di vita che il Signore ci dà è già una benedizione. E quando si compiono gli anni vuol dire che ancora la nostra vita sulla terra continua.
1: Amen.
0: È così. Grazie allora, che il Signore ti benedica ogni giorno e ogni anno della tua vita.
1: Amen.
0: Veramente.
1: Anche a voi,
0: ogni
1: anche
0: giorno
1: voi.
0: E ogni anno della tua vita.
1: Amen.
0: Cosa vuoi dirci oggi tu, Ethel?
1: Volevo condividere Salmi 15.
0: Salmo 15.
1: 15.
0: Sì.
1: Allora.
0: Eccolo qui.
1: Posso?
0: Sì, sì, leggi pure.
1: Oh Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisci con giustizia e dici la verità come le ha nel cuore.
0: Amen.
1: Chi non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia.
0: Amen.
1: Non dà il suo denaro a usura, né accetta regali e danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso.
0: Alleluia. Che bel salmo, sorella.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: È tratto di giusto.
0: Io dico che ogni giorno dovremmo leggere questo salmo.
1: Sì.
0: Perché è questo che dobbiamo praticare. Veramente, ogni giorno.
1: Ogni giorno, sì. Volevo fare un saluto.
0: Sì.
1: Ai soliti. Saluto fratello Samuele e Yolanda, che sono nel carcere adesso, sai, no?
0: Sì, stamattina sono lì allora.
1: Sì, sì, sì, sono lì. E Beppe D'Antonella, la sorella Lina Colocci, la sorella Lina Fusini, la sorella Grazia, fratello Babussi c'è, notizia?
0: È uscito dall'ospedale, è a casa, sì.
1: Gloria a Dio, gloria
0: che
1: a Dio.
0: Che Dio lo benedica tanto.
1: La benedica, sì.
0: Sì.
1: E ti saluto anche a te, benedizioni a te e la tua famiglia, eh?
0: E anche a te benedizioni, oggi un giorno speciale con la tua famiglia.
1: Sì.
0: Che sia un giorno di festa veramente per te insieme ai tuoi cari.
1: Grazie.
0: Un abbraccio sorella Ethel, a presto.
1: Shalom,
0: sorella.
1: Shalom.
0: Shalom, shalom, shalom sorella. Shalom. E grazie a Dio anche per la sorella Ethel, quindi, che oggi è il giorno del suo compleanno, un altro anno. Però, come dicevo prima, noi ogni giorno ringraziamo Dio già per questo nuovo giorno di vita. Lo facciamo, perché questo dobbiamo fare. Ogni mattina, quando si aprono gli occhi, appunto, ringraziare Dio. La vigna del Signore. Continuiamo ad ascoltare ancora questo canto. 011 28 03 04. Chi vuole telefonare, ancora abbiamo del tempo a nostra disposizione.

Ed eccoci qui, carissimi, grazie a Dio. Allora, stiamo arrivando quasi alla fine, ecco. Quindi chi vuole telefonare ancora lo può fare, perché la linea è libera. Quindi 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono. Intanto ascoltiamo questo canto dal titolo Il Centurione, che è per la sorella Anna. Anna, non quella di Grugliasco che ha chiesto appunto nella vigna del Signore, ma un'altra sorella che si chiama Anna. Eccolo qui che arriva, eh? Anche questo canto è molto delizioso. Ecco, qui ci parla veramente tanto della fede.

E se sia questa la nostra preghiera, ogni giorno che cresca la mia fede per te, Gesù. Ci dice anche, la Bibbia ci dice, la parola di Dio, che la fede viene dall'udire la parola di Cristo. Quindi se noi desideriamo che la nostra fede cresca ogni giorno dobbiamo ascoltare Gesù, e appunto la parola di Cristo Gesù. Alleluia. Un altro canto che ha chiesto la sorella Lina Colotti, Il tuo grande amore. Ascoltiamo anche questo canto qui, che tanto ha parlato a me, proprio mi ricordo, questo è stato forse il primo, più di tutti, quello che mi ha parlato tanto al cuore. L'ho detto forse qualche volta, di sicuro. E sì, il tuo grande amore, perché è grande l'amore di Dio. E quando l'amore di Dio arriva nel tuo cuore, l'amore di Dio sappiamo che si chiama Gesù, proprio Lui, Gesù, il nostro Salvatore, quando arriva Gesù nel nostro cuore, nasce quell'amore veramente, quella fede che giorno dopo giorno veramente possa continuare a crescere. È così il nostro desiderio, deve essere così il nostro desiderio. Ascoltiamolo. E la linea quindi in questo momento è libera, 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ecco qui, abbiamo al telefono Consuelo.
1: Consuelo dal Venezuela.
0: Dal Venezuela, sì, Consuelo, alleluia. Grazie a Dio.
1: Come stai?
0: Bene, grazie a Dio. Sai che ti sentiamo benissimo, sembra che tu sia qua a Torino.
1: Ah, benissimo, sono contenta di sapere.
0: Si sente
1: quello.
0: Chiarissimo e bene, bene, bene. Grazie a Dio, Consuelo.
1: Anch'io ti sento bene. Voglio, come sempre, salutare la fratellanza e salutare alle mie sorelle, perché adesso le due mie sorelle sono in Italia, Bianca e,
0: allora,
1: e Maria Teresa.
0: Chissà se qualche volta vi trovate insieme le tre sorelle qui a Torino.
1: Quello sarebbe bellissimo, sai?
0: Sarebbe
1: bellissimo,
0: veramente,
1: un sogno.
0: Guarda,
1: sì, sì, sì, sì. L'ultima volta che siamo state tutte e tre a Torino è stato un Natale e abbiamo fatto il nostro piatto tipico per il Natale. È stata una bellissima esperienza.
0: Ah, vi siete già trovati tutte e tre una volta?
1: Sì, ma tanto, tanto tempo fa.
0: Tanto tempo fa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, te saluto a tutta la fratellanza anche, e vi lascio con la benedizione del Signore, che tutti abbiamo una bella giornata oggi e che il Signore, che sempre, sempre a cura di noi, ci benedica tanto.
0: Amen.
1: E che noi possiamo avere la fiducia di che senza di Lui siamo niente.
0: È proprio così, senza di Lui
1: siamo
0: niente, non possiamo fare proprio niente, è vero.
1: Esattamente, sì, sì, sì, sì. Dobbiamo dipendere del tutto in Lui, perché Lui è la nostra forza.
0: Ogni giorno è la nostra forza, veramente, grazie a Dio.
1: Sì.
0: Per Gesù.
1: Sì.
0: Ebbene, vuoi dire altro, Consuelo?
1: Soltanto voglio dire che vorrei che continuate a pregare per me, per i miei figli, e che noi abbiamo sempre la speranza di vederci
0: nel cielo, alleluia.
1: È vero, sì.
0: Quella speranza che è anche una certezza di cose che speriamo noi, anche se non li vediamo, ma noi sappiamo che un giorno saremo con Gesù insieme.
1: Famiglia. Sì, abbiamo una famiglia in tutto il mondo.
0: Alleluia, alleluia.
1: Grazie Gino, e Dio ti benedica assieme ai tuoi.
0: Così anche a te, un abbraccio, Consuelo, il Signore ti benedica insieme a Blanca, a Maria Teresa, allora si chiama.
1: Sì. Alta Grazia, che è la sua amica.
0: E Maria Grazia, che è la sua amica, salutiamo anche lei.
1: Sì.
0: Ok.
1: E Alta Grazia, che è l'amica di Maria Teresa, che era stata la sua studentessa.
0: Ah, ok.
1: D'inglese.
0: Sì.
1: Ok.
0: Un abbraccio, Consuelo, pace a te, pace.
1: Grazie tante per l'opportunità. Ciao.
0: Grazie a te invece per la tua partecipazione. Grazie a te, sorella. Pace a te, pace.
1: Ciao.
0: Oh, che bella sorpresa che ci ha fatto Consuelo dal Venezuela. Grazie a Dio per la sorella Consuelo che ci ascolta dal Venezuela. Lei subito si alza, quindi sono 6 ore dietro, quindi lì sono ancora circa le 6:15 del mattino praticamente. Quindi, sì, ma a volte lei si alza prima anche, qualche volta è successo che anche alle 4, che qui magari sono le 10. Ricordiamo appunto quello che ha detto lei, preghiamo anche per la sorella Consuelo, per la sua famiglia, per i nipoti. È rimasta vedova, come sappiamo, da poco tempo la nostra sorella Consuelo, come anche Giulia. Preghiamo anche per Giulia, la sorella Giulia, la moglie di Arturo, anche lei vedova da poco tempo, forse più o meno nello stesso periodo di Consuelo è successo appunto. Preghiamo per le vedove, tutte le vedove che ci sono nella nostra vita di tutti i giorni. Noi chissà quante vedove conosciamo. Sì, noi dobbiamo pregare per le vedove. La parola di Dio ce lo dice, di occuparci delle vedove, non solo nelle nostre preghiere, non solo nelle nostre preghiere. Continuiamo ad ascoltare questo canto, Il tuo grande amore. Quindi la linea è libera, 011 28 03 04. Ancora una telefonata e possiamo riceverla.

E Gesù ci guida con il suo amore. Ecco perché ci dobbiamo fidare di Gesù. E Gesù ha sperimentato la sofferenza, tutto quello che noi sperimentiamo, lui lo ha sperimentato. E lui si identifica veramente, pienamente con noi. E perciò oggi Gesù comprende il dolore di chiunque appunto sta soffrendo, di chiunque si sente solo, magari che è in tante difficoltà della vita di tutti i giorni. Chi di noi non ha difficoltà? Gesù ha affrontato anche la solitudine affinché noi non dovessimo mai viverla davvero. E nelle nostre difficoltà quindi andiamo a Gesù, cerchiamo sempre Gesù, perché quando tutto ci sembra crollare intorno, Gesù rimane accanto a noi. Egli non ci lascerà mai, perché lo ha promesso. Lui lo ha promesso, Gesù. Io sono con voi tutti i giorni, tutti, non qualche volta sì, qualche volta no, ma tutti i giorni fino alla fine. Quindi fino alla fine sappiamo che Gesù è con noi. Coraggio, non ci scoraggiamo e andiamo avanti. Il mio Gesù è il prossimo canto che ascoltiamo e poi manderemo in onda la sigla. Ascoltiamo questo canto, un po' vecchio, però ascoltiamolo. Ci fa bene. Ognuno di noi dica il mio Gesù. Sì, perché lui lo è personalmente di chi lo ha scelto come Signore e Salvatore.

Alleluia. Grazie a Dio per Gesù, il tutto della nostra vita. Ecco qui la nostra sigla.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te,
1: Samuele.
2: Pace, fratelli.
0: Pace a te, Yolanda e Samuele.
1: Siamo appena usciti adesso dal carcere delle Vallette.
0: Alleluia.
1: È stata una mattina gioiosa, come sempre il Signore prepara ogni cosa.
0: Amen.
1: E non ho la Bibbia con me perché stiamo andando a fare un po' di spese, quindi ho messo tutto nel baule, però quello che vogliamo dire, un punto focale di cui è stato predicato, che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
0: Sì.
1: E abbiamo bisogno di morire, perché dice che se il seme non è morto non può poi dare frutto.
0: Sì.
1: Necessita per ogni uomo morire al proprio orgoglio, al proprio peccato.
0: Certo.
1: Affinché Cristo Gesù possa far sì che noi portiamo quel frutto alla gloria sua.
0: Amen, è così, è vero.
1: Non voglio trattenere oltre, ma volevamo semplicemente ricordare e dare un saluto a tutti coloro che sono sintonizzati. Però mia moglie mi sta chiedendo ancora un attimo la parola, quindi lascio un attimo lei e poi salutiamo tutti in modo che si possa anche chiudere la diretta.
0: Va bene.
2: Sì, cari, io volevo soltanto lasciare la mia benedizione, la mia esortazione a tutti i fratelli, a tutta la fratellanza.
0: Amen.
2: Tutti i figli di Dio, di conservare la nostra testimonianza, tenere viva la nostra fiamma per Cristo.
0: Amen.
2: Perché il Signore è vicino e vuole trovare la fede.
0: Amen.
2: Quindi esortiamoci a vicenda a mantenere viva la nostra fiamma, servendo il Signore, perché Lui è degno di essere onorato e servito.
0: Gloria
2: e
0: a Dio.
2: Conservando la testimonianza.
0: La
2: il
0: testimonianza.
2: Signore ci benedica e ci guidi in questo.
0: Amen.
2: Un abbraccio
0: amen.
2: A tutti, cari.
1: Sì, benedizione a tutti, Dio vi benedica. Anche a te, fratello, benedica te la casa tua. E salutiamo tutta la fratellanza. Ricordiamoci di ricercare la santificazione, di pregare per Israele, per la Chiesa perseguitata e per tutte quelle persone che ancora non hanno accettato Gesù Cristo nel proprio cuore, al fine di avere la salvezza e la vita eterna.
0: Amen.
1: Fratello, grazie.
0: Grazie a te, a voi, fratello. Grazie a voi. Ma sai perché in più? C'è qualcosa in più quando telefonate di là. C'è anche Yolanda con te. Invece a casa di solito parli solo tu.
2: Sì, è vero.
0: È vero, Yolanda?
1: È vero.
2: E io ne ho approfittato per salutare anch'io.
0: Sì. Ebbene, siamo contenti anche noi. Sì, un abbraccio.
1: Benedizione a tutti.
2: Dio ti benedica, fratello, e a tutti noi in Cristo Gesù.
0: Amen e amen. Pace a voi, pace, pace.
1: Pace a voi, cari. Pace.
0: E grazie a Dio per il fratello Samuele e Yolanda. Grazie a loro che ci hanno dato questa parola. Ecco, tutti hanno peccato, diceva Samuele, e lo dice la parola di Dio. Ma quindi noi che abbiamo ricevuto la grazia di Dio, ecco, la nostra testimonianza, diceva invece Yolanda, di tenerla alta la nostra testimonianza. Però proprio così noi dobbiamo continuare a testimoniare Gesù fino alla fine, fino all'ultimo istante dobbiamo testimoniare Gesù. Quindi Gino vi saluta, un grande abbraccio a tutti, Dio volendo sabato prossimo saremo ancora qui insieme, e quindi siamo felici tutti. Andiamo avanti con l'aiuto del nostro Signore Gesù. Alleluia.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel libro degli Atti, al capitolo 5. Alla fine del capitolo 4 si parla per la seconda volta di questa forma primitiva di comunismo applicata dalla Chiesa delle origini, dove quelli che avevano delle proprietà, dei beni, li vendevano e condividevano con gli altri il ricavato. Come abbiamo detto la volta scorsa, finanziariamente è stato un disastro. Spiritualmente è stato un bellissimo gesto, perché i credenti più benestanti avevano un tale amore per il Signore e per il corpo di Cristo, la Chiesa, da vendere le loro proprietà e mettere il ricavato in una sorta di cassa comune, in modo che nessuno fosse nel bisogno. Ma questo si tradusse in un disastro finanziario, dato che più tardi Paolo dovrà raccogliere un'offerta tra le chiese dei gentili per sostenere i fratelli poveri di Gerusalemme. Perché una volta che i soldi sono spesi, che fai? Ci sono dei tentativi di ristabilire questo tipo di comunità anche oggi. Ci sono chiese che stanno tentando di ristabilire questa pratica della Chiesa delle origini. Un famoso vicario di Londra raccomanda il concetto della Chiesa comunità, dottor John Scott. Incoraggia quelli della sua congregazione a vendere i beni di lusso. Non so chi ha una Mercedes a venderla e a comprare un'auto più economica. Chi vive in un castello a venderlo e a comprare una casa più piccola. E mettere questi soldi in una cassa comune per la Chiesa comunità. È chiamato appunto il concetto della Chiesa comunità. Non comune, ma comunità. Quindi ognuno ha la sua propria casa, i suoi beni, ma si condivide il benessere nella Chiesa. Non credo che questo sia necessariamente un modello che Dio voleva, e anche se l'hanno fatto nella Chiesa di Gerusalemme, non se ne parla affatto in tutte le altre chiese che sono state create. E come ho detto, il risultato di questo tentativo di Gerusalemme è stato il caos finanziario. Ma c'erano anche altri problemi in questo, e lo vedremo qui nel capitolo 5. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo, d'accordo con la moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: «Anania, perché a Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? Ed il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». All'udire queste cose Anania cadde e spirò, e una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Or circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie. È interessante. Anania è morto e lo hanno pure seppellito, ma sua moglie non sapeva nulla. Entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. E Pietro le rivolse la parola dicendo: «Dimmi, avete voi venduto il podere per tanto?» Ed ella rispose: «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te». In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. E non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma Luca aggiunge che così una grande paura venne su tutta la Chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. Vorrei dire un paio di cose. Primo, quando Pietro parla ad Anania, dice in pratica: eri forse obbligato a vendere la possessione? E la risposta era no. Non era forse tua? Sì, era mia. E dopo che l'hai venduta, nessuno ti ha imposto di donarci il denaro. Questo era un semplice gesto volontario da parte di quelli che sentivano di farlo. Questo era un semplice gesto volontario da parte di quelli che sentivano di farlo. Non era un obbligo, un'imposizione della Chiesa. E credo che questo sia importante e debba essere sottolineato, perché ci sono alcuni che dicono che questo è un modello lasciato dalla Chiesa delle origini, un modello di comunismo, e che quindi il comunismo è qualcosa da abbracciare. Il comunismo della Chiesa di Gerusalemme è molto diverso dal comunismo che vediamo nel nostro tempo, dove le persone sono obbligate, con le armi, a rinunciare alle loro proprietà, e queste sono loro confiscate dal governo. La Chiesa non stava confiscando le proprietà, ma il donare era un semplice atto di autentica generosità, fatto in assoluta libertà e come risultato dell'amore che i credenti avevano per il Signore. Nessuno stava forzando le cose, e quindi non c'è nessun legame con il comunismo di oggi, in cui si forzano le persone. La seconda cosa che vorrei sottolineare è il peccato per cui hanno perso la vita. Non era il peccato di aver tenuto per sé, né era il peccato di aver voluto dar via tutto, perché Dio non aveva chiesto loro di dar via ogni cosa. Ma il loro peccato era l'ipocrisia, far finta di donare ogni cosa per il Signore, quando in realtà tenevano una parte per sé. E così abbiamo un interessante chiarimento di quello che pensa Dio degli ipocriti, cosa che fa venire davvero paura a tutti quelli che udivano queste cose. Sono affascinato dalla potenza che c'era nella Chiesa delle origini. C'era una tale purezza nei cuori di questa gente. C'era una tale potenza nella Chiesa che gli ipocriti non potevano convivere con essa. Gli ipocriti che entravano in questo ambiente erano scoperti e distrutti dalla potenza di Dio. E questo per me è eccezionale. Mi chiedo se questo stesso tipo di purezza e potenza fosse presente nella Chiesa oggi. Quanti credenti avremmo ancora dopo aver cantato la terza strofa del cantico «Prendi la mia vita e fanne ciò che vuoi»? Perché in quella terza strofa cantiamo «Prendi il mio argento e il mio oro, non un centesimo terrei per me». E lo cantiamo con forza e con rispetto, eppure continuiamo a tenere per noi questi centesimi, e molto di più di questo. Il problema della Chiesa è sempre stato l'ipocrisia. L'ipocrisia si può manifestare in tante forme, ma di regola c'è un desiderio nella nostra carne che le persone che ci stanno intorno pensino che siamo più giusti e più spirituali di quello che in realtà siamo. Sono disgustato della mia stessa carne, perché io amo che gli altri pensino che sono una persona profondamente spirituale, un uomo veramente devoto a Dio. Non è terribile che la nostra carne ami proprio questo? Ora, perché voglio che gli altri credano che sono un uomo profondamente spirituale e devoto a Dio, in stretta comunione con Dio, io spesso faccio in modo che dalle mie labbra escano delle piccole, subdole allusioni che facciano intendere agli altri quanto spirituale sono in realtà. Perché stamattina, mentre ero in comunione con Dio, oh, come suona bene! Ho sentito cantare il gallo e così ho capito che si stava facendo giorno e, oh, lui prega prima che il sole sorga. Mamma mia, che santo! Dio ci aiuti. Ipocrisia. Nella Chiesa di allora Dio non l'ha permessa. Evidentemente qui vediamo il dono del discernimento degli spiriti, applicato ancora una volta. Lo vedremo di nuovo tra qualche capitolo, quando Simone il Mago va da Pietro e cerca di acquistare la potenza di imporre le mani sulla gente in modo che ricevano il dono dello Spirito. E Pietro discerne quello che c'è nel cuore di quest'uomo. Ma qui, quando Anania entra, Pietro gli chiede semplicemente perché abbia finto di dare tutto, quando in realtà si è tenuto parte del denaro, e gli dice che lui ha mentito allo Spirito Santo. E poi dice: tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio, dicendo così che lo Spirito Santo è Dio. Perché ti sei messo in cuore questa cosa di mentire allo Spirito Santo? Se restava invenduto non era tuo, e se veniva venduto e ricavato non era tuo? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E così li considera uguali, Dio e lo Spirito Santo. Mentire allo Spirito Santo è lo stesso che mentire a Dio. E questo è uno dei testi che prova la deità dello Spirito Santo, che lui è Dio, ed è un'argomentazione davvero forte e convincente. E quando arriva Saffira, Pietro le fa una domanda per vedere se anche lei è d'accordo con il marito. Avete venduto il potere per tanto? E lei: oh sì, per tanto. E quindi la accusa di aver cospirato insieme al marito per ingannare la Chiesa. E la sua sorte è la stessa del marito. Ora, da questa purezza è proceduta potenza, perché la Chiesa ora è purificata da questa ipocrisia. E Gesù ha dichiarato: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Paolo dice ai Corinzi di purificarsi dal lievito, per liberare la Chiesa dall'ipocrisia che c'è nel suo interno. E l'effetto di questa purificazione della Chiesa è stato la potenza. Io credo che il libro degli Atti sia un modello per la Chiesa, e non credo che quelle esperienze della potenza di Dio siano qualcosa di unico nella storia, qualcosa che non si può ripetere, una sorta di spinta per avviare la Chiesa, per metterla in orbita, e che perciò la Chiesa deve continuare ad esistere, ma senza quella potenza divina, nelle generazioni seguenti al primo secolo. Io non credo che la mancanza di potenza nella Chiesa sia colpa di Dio. Siamo sempre pronti ad incolpare Dio per le nostre mancanze e i nostri fallimenti. È un tratto comune dell'uomo. Quando Dio si avvicina ad Adamo nel giardino dell'Eden e gli chiede: cosa hai fatto? Lui rispose: è stata la donna che tu mi hai dato. È colpa tua. Tu l'hai messa qui. E ha provato ad incolpare Dio per il suo peccato. La donna che tu mi hai dato, che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dell'albero e io ho mangiato. E così l'uomo sembra essere sempre pronto ad incolpare Dio per i suoi fallimenti. E così vediamo la Chiesa nella sua debolezza e vogliamo incolpare Dio. E diciamo: Dio ha ritirato la potenza del suo spirito. Quella era solo la spinta iniziale data alla Chiesa. Ma una volta che la Chiesa è stata capace di sviluppare da sola i suoi programmi, organizzare da sola i suoi seminari e crearsi la sua struttura organizzativa, non c'è stato più bisogno della potenza dello Spirito. Ora siamo capaci. Ora, grazie al genio dell'uomo, possiamo portare il Vangelo in tutto il mondo. Ma la storia stessa testimonia della follia di questo pensiero. Perché la Chiesa delle origini, quella sì, ha davvero portato il Vangelo in tutto il mondo. Perché Paolo scrive ai Colossesi 30 anni più tardi, parlando dell'Evangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo. E noi invece, la Chiesa moderna, vediamo che il Vangelo raggiunge ogni anno una parte sempre minore del mondo, in proporzione. Nel 1935 circa il 32% degli abitanti del pianeta sapevano di Gesù Cristo, e nel 1945 erano solo il 27%, nel 55 il 22%, e oggi si stima che solo il 17% abbia sentito parlare di Gesù Cristo. E dei 50 milioni di persone che ogni anno si aggiungono alla popolazione del pianeta, meno del 5% vengono raggiunte o saranno raggiunte con l'Evangelo, se andiamo di questo passo. C'è un'esplosione demografica, ma è nelle aree in cui la Chiesa è poco efficace, e nelle aree in cui è stata messa da parte. E ciò è avvenuto in gran parte a causa dell'ipocrisia nella Chiesa. Quando la Chiesa è stata purificata e purgata, è diventata forte, è diventata potente. E così leggiamo: or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti, con una sola mente, si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Questo è il luogo in cui lo zoppo era stato guarito. E la Chiesa ha continuato a riunirsi senza avere un edificio, ma incontrandosi nel territorio pubblico del Tempio. E nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Ora questa è la fine di questo vendere i beni, le proprietà. Dopo questo, dopo che Anania e Saffira sono morti per la potenza di Dio, nessuno ardiva dopo questo. Nessuno ardiva unirsi a questa comunità ristretta di persone che avevano tutto in comune. Questo ha concluso quel particolare esperimento. E sebbene non facessero parte di questa comunità, il popolo li magnificava. E così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne. E così molti credettero. Molti divennero credenti, senza però entrare a far parte di quella comunità in cui si condivideva tutto. Tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano sui letti e sui giacigli perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Ora, non è detto che l'ombra di Pietro avesse qualche potere di guarigione. In quella cultura c'era un'interessante credenza, superstizione, circa l'ombra, e stavano molto attenti a non entrare nell'ombra di un individuo malvagio, perché avevano questa superstizione che se l'ombra di un individuo malvagio cadeva su di te, una qualche maledizione ti avrebbe colto, e allo stesso modo l'ombra di una persona per bene in qualche modo pensavano avrebbe portato dei benefici nella tua vita. Ora, io credo, sebbene non sia specificato, non sia scritto qui, che molti di loro furono guariti quando l'ombra di Pietro è passata sopra di loro, altrimenti questa pratica sarebbe finita subito. Ma credo che molti siano stati guariti, non certo grazie all'ombra di Pietro, ma per il principio della fede che viene rilasciata quando c'è qualcosa che la fa scattare ad un certo punto. Come quella donna che disse: io so che se solo tocco un lembo della sua veste sarò guarita. E nell'attimo in cui ha toccato il lembo della veste di Gesù, quello ha fatto scattare la sua fede. Oh donna, la tua fede ti ha guarito, vai in pace. Nel momento in cui l'ha toccato, ha esercitato la sua fede, perché diceva nel suo cuore: nell'attimo in cui succederà, io so che sarò guarita. E come esercitava la sua fede, fu guarita. E questo è il valore del punto di contatto, del punto in cui dici: io so che Dio mi guarirà quando, io so che quando l'ombra di Pietro mi toccherà, il Signore mi guarirà. Io so che il Signore mi guarirà, o che il Signore guarirà mio padre, mio fratello. E così lo porti per strada, lo metti da una parte e aspetti che quell'ombra lo tocchi. Guardi dove è il sole, lo metti sul posto giusto, in modo che quando l'ombra sarà su di lui, tu gridi: è fatta, ci siamo. E la fede scatta, e Dio risponde alla nostra fede. E quindi io credo che molti siano stati veramente guariti, anche se non è specificato, come risultato del fatto che hanno esercitato fede al momento opportuno, quando hanno creduto completamente che la guarigione sarebbe venuta. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. E così la Chiesa è purificata dall'ipocrisia e il risultato è stato che ha avuto una grande potenza. Manifesta a tutti. Una grande folla proveniente dalle città intorno viene a Gerusalemme e molti vengono guariti, anzi tutti erano guariti. Questo è il risultato della potenza che aveva quella chiesa. A volte il mio cuore desidera ardentemente quel tipo di potenza per la chiesa di oggi. Ad ogni modo, mi domando se la chiesa oggi sia in grado di gestire quel tipo di potenza, perché sembra che nella chiesa siamo sempre pronti a servirci di qualunque cosa, a sfruttare qualunque cosa per mettere in mostra noi stessi. È tragico vedere uomini che hanno avuto ministeri di guarigione e hanno messo l'enfasi su questi ministeri, perché la maggior parte di loro, per quello che ne so io e per quello che posso ricordare, li ha sfruttati per il proprio guadagno, a loro vantaggio. E credo che questo sia davvero tragico. Ma io non conosco il mio cuore, il mio stesso cuore. Io non so quello che farei in quella posizione. Non mi fido per niente di me stesso. Se improvvisamente ti ritrovi ad avere tutta quella notorietà, quella fama e l'acclamazione della gente derivanti dal fatto di avere quel tipo di potenza, io non conosco il mio proprio cuore. Non so se sarei in grado di continuare il mio cammino spirituale. Così non mi sento di giudicare questi uomini per quello che hanno fatto, perché non so quello che farei io nella stessa posizione. Mio padre era solito pregare: «Signore, non mi benedire con più di quello che potrei contenere. Non mi dare né povertà né ricchezze. Povertà che io non rubi, ricchezze che non dica chi è Dio. Non ho bisogno di Lui». Diversi anni fa eravamo qui riuniti e pregavamo in un incontro di preghiera dopo la riunione. E in quelle riunioni c'era stato un bellissimo movimento dello Spirito attraverso l'insegnamento della parola. Molti erano venuti avanti, avevano risposto al messaggio e volevano dedicare la loro vita a Gesù Cristo. E mentre tutti cercavamo il Signore, improvvisamente è come se mi fossi trovato io da solo con il Signore, come se ci fossimo solo noi due e nessun altro. E ho iniziato a parlare con Lui di come ero contento per quello che stava facendo a Calvary Chapel e delle benedizioni che ci stava dando, benedizioni abbondanti da parte di Dio. Poi dissi: «Sembra che manchi solo una cosa, se penso alla Chiesa degli Atti, la potenza dinamica per servire ai bisogni della gente in senso fisico, le guarigioni e i miracoli che c'erano nella Chiesa degli Atti. E se tu chiamassi qualcuno qui in questa comunità, qualcuno che abbia il dono dei miracoli o della guarigione, allora credo che avremmo la Chiesa degli Atti, una Chiesa completa». E il Signore ha parlato al mio cuore in modo davvero potente. E gli disse: «Vi ho dato la via ancora più alta, più eccellente». E naturalmente la mia mente è andata subito in Prima Corinzi al capitolo 12, dove Paolo, alla fine del capitolo, parlando dei doni di guarigione, di miracoli e così via, dice: «E vi mostrerò una via ancora più alta di guarigioni, miracoli e di tutto il resto. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo». Dio mi disse: «Vi ho dato l'amore nella Chiesa». E io ho detto: «Grazie, Signore, per la via ancora più alta. Aiutaci a camminare in essa». E non ho mai più chiesto quei doni di miracoli e di guarigioni nella mia vita personale. Ora ci sono miracoli e guarigioni in questa Chiesa, ogni giorno, ma non così tanti come nella Chiesa degli Atti. E non ci piace enfatizzare queste guarigioni, altrimenti la gente sarebbe attirata unicamente dai benefici fisici e non veramente per il Signore. Credo che siamo carenti in quest'area rispetto alla Chiesa degli Atti, ma Dio sa questo e sa anche perché è così. E sono sicuro che è principalmente per causa nostra e non sua. La mano di Dio non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Sono certo che il problema è che non c'è ancora l'ambiente giusto perché questi doni possano essere esercitati correttamente. Non mi interessano le esperienze di euforia generale, Non mi interessa l'ambiente da circo che osservo spesso in questi incontri di guarigione. Non leggo di queste cose nel libro degli atti. E non mi sembrano edificanti e non portano l'attenzione su Gesù. Al contrario, l'attenzione è sugli uomini, sullo strumento. L'uomo di Dio del momento, la stella del momento. Ora, vista questa popolarità, i sacerdoti e i capi religiosi divennero invidiosi. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia. Notate che il sommo sacerdote era della setta dei Sadducei. I Sadducei erano i materialisti, gli umanisti. Non credevano negli spiriti, non credevano negli angeli e non credevano nemmeno nella resurrezione. Erano religiosi solo per interesse, per i soldi, ed ora la popolarità dei discepoli era una minaccia per loro. E così misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Andate, andate a dir loro di questa vita gloriosa che avete in Cristo risorto. Tornate proprio dove siete stati arrestati. Tornate a fare quello che stavate facendo quando siete stati arrestati. Invece che, ora che siete liberi, fuggite da Gerusalemme. Andate a Cesarea, prendete una nave e andatevene in Grecia. Scappate dalla persecuzione. No, andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, udito ciò, entrarono nel tempio sul far del giorno ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Ma le guardie, giunte alla prigione, non li trovarono, e ritornate fecero il loro rapporto, dicendo: «Noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa, con ogni precauzione, e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendole aperte non vi abbiamo trovato dentro nessuno». Le guardie erano ancora là davanti, la prigione era ancora ben chiusa a chiave, ma la prigione era vuota. Ora, come il sommo sacerdote, il comandante del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Rimangono meravigliati. Che sarà successo? Che significa tutto questo? Ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo: «Ecco, quegli uomini che metteste in prigione sono nel tempio e stanno ammaestrando il popolo». Certo che Dio ha proprio un grande senso dell'umorismo. C'è questo incontro del governo con le camere davanti al presidente. Dobbiamo risolvere questo problema. E così mandi le guardie a prendere i prigionieri. E quelli entrano e scoprono che le celle sono vuote. E qui c'è tutta questa gente, tutti questi capi e queste persone importanti, tutti pronti per accusare questi uomini. E qualcuno dice: «Sono di nuovo nel tempio e stanno insegnando al popolo». Allora il comandante del tempio andò con le guardie e li ricondusse, senza far loro violenza, per paura di essere lapidati dal popolo. Quella gente poteva essere pericolosa. Così essi li portarono e li presentarono davanti al sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo:

capitolo 4, quando Pietro e Giovanni stavano in piedi davanti al Sinedrio con l'uomo che era stato guarito, lo zoppo, in piedi con loro. Era stato loro severamente vietato di parlare ancora nel nome di Gesù. E Pietro aveva risposto: «Non possiamo non dire le cose che abbiamo visto e udito». Così li avevano minacciati e poi li avevano lasciati andare. «E ora non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome?» E poi fa un'interessante dichiarazione: «Avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina». Questa è una testimonianza molto particolare, fatta non da un evangelista. Attenti alle testimonianze degli evangelisti, spesso esagerano. Noi usiamo spesso l'espressione evangelisticamente parlando e significa che stai un po' gonfiando la realtà. Quante persone c'erano? Ah, diverse centinaia. Almeno 25, evangelisticamente parlando. Ma questa non era la loro testimonianza. Questa era la testimonianza del nemico. Voi avete riempito Gerusalemme con la vostra dottrina. Voglia Dio che i nostri nemici possano testimoniare questo contro di noi, farci questa accusa. Voglia Dio che dicano: avete riempito tutta la vostra regione con la vostra dottrina. Non sarebbe glorioso se potessimo davvero riempire tutta la nostra regione, Orange County, con la dottrina di Gesù Cristo? Che possiamo vedere un tale movimento di Dio che tutti in questa regione sappiano ciò che Dio sta facendo. Purtroppo invece la Chiesa è diventata conosciuta nella regione per cose che non c'entrano niente con la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. È tragico. La Chiesa diventa famosa per le cose sbagliate. E la seconda parte dell'accusa è: volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo? Se vi ricordate quando Pilato stava giudicando Gesù e queste persone stavano manipolando la folla per far sì che lo facessero crocifiggere, alla fine, quando Pilato ha visto che non poteva convincerli, ha ordinato che gli portassero dell'acqua e si è lavato le mani, come a dire simbolicamente: sono innocente del sangue di quest'uomo, come vedete. Cosa risposero? Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Ora invece sono arrabbiati e dicono: state cercando di far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. E in effetti, quando Pietro era stato davanti a loro la prima volta, aveva detto: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso. E così dà la colpa a loro. E così dà la colpa a chi effettivamente ha colpa. Ma ora questi uomini non vogliono ricevere l'accusa, non vogliono la colpa. Ma era loro la responsabilità. Pietro aveva accennato al fatto che Pilato voleva liberare Gesù, ma loro hanno insistito perché fosse messo a morte. Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. La parola bisogna è un imperativo nel testo originale. Dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? E la risposta è: dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Dobbiamo ubbidire a Dio, o che ciascuno di noi senta nel suo cuore questo imperativo divino: io devo ubbidire a Dio. Purtroppo spesso abbiamo in quest'area dell'ubbidienza a Dio, quell'atteggiamento superficiale. Dovrei ubbidire a Dio, so che dovrei. Ma questi uomini sono andati molto più a fondo. Dobbiamo ubbidire a Dio, e credo che questa sia la regola. Se verranno tempi in cui le leggi degli uomini mi imporranno di venir meno alle mie responsabilità verso Dio, e queste leggi saranno contrarie alle leggi di Dio, o che possiamo prendere la stessa posizione: devo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. E poi continuano dicendo: il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Avevano appena detto: state cercando di far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo, e Pietro dice proprio questo, anzi lo sottolinea: che voi uccideste appendendolo al legno.

0: E guardate come Pietro subito predica la resurrezione. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. Paolo dice: è risuscitato per la nostra giustificazione, alla destra di Dio per essere principe e salvatore. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E qui scopriamo che lo Spirito Santo è dato in ubbidienza a coloro che ubbidiscono, e cioè a coloro che si pentono dei loro peccati, si ravvedono, credono in Gesù Cristo, obbediscono al comando di Dio e riceveranno il dono dello Spirito Santo. All'udire queste cose, essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Ma un certo fariseo, di nome Gamaliele, un dottore della legge onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuada, che diceva di essere qualcuno, e accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso, e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anch'egli perì, e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso». Quindi vediamo questo saggio consiglio da parte di Gamaliele, quando questi stavano complottando per uccidere i discepoli. Guardate, ci siamo liberati del capo. Queste cose sono già successe in passato. Altri capi sono sorti, hanno raccolto seguaci intorno a loro, ma tutto è finito dopo che questi capi sono stati uccisi. Quindi lasciamo stare. Ora questa è l'argomentazione che viene da una posizione di debolezza, non da una posizione di forza. Generalmente non si lasciano stare le cose per vedere come va a finire, ma questo è stato il consiglio di Gamaliele ed è stato accettato. È interessante che questo è il Gamaliele di cui Paolo è stato allievo. In uno degli scritti antichi che sono stati ritrovati è scritto che Gamaliele ha detto di Paolo che ha avuto una sola difficoltà con Paolo come allievo. Ha detto: era un allievo estremamente zelante. L'unica difficoltà era trovare libri a sufficienza per lui. Era sempre affamato di libri. E Gamaliele quindi aveva difficoltà a trovare un numero sufficiente di libri per lui, a causa di questa enorme sete di conoscenza. Ed essi gli diedero ascolto. Lui aveva detto: lasciateli stare. Ma loro, chiamati gli apostoli, li batterono, li picchiarono, non li hanno semplicemente lasciati andare. E chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Questa è sicuramente la fine di tutto, avranno pensato. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Come li fermi, uomini come questi? La risposta è: non li fermi. Non si possono fermare. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Notate, sia insegnamento che predicazione. La predicazione è quando si proclama la buona notizia di Dio, e in genere dovrebbe essere più per gli inconvertiti. Ma una volta che uno ha ricevuto Gesù Cristo, il suo reale bisogno è essere ammaestrato. E questo è spesso il più grande errore della Chiesa, perché la Chiesa continua a produrre grandi predicatori, ma non insegnanti. E per questo il gregge non cresce in forza, perché viene loro predicato, domenica dopo domenica, invece che dar loro insegnamento. La nostra predicazione dovrebbe essere fatta negli angoli delle strade, mentre nelle chiese ci dovrebbe essere l'insegnamento. La predicazione va bene il sabato sera, quando i giovani si incontrano e magari sono attratti dai gruppi che cantano e suonano. Ma una volta che hanno accettato e ricevuto Gesù Cristo, hanno bisogno che si insegni loro la via della giustizia e della verità. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, abbiamo visto in precedenza come il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa quelli che erano salvati. Ora invece è scritto che il numero dei discepoli si moltiplicava. Amo la matematica del Signore. Sorse un mormorio. Ecco ancora un altro problema del vivere in comune, della comunanza dei beni della Chiesa di Gerusalemme. Un altro problema qui nel capitolo 6. Sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Ora, ogni giorno i discepoli venivano a prendere il cibo e le cose necessarie, avevano tutto in comune, e così ogni giorno venivano distribuiti i mezzi necessari, secondo il bisogno di ognuno, il cibo, le altre cose. Ora, gli ellenisti sono i giudei di cultura greca. Molti giudei avevano preso nomi greci e avevano abbracciato completamente la cultura greca, che aveva influenzato tutto il mondo mediante Alessandro Magno. La Grecia ha portato la sua cultura a tutto il mondo dell'epoca. E anche dopo che Roma ha conquistato la Grecia, la cultura greca è rimasta forte e ha continuato ad influenzare il mondo. E c'erano sì quelli che erano rimasti legati strettamente alla cultura giudaica, ma c'erano anche molti che avevano abbracciato la cultura greca. E quindi quando si parla di ellenisti ed ebrei, in realtà erano entrambi ebrei, ma i primi erano di cultura greca, di cultura ellenistica, i secondi di cultura giudaica. Ora evidentemente questi ellenisti pensavano che ci fossero favoritismi nella gestione dei beni e nei servizi offerti. Aspettate un attimo, le vedove di cultura giudaica ricevono di più di quelle di cultura greca. Allora si fecero avanti e presentarono questo problema agli apostoli. Allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, sicuramente un gran numero di discepoli erano radunati insieme, dissero: «Non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. In altre parole, noi abbiamo cose più importanti da fare che servire alle mense, che distribuire i sussidi. È impensabile, non ha senso che ci prendiamo noi questa responsabilità di pensare alla distribuzione del cibo nella Chiesa. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini». E queste sono le caratteristiche che devono avere questi 7 uomini. Uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. E così non è conveniente che noi ci occupiamo di queste cose, trascurando l'insegnamento della parola di Dio. Quindi incarichiamo 7 uomini, di buona testimonianza o reputazione, ripieni di Spirito Santo e che abbiano sapienza, e si occupino loro di queste cose pratiche. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Vi ricordate quando abbiamo parlato degli uomini che Dio usa? Sono uomini di preghiera e uomini della parola. Sono uomini che mettono queste 2 cose al primo posto, tra le loro priorità, e non permettono ad altre cose di interferire con il loro tempo di preghiera e con il loro tempo di studio della parola. Uomini di preghiera e uomini della parola. E qui, di fronte alla pressione per assumere un ruolo più pratico, per risolvere questa discussione, dicono no. Affidiamo questo compito ad altri, in modo che noi possiamo continuare a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutti i discepoli, ed elessero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Ora c'è una cosa interessante qui. Quando hanno scelto questi sette uomini? Guardate i loro nomi. Nicola, Parmena, Nicanore. Questi sono nomi greci. Gli ellenisti pensavano che le loro vedove fossero trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Così saggiamente hanno scelto uomini che venissero anch'essi dalla cultura greca per occuparsi di questo compito. È un modo saggio per risolvere un problema effettivamente difficile. Da ragazzo sono cresciuto con due fratelli e nostra madre era bravissima con i dolci, tra le altre cose. E c'era sempre il problema dell'ultima fetta di torta. E spesso io e uno dei miei fratelli avevamo divergenze riguardo all'ultima fetta di torta. E questo è un modo carino per dire che litigavamo. E spesso quest'ultima fetta me la sono aggiudicata io. Ci sono indubbi vantaggi ad essere il fratello più grande. Ma quando presentavamo il problema a nostra madre, ed entrambi dicevamo che spettava a noi quella fetta di torta, lei ci diceva che uno di noi doveva tagliarla, doveva dividerla in due, e l'altro scegliere per primo quale pezzo prendere. E vi assicuro che questi due pezzi erano precisi al millimetro. Era una buona soluzione per un problema molto difficile. E così è interessante per me che abbiano scelto tra questi uomini alcuni con nomi greci, perché questi indicano che essi erano di cultura greca. Ora, potrebbe essere facile per qualcuno di noi che ha qualche ambizione di arrivare ai primi posti nella Chiesa dire: aspetta un attimo, perché devo essere io a servire alle mense? Io voglio predicare. I requisiti di questi uomini. E con questi requisiti tutti potevano essere adatti al ministero. Questi sono quelli che sono stati scelti. E per me è interessante che andando avanti nel libro degli Atti si parla di Stefano, uno di questi, che predica pieno di fede e di Spirito Santo. E vedremo che Stefano viene usato da Dio per cose diverse dal servire alle mense. Ma è così che ha iniziato il suo ministero. Ci sono molte persone che si sentono chiamate al ministero e quando vengono a Calvary Chapel e vedono le cose meravigliose che Dio sta facendo, si sentono ispirate. È interessante che nei primi 20 anni circa della mia vita, del mio ministero, quando grattavamo il fondo dei nostri soldi per comprare il cibo e le cose necessarie e ci prendevamo cura di poche piccole chiese, 50, 60, 70 persone. Allora sembrava che non ispirassi nessuno ad entrare nel ministero. Ma la cosa interessante di quelli che si sentono ispirati al ministero è che vogliono iniziare con un ministero a tempo pieno e di almeno 500 persone. Una chiesa che è in grado di sostenerli con un bel salario, una bella casa. E sembrano dimenticare che nei primi 20 anni del mio ministero ho dovuto avere un lavoro secolare per comprare cibo, vestiti e scarpe alla mia famiglia. Oh, ma io sento che Dio mi chiama al ministero a tempo pieno. Il mio assistente pastore, Romain, sa come trattare con queste persone. Inizia dando loro una scopa. Ok, vuoi iniziare il ministero? Laggiù ci sono delle stanze da pulire. Puoi iniziare da quelle. Così imparano cos'è il ministero. Ma è importante che iniziamo da qualche parte e raramente uno inizia dall'alto. Dio generalmente ci fa andare per gradi. Stefano è stato scelto per servire alle mense e sono certo che l'abbia fatto fedelmente. Poi Dio l'ha fatto crescere. Certe volte qualcuno viene da me e mi dice: mi sento chiamato al ministero. E io gli chiedo: insegna la scuola domenicale? No. Beh, inizia da lì. Vai avanti e insegna la scuola domenicale come volontario. Fai parte del gruppo di preghiera? No. Allora vai e unisciti al gruppo di preghiera. Prenditi un tempo di preghiera. È da qui che si inizia, nel ministero, dalle cose più piccole. E quando sei fedele nelle piccole cose, il Signore ti affiderà cose più grandi. E quindi è interessante per me che le prossime due persone di cui si parla nel libro degli Atti non sono gli apostoli, ma sono due di questi uomini scelti per servire alle mense, Stefano e Filippo. E vedremo le cose meravigliose che Dio farà per mezzo di loro, loro che hanno iniziato dietro ai tavoli. Non passa molto tempo che Dio li sposta da lì. Quindi scelgono questi sette uomini. Li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Ora noi abbiamo sviluppato un'abitudine, imporre le mani e poi pregare. Ma nel libro degli Atti sembra che loro invece prima pregassero e poi imponessero le mani. Lo troviamo in almeno un paio di occasioni, ad esempio in Atti 13, quando Paolo e Barnaba vengono mandati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Così il modello è: prima pregavano e poi imponevano le mani. Ora non so se c'è qualcosa di particolare in questo, ma è solo interessante per me che noi invece prima imponiamo le mani e poi preghiamo, mentre loro facevano il contrario. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Così continuiamo a vedere l'opera di Dio che aggiunge persone alla Chiesa, una Chiesa potente. E anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora uno di questi sette uomini, Stefano. Or Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. E alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, si alzarono per disputare con Stefano. Ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. Questi uomini provarono a controbattere con le loro argomentazioni, ma Stefano è lì che le schiaccia e le annulla. Parla con una tale sapienza e con un tale spirito che semplicemente li schiaccia, li annulla, questi ragionamenti. Allora istigarono degli uomini che dicessero: noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Ed eccitarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e piombatigli addosso, lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedrio. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, avendo fissato gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. Bellissimo, vero? Ora, dato che non riuscivano a contrastare le sue argomentazioni, la sapienza e lo spirito con cui parlava, decisero di adottare metodi scorretti, iniqui, per fermarlo. Assoldarono questi uomini per portare avanti delle false accuse, per accusarlo di bestemmia, per accusarlo di parlare contro il Tempio e contro la legge di Dio. Ora, sicuramente c'erano degli elementi di verità in queste accuse, perché forse Stefano avrà detto loro che quel Tempio sarebbe stato distrutto, perché Gesù aveva detto ai discepoli che non sarebbe rimasta pietra sopra pietra di quel tempio, sarebbe stato distrutto, quando gli hanno chiesto un segno della fine dei tempi. Gesù e i discepoli erano lì davanti a queste enormi pietre, e Gesù aveva detto: non sarà lasciata pietra sopra pietra di questo tempio. È quindi possibile che Stefano gli abbia detto: guardate che questo tempio un giorno sarà distrutto. Ed è anche possibile che abbia detto loro che avere la legge di Mosè non è sufficiente per la salvezza, Dovete credere in Gesù Cristo per essere salvati, che la salvezza non può venire dalla legge di Mosè. La salvezza viene da una fede vivente in Gesù Cristo. È quindi possibile che Stefano avesse detto queste cose e che queste persone avessero distorto le sue parole o avessero riportato solo metà di quello che aveva detto. E questo è sempre il pericolo del parlare con quelli che poi a loro volta devono raccontare ad altri quello che hai detto, perché potrebbero riportare solo una parte di quello che hai detto, o dire alcune frasi fuori dal contesto, e che possono quindi assumere un significato totalmente diverso da quello che tu hai detto. E così inizi veramente a stare attento alle parole che usi, magari durante un'intervista con giornalisti o commentatori della televisione. Abbiamo un caso in questi giorni in cui un famoso commentatore è stato chiamato in causa per aver trascritto un'intervista in modo da dare un'impressione diversa dalla realtà. Così è possibile prendere le dichiarazioni di una persona fuori dal contesto e usarle contro quella persona. E questo è sicuramente quello che hanno fatto con Stefano. C'erano degli elementi di verità in quello che dicevano, ma mettendoli fuori dal contesto hanno fatto sembrare che dicesse qualcosa di diverso da quello che in realtà ha detto. E nel capitolo 7 vedremo questo giovane, Stefano, la cui faccia risplende come quella di un angelo, difendersi in piedi davanti a questa gente.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

prima di commentare sulla stupidità o assurdità della domanda, immaginate di essere in ospedale con dozzine di altri ammalati e qualcuno si avvicina e vi chiede: «Scusi, lei è qui per stare meglio?» Strana quanto possa sembrare, questa è appunto la domanda che Gesù rivolge ad un uomo da 38 anni paralizzato. L'incontro avviene presso delle acque termali, dove il poveraccio siede in compagnia di altri ammalati. Sembra che vi sia qualcosa di miracoloso nell'acqua. Quando essa viene agitata, il primo ad immergersi è guarito. Speranza per i non troppo gravi, ma non per il nostro amico paralizzato. Gesù lo vede lì seduto per terra, incapace di far nulla, fra tanto squallore e miseria, stufo della vita, e gli chiede: «Vuoi tu essere guarito?» Sembra ridicolo, ma sapete che cosa tanti avrebbero potuto pensare o rispondere? Beh, forse dopo tutto, più ci penso e più sono indeciso, sai, ormai mi sono abituato ad essere un invalido, ad essere portato in giro dagli altri, non ho mai dovuto lavorare, la gente non si aspetta nulla da me. Ma se guarissi, dovrei cercarmi un lavoro, dovrei cominciare ad accettare delle responsabilità. Forse dopo tutto è meglio così come sono. Ecco il perché della domanda di Gesù. E anche a livello spirituale, amici, è così facile abituarsi ad una vita di peccato, di ingiusti guadagni, di immoralità, tutte cose che si attaccano al cuore. E poi, infine, è difficile volere veramente cambiare vita, esserne veramente liberati. E sapete, Dio non forzerà mai nessuno, ma viene e, ancora una volta, chiede: «Vuoi tu veramente essere guarito?» La risposta dell'uomo è alquanto commovente e triste. Ancora oggi, con tutto il progresso in ogni angolo del mondo, queste parole sono segno di massima frustrazione o disperazione. L'uomo disse: «Non ho nessuno, non ho nessuno». Gesù vede tutta la sua amarezza, la sua solitudine, la mancanza di aiuto, cose che spesso spingono alla pazzia, alla noia, al suicidio. Forse quest'uomo è in queste condizioni o di tali idee. E Gesù gli mostra che davanti a lui c'è qualcuno più potente degli amici umani o perfino di quelle acque agitate. E alle sue parole il paralitico si alza guarito. Chissà se anche fra voi ascoltatori qualcuno non pensi o che dica in questo momento: «Non ho nessuno, sono vecchio, sono sola, non ho nessuno che mi capisce, nessuno che mi aiuti, nessuno a cui parlare». Amici, non avete da fare lunghi viaggi chissà dove. Gesù vi è vicino, vi ama, vi ascolta. Dite a lui i vostri problemi. Egli vi ama ed anche noi vi vogliamo bene. Scriveteci, siamo veramente interessati di voi. Faremo del nostro meglio per aiutarvi. E se c'è qualcuno che oggi in modo particolare dice ancora «non ho nessuno», ci impegniamo a fare del nostro meglio, ripeto, anche a me stesso, Giuseppe o qualcun altro qui di Verità Cristiana, faremo del tutto per scrivervi, per, se possibile, telefonarvi, venire a trovarvi dove è possibile. Vorremmo solo che non disperiate, non disperare, amico. Gesù vuole guarirti della tua solitudine. Accetta Lui nella tua vita. Anche se non lo vedi, Egli è presente in chi lo accetta. Ascolta le sue ultime parole da questa terra. Egli dice: «Io sono con voi ogni giorno, sino alla fine». E se apri la sua parola, ripeto, se non c'hai un Evangelo, un Nuovo Testamento, una Bibbia, scrivici, scriveteci. Prendi nota dell'indirizzo e te lo manderemo gratuitamente. E allora sentirai in queste pagine Gesù che ti è vicino, che ti parla. Parole di speranza, di conforto, di aiuto, di potenza e di vita eterna. E adesso vorrei, prima di ascoltare un altro caso in cui Gesù parlò e incontrò un altro uomo disperato, vorrei farvi ascoltare una canzone che Carmela di Alba Nuova, il complesso Alba Nuova, ci fa ascoltare, dal titolo «Solitudine».

Bene amici, la radio sarebbe stata inutile per l'amico di cui adesso vi parlo. Era sordo e di conseguenza parlava a stento. Il mondo attorno a lui era come un televisore senza volume, riuscendo così a captare solo alcuni suoni, decifrando i movimenti delle labbra delle persone, finché un giorno fu introdotto al Signore Gesù. Ancora una volta troviamo Gesù spesso impegnato ad insegnare le folle, trattare con un individuo. Lo trasse in disparte, fuori dalla folla, mise le mani nelle orecchie di lui, gli toccò la lingua con la saliva e disse Effata, cioè apriti. E subito le orecchie gli si aprirono e la lingua gli si sciolse. Amici, quante persone conoscete oggi che parlano a stento? Magari non saranno balbuzienti, ma quello che dicono è alquanto complicato, difficile da capire, oppure lascia delusi, essendo solo parole vuote o false promesse. Basta pensare al campo della filosofia, religione, politica, giustizia o moralità in generale. Ma quando l'uomo ha le orecchie chiuse alla voce di Dio, c'è da stupirsi se riesce a riprodurre solo suoni strani ed insensati. Oggi la parola di Dio è alla portata di tutti, ma tanti preferiscono non ascoltare per paura di esserne rimproverati. Fanno le orecchie da mercante, induriscono le loro orecchie ed il loro cuore, e di conseguenza si sostituisce alla chiara parola di Dio quello che l'uomo dice, o cioè che la maggioranza accetta. Abbiamo visto che Gesù toccò le orecchie e la lingua e pregò. Sospirò e poi disse una sola parola a questo poveraccio sordomuto: apriti, apriti. E ancora oggi Gesù, morto, risorto e vivente, si presenta a me e a te e dice lo stesso: apriti, apri la tua mente alla verità, la verità che Dio vuole rivelarti nella sua parola. Non fidarti ciecamente di ciò che gli uomini ti dicono, sia sul campo dell'esistenza di Dio sia sul campo della salvezza della tua anima. Apriti, apri il tuo cuore, considera il suo amore per te alla croce. Dio era sordo alla richiesta di aiuto di Gesù, quando nelle ore estreme gridò dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Accetta quel sacrificio invece tua, per il perdono dei tuoi peccati. Esso è l'unico mezzo di salvezza che ci è dato. Apriti, apri la tua volontà, deciditi a seguire colui che è morto e vive per te. E solo allora potrai e saprai parlare bene, perché sentirai il bene, sentirai la voce di Dio, fonte di ogni bene nella sua parola. La conclusione di quanti assistettero al miracolo fu: egli, cioè Gesù, ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Forse il tuo problema particolare non consiste nella sordità fisica o spirituale, né in uno degli altri problemi di cui parliamo in questi programmi nostri, ma la verità resta immutabile, che egli fa ogni cosa bene e nessuno lo invoca mai inutilmente. Dai a Gesù la tua vita, i tuoi rottami, ed egli ne farà qualcosa di utile e di meraviglioso. Vi ringrazio di cuore amici per l'ascolto, per averci seguito ancora oggi, e vi do l'appuntamento per il nostro prossimo programma e vi rinnovo ancora l'invito a scriverci per potervi aiutare ulteriormente o consigliarvi su ciò che ascoltate in questi brevi programmi. A risentirci amici.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Siamo arrivati alla 58esima trasmissione di Punto Radio. Nel lontano numero 7 dedicai quella puntata a un argomento un po' particolare, un po' speciale: l'aldilà, che cosa succede dopo la morte. Tante sono state le letterine di riscontro che arrivarono in quel periodo legate a quell'argomento, e in molte di esse una domanda mi veniva rivolta con una certa sollecitudine, e cioè quella di sviluppare questo argomento in maniera più dilatata, diciamo così, più ampliata. Ci è voluto un po' di tempo, ma il materiale è pronto. La puntata numero 58, quella odierna, la 59 che la seguirà, e poi la 60 e la numero 61 saranno tutte e quattro riservate proprio a questo argomento. Cercheremo di fare luce sull'aldilà, sempre e ovviamente tenendo come punto di riferimento le sacre scritture, la parola di Dio, la Bibbia. Se anche tu sei interessato a questo tema, allora seguimi, restiamo insieme per questa mezz'ora che costituisce la prima delle quattro tranche nelle quali è diviso questo argomento.

tutti i tempi gli uomini di tutti i popoli sono stati tormentati dal problema dell'oltretomba. Tutti i popoli, senza eccezione, hanno creduto ad un al di là, più o meno eterno, più o meno preciso. Vi hanno comunque creduto. La preistoria, vale a dire la scienza che ha per oggetto lo studio della vita degli uomini prima che l'invenzione della scrittura aprisse sconfinate possibilità di registrazione dei fatti storici, ci rivela che anche i più primitivi, fra gli antichissimi abitatori della Terra, credevano nella realtà di un altro mondo, successivo al presente. Vero è che di questi primi e lontanissimi avi nostri abbiamo ritrovato soltanto qua e là delle necropoli, ossia dei cimiteri di tombe. Ma quelle tombe sono una eloquente testimonianza della fede nella sopravvivenza. Oggetti svariati di uso comune ed in particolare vasi ed anfore contenenti del cibo e delle armi solevano essere deposti accanto ai cadaveri all'atto della loro inumazione. Perché dunque questa pratica costante? Se gli antichi non avessero ritenuto che quegli oggetti di viatico dovevano essere utili ai morti in un'altra vita? E perché i vivi se ne sarebbero privati a beneficio dei morti? Inoltre si è potuto ugualmente osservare che in quelle necropoli i morti non sono disposti in un modo pur che sia, ma invece sono ripiegati su se stessi, come un bambino nel seno materno, orientati in una direzione precisa, spesso quella del ponente. Non è mia intenzione fare qui un corso di storia delle religioni, ma quanto si è detto era necessario per sottolineare che, per quanto risaliamo indietro nei millenni, gli uomini hanno sempre creduto ad una vita dopo la morte. Come se la raffiguravano? Non lo sappiamo, ma il fatto è che vi credevano. E ne troviamo conferma nelle ricerche etnologiche del nostro tempo, che presentano nelle popolazioni arretrate di continenti ancora avvolti dalle barbarie la stessa credenza in un dopo, in un al di là. Possiamo pertanto affermare, senza tema di essere smentiti, che la credenza in un di là è un bisogno fondamentale dell'essere umano. L'uomo non si è mai rassegnato all'eventualità della morte come fine assoluto e totale della propria esistenza. L'avversario delle anime, il demonio, di cui ti ho diffusamente parlato nelle scorse puntate, ben conosce quel tormento ancorato nel cuore di ogni uomo e ha tentato di sfruttarlo a suo profitto. Ha fatto brillare negli spiriti avidi di conoscere quanto accade nell'oltretomba, la possibilità di ottenere delle rivelazioni sul di là mediante una comunicazione diretta con i morti. È la tentazione dello spiritismo. In realtà lo spiritismo è una forma nuova dell'antico culto dei morti, assai comune in tutti i popoli primitivi. Le forme sono cambiate, ma lo scopo è rimasto, sempre uguale. Si tratta di fare ottenere dai morti un aiuto, di farne degli ausiliari, dei distributori di bene, in una parola, delle vere e proprie divinità, alle quali gli uomini si rivolgeranno più volentieri e con maggiore confidenza che non al vero Dio. In tal modo il diavolo consegue lo scopo che si era prefisso, distogliere gli uomini da Dio. Adorino chi e quel che vogliono, purché non adorino il vero Dio. Questa è la volontà di Satana.

Satana dice ancora: la vita a venire non esiste. Abbandonate le illusioni che degli uomini ingenui hanno coltivato. Tutto finisce con la tomba, nella terra umida e nera. Satana non ignora le conseguenze di questa tragica negazione. Sopprimere l'oltretomba, in sostanza, equivale a sopprimere Dio medesimo. E Dio è perfetto, dunque egli è anche perfettamente giusto. Ora, se una vita d'oltretomba non esiste, nella quale sia posto un rimedio alle ingiustizie di questa terra, ciò significa che Dio è del tutto indifferente di fronte alle ingiustizie di quaggiù. Nessun rimedio dunque, il giusto avrà la stessa sorte dell'oppressore. La giustizia diventa così un semplice termine senza alcun significato reale. È una beffa. Che specie di Dio è colui che non può ristabilire la giustizia? Ovvero, egli è impotente di fronte al male, ovvero egli è indifferente. In ambedue i casi possiamo mangiare, bere, divertirci e fare quel che ci garba. Il risultato tanto non cambierà. E così il trionfo di Satana è completo. Grazie a Dio, proprio in mezzo alle tenebre suscitate dall'avversario delle anime nostre, noi abbiamo una luce, la luce della parola di Cristo. Un giorno un tale diceva sospirando: che peccato che la Bibbia non dica nulla o così poco intorno al problema della sopravvivenza umana dopo la morte. Questa opinione erronea spinge molte persone in buona fede a ricercare una luce in libri contenenti ogni sorta di arzigogoli umani o addirittura delle pretese rivelazioni, in realtà delle costruzioni menzognere su idee false, in contraddizione con la verità della parola di Dio. Ecco perché desidero esaminare con te in queste puntate ciò che la Bibbia insegna al riguardo. E si vedrà che non si tratta per nulla di un insegnamento incerto, troppo succinto. La Bibbia risponde in modo completo ed esauriente a tutti i problemi che concernono la sorte dell'uomo dopo la sua morte. E quel che essa ci dice non è frutto di immaginazione o ipotesi senza possibilità di conferma, ma la verità divina. Prima di chiedere alla Bibbia che cosa avviene dopo la morte, domandiamole perché esiste la morte. Non sembri questa una domanda ingenua, addirittura infantile. Lo scienziato risponderà: perché morire? Ma è una legge della natura. L'uomo della religione aggiungerà: così Dio ha voluto, la domanda che fate non ha senso. Infatti, l'intelletto umano non offre alcuna spiegazione reale, attendibile, del fatto universale della morte, ma la parola di Dio ha una risposta a questa nostra domanda. Richiamiamoci al giardino di Eden, in cui Dio aveva posto Adamo per coltivarlo e custodirlo, dopo avergli dato un esplicito divieto. Quanto al frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, disse Dio, nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Questo divieto potrebbe essere inteso così: se tu mangi, cadrai morto sul posto. Ma non era evidentemente questo il significato che Dio voleva dare al suo divieto, visto che Adamo visse ancora lungo dopo averlo trasgredito. La divina minaccia significava invece: nel giorno in cui tu disubbidirai, tu diventerai mortale, cioè soggetto alla morte. Le tue energie non si rinnoveranno più, ma declineranno con il crescere degli anni. Le tue membra diventeranno pesanti ed inferme e tu scenderai per tal modo carico di acciacchi nella tomba. Il decreto di Dio è divenuto realtà. Adamo è invecchiato e dopo di lui tutti i suoi discendenti sono soggiaciuti alla stessa legge. La morte è così divenuta il re degli spaventi, come troviamo scritto nel libro 18. Nel libro di Giobbe, al capitolo 18, al versetto 14. La Bibbia dichiara che la morte è un'avversaria dell'uomo e la sua origine è evidente: la disubbidienza, il peccato. Soltanto una simile affermazione risulta pericolosa per il diavolo. Se gli uomini si rendessero davvero conto che la morte viene dal peccato, finirebbero per considerare il peccato con maggiore serietà. Ne afferrerebbero la incalcolabile gravità e ne valuterebbero tutte le conseguenze, cercando riparo e perdono presso la luce del Cristo.
Qualcuno si domanderà: ma dunque l'uomo avrebbe potuto vivere eternamente sulla terra? La Bibbia tace a questo riguardo, ma è lecito ritenere che quando il tempo della sua preparazione sulla terra fosse adempiuto, Dio avrebbe trasferito l'uomo nel suo cielo, senza passare attraverso la malattia, le sofferenze, la infermità, la morte. Il contadino che ha seminato il grano non aspetta certo per raccoglierlo che le spighe marciscano o spandano il loro tesoro per terra. Le miete le raccoglie in covoni, le pone al riparo nei suoi silos, quando esse hanno raggiunto la loro bella maturità.

Stiamo ora per entrare nel vivo di questo argomento. Ricordiamoci fin da questo momento le parole di Gesù Cristo. In verità io vi dico, colui che ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Siamo noi pronti a passare dalla morte alla vita? Abbiamo accolto Gesù come nostro personale salvatore?

Quando gli uomini pensano ai loro morti e al loro proprio destino, le prime domande che essi formulano sono generalmente queste: dove vanno i morti? Che cosa ci accadrà quando avremo lasciato questa terra? La risposta a queste domande è data nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 16, dove leggiamo: «Ora vi era un uomo ricco, il quale si vestiva di porpora e di bisso, ed ogni giorno si divertiva splendidamente. E vi era un uomo povero chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ferite. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro, similmente, ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli allora disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. E Abramo aggiunse: Hanno Mosè, hanno i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma

diversi, l'uno dall'altro, un ricco malvagio ed un povero, per nome Lazzaro. Essi muoiono ambedue, ma ecco qual è il loro destino. Il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Anche il ricco morì e fu sepolto. Nel soggiorno dei morti alzò gli occhi e, mentre era in preda ai tormenti, vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ecco dunque il ricco in un luogo dove egli soffre, mentre Lazzaro è nel seno di Abramo. Espressione comune questa al tempo di Gesù per indicare il riposo e la beatitudine, noi diremmo il paradiso oggi. Evidentemente qui viene contraddetta l'opinione insegnata in taluni ambienti, secondo la quale l'anima, dopo la morte, sprofonderebbe in una totale incoscienza, senza più provare nulla, e questo fino al momento della resurrezione. Una simile teoria si fonda su testi male interpretati, in particolare su quelli che parlano dei morti come di coloro che dormono. Noi riteniamo che l'apostolo Paolo, parlando dei defunti come di coloro che dormono, non ha inteso dire che essi siano incoscienti, ma semplicemente che si riposano. Il sonno non è forse il riposo per eccellenza? L'apostolo non intendeva certo contraddire tanti altri passi della scrittura in cui si mostra che la morte non è affatto seguita da uno stato di incoscienza dell'anima. Al ladrone penitente Gesù dice: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Non gli dice affatto: tu sarai incosciente fino alla resurrezione, ciò che dopo tutto sarebbe stata una risposta al grido dello sventurato: ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Gesù Cristo ha pure detto: chi crede in me non morrà mai. Come accordare quella dichiarazione con l'ipotesi di uno stato di incoscienza che dovrebbe prolungarsi per secoli e secoli? Da parte sua l'apostolo Paolo dichiara: per me il vivere è Cristo, il morire guadagno. Come avrebbe potuto esprimersi in questo modo se avesse ritenuto che la morte era per lui un piombare nell'incoscienza? Al contrario, per ben due volte gli afferma che se dipendesse solo da lui e se non avesse la persuasione di riuscire utile alla causa di Cristo, egli preferirebbe lasciare questa terra ed essere con Cristo. Ecco i due testi in proposito. Filippesi 1, versetto 23. Ho il desiderio di andarmene e di essere con Cristo, il che è cosa di gran lunga migliore. E Paolo ancora continua in Seconda Corinzi al capitolo 5, versetto 8. Noi preferiamo abbandonare questo corpo e abitare col Signore. Essere con Cristo non può avere altro senso che vivere in modo cosciente. Una presenza che noi ignoriamo non è una presenza. Se Paolo desidera tanto ardentemente di partire da questa terra, è perché ben sa che nell'aldilà egli godrà di una presenza più intensa di quanto sia mai possibile godere quaggiù. Ma il testo scritturale decisivo è sempre quello di Luca, capitolo 16, già ricordato, perché lì vi troviamo la chiara indicazione di ciò che accadde subito dopo la morte. E cioè, il malvagio comincia a soffrire, mentre il credente, riscattato dal sacrificio di Cristo, gode una pienezza di beatitudine che si può identificare, come noterà l'apostolo, col fatto di essere di Cristo. Abbiamo così risposto in modo preciso e sicuro alla domanda: dove vanno i morti? I reprobi vanno in un luogo di tormenti, che è una specie di carcere preventivo, mentre i giusti, vale a dire coloro che Gesù Cristo ha giustificati, si riposano nella presenza del loro Signore. Ed eccoci ora a un'altra domanda: che cosa fanno i morti nell'oltretomba? Qui l'uomo dà volentieri libero corso alla sua fantasia e gli errori si moltiplicano, ma ne parliamo fra un attimo, dopo un brevissimo stacco musicale.

questo esclude un'attività particolare. Si obietterà che taluni testi, particolarmente nell'Apocalisse, accennano al servizio dei santi e ad una loro attività celeste. L'obiezione è fondata su una confusione. Non bisogna confondere quel che si svolge prima della resurrezione con quel che ha luogo dopo la resurrezione. Nel passo di Luca, al capitolo 16, che ti ho già letto, tanto il ricco come Lazzaro non sono ancora resuscitati. Lo saranno più tardi. In quella parola è descritta la condizione in cui dimorano le anime, dal momento in cui abbandonano questa terra fino al momento della resurrezione. Si tratta di uno stato intermedio, di una condizione di attesa. Verrà il giorno in cui i reprobi resusciteranno per la resurrezione, ma prima di loro saranno già risorti giusti per entrare in una novella forma di vita, in cui svolgeranno quell'attività che Dio avrà scelto per loro. In attesa di quel gran giorno, le anime riposano. Come immaginare quel riposo? Come ho già rilevato, l'Apostolo lo definisce con il fatto di essere con Cristo. Questo dovrebbe bastarci. Non è del resto essenziale? Che importa conoscere il luogo in cui saremo e l'aspetto che potrà presentare? Quando ammiriamo un bel quadro d'autore, badiamo forse alla cornice? Quando incontriamo qualcuno che ci è molto caro, il luogo in cui lo abbiamo incontrato passa in seconda linea. Quel che guardiamo intensamente non è certo l'ambiente, ma il volto diletto. A questo proposito è necessario che noi ci opponiamo con forza a certe concezioni religiose che non hanno alcun fondamento scritturale. Alcuni pensano ed anche insegnano che i morti vedono i viventi e trovano in questa teoria un certo conforto. È incoraggiante, dicono, di sapere che lo sguardo dei loro cari scomparsi li segue e li accompagna e si posa su di loro. Diciamo subito che la Bibbia non parla in nessun luogo di questa possibilità di vista da parte dei morti. E d'altra parte non è evidente che se i morti potessero vedere quel che accade sulla terra, difficilmente si potrebbe parlare del loro riposo, cioè della loro pace. È inoltre in quel desiderio che le anime che ci sono state care quaggiù possano vederci dall'aldilà e magari consigliarci e guidarci nelle difficili scelte quotidiane della vita, della via migliore, chiedo scusa. Non affiora, diciamolo con franchezza, l'ennesima prova dell'egoismo dei vivi? In realtà, se così crediamo, è a noi che pensiamo, non ai nostri morti. Noi desideriamo la presenza dei nostri morti perché essa ci è dolce e gradita. Non possiamo rassegnarci di averla perduta, ma non ci chiediamo affatto che cosa sarebbe meglio per loro. Ora, quali non sarebbero gli affanni e le angosce dei nostri morti se fosse loro dato di vedere, pure per pochi istanti, quel che succede sul nostro povero pianeta? Quante inquietudini, veramente mortali, toglierebbero loro ogni riposo ed ogni senso di pace. Riconosciamo piuttosto onestamente che dopo la tribolazione e la sofferenza di questa valle di lacrime è più che bene per i nostri cari che ci hanno preceduto nell'aldilà che essi godano di un pieno riposo che nulla può più turbare. Altra conseguenza di quanto ho appena detto: i morti si riposano, perciò sarebbe una contraddizione in termini che qualcuno di loro potesse agire a favore dei vivi. Non vi è riga della Bibbia che autorizzi l'ipotesi di una preghiera rivolta a Dio dai morti. Ci sarebbe, è vero, la dichiarazione del ricco malvagio nella parabola di Luca capitolo 16. Costui chiede ad Abramo di mandare Lazzaro sulla terra per mettere in guardia i suoi fratelli, onde essi non facciano la sua stessa fine. Ma questa domanda è categoricamente respinta. Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Il solo esempio biblico di una preghiera fatta da un morto a favore dei viventi conduce a questa conclusione inequivocabile. La preghiera è respinta. Non ti pare che basti? Aggiungiamo che spesso la Bibbia parla di interventi di angeli a favore di esseri umani in pericolo. In altre circostanze, gli stessi angeli recano o trasmettono delle rivelazioni da parte dell'Eterno. Non c'è però alcun passo in cui si affermi che di simili missioni siano stati incaricati dei defunti. Molti benpensanti cercano di entrare in contatto con i propri defunti, ignorando generalmente che questa pratica è condannata senza riserve dalla Bibbia. Essa costituisce agli occhi di Dio un abominio.
si legga nel libro del Levitico: non vi volgete verso quelli che evocano gli spiriti. E ancora, se qualcuno si rivolge ai morti e agli spiriti, io volgerò il mio volto contro quell'uomo e lo toglierò dal mezzo del mio popolo. Potrei citare altri numerosi passi scritturali contro l'evocazione degli spiriti o dei morti. Chi vuole obbedire a Dio e non incorrere nella sua condanna deve respingere quelle pratiche, quale che sia il nome con il quale esse sono designate. È indispensabile, in proposito, la più grande prudenza. Prima di terminare questa puntata, desidero pure precisare che è impossibile trovare nella Bibbia un solo versetto che raccomandi ai vivi di pregare i morti. Se i defunti avessero bisogno delle preghiere dei vivi, sarebbe davvero inconcepibile che gli scrittori ispirati dell'Antico Testamento, gli Apostoli e Gesù Cristo stesso ci avessero lasciato all'oscuro sopra un argomento di tanta importanza. La conclusione viene da sé. Alla morte, due vie si aprono davanti all'uomo. Una via conduce alla pace e al riposo, l'altra conduce ai tormenti. Ora spetta precisamente a ciascuno di fare la propria scelta, fin dal tempo presente. In realtà, noi determiniamo già fin d'ora, durante il nostro soggiorno su questa terra, il senso della direzione che seguiremo al momento della nostra partenza. L'avremo previsto con il nostro atteggiamento nei riguardi di Cristo. Continueremo a fare luce sull'aldilà anche nella prossima trasmissione di Punto Radio, la numero 59. Per intanto ti ringrazio per avermi seguito sino qui. Appuntamento alla prossima volta. Ciao.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

carissimi amici, benvenuti, davvero benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati con la lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 32 e 33. In quei versetti Gesù disse che chi lo riconosce davanti agli uomini, lui, Gesù, lo riconoscerà davanti al Padre. Chi invece rinnegherà Gesù davanti agli uomini, sarà rinnegato da Gesù davanti al Padre. Perciò questi versetti mi invitano a confessare che Cristo è il mio Salvatore e mi mettono in guardia dal pericolo di rinnegarlo. A proposito, Gesù è già diventato il tuo Salvatore oppure no? Pensaci e ricordati che Egli ti ama e vuole salvarti. Continuiamo ora la lettura del Vangelo di Matteo col capitolo 10, versetto 34. Non pensate, disse Gesù, che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Il vero significato di queste parole, dice il dottor McGee, è questo. Finché tutta l'ingiustizia non sarà eliminata, la persona di Cristo sarà sempre in conflitto con Satana. Desidererei che questo piccolo versetto fosse tenuto più in considerazione al giorno d'oggi. Cristo non è venuto a portare la pace alla sua prima venuta, poiché il peccato è ancora nel mondo e finché resterà sulla terra il peccato, Dio dice chiaramente che non ci sarà pace per i malvagi. Perciò Gesù rigira il coltello nella piaga, se così si può dire, con le seguenti parole. Io sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. L'apostolo Paolo poi amplierà la verità che ha detto Gesù con le seguenti parole: poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio. Come ho già detto in uno studio precedente, sappiamo bene che famiglie intere vengono separate dalla predicazione del Vangelo. Mentre si avverte una profonda unità fra i credenti, si produce al contrario una divisione fra i credenti e i non credenti. E i versetti che seguono sono ancora più duri. Gesù disse queste parole: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la vita sua, disse Gesù, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, per amore mio, la troverà. Queste parole solenni di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, versetti 37 a 39. Con queste parole Gesù mette in rilievo il contrasto della vita che viviamo qui nella carne con il dono della vita eterna che riceviamo tramite la fede nel Signore Gesù. Può verificarsi, ed è già capitato, che quando una persona si converte a Cristo venga messa a morte proprio a causa della propria fede in Cristo. Questo, grazie a Dio, non si verifica in molti paesi cosiddetti civilizzati, ma purtroppo è una realtà in molti altri paesi nel mondo, anche oggi. Un uomo che perda la sua vita fisica per amore di Cristo entrerà nella vita eterna alla presenza di Dio, perché, come dice San Paolo, siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. L'Evangelista Matteo conclude ora il decimo capitolo con queste parole del Signore Gesù. Chi riceve voi, disse Gesù, riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto, riceverà premio di giusto, e chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio. Queste parole di Gesù sono nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, versetti 40 a 42. Che significano per noi queste parole? Ebbene, il dottor McGee dice che queste parole significano che la nostra lealtà e la nostra fedeltà verso di Lui saranno ricompensate proporzionatamente. Se difenderete il Signore Gesù nella veste di profeta, riceverete la ricompensa di un profeta. Se invece lo riceverete soltanto da uomo giusto, ne riceverete una ricompensa adeguata. Ma se lo riconoscerete, il Signore Gesù, come Signore e Salvatore della tua vita, ne riceverai piena ricompensa.
Con queste parole il Signore rende chiaro che riceveremo diverse ricompense in base alla nostra fedeltà. E con queste parole concludiamo lo studio del capitolo 10 di Matteo. Il tempo però è in un certo senso tiranno, così dobbiamo passare subito allo studio del capitolo successivo, l'undicesimo capitolo. Per riassumere brevemente il contenuto di questo undicesimo capitolo di Matteo, vi anticiperò i punti salienti. Vedremo che Gesù verrà interrogato dai discepoli di Giovanni, poi si esprimerà negativamente verso le città nelle quali ha compiuto diversi potenti miracoli e infine rinnoverà il suo invito ai diversi individui. Come abbiamo detto, analizzando gli altri capitoli, il Signore Gesù ha enunciato la sua etica, ha compiuto diversi miracoli, poi ha inviato in missione i suoi discepoli ad annunciare i suoi principi. Se ben ricordate, nel capitolo 10 Gesù ha dato loro istruzioni di visitare tutte le città di Israele e ora vedremo come sono stati accolti, quale cioè sarà stata la reazione di quelle città all'annuncio della buona novella, dell'Evangelo. Qualcuno si chiederà quale sarà stata la reazione? Ebbene, la risposta, purtroppo, si condensa in due parole: totale rifiuto. Ma iniziamo con la nostra lettura. Sarebbe meglio che anche voi, se disponete di una Bibbia, mi seguite nella lettura, così sarà più proficuo anche per voi lo studio. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, desidero ripetere che stiamo iniziando la lettura e il commento del capitolo 11 dell'Evangelo di Matteo. Iniziamo quindi la lettura con il versetto 1, che dice così: «E avvenne che quando Gesù ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi discepoli, ai suoi 12 discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Gesù dunque, dopo aver mandato in missione i suoi discepoli, a sua volta partì per diffondere ovunque la parola di Dio». Il Vangelo era sì importantissimo a quel tempo, ma non dimentichiamo che anche al giorno d'oggi il Vangelo riveste la stessa importanza ed è necessario che venga diffuso ovunque, per la salvezza di tutti coloro che si convertono a Cristo. A questo punto Gesù viene interrogato dai discepoli di Giovanni Battista, come leggiamo nel secondo versetto. Ora Giovanni, avendo nella prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» Giovanni, il Battista, è in attesa del giorno in cui la porta della sua prigione si aprirà ed egli sarà di nuovo libero, poiché Giovanni crede fermamente che Gesù stabilirà immediatamente il suo regno instaurando un regime di giustizia. Perciò la domanda di Giovanni Battista è la più logica. Egli ha tutte le ragioni per credere che il re sarà investito della sua potenza e forse sarà un po' perplesso. Si chiederà come mai Gesù stia agendo con tanta lentezza. Ma notiamo la risposta che il Signore Gesù dà ai discepoli di Giovanni. Leggo dall'Evangelo di Matteo, il capitolo 11, dal versetto 4 fino al versetto 6. Gesù, rispondendo, disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e quello che vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti e i sordi odono, i morti risuscitano. L'Evangelo, la buona notizia della salvezza, è annunziato ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato di me», disse Gesù. La risposta di Gesù è scioccante, direi, e può essere compresa fino in fondo soltanto alla luce delle credenziali che l'Antico Testamento attribuiva al Messia che doveva venire. Infatti, le parole di Gesù si riferiscono direttamente alla profezia di Isaia che troviamo al capitolo 35, versetti 4 a 6, ovviamente della profezia di Isaia nell'Antico Testamento. Ed ecco cosa scriveva il profeta Isaia, guidato dallo Spirito Santo. Scriveva queste parole: «Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti e non temete. Ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno stonate le orecchie dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto canterà di gioia,
perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. I miracoli che compì Gesù furono quindi anticipati dalla profezia di Isaia. La facoltà di guarire di ciechi, muti, storpi, erano le credenziali del Messia, e Giovanni Battista deve riconoscere che queste sono le prove inconfutabili che Gesù è colui che dice di essere, e cioè il Messia, il Salvatore. E io spero sinceramente, amici, che Gesù sia anche il vostro Salvatore, di ognuno di voi che mi sta ascoltando in questo istante. Altrimenti, se non sarà il tuo Salvatore, un giorno sarà il tuo giudice. Ma io spero di cuore che tu chiederai a Cristo di salvarti, così che Lui sarà il tuo Salvatore. E con tale speranza ti saluto, ti auguro ogni benedizione in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Isaia capitolo 7, versetto 9. Se voi non avete fede, certo non potrete sussistere. Oggi troviamo alcuni pensieri sulla fede. La fede è legata alla parola di Dio come i raggi sono legati al sole che li produce. Queste sono parole di Giovanni Calvino. La fede nella parola di Dio, come pure nella parola di un uomo, consiste nel fatto di accettare come vera una testimonianza. Ma ciò che fa la differenza è che quando si riceve la testimonianza di Dio, essa opera per mezzo dello Spirito Santo un cambiamento morale completo, una nuova nascita, una nuova vita. Si prende coscienza che Dio è veritiero, si è nella luce della sua presenza. John Nelson Darby. La fede implica che abbandoniamo tutto nelle mani di Dio e che ubbidiamo alla sua parola in qualsiasi circostanza e senza curarci delle eventuali conseguenze. L'amore e la fede vanno di pari passo. Quando si ama qualcuno, gli si dà fiducia. Warren Wiersbe. La fede non riporterà mai nelle tenebre quello che ha intravisto nella luce. Parole di Gustave Thibon. La fede è innanzitutto una relazione d'amore con Dio, relazione personale, che poi si manifesta anche nel modo di affrontare le persone e le situazioni. Credere è realizzare che Dio mi ama di un amore immutabile, più forte della morte. Pierre Van Bremen.

Voglio leggervi quest'oggi un passaggio che ha lasciato perplessi tanti cristiani. È trovato nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, 12. Eccovelo. Perciò, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo versetto ha causato spesso delle difficoltà nei credenti, inducendo certi di essi a credere che la loro salvezza dipenda dalle loro buone opere, per cui con timore e tremore essi devono darsi da fare, temendo che se non sono cauti potranno finire dritti all'inferno. Naturalmente lo scrittore, insegnando l'opposto, ci dice che un uomo non va all'inferno perché ha mancato di guadagnarsi la salvezza con le sue buone opere, ma perché ha mancato di accettare la salvezza che è in Cristo Gesù. Nessuno può salvare se stesso, questo è molto chiaro in tutte le scritture e non è in alcuna maniera contraddetto da questo versetto. L'intero Vecchio Testamento ha diretto attraverso i suoi sacrifici la nostra attenzione verso la necessità di un sacrificio per il peccato, l'agnello innocente immolato per il peccatore colpevole. La sua vita deve essere spenta, il suo sangue sparso al fine che il peccatore potesse essere assolto e perdonato. Soltanto la morte di un innocente sostituto per il peccatore colpevole poteva redimerlo dai suoi peccati, e l'agnello usato nei sacrifici del Vecchio Testamento non era altro che il simbolo che additava l'agnello di Dio, Gesù Cristo, che doveva venire per morire innocente e spargere il suo sangue per dar vita ai peccatori. Così l'unica cosa che ci salva è il sacrificio del Salvatore che morì al nostro posto e non le buone opere. Qualcuno deve sostituirci, ci deve essere uno che prende su di sé l'ira di Dio e le punizioni che Dio ci aveva assegnato, e questo è proprio ciò che Gesù fece per noi. Quindi questo passaggio deve essere inteso in armonia con questo concetto, perché lo stesso scrittore che in questa epistola dice di compiere la nostra salvezza con timore e tremore è lo stesso che nell'epistola ai cristiani di Efeso scrive che non è in virtù d'opere che siamo salvati affinché nessuno si glori. Quindi se la salvezza è un dono, come Paolo dice nella stessa epistola e poi ripete anche nell'epistola ai Romani, allora come possiamo riconciliare tutto questo con quello che qui c'è detto, cioè di compiere la nostra salvezza? Come dobbiamo interpretare questo passaggio? Per aiutarvi a capire questo versetto, voglio che diate un'occhiata a ciò che ci è detto al principio dell'epistola. Paolo scrisse, e non dimentichiamo che scrisse dalla sua prigione di Roma, e cominciò con queste parole: Paolo, Timoteo, i servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Vedete, egli non scrive a della gente che deve essere salvata, egli scrive ai santi, e santi non sono persone canonizzate che dopo la loro morte operano miracoli. Questi santi sono persone viventi che ricevero questa lettera nella città di Filippi. Era gente che viveva là in quella città e che Paolo chiama santi. Ogni cristiano è un santo. Io agli occhi di Dio lo sono, e ognuno lo è se fa parte del suo popolo speciale. La parola santo significa qualche persona o cosa che è separata da coloro che non servano Dio per il suo esclusivo servizio. La parola santo, nella sua origine etimologica, significa separato, messo da parte per un uso speciale. Tale parola era usata nel Vecchio Testamento per designare gli utensili, i vasi e le pentole del Tempio. Ora, un vaso ai tempi del Vecchio Testamento non era santo nel senso morale della parola, non c'è differenza fra un vaso e un altro, erano tutti uguali, ma un vaso che era usato per il culto del Tempio era separato ed era usato solo ed esclusivamente per i sacrifici. Ciò voleva dire che
se per caso noi avessimo avuto dei problemi con i nostri utensili e così fossimo andati dai leviti del tempio per dir loro: e beh, fatemi un piacere, i miei utensili non si possono più usare, prestatemi quelli del tempio, i leviti avrebbero risposto: ci dispiace, ma questi sono riservati solo per il servizio del tempio. E nel dirgli questo avrebbero appunto usato l'equivalente della parola che noi traduciamo santo. Una cosa cioè che è riservata per un uso speciale. Non si poteva usare un vaso o un utensile del tempio per usi culinari, e specie diciamo per cucinare la carne di maiale e poi usarlo di nuovo nei sacrifici del tempio. Così Dio dice nell'epistola ai Filippesi che i cristiani sono santi, riservati cioè per l'uso esclusivo del Signore, a scopo particolare atto ad onorarlo e a rendergli lode. Così noi sappiamo da questo che le persone a cui Paolo si indirizzò erano persone salvate. Sappiamo che erano cristiani, che erano dei credenti, e così quando Paolo scrive «compite la vostra salvezza con timore e tremore», deve per logica alludere a qualche altra cosa. Ed è quest'altra cosa a cui egli allude che noi dobbiamo in questa trasmissione, le altre che seguiranno, scoprire. E nel farlo vi terrò un po' in sospeso e voi dovete sintonizzarvi di nuovo per poter venire a conoscere di ciò che Paolo qui sta parlando, perché per dirvelo ci vorrà un po' più tempo dell'usuale. Potrete domandare cosa questo ha a che fare con i vostri problemi giornalieri. Bene, questa trasmissione non vi darà tutte le risposte a questo, ma fra questa e le altre trasmissioni per certo renderemo chiaro anche questo. E così per cominciare, la prima cosa che voglio far chiara è che Paolo non ci sta dicendo che noi dobbiamo fare qualche cosa per salvarci. Cosa ci dice allora? Ebbene, la prima cosa che voglio che sapete è che quando noi si cerca di sapere quello che in particolare un versetto ci dice, noi dobbiamo sempre esaminare l'intero contesto in cui il versetto appare. E spero che alla fine del programma voi vorrete tirar fuori la Bibbia, aprirla all'Epistola ai Filippesi e fare appunto questo. E la prima cosa che dobbiamo notare nel contesto è che Paolo stava scrivendo a dei cristiani, gente che era già stata salvata, persone separate per l'uso di Dio che lui chiama santi. Così, in partenza già noi sappiamo che per certo Paolo non sta dicendo loro che erano in bisogno di essere salvati, se già erano santi, se già erano stati salvati. Ma un'altra cosa io voglio che notate, ed è che il contesto di questo versetto comincia assai prima, comincia proprio con le parole «perciò, mio cari». Ed ogni volta che voi trovate un passaggio che comincia con un perciò o con un dunque, questo vuol dire che questo nuovo passaggio è legato a qualche cosa che è stato precedentemente detto. Ed ora io vi chiedo che fra alla fine di questo programma e il nostro prossimo programma voi leggiate e cercate cosa è che è stato precedentemente detto prima di questo secondo capitolo che ce ne dà la conclusione. E dove questa sezione comincia? Ebbene, aprite la Bibbia, leggete e cercate di trovarlo da voi, ricordandovi a proposito di non farvi confondere dalla divisione della lettura in capitoli o dai sottotitoli che troverete qua e là. Ricordatevi che essi non esistevano nella lettera originale e che furono aggiunti poi da traduttori per la convenienza dei lettori. E qui voglio darvi un suggerimento per trovare dove il contesto comincia, e voi lo potete cercare da qualche parte nel primo capitolo, dove troverete un versetto che sta parlando della stessa cosa o che almeno esprime le stesse idee espresse nel dodicesimo versetto di questo secondo capitolo. E come ho detto, non vi lasciate distrarre o ingannare dalle divisioni dei capitoli e dei sottotitoli. Così, esaminate bene questo passaggio. Leggete attentamente cercando di trovare dove il contesto comincia, cioè i versetti che vengono prima e che ci portano a questo perciò che troviamo qui nel dodicesimo versetto di questo secondo capitolo. Ed ora chiediamo al Signore che vi benedica in questo studio. Signore, ti preghiamo
che ci sia un genuino studio della tua parola e che si sviluppi da questa e dalle trasmissioni seguenti, al fine che gli ascoltatori imparino a investigare le scritture e a trovar quivi le risposte ai problemi della loro vita. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo Gesù. Amen.

0: Dopo aver miracolosamente attraversato il Mar Rosso, Mosè e la sua gente si addentrarono nel deserto del Sinai. Fu una sopravvivenza difficile per quel popolo, abituato alle fertili valli del Nilo. Il territorio era impervio, con alte montagne, dirupi profondi e quasi una totale mancanza di vegetazione. Procedevano esausti e la loro fiducia andava sempre più diminuendo.
1: Perché mi hai portato fuori dall'Egitto? Per far morire di sete me, i miei figli e tutto il mio bestiame.
0: Ancora una volta Mosè ascoltò il lamento del suo popolo e si rivolse a Dio perché si ricordasse delle loro sofferenze. Quando si accamparono a Refidim, Dio gli parlò e gli disse: «Non temere, io sono davanti a te. Percuoti questa roccia con il tuo bastone». E subito l'acqua sgorgò e tutti si dissetarono. Quel luogo fu chiamato Massa Meriba, che vuol dire prova e contestazione, perché lì gli israeliti avevano dubitato di Dio.
2: Hai ordinato al mare di ritirarsi e lui ti ha ubbidito. Hai cambiato questo sasso in sorgente di acqua pura. Dio non ci ha mai abbandonato. Non dimenticarlo, Israele.
0: Riprende la marcia nel deserto e le difficoltà e i pericoli aumentano giorno dopo giorno. Quella che doveva essere una strada di speranza si rivela sempre più amara e difficile, e spesso, nonostante l'aiuto di Dio, gli israeliti cadono nello sconforto, si sentono abbandonati proprio da quel Dio che li ha strappati dalla schiavitù. Nel frattempo, un'altra carovana stava attraversando il deserto per incontrare Mosè.
3: Ti ho portato un po' d'acqua.
4: Grazie.
3: Perché guardi oltre quelle montagne?
2: Sto aspettando l'arrivo di Jetro, mio suocero.
3: Verranno anche tua moglie e i tuoi figli?
2: Forse.
3: Forse si sono fermati presso qualche oasi.
2: Sono loro. Sono sicuro che sono loro. Jetro! Sefora! Siete arrivati finalmente.
5: Mosè.

0: Adesso me la pagherai, Daphne.
1: Non è stata colpa mia, lo giuro.
0: Oh, certo.
2: Fermi. Che sta succedendo qui?
0: Il suo bue si è infuriato e ha trafitto la mia mucca con una cornata.
1: È stato un incidente, quella mucca era già vecchia. Se non fosse stata così vecchia avrebbe reagito, no?
0: Non pretenderai che qualcuno ti creda.
2: Metti via quel coltello, Camu. Fammi il favore. Caffre, questa non è la prima volta che il tuo bue attacca una mucca, vero?
1: Beh, forse...
0: Sta zitto, il tuo bue è furioso e ora tu me la devi ripagare. La mia giovenca era giovane e valeva almeno 50 pezzi d'argento.
1: Sei pazzo, lo sai che non ne possiedo neanche la metà.
0: Faresti bene a procurarteli, altrimenti ti ammazzo.
1: Ma dove posso trovarli?
0: Sono affari tuoi.
2: Caffre, ascolta la mia proposta. Visto che non è la prima volta che lasci incustodito il tuo bue, la responsabilità è tua. Comunque, non c'è bisogno che tu lo ripaghi in argento.

0: Sarebbe già morto.
1: Sì, ma questa bestia mi appartiene. E quindi anche i suoi capretti sono miei, hai capito?
0: Sì, ma ne ha partoriti due. Perciò sarebbe giusto che tu me ne dessi almeno uno.
1: Cosa? Scordatelo.
2: Chi me lo paga là? E poi non lo sa di tutto il nostro gruppo mai niente.
3: Lo so, sì.
4: È stato tuo figlio a colpirlo per primo.
5: No, ti sbagli. È stato il tuo a tirargli un sasso.
6: Tutto il popolo viene da te per affidarsi al tuo giudizio e tu ascolti le loro lamentele tutto il giorno. Devi stabilire delle leggi, se no questo popolo non arriverà in pace alla fine del viaggio.
7: Tocca a me giudicare e mettere pace nelle loro lingue.
8: Soltanto Mosè può parlare con Dio. Quando hanno qualche problema vengono solo da lui per farsi giudicare.
6: Così non va bene. È un compito troppo pesante per un uomo solo e tu finirai per soccombere.
7: Questo è vero. Ma il popolo viene da me per consultare Dio. Sanno che ho ascoltato la sua voce. Si fidano delle mie decisioni.
6: Me ne rendo conto, ma... perché non scegli fra tutto il popolo degli uomini integri, timorati di Dio? È giusto. Giudicheranno il popolo nelle piccole liti e sottoporranno a te solo le questioni più importanti. Mosè, solo se seguirai il mio consiglio potrai resistere.
8: Ha ragione. È un'idea molto saggia. Tu cosa ne pensi, Mosè?
9: E Mosè diede retta al suocero e fece come lui gli aveva consigliato. Scelse tra il suo popolo uomini capaci e timorati di Dio e li costituì a capo di gruppi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e di decine di persone. Il loro compito fu quello di giudicare e mettere pace nelle piccole questioni, sostenere il popolo nell'osservanza della fede in Dio e incoraggiarlo a sopportare il duro cammino nel deserto per arrivare sani e salvi nella terra promessa. Così, 3 mesi dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, gli israeliti tolsero le loro tende da Refidim per rimettersi in viaggio attraverso il deserto verso la terra promessa. Dopo molti giorni di cammino si accamparono ai piedi del monte Sinai. Lì Dio, dopo aver messo a dura prova la loro fede, fece di loro un popolo unito da un'identica fede e da un comune destino.
8: Quanti giorni ti fermerai in cima a quella montagna?
7: Non lo so, Aaron. Rimarrò lassù finché Dio non mi parlerà.
10: Dove stai andando? Andiamo anche noi.
1: Sì,
10: forse ha trovato qualcosa.
1: Addio lassù.
11: Sì. Ma perché non scende?
1: Andiamo anche noi con Mosè, così vedremo finalmente Dio.
10: Sì, andiamo.
7: Ascoltate, è Dio che vi sta parlando. Guardatevi dal salire sul monte Sinai.
10: Mosè, aspetta.
7: Ora voi ve ne tornerete al campo. Vi purificherete oggi e domani. Lavate le vesti e tenetevi pronti. Il Signore si manifesterà sul monte fra 3 giorni.
10: Mosè, per favore, fammi venire con te. Voglio vedere anch'io il volto di Dio.
7: Fermati, cara Em. Lo sai che nessuno può vedere il volto di Dio e restare vivo.
10: Come? Ma come fai ad essere sicuro che è Dio che ti parla?
7: Non tentare il Signore tuo Dio. Se trasgredirai i suoi ordini, subirai la sua collera.
10: No, no. Non ho mai pensato di disobbedirmi.
7: Non allontanatevi dalla via che vi ho indicato e aspettate il mio ritorno.
12: Se il Signore ci ha dato quell'ordine, lo eseguiremo.
10: Ma quando si fa, perché Dio ci parla solo per mezzo di Mosè?
12: No, non chiedetemi.
10: Giosuè, neanche io. Perché non segui gli altri?
13: Resterò qui finché Mosè non scenderà dalla montagna.
10: Fa come vuoi.

0: Che sta succedendo? È una tempesta.
1: Mosè, riferirai queste parole al popolo di Israele.
2: Sì,

0: Ogni popolo sa bene qual è l'aspetto dei suoi dei. Sono ricoperti d'oro e gradiscono offerte e doni. Perché a noi non è concesso di farci un'immagine di colui che dice di essere il nostro unico dio?
1: Mosè ha detto che gli idoli di oro e di pietre sono soltanto statue senza vita.
0: Beh, io non sono d'accordo. Come fai a rivolgerti a un dio se non riesci a vederlo?
2: Hai ragione, non è mai esistito un dio invisibile. Forse Mosè è geloso e ha nascosto la sua statua di dio su quel monte.
1: Non credo. Quello è lo stesso dio che ha parlato ad Abramo.

0: c'è laggiù? È Mosè! Mosè è ritornato finalmente!
1: Il corno!
2: Il suono viene dalla rupe!
3: È Giosuè che ci annuncia il ritorno di Mosè dal monte!
4: È tornato! Mosè è tornato!
5: Andiamo a sentire le parole di Dio!
4: Mosè, che cosa ti ha detto?
6: Coraggio, Mosè!
4: Parla!
7: Ascolta, Israele. Il Signore nostro Dio mi ha rivolto la sua parola e ha detto: io sono il Signore Dio tuo, il Dio che ti ha liberato dalle condizioni di schiavitù in Egitto. Non avrai altri dei all'infuori di me, perché io sono un Dio geloso ma misericordioso verso chi osserva i miei comandamenti. Non ti costruirai nessun idolo, né adorerai alcuna immagine, né di quello che è lassù nel cielo, né di quello che è qui sulla terra, né di quello che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti agli idoli e non li servirai. Non pronuncerai in vano il mio nome, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncerà senza necessità il suo nome. Osserva il giorno di festa e santificalo. Lavorerai 6 giorni, ma il 7° giorno ti asterrai da qualunque lavoro. Tu, i tuoi figli, le tue figlie, i tuoi schiavi, maschio e femmina, il tuo bestiame e anche l'ospite che dimorerà in casa tua osserverà questo comandamento. Perché il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto è in essi in 6 giorni. Ma il 7° giorno si è riposato.
8: Non possiamo né lavorare né fare altro per un giorno intero.
3: Sta zitto! Dobbiamo ascoltare le parole di Dio.
7: E Dio ha detto: onora sempre tuo padre e tua madre, affinché la tua vita sia lunga e felice nel paese che Dio ti darà. Non uccidere. Non commettere mai adulterio. Non devi rubare. Non dire falsa testimonianza. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che gli appartenga. Non abbiate paura. Io è venuto per mettervi alla prova, affinché abbiate timore di lui e non cadiate nel peccato.
2: Mosè, cosa dobbiamo fare per avere sempre la presenza di Dio fra noi?
7: Non dovete mai smettere di ascoltare la sua parola.
2: Ma dove possiamo andare a pregarlo?
7: Il Signore mi ha parlato. Farete per me un altare di pietra e sopra sacrificherete le vostre pecore e i vostri buoi come segno di comunione. E costruirete un santuario e al centro ci sarà un tabernacolo diviso in 2 parti da un velo. Sarà di lino finissimo, tinto di porpora, viola e rossa. 2 cherubini ricoperti d'oro, uno di fronte all'altro, lo proteggeranno con le loro ali. Rivestirete esternamente il santuario con pelli di montone tinte di rosso e con altri pellami pregiati.
9: E dopo aver dettato la sua legge, Dio si rivolse ancora a Mosè per proporre a Israele di essere il suo popolo, purché riconoscesse in lui il suo unico e vero Dio. E Mosè costruì un altare ai piedi del monte. Lo circondò con 12 pietre, una per ogni tribù d'Israele. Incaricò poi alcuni giovani tra gli israeliti di sacrificare a Dio come segno di comunione una parte delle provviste e degli animali. Poi Mosè versò metà del sangue sull'altare, quindi prese il codice delle leggi dell'alleanza che aveva scritto e lo lesse alla presenza del popolo.
7: Oh Signore, quello che ci hai ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Questo è il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole.

0: questa volta tornò troppo tardi. Durante l'assenza di Mosè, il popolo aveva dimenticato presto la promessa fatta a Dio e non osservava più le sue leggi. La loro fede in Dio diminuiva di giorno in giorno. E infine, il numero delle persone rimaste ad attendere Mosè si ridusse soltanto alla sua famiglia, a Giosuè e a pochissimi fedeli. Gli altri si erano completamente dimenticati della benedizione che avevano ricevuto da Dio. La fuga dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il dono della manna e la raccolta delle quaglie nel deserto.
1: Che cosa vuoi?
2: Tu e Mosè non siete altro che degli imbroglioni. Ci avete fatto uscire dall'Egitto con promesse inesistenti. Adesso basta con questo Dio che nessuno di noi può vedere. Abbiamo bisogno di un altro Dio, visto che di Mosè ormai non abbiamo più notizie.
1: Cosa dici, Karem? Non esistono altri dei all'infuori di Dio.
2: Aaron, tu sei mai andato a parlare con quel Dio lassù?
1: No, solo a Mosè è concesso di ascoltare la sua voce.
2: E perché soltanto a lui?
1: Perché...
2: Mosè non scenderà più da quella montagna.
1: Cosa te lo fa pensare?
2: Perché è stato colpito da un fulmine ed è sicuramente morto.
1: Questo è impossibile. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non lo abbandonerà mai.
2: Non ti illudere, quel Dio di cui ci avete parlato non è mai esistito e tu lo sai.
1: Non tentare il Signore Dio tuo.
2: Ormai le sue minacce non mi spaventano più. Gli dei degli egiziani erano più generosi. E a noi serve un Dio come ce l'hanno tutti gli altri
1: no,
2: popoli.
1: No, sta zitto!
2: Tu te lo ricordi, Api, il bue egizio? Prometteva fertilità e ricchezza. E noi ne vogliamo uno esattamente
1: Taci!
2: Uguale a lui.
1: Tu stai bestemmiando!
2: Non agitarti, Aronne. Ce ne serve uno che sia visibile da tutti noi. Non siete d'accordo anche voi con me?
3: Sì! Va bene!
2: Hai visto? Sono tutti dalla mia parte.
1: Dio, che cosa posso fare? Ormai hanno dimenticato le tue parole. Oh, Mosè!
4: Sono già passati 39 giorni e Mosè è ancora su quella montagna.

Ma sento che non tarderà a scendere e sono sicuro che quel giorno nel popolo tornerà la fede nel vero Dio. Oh Signore, fa che Mosè torni presto. Abbiamo bisogno delle tue parole.

0: Dopo essere vissuti per più di 400 anni in un territorio fertile e dal clima mite, nella foce del Nilo, fu per gli ebrei un sacrificio enorme abbandonare abitudini e comodità per avventurarsi in una natura ostile e spietata, senza preparazione, alla ricerca di una patria sconosciuta.
1: La Bibbia ci descrive minuziosamente questo itinerario, tappa dopo tappa, come se si trattasse di un diario di viaggio.
0: Dopo aver attraversato le paludi del Mar delle Canne, Mosè condusse gli ebrei attraverso il deserto di Sur per 3 giorni, senza trovare acqua né per gli uomini né per il bestiame. La prima tappa fu Mara, che significa acqua amara, una fonte d'acqua salmastra a 13 chilometri a sud di Suez. Questa regione porta ancora oggi il nome di Ayun Musa, cioè fonti di Mosè.
1: La marcia riprese poi fino ad Elim, oasi dalle 12 sorgenti e dalle 70 palme, identificata con l'odierna Wadi Garandel. Da Elim, gli ebrei proseguirono sino al deserto di Sin, dove il popolo, stremato dalle privazioni, cominciò a lamentarsi contro Mosè ed Aronne per la mancanza di cibo. A questo punto, la Bibbia riporta 2 episodi prodigiosi che Dio operò per sfamare il popolo. Alla sera, uno stormo molto numeroso di quaglie ricoprì letteralmente l'accampamento. Il mattino seguente, gli ebrei si trovarono circondati da uno strato di sostanza bianca, minuta, granulosa come la brina. Uno spettacolo che spinse il popolo stupefatto a chiedersi Manha, ovvero che cos'è? Da cui l'origine del nome manna.
0: L'intervento provvidenziale di Dio si manifestò attraverso 2 fenomeni naturali piuttosto comuni in quelle regioni, anche se non in forma così abbondante come in quella circostanza. Le quaglie, infatti, non sono rare nel Sinai, perché lo sorvolano in direzione nord-sud in primavera ed in autunno. La manna è costituita dalla secrezione provocata dalla puntura di un insetto sulle foglie dei cespugli e degli alberi di tamarisco. Tra maggio ed agosto, tutta la regione è piena delle gocce secrete dalle foglie di queste piante che si sono solidificate al suolo col freddo della notte.
1: Risolto il problema alimentare, il popolo riprese la marcia in direzione di Refidim, forse l'odierna oasi di Ferran, dove Mosè fece scaturire l'acqua da una roccia percuotendola con il suo bastone.

0: Sarà in questa località che il giovane Giosuè condurrà per la prima volta le schiere ebraiche in combattimento contro gli Amaliciti, popolo nomade del Sinai che temeva di essere stato invaso.
1: La marcia riprese tra le montagne del Sinai meridionale, finché gli ebrei giunsero presso l'altipiano di Erraha, a nord del monte Sinai, che per tradizione viene identificato col Jebel Musa, la montagna di Mosè. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro dell'Esodo, dal capitolo 15 al capitolo 18.

Tutto il popolo si tolse i monili e li portò ad Aronne. Egli li fece fondere e ne ottenne un vitello di metallo fuso.

0: Dopo aver condotto fuori dall'Egitto il popolo di Israele, Dio lo protesse nel deserto, come un'aquila protegge i suoi piccoli. Era Dio che, mediante Mosè, guidava il cammino del suo popolo, indicandogli la strada verso la terra promessa. Ma il popolo ebraico, vissuto per molti secoli in Egitto, ove si adoravano tante divinità diverse, accettava con fatica l'idea di un Dio unico, invisibile. Così, stanchi di aspettare il ritorno di Mosè, vollero avere un idolo da adorare, simile a quelli degli egiziani, visibile e concreto in mezzo a loro.
1: Ormai sono trascorsi 40 giorni.
2: E come vedi, Mosè non è ancora sceso dalla montagna.
1: Tornerà, non dubitate. Non ricordate che Noè rimase nell'arca 40 giorni finché tutta la terra non fu di nuovo asciutta?
3: Sì, però non sappiamo se Mosè è ancora vivo.
1: Questo è vero, ma soltanto lui può condurci nella terra che Dio ci ha promesso. È stato Mosè che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Senza di lui saremmo ancora schiavi in un paese straniero.
4: Facciamocene uno che ci sappia difendere! Un vitello tutto ricoperto d'oro! E sarà il dio più terribile del cielo e della terra! E sconfiggerà qualunque nemico vorrà sbarrarci il cammino!
5: E sarà anche in grado di farci tornare in Egitto. Qui i miei bambini stanno morendo di fame e io non posso fare più niente per salvarli.
4: Non preoccuparti, i tuoi figli non moriranno. L'idolo che faremo ci darà una fertilità e un'abbondanza maggiore di quella che avevamo in Egitto. Coraggio, mettete in questa sacca tutto l'oro che avete.

0: Fammi passare.
1: Che cosa vuoi da Aronne?
0: Non sono affari tuoi, Levi.
1: Vattene via, Kalim. Aronne non ha niente da dirti.
0: Lo so che lui non ha niente da dirmi, ma io ho qualcosa di molto importante da comunicargli. Vogliamo fare un dio tutto d'oro, avrà la forma di un vitello.
1: Non dire stupidaggini, noi non abbiamo oro sufficiente.
0: Forse no, ma il popolo ne ha tanto.
1: E cosa c'entra?
0: Abbiamo raccolto le collane e gli orecchini delle nostre mogli e tutti gli oggetti d'oro e d'argento che le nostre donne hanno portato via dall'Egitto. Ce n'è in abbondanza.
1: Immagino che li avrai costretti a cederteli.
0: No, quando ho detto loro il motivo per cui ci servivano me li hanno dati senza neanche un lamento. Spero che anche le vostre mogli approvino il nostro progetto e ci consegnino tutto l'oro che possiedono. Altrimenti il nostro nuovo dio si adirerà molto con le vostre famiglie.
1: Noi Leviti non riconosciamo altro dio che il dio che ha parlato a Mosè.
0: Allora non ti rimane altro che prendere questa tenda con tutto l'altare e trasferirti in cima al monte Sinai, dove il tuo dio ti farà morire come ha fatto con Mosè.
1: Mosè tornerà prima di quanto tu creda, Kalim, e ti punirà per quello che stai facendo. Dio ha detto: non avrai altro dio all'infuori di me. Non devi costruirti degli idoli e non li adorerai, perché io sono il Signore tuo Dio. E per quelli che non mi ascolteranno, punirò la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Ma avrò misericordia per chi osserverà i miei comandamenti.
0: Ora basta, finiscila, vecchio. Aronne, vieni fuori, voglio parlare con te. Ma se ti rifiuterai, dovrai ascoltarmi lo stesso. Siamo stanchi di aspettare tuo fratello. Mi hai sentito? Perciò ci costruiremo un dio che possiamo vedere e toccare e che cammini insieme a noi. Hai capito? E se tu vuoi unirti a noi, farai bene a farlo subito, chiaro?

0: Perché Mosè non torna ancora?
1: Questo ritardo è molto pericoloso, la fede del popolo vacilla. Non so più come dargli coraggio.
2: Guardate! La montagna!
3: La montagna sta tremando!
0: Signore, il tuo popolo ha accolto i tuoi comandamenti. Ha ascoltato la tua parola e ha promesso di seguirti verso il paese in cui lo condurrai, fino a che tu gli darai vita.
4: Mosè, tu sei un uomo giusto e fedele, ma il tuo popolo si allontana dalla vera fede.
0: Signore, perché dubiti della fedeltà del tuo popolo?
4: Quel popolo che in Egitto mi gridava di liberarlo dalla schiavitù ha tradito la mia alleanza e ora lo distruggerò.
0: Ma signore, in che cosa hanno disubbidito?
4: Si sono allontanati dalla via che avevo loro indicato.
0: Mio Dio, che cosa ti hanno fatto?
4: Ecco, stanno costruendo un idolo d'oro e gli offriranno dei sacrifici nel mio nome. Ma io li distruggerò e nessuno di loro entrerà nella terra promessa.
0: Signore, abbi pietà di me. Oddio, ascolta le mie preghiere. Perdona l'iniquità di questo popolo. Perdona la loro ribellione, mostra la tua misericordia. Non fosti tu che con la tua forza e la tua mano potente li hai fatti uscire dall'Egitto? Non li abbandonare in questo deserto, lontani da quella terra che hai promesso a loro e ai loro figli. Non farli morire tra queste montagne. Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe. A loro tu hai giurato che avresti reso la loro discendenza numerosa come le stelle del cielo e che i loro discendenti avrebbero posseduto la terra dove scorrono latte e miele.

0: Signore, ti supplico, abbi pietà di noi.
1: Molto bene. Adesso versateci dentro l'oro. Tra poco la statua d'oro sarà pronta. Prepariamoci a festeggiare il nostro nuovo dio. Come avete visto, Mosè non è più ritornato. Ormai è morto.

0: Ma quello è Mosè! Sì, è Mosè che scende dal monte! Bentornato tra noi, Mosè. È successo qualcosa?
1: Chi canta nell'accampamento? Perché si festeggia?

0: Non li avevo sentiti. Forse stanno festeggiando il tuo ritorno.
1: Questo non è possibile. Non lo sanno ancora che sono ritornato.
2: Mosè, finalmente sei tornato. Ma è troppo tardi ormai. Il popolo ha voltato le spalle al nostro Dio.
0: Levi, cosa sono questi canti?
3: È Mosè! Mosè è tornato dalla montagna!
4: Ehi, avete sentito? Mosè è ritornato!
5: Facciamoci! Facciamo
6: questo!
3: Mosè!
7: Allora Mosè è ritornato!
3: Cosa?
7: Mosè è ritornato!
6: Mosè!
3: Ma tu dovevi essere morto!
1: Voi avete trasgredito gli ordini del Signore. Non vi aveva avvertito di non adorare più statue di falsi dei. Non vi aveva detto nei suoi comandamenti: non avrete altro Dio all'infuori di me.

0: Aronne. Aronne, che cosa hai fatto?
1: Ti prego, Mosè, perdonami. Non sono riuscito a fermarli. Si sentivano soli e abbandonati.
0: Abbandonati? Adesso dovranno subire la tremenda collera di Dio.
1: Avevano bisogno di un Dio che li facesse sentire sicuri. Un Dio visibile ai loro occhi, come quelli degli altri popoli. Erano sicuri che non saresti mai più tornato.
0: Oh, Aronne, Aronne, che cosa hai fatto a questo popolo?
1: Sì, è anche colpa mia se ha peccato e ha infranto l'alleanza con il suo signore. Dio, perdonami!
0: Alzati!
1: Sono stato un debole, Mosè. Ti prego, perdonami! Eravamo rimasti in pochi. Lo sai che questo popolo è debole ed insicuro!
0: E sta dalla parte di Dio, metta la propria spada al fianco e vada tenda per tenda nel campo e trafigga chiunque ha peccato contro Dio.
2: No, no, no, abbi pietà di me,
3: aiuto,
2: abbiamo sempre
3: peccato,
2: dobbiamo,
3: aiuto,

Distruggete quel simbolo del peccato! Fermi! Che cosa state facendo? Il mio vitello! State sciogliendo il mio vitello d'oro! Maledetti!

0: popolo ha commesso un grande peccato. Ti ha tradito costruendosi un idolo d'oro. Ti prego, Signore, perdona il loro peccato. Altrimenti, cancellami dal libro sul quale hai scritto i nomi dei tuoi fedeli.
1: La misericordia di Dio ascoltò infine le preghiere di Mosè. Così Dio placò la sua ira e fece ancora sentire la sua voce. Il popolo di Israele, che aveva ricevuto le tavole con i 10 comandamenti, riconobbe la sua colpa e si pentì. Poi tutti si spogliarono degli ornamenti in segno di umiltà e si prostrarono davanti alla tenda del convegno per chiedere perdono a Dio per la loro infedeltà. Poi Mosè entrò nella tenda dove erano state poste le nuove tavole della legge per intercedere presso Dio. Costruito secondo le indicazioni di Dio, il santuario conteneva l'arca dell'alleanza, il candelabro e un altare di legno di acacia sul quale si offrivano i sacrifici. Intorno a questa tenda sacra c'era un recinto riservato. A Levi e ai suoi figli era affidato il compito di tenere lontano gli estranei. Dio nominò Aaron e i suoi figli sommi sacerdoti per celebrare i riti sacri in suo onore. Così gli israeliti riconobbero e osservarono gli insegnamenti che il Signore aveva dato a Mosè.

0: cosa avvenne precisamente tra le vette misteriose del Monte Sinai? Come apparve Dio a Mosè? Come gli parlò? Un mistero affascinante che le parole contenute nella Bibbia rivelano gradatamente. Fu su questo monte che Dio stabilì con il popolo un'alleanza, ovvero, come indica il termine ebraico Berit, un trattato. Gli studiosi, analizzando come si sono svolti i fatti, ci dicono che questa alleanza venne stabilita secondo i modelli diplomatici che a quel tempo si stipulavano in Medio Oriente, tra i vari regni. Ratificata per iscritto in due esemplari, le due tavole di pietra.
1: I punti salienti di questo trattato, ovvero i commi, sono i comandamenti, e cioè il decalogo. Con questa parola greca si definiscono le 10 parole che rappresentano i comandi fondamentali dati da Dio a Mosè. E secondo le usanze dell'epoca, questa alleanza sarà infine suggellata con un banchetto, segno in tutte le culture di comunione e familiarità.
0: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro dell'Esodo, capitoli 19 e 20.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Leggiamo oggi nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 12, verso 28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

A differenza di quanto avvenne quando ebbe inizio la nuova dispensazione divina della legge, allorché la potenza di Dio si manifestò in maniera potente negli elementi della natura da Lui creati, i nuovi cieli e la nuova terra non saranno mai smossi, secondo la promessa dell'Eterno fatta ai Suoi figliuoli riguardo la Gerusalemme celeste. Il mondo di oggi ci mostra una profonda instabilità, sconvolgimenti politici e sociali, uomini e donne travolti dal loro peccato. Cercando il loro regno di pace e giustizia, non si stancano di seminare vento, ma raccolgono tempesta nelle guerre e nella distruzione degli equilibri naturali. Non può essere così per il figliuolo di Dio, che ha ricevuto come promessa finale il regno che non sarà mai rimosso. La parola di Dio è verità stabile e la sua promessa di nuovi cieli e nuova terra fa scaturire nel cuore di ogni suo destinatario un sentimento raro tra gli uomini, la riconoscenza. C'è unità di misura che possa descrivere la portata di questa promessa di Dio per noi? Dio non pretende che noi troviamo tale misura, ma desidera vedere la nostra vita, anche quella di oggi, animarsi di riconoscenza che si traduca in vita cristiana gradita a Lui in ogni suo aspetto. È senza limiti il dono del quale Dio ci ha fatti destinatari. Impossibile descrivere la nostra eredità, la tappa finale della nostra storia di coeredi con Cristo, e ci sembra poco vederci chiedere dal nostro Dio una così piccola cosa in cambio, ma ai Suoi occhi tanto preziosa, la riconoscenza. Sia il nostro cuore come quello del decimo lebbroso, il quale tradusse la sua riconoscenza in qualcosa di concreto. Tornò da Gesù. E se il nostro cuore non è più gonfio di riconoscenza come una volta, torniamo a Lui, pentiti, offrendogli di nuovo la nostra consacrazione.

In Ebrei 4, versetto 15, leggiamo: «Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare». Quando pensiamo alle prove e alle tentazioni di Cristo, vero Dio e vero uomo, di solito pensiamo alla sua esperienza nel deserto, alla sua disperata fame e terribile sete, oppure alle ore più buie nelle quali i suoi amici lo abbandonarono. Ci ricordiamo che non aveva un luogo che gli fungesse da dimora. Ci ricordiamo del suo cammino sulle strade della Galilea per centinaia di chilometri. I suoi muscoli erano doloranti e i piedi gonfi. Versò vere lacrime e infine, quando inchiodarono il suo corpo su quella rozza croce di legno, egli non solo portò i nostri peccati, ma divenne peccato per noi. Egli si identificò con ogni aspetto della nostra debolezza umana. Ma questa profonda identificazione non iniziò con il suo ministero pubblico, no. Quando penso al livello al quale Gesù giunse nel sondare le profondità dell'esperienza umana, penso alla sua nascita. Persino da bambino, egli si identificò con le nostre debolezze. Non ebbe una cameretta, igienica e pulita o color pastello. Non ebbe un lettino e un fasciatoio nuovo di fiamma, né pannolini o borotalco, nessun giocattolo con carillon, pupazzi o orsacchiotti, nessuna crema per bambini, nessun fiocco blu appeso al muro. Fin dall'inizio del suo viaggio sulla terra, Gesù simpatizzò con le nostre debolezze. Fece il suo ingresso nella storia in una stalla puzzolente, con una manciata di paglia come guanciale. L'unica musica che sentì può essere stata il suono di una lira o di un flauto proveniente dalla vicina locanda affollata. Il primo odore che riempì le sue narici fu quello di paglia ammuffita e di letame. Il suo primo letto fu una mangiatoia, il suo primo fasciatoio fu un pavimento sporco. Nessuno di noi potrà mai puntare il dito contro Gesù dicendo: «Tu vivi in una torre d'avorio, non sai cosa significhi». Forse Dio volle che fosse così per insegnarci una cosa. Forse il nostro caro Padre Celeste voleva che capissimo che nella debolezza c'è forza, nella povertà ricchezza, nell'umiliazione dignità. Anche da piccolo il Signore Gesù ebbe una missione da compiere. Prima ancora di saper parlare, la sua vita fu un messaggio, la sua nascita per molti versi fu un sermone. Fin dall'inizio egli dimostrò la portata del suo amore divino. Questo è il sommo sacerdote al quale offriamo le nostre lodi. Egli è l'unico che noi adoriamo e al quale innalziamo i nostri ringraziamenti. Abbiamo un Salvatore che simpatizza con le nostre debolezze. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, perché Gesù lo sa, perché Gesù capisce. La storia e il cielo sfidano chiunque a dire il contrario.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Allora, vogliamo leggere questa mattina in Luca capitolo 12, dal versetto 49. Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto desidero che fosse già acceso. Ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato e come sono angustato finché non sia compiuto. Pensate voi che sia venuto a mettere pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Perché da ora in avanti 5 persone in una casa saranno divisi, 3 contro 2 e 2 contro 3. Il padre sarà diviso contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la sua nuora e la nuora contro la sua suocera. Ora egli disse ancora alle folle, quando voi vedete una nuvola alzarsi da ponente, subito dite, viene la pioggia, e così avviene. Quando invece soffia il scirocco, dite, farà caldo, e così avviene. Ipocriti, voi sapete discernere l'aspetto del cielo e della terra, ma come mai non discernete questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario dal magistrato, per strada fai di tutto per accordarti con lui, perché non ti trascini dal giudice e il giudice ti consegni all'ufficiale giudiziario. E l'ufficiale ti mette in prigione. Io ti dico che non ne farai uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. In quello stesso tempo c'erano lì alcuni che gli raccontarono di quei Galilei a cui sangue Pilato aveva miscelato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse a loro, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei, perché hanno sofferto tale cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Oppure pensate voi che quei 18 su quale cade la torre in Siloè e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Or disse questa parabola, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo, ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto da questo fico, e non ne trovo, taglialo. Perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quegli gli rispose e disse, Signore, lascialo ancora quest'anno, finché lo scalzi e gli mette del letame. E se fa frutto, bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Quindi Gesù in questi passi racconta diverse parabole, diverse storie, ognuno che racconta una verità spirituale. E comincia in versetto 49, io sono venuto a gettare fuoco sulla terra, quanto desidero che fosse già acceso. In versetto 50, ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Qui Gesù chiaramente, penso che comprendete il battesimo di Gesù. Gesù già precedentemente è stato battezzato nel fiume Giordano da Giovanni, quindi non parlava di un battesimo in acqua, ma lui parlava del battesimo della sua morte. Anche coloro che si battezzeranno il 26, è una pubblica testimonianza che loro fanno alla Chiesa e al mondo, il vecchio Craig da ora in poi è sepolito. lui è morto. E uscendo dalle acque, il nuovo Craig è risuscitato in Cristo Gesù. L'acqua non cambia una persona, è Gesù che cambia una persona. E il battesimo di cui parlava Gesù era proprio la sua morte. E questo fuoco che lui doveva gettare sul fuoco, io credo qui che Gesù sta parlando del fuoco dello Spirito Santo. No? Tutti e due i versetti parlano che Gesù non vedeva l'ora di compiere la sua missione, di completare l'opera per la quale Dio lo ha chiamato sulla terra, di morire in croce, di risuscitare e poi di versare il suo spirito sulla sua sposa. E Gesù ha detto, non vedo l'ora. Però, ascoltate bene, perché non sono venuto per portare pace nel mondo, no? Quando Gesù è nato, gli angeli cosa hanno detto? In questo stesso Vangelo di Luca, cosa hanno detto i pastori? Pace in terra, no? E chi ha conosciuto il Signore ha sperimentato la pace con Dio. Abbiamo fatto una tregua. Dio ha detto, Craig, tu sei un peccatore. Stai andando sulla strada all'inferno. Ma io ho mandato Gesù per te. Se tu accetterai quello che lui ha fatto per te, se tu lo accoglierai e riceverai come tuo salvatore personale, io cancellerò il tuo debito. Noi possiamo fare la pace, possiamo essere amici, tu sarai mio figlio e un giorno ti accoglierò con me per tutta l'eternità. Ma questa è una pace interiore, ma all'esterno noi credenti non avremo sempre pace. E chi ha accettato il Signore? Voglio farvi una domanda. Quando tu hai accettato il Signore, tutti i tuoi familiari, i tuoi amici erano contenti? Ti hanno fatto una festa? Altro che festa. Guerra, forse. Quando io ho conosciuto il Signore, l'unica che veramente era contenta era mia mamma. E poi quei pochi credenti che io conosco.

per lei? Ah, finalmente. Almeno questo Gesù l'ha dato un po' di calma a mio figlio, quindi lei era contento. Ma nessun altro era contento. Tutti i miei amici hanno detto, tu sei fuori di testa. Mi hanno scartato. Mio padre proprio mi ha detto di tutti i colori. La cosa più bella che poteva capitarmi nella vita mi era caduto e gli altri non erano contenti. E sono rimasto molto male. Ho detto, ma come? Ho conosciuto il Signore, ho conosciuto il Creatore. Ho capito finalmente il motivo per il quale io mi trovo qui sulla terra. Per me fino a quel punto era per me un grande mistero, la vita stessa. Cioè, quale scopo sono qui? Cosa serve la terra? Cosa serve la mia vita? Che significato ha la mia vita? Ma in quell'istante che ho conosciuto Gesù Cristo nella mia propria vita, ho capito tutto. Ah, adesso ho capito. Sono stato creato da Dio. E sono stato creato per avere comunione con mio Dio. Mi piace molto la frase in quest'ultimo canto, no? Che l'unica cosa che dovevo fare era dire sì. E accogliere il suo amore. Dio non ci chiede una cosa brutta, ci fa un invito bellissimo. Ma non tutti saranno contenti da questa scelta, perché noi passiamo dalle tenebre alla luce. E la luce, cosa fa la luce? La luce espone. Quando una stanza è buia, tu accendi la luce, fa vedere tutto quello che c'è in quella stanza. No? Se voi venite nel mio ufficio, vedete tutto il macello che c'è lì dentro, no? Pregate che possa essere più ordinato. E Silvana ha detto un forte amen. Lì nella stanza delle mamme. Ma quando accende la luce, tutto quello che c'è viene messo in evidenza. E la luce di Dio mette in evidenza il peccato, le mancanze dell'uomo. Perciò la gente, in chiesa no, leggono la Bibbia, no, perché la mia vita sarà esposta. Quelle cose che sono brutte e tenebrose saranno messe alla luce e dovrei fare una scelta di permettere a Dio di rimuovere quelle cose o dire no, spegnete la luce, spegni. Così tutte le mie cose tenebre rimangono nascosti, ma in verità non rimangono nascosti perché Dio vede ogni cosa. Gesù ha detto, non sono venuto per portare pace, ma divisione. Ci sarà famiglia contro famiglia. E magari alcuni di voi che deciderete di battezzarvi, no? La vostra famiglia si metterà contro. Ma come? Tu sei stato battezzato da bambino? Non era valido? Perché devi battezzarti di nuovo? No? Noi è capitato in queste chiese che qualche famiglia ha detto, se tu fai queste cose non sei più nostro figlio. Che poi è stata una minaccia vuota perché alla fine non hanno rigettato. Ma a volte accade queste cose. Ma per noi è più importante di ubbidire il Signore che ubbidire gli uomini e la tradizione. Gesù ha detto, chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Non chi è battezzato e poi crederai. Chi crede e sarà. Il battesimo viene dopo che uno converti a Cristo, non converti alla Chiesa Evangelica, ma converti a Cristo. Cosa disse Gesù a Pietro prima di morire in croce? Pietro, quando sarai convertito, fortifichi i tuoi fratelli, no? Avete letto questo passo? Ma come? Il primo Papa doveva convertirsi. Un uomo che ha camminato per 3 anni in intimità con Gesù doveva convertirsi? Sì. Perché non basta andare in chiesa, non basta leggere la Bibbia,

0: Non basta andare a fare pellegrinaggi. Uno deve convertirsi al Signore. E perciò Gesù disse, quando sarai convertito, dopo la mia morte e resurrezione, fortifichi i tuoi fratelli. Dio chiama ogni re di fare una conversione. Conversione cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente cambiare. Cambiare. Quando Adamo è ceduto alla tentazione del nemico, ha peccato, ha disubbidito Dio, la parola di Dio dice che il peccato è entrato nel mondo e noi vediamo i frutti ogni giorno di questo peccato. La morte, le malattie, i tsunami, i terremoti, sono tutti frutti della disobbedienza dell'uomo. E ognuno di noi siamo nati in questo stato di disobbedienza. Non è come dice il New Age che siamo nati tutti figlioli di Dio. Non è così. Siamo nati tutti figli di Adamo, peccatori. E dobbiamo convertirci, dobbiamo nascere di nuovo. Gesù ha detto, se non nascete di nuovo non entrerete nel regno di Dio. Dio stesso deve farci nascere. Noi dobbiamo arrenderci e Lui, lo Spirito di Dio, viene dentro di noi, ci pulisce, ci purifica e ci dà la sua nuova vita. E qui in versetto 54, ora gli disse ancora alle folle, quando voi vedete una nuvola alzarsi da ponente, subito dite, viene la pioggia, e così avviene. Quando invece soffia lo scirocco, dite, farà caldo, e così avviene. Ipocriti, voi sapete discernere l'aspetto del cielo e della terra, ma come mai non discernete questo tempo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quindi ognuno di noi ci siamo alzati questa mattina, è mia abitudine, quando mi alzo, ogni mattina, di andare in bagno. E il mio bagno è verso il nord, quindi verso Monte Grappa. E qui nel Veneto, voi sapete meglio di me, il tempo viene quasi sempre dal nord-ovest. Quindi io apro il balcone e dico, come sarà la giornata oggi? Ah, vedo le nuvole, ci sarà un temporale oggi pomeriggio. O magari vedo il cielo azzurro, sarà caldo. E anche ai tempi di Gesù gli uomini erano capaci di discernere il tempo, ma non erano capaci di discernere il tempo. Voi avete una parola per due cose. Mi sono reso conto in questo momento. Il tempo climatologica, ok, e il tempo cronologica. Gesù ha detto, voi potete fare meteorologi, ma non sapete l'ora che il Messia è venuto in mezzo a voi. Abbiamo visto nello studio di Neemia che dal comando di Artassasse, il re di Persia, di ricostruire il Tempio e la città di Gerusalemme, si sarebbero, dopo questo, dopo 483 anni, verrebbe il Messia. Quella data coincide esattamente con l'9 aprile di 32 dopo Cristo, quindi quando Gesù aveva 32 anni. Quando lui è entrato in Gerusalemme e le folle hanno gridato, Osanna, figlio di Davide. Dio nella sua parola dalla bocca del profeta Daniele ha detto non solo l'anno ma il giorno esatto in cui sarebbe presentato Gesù pubblicamente al suo popolo. E non erano capaci di comprendere. E poi in versetto 58, quando vai col tuo avversario del magistrato per strada, fai di tutto per accordarti con lui, perché non ti trascini dal giudice, il giudice ti consegni all'ufficio giudiziario e l'ufficio ti mette in prigione. Io ti dico che non ne uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi Gesù usa un termine del tribune, giudiziario. Cosa vuole comunicarci il Signore in questa piccola storia? No? Se tu hai qualche causa con un'altra persona, non è meglio sistemarlo prima di entrare in tribunale? Amen. Molto meglio. Perché se vai in tribunale devi pagare le spese del giudice, del tribunale, che sono tante. E se perdi, guai a te. E Gesù stava dicendo alla folla, e dice anche a noi questa mattina, è meglio fare pace con Dio questa mattina. Perché se tu sai o no, se non hai accettato Gesù nella tua propria vita, tu sei sulla via del giudizio. La tua condanna è sicura, è certa. Non c'è nessun dubbio che se morirai senza Cristo nella tua vita, tu andrai all'inferno e sarai eternamente separato da Dio. È certa, non c'è scampo. Non c'è nessuna ambiguità riguardo questo. E magari davanti agli uomini tu dici, io sono bravo, io questo, io quello. Ma Dio vede ogni cosa. Dio sa ogni peccato che hai fatto, ogni bugia che hai detto, ogni imbroglio, ogni sguardo adultero che hai fatto. Ogni cosa Lui sa. Magari davanti a me e altri, possiamo fare la faccia religiosa, io vado sempre in chiesa. Ma affrontare il giudizio senza l'avvocato Gesù sarà molto triste. E perciò Gesù dice, voi potete discernere le nuvole, ma non potete discernere che io sono qui in mezzo a voi e oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui voi potete accettare questo dono della vita eterna. Oggi ancora stai camminando verso il giudizio, ma c'è ancora tempo di fare pace con Dio. C'è tempo di avere il tuo conto cancellato. C'è tempo ancora che Gesù si mette fra te e Dio e dice, Padre, Craig ha accettato il mio sacrificio, puoi cancellare il suo debito, l'ho pagato io tutto. Ma se andremo al giudice senza Gesù, Dio dirà a Craig, nel 1965, a 4 anni, tu hai fatto questo. Nel 66 hai fatto questo, 67, tac, tac, tac, tac, tutta la vita. Puff, sarà lungo. Ma noi siamo ancora in tempo, mentre ci troviamo qui sulla terra. Siamo in tempo ancora per fare pace con Dio. E riconosce al Signore, sì Signore è vero, io sono un peccatore, ho bisogno di te. Ho bisogno che tu mi salvi. Che tu vieni a cancellare il mio debito, perché il mio debito è grande, è sopra la mia testa. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, da dove vengo io, c'è una legge che quando tu hai 18 anni, tutto il tuo, non mi ricordo la parola in italiano, esatto, la fedina penale. Nello stato di Washington, quando tu hai 18 anni, lo stato di Washington ti dà il colpo di grazia. Loro dicono, allora Craig, tu hai sbagliato prima di 18 anni, questa è la tua fedina penale, oh mamma, non è una buona giornata, la tua fedina penale, a 18 anni loro prendono la tua fedina penale, ok, e lo distruggono. Ogni cosa che tu hai fatto prima di 18 anni viene cancellata da ogni ricordo del tribunale, della polizia. Tutte le tue cose che hai combinato vengono distrutte. E lo Stato di Washington dice, Craig Quam, che io avevo una fedina penale prima del 18 anni, tu da ora in poi per noi sei pulito. Non hai fatto niente. Sei come un bravo ragazzo che non ha mai fatto niente in tutta la tua vita. Afferri questa opportunità. Prendi questa opportunità di prendere una giusta strada per cambiare la tua vita, camminare sulla giusta via. E questa è una bellissima figura di quello che Dio offre a ognuno di noi. Angela, Giuseppe, Federico, se c'è un Federico in mezzo a noi, oggi io ti offro che io strapperò tutto, io dimenticherò tutto, se tu riceverai Gesù Cristo nella tua vita, se tu lo accoglierai nella tua vita. E poi in capitolo 13, un'altra due storie. In quel stesso tempo c'erano lì alcuni che raccontarono di quei Galilei di cui sangue avevo Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse a loro, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei, perché hanno sofferto tale cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Eppure pensate voi che quei 18 su quale cade la torre di Siloè e lo uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Quindi raccontavano Gesù queste storie, questa è una cosa che è accaduto, raccontato anche dai storici del tempo, che durante una festa di sacrificio Pilato aveva mandato i suoi soldati e ha ucciso diverse persone nella folla che protestavano contro di lui. E poi c'erano questi 18 persone, forse operai, che era caduto addosso a questo torre. E magari la gente pensa, che peccato avranno fatto questi, no? Ti è venuta mai questa idea? Tu vedi una cosa cattiva che capita a qualcun altro e dici, che peccatore sarà quella persona, no? Io penso che tutti noi, qualche volta nella nostra vita, abbiamo fatto un giudizio. Qualche malato, qualche persona, chissà che cosa abbia fatto per meritare questo. E Gesù chiaramente ha detto, non guardare loro, perché voi tutti siete peccatori quanto loro. E la loro morte non è caduta perché erano più peccatori di voi. No? Tutte le vittime dello tsunami, no? Non è che sono morti perché erano più peccatori o meno peccatori di noi. Era il loro momento. Come ci sarà un giorno per ognuno di noi? Un momento. Magari non sarà un'onda che ci toglierà la vita, magari sarà un infarto, o la vecchiaia, o tante di quelle cose. Ma la morte è sicura. E quando avviene la morte è troppo tardi di fare un accordo col giudice. Nostro destino è sigillato da quel momento in poi. Perché Dio ci chiama qui sulla terra di fare la nostra decisione. Alcuni di voi magari venite in questa chiesa già da un bel pezzo, ma ancora stai lì, no? Ah, non lo so se devo accettare il Signore, se devo rendere la mia vita a Lui o no. Stai attento perché un giorno sarà finito il giorno della grazia. Tanti giovani, quando sarò vecchio? Vi racconterò una piccola testimonianza di quando ero nella tenda. Noi eravamo nella città di Napoli con questa tenda e c'era ogni sera un gruppo di ragazzi che venivano un po' a molestarci con i motorini a fare come si dice quando alzano, sai, gridavano, facevano un macello lì davanti alla tenda. Noi abbiamo cercato di, con gentilezza, di parlarli, abbiamo parlato del Signore. Io personalmente non ho parlato con questo un ragazzo che c'era in questo gruppo, ma altri fratelli hanno parlato con questo ragazzo e hanno detto a questo ragazzo: sai, stai attento perché tu vivi questa vita motorino spericolato, sai, non sai. E questo diceva: ah sì, quando sarò vecchio forse accetterò Dio nella mia vita. Potete già indovinare che cosa è capitato. Mentre noi eravamo in quella città, in quei giorni là, questo ragazzo ha fatto un incidente col motorino e è stato ucciso da una macchina. Che pochi giorni prima ero lì che facevo, no, il spiritoso, addio! Adesso lui non c'era più. E non c'era più opportunità di lui di fare una scelta, di rendere la sua vita a Dio. E poi quest'ultima storia, in versetto 6, or dissi questa parabola: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, venne a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Dissi allora al vignolo: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovò. E se va frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Voi studente della Bibbia, il fico cosa rappresenta nella Bibbia? Cosa rappresenta l'albero del fico? Dai, Israele, esatto. L'albero del fico è sempre una figura di Israele. Questo uomo che ha la vigna è Dio. È interessante che in questa storia questo uomo dice: io vengo 3 anni a cercare frutto su questo albero. Voi sapete quanto tempo ha durato il ministero di Gesù sulla terra? 3 anni. Non è a caso che il Signore parlava in questo modo. Gesù era venuto a cercare frutto sull'albero di Israele, frutto di ravvedimento, frutto di pentimento. E lui disse: dopo 3 anni ancora non ho trovato. Dopo 3 anni che frequenti la comunità di Montebelluna. E dice: allora taglialo, giudizio. Toglialo via, gettalo nel fuoco, perché non porta frutto. Io cerco frutto. E anche questa mattina il Signore, no? È facile per noi, quelli erano Israele, erano cattivi, non hanno accettato Gesù, giusto? È facile mettere sugli altri questa storia. Ma credo che il Signore questa mattina sta cercando anche in chi è credente il frutto. Il Signore sta camminando in mezzo a noi in questo momento e sta guardando la nostra mente, il nostro cuore, se c'è frutto o no. Il vignolo dice: un altro anno di grazia, un altro periodo. È interessante che questa storia, poi non sappiamo la fine di questa storia. Versetto 9 rimane un po' in aria, no? Non sappiamo se l'uomo concede un altro anno. E se concedi un anno, non sappiamo se il frutto ha portato, cioè se l'albero ha portato frutto o no, o se veniva tagliato. E secondo me il Signore ha fatto posto di lasciarlo aperto. E per questo motivo di lasciare anche uno di noi un po' questa domanda aperta, no? Nella tua vita, Craig, sto trovando frutto dello Spirito. Sto trovando il frutto che io cerco nella tua vita? O sto trovando un albero che non serve niente? E ognuno di noi dovremmo farci questa domanda: nella mia vita c'è frutto? Perché il Signore non ci chiede di solo mentalmente assentarci. No? Sì, io credo in Gesù. Giovanni Battista, quando predicava il giorno, cosa disse? Portate il frutto di ravvedimento. Il vero credere vuol dire un vero cambiamento. Un vero abbandonare il peccato e il male. Un falso ravvedimento vuol dire una falsa salvezza, una falsa sicurezza. Ma spero che nessuno di noi questa mattina lasceremo questa comunità senza avere la certezza che il Signore ci abbia perdonato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Cari amiche e cari amici in ascolto, vi salutiamo con piacere e vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Quale sentimento predomina in voi quando considerate la vostra vita, le vostre circostanze, la vostra famiglia? Tutto quello, insomma, che caratterizza la vostra esistenza? Alcuni guardano a tutto questo con rancore. Non sono contenti di quello che hanno e si sentono come traditi nelle loro aspettative. Altri sono annoiati. La vita non si è rivelata per niente eccitante e interessante. Chi è rassegnato e chi è in rivolta? Qual è il sentimento che dovrebbe invece essere predominante? La Bibbia ci rivolge un invito: siate riconoscenti. Riconoscenti di cosa? Riconoscenti verso chi, potrebbe dire qualcuno? Ebbene, tanto per cominciare, del dono della vita che Dio ci ha fatto. Non è certo colpa del donatore se quando riceviamo un regalo facciamo del nostro meglio per rovinarlo, ma Dio ci ha fatto anche altri doni: un mondo dove vivere, delle capacità, delle caratteristiche mentali e fisiche che ci rendono unici. Per Dio siamo unici e degni di amore, e questo è il dono più grande per cui dobbiamo essere riconoscenti. Il Signore ci offre il suo amore. L'avete accettato? Forse volete parlare di questi argomenti? Se è così, scriveteci. Saremo lieti di rispondervi e di aiutarvi a riconoscere i doni di Dio a vostra disposizione. E ora vi auguriamo buon

0: Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, perciò detesto ogni doppiezza. La Bibbia ci parla del re Roboamo che successe al padre Salomone. Egli condusse una vita di paura. Per avere rifiutato di ascoltare dei saggi consigli, perse una parte del regno e scatenò una guerra civile. Roboamo ebbe a che fare con nemici anche fuori del regno. Il faraone d'Egitto compì una scorreria contro Gerusalemme e rubò i tesori del tempio, fra cui anche i grandi scudi d'oro che Salomone aveva fatto. Roboamo deve avere avuto anche paura del suo stesso popolo, perché rimpiazzò gli scudi d'oro rubati con altri di bronzo. Questi dovevano essere ben custoditi perché la gente non si accorgesse che erano falsi. Non avrebbe mai voluto ammettere di non avere il potere e le ricchezze del padre. Una persona che si vanta di quello che ha, di solito ha paura di non essere accettata per quello che è. Ha costantemente timore di essere smascherata. Ha bisogno di un amico che gli dica che Dio lo ama e lo accetta, senza che abbia bisogno di nascondersi dietro scudi falsi. Forse sei una persona che nasconde la sua vera personalità per paura di non essere accettata dagli altri? Ricorda che Dio ti ama e vuole accoglierti così come sei.
1: Invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Parliamo dei ritrovamenti archeologici del tempo della conquista della terra di Canaan da parte di Giosuè. Dall'archeologia impariamo ancora che alle ben costruite case cananee successero edifici israeliti ed un'occupazione di livello inferiore. La stessa situazione si è riscontrata a Lachis, Tel El Duveir, dove la distruzione è ulteriormente indicata da un coccio recante un'iscrizione datata. Debir Tel Beit Mirsim fu rasa al suolo fino alle fondamenta da invasori fra il 1250 e il 1220 a.C. Mentre procedeva a sgomberare le ampie rovine di Hazor in Galilea, Yadin ha portato alla luce un vasto centro cananeo e santuari di questo stesso periodo, la cui distruzione egli attribuisce a Giosuè. Tutto questo indica una campagna prestabilita, come detto in grandi linee nel capitolo 10 del libro di Giosuè. L'ininterrotta occupazione delle cittadelle di Tanakh e Bethshean, dominate dagli egiziani, conferma che gli israeliti, per la loro organizzazione tribale, evitarono queste grandi roccaforti poste a guardia della pianura di Esdrelon.
1: Parliamo della monarchia. Prima dell'ingresso degli israeliti, i filistei, che costituivano un ramo dei popoli del mare che erano penetrati verso quest'epoca nel bacino orientale del Mediterraneo, si erano stabiliti nella parte orientale di Cipro, Sinda e sulla costa della Palestina. La loro presenza è indicata da stoviglie recanti disegni caratteristici e rinvenute a Gezer, Beth Shemesh, Tel Kasila ed altre località, ma la loro origine è ancora oscura. Tracce delle distruzioni causate da questi stessi popoli intorno al 1050 a.C. sono state ritrovate a Shiloh e nella distante Beth Shean. Scoperte fatte a Betel e Tel Beit Mirsion in Palestina e a Ras Shamra in Siria mostrano la ricca cultura locale cananea basata su intensi traffici e sull'influenza egiziana. In contrasto a ciò, gli israeliti più poveri, che succedettero loro, hanno lasciato un'arte più rozza, stoviglie più povere e mura di cinta più vulnerabili. La loro vita quotidiana è ora ben conosciuta in base agli scavi condotti ad Ai, Mizpah, se identificabile con Tel En Sheb, Beth Shemesh e Bet Zur. Sembra che ad introdurre l'arte della lavorazione del ferro in Palestina fossero i Filistei, che così esercitarono un controllo economico sopra Israele fino alla loro sconfitta ad opera di Saul e di Davide. Il palazzo fortificato di Saul a Gibea fornì il primo utensile di ferro finora scoperto nella parte montana del paese. La vita a Gibea era anch'essa più semplice prima della caduta nelle mani dei Filistei. Col mutare delle condizioni di predominio militare, ai tempi di Davide si verificò una rivoluzione industriale, inizio del primo periodo dell'età del ferro.
0: Il ferro prese il posto della selce nelle falci e nelle armi, e i chiodi di ferro permisero di servirsi di migliori tecniche edilizie. Gli scavi mostrano un costante miglioramento delle condizioni di vita avvenuto sotto Davide, finanche per le genti delle campagne intorno. Altrimenti l'archeologia non rivela nulla dell'opera del re, a meno che non si attribuiscano a lui alcune delle fortificazioni di Gerusalemme. Salomone fu grande costruttore e per questa sua attività si servì della sua potenza di principe mercante, controllando le strade dei traffici che dall'Arabia andavano verso la Siria e l'Oriente. Ezion Geber, golfo di Aqaba, egli costruì vasti impianti per la fusione del rame del ferro e un porto. Questi traffici sono indicati da un coccio rinvenuto a Tel Kasile, sul quale è inciso proveniente da Ofir, e carri importati dall'Egitto e cavalli d'allevamento provenienti dalla Cilicia. Ciò accrebbe la ricchezza della nazione. Una severa tassazione portò alla riorganizzazione dei distretti amministrativi, dove i governatori risiedevano in dimore, come quelle trovate a Beth Shemesh e a Lachis, nelle quali si potevano anche conservare le tasse. Le stalle di Megiddo potevano ospitare più di 500 cavalli. Le tasse e le squadre di lavoratori coatti servirono per la ricostruzione di Hazor, Megiddo e Gezer, e in ciascuno di questi luoghi sono stati scoperti portali identici del periodo salomonico.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, eccomi nuovamente a voi per un altro dei nostri appuntamenti. Saluto calorosamente tutti gli amici che sono all'ascolto e vi invito a scriverci. Non solo questo ci permetterà di avere un rapporto diretto con voi, ma potete anche farci conoscere il vostro pensiero intorno agli argomenti che trattiamo. Se vi sono dei temi specifici che vorreste vedere affrontati, non abbiate timore di farceli conoscere. Solo in questa maniera possiamo stabilire un rapporto più diretto e più interessante per tutti i nostri ascoltatori. Il nostro scopo è quello di ricordare ad ogni persona la necessità di possedere la speranza e le certezze dell'Evangelo. Ci sono molti che pensano di essere più intelligenti e più furbi, mettendo la loro fiducia nelle cose che vedono ed in quello che possiedono, e non pensano che sono proprio queste cose quelle che sono meno sicure. Ho letto qualche tempo fa di un uomo d'affari sicuro di sé e delle sue capacità. Era stato molto bravo ed intelligente nell'impostare la sua azienda. Non aveva lesinato sacrifici, ore di lavoro, rischi di vario genere, ed alla fine era giunto ad un soddisfacente successo. Ricco delle esperienze passate, guardava al futuro con molta fiducia e serenità. Probabilmente pensava a nuovi traguardi. Quando in 10 terribili secondi un terremoto gli sottrasse tutto quanto. Tutto il lavoro di una vita, sepolto in un attimo. Che delusione, che amarezza per quest'uomo. E quando pensiamo a questa vicenda, dobbiamo riconoscere che non è poi nemmeno molto rara. Quanti casi simili vi sono ogni anno? Ebbene, io credo che tutto questo debba essere detto non per fare dell'allarmismo, ma per ricordare la nostra precarietà umana. Per ricordare che la nostra vita deve essere costruita su dei valori ben più solidi. In altre parole, dobbiamo costruire sulla roccia che è Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui vi parliamo di Lui e vi chiediamo di credere in Lui. Solo Lui può dare certezza, sicurezza e prospettiva al nostro avvenire. Che il Signore vi aiuti. Adesso proseguiamo facendo una piccola pausa musicale.

Gentilissime amiche e cari ascoltatori, mi è capitato di leggere recentemente che Herbert Spencer, un filosofo scettico del XIX secolo, trovandosi sul letto di morte e rendendosi conto che ormai la sua fine era vicina, abbia dato alcune istruzioni. Fra queste chiese che una sola parola venisse incisa sulla sua pietra tombale: Infelicissimus, ossia molto infelice. Qualcuno potrebbe dire che queste sono le parole di un pessimista, di uno che vede tutto nero. In realtà queste parole mi hanno fatto pensare ad una verità che viene proclamata a chiare lettere da tutta la Bibbia, cioè al di fuori di Dio e di Gesù Cristo non ci può essere per l'essere umano alcuna felicità né speranza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Efeso, ricorda loro la situazione in cui si trovavano prima di conoscere la potenza trasformante dell'Evangelo. E gli scrive: in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Come cristiani illuminati dalla speranza offertaci da Dio, spesso dimentichiamo quanto fosse disastrosa ed alienante la nostra condizione umana lontana da Dio. In queste poche parole vengono menzionate almeno 5 cose di cui eravamo privi, cose a cui non potevamo accedere perché l'uomo da solo con le sue forze non può assolutamente guadagnare il favore di Dio. Spencer aveva quindi ragione nel far scrivere sulla sua pietra tombale Infelicissimus, perché questa infelicità era la sua esperienza e quella di tutti coloro che non conoscono ancora l'Evangelo. Fermiamoci allora a considerare queste 5 cause di infelicità, come le apprendiamo dalle parole dell'Apostolo Paolo. Anzitutto, senza Cristo. Possiamo avere la fede oppure no, ma abbiamo mai pensato a che cosa sarebbe la nostra società ed il nostro mondo senza l'incarnazione di Gesù Cristo? Già oggi noi ci lamentiamo perché molte cose vanno male, perché vi è ingiustizia e violenza. Ma che cosa ne sarebbe della nostra società se non ci fossero continuamente i richiami a Gesù e ai suoi valori? In fondo, anche senza essere credenti, si deve riconoscere che i richiami all'amore, alla pace, alla generosità e tante altre cose positive hanno la loro sorgente in Gesù Cristo. Persino i pagani si richiamano a questi valori. Ma essere senza Cristo vuol dire essere privati di realtà assolutamente indispensabili per la nostra convivenza ed attenuare le difficoltà della vita di oggi. Il suo sacrificio, la sua rinuncia, il dono della sua vita per la nostra salvezza sono di per sé un richiamo molto forte che nessuno può ignorare, e d'altra parte ci sono degli effetti positivi. Ma essere senza Cristo, definito la luce del mondo, vuole dire trovarci immersi nell'oscurità più profonda ed essere schiavi di tutte quelle abiezioni di cui l'essere umano è capace senza la grazia di Dio. Quando non c'è luce, non ci può essere discernimento né capacità di capire ciò che è migliore e che ci viene dall'alto.

con un obiettivo. Il Signore aveva l'intenzione di fare di questo popolo il suo testimone, colui che lo avrebbe rappresentato davanti alle nazioni. Purtroppo è successo che Israele sia venuto meno a questo incarico. Ma al di là di questo fatto, Dio, in armonia con il suo disegno, si era impegnato a dare un territorio a questo popolo e quindi a proteggerlo da chiunque avesse voluto violarne l'integrità. Ma essere esclusi dalla cittadinanza di Israele voleva dire anche vivere nell'incertezza e nel timore. Voleva dire non poter partecipare della protezione che Dio concede a quelli che egli chiama. Questo crea apprensione ed insicurezza. Ed è questo il sentimento che pervade tutti quanti gli esseri umani. Ma fermiamoci ora per un breve stacco musicale.

Il fatto di essere esclusi dalla cittadinanza di Israele comportava un terzo svantaggio, cioè quello di essere estranei ai patti della promessa. Come abbiamo osservato prima, il Signore, in vista della realizzazione del suo progetto e per dare incoraggiamenti ad Israele perché seguisse le sue leggi e camminasse secondo le sue direttive, avevano fatto delle precise promesse. Ma queste promesse di benedizioni erano selettive, riguardavano un solo e preciso settore umano. Forse per questa ragione l'insieme delle nazioni ha sempre coltivato sentimenti di invidia e di gelosia nei confronti di Israele. Tuttavia, perché non ci siano malintesi, è bene precisare che le promesse che Dio aveva fatte ad Israele non avevano l'obiettivo di escludere il resto dell'umanità. Perché il suo obiettivo e il suo interesse amorevole sono per tutti gli uomini. Ma in vista del compito vocazionale che Dio ha riservato ad Israele, questi godeva di particolari promesse di aiuto e di benedizione. Inoltre, in vista della formazione di questo popolo, Dio aveva fatto dei patti, cioè delle dichiarazioni attraverso le quali si vincolava nei confronti di questa nazione. Ma essere al di fuori di tutto questo ed ignorare i progetti divini era ancora una volta fonte di incertezza e di paura. Poi ci viene ancora detto che questo comportava un altro svantaggio, l'essere senza speranza. Chi non conosce Dio è costretto in questa condizione di alienazione. Se non si conosce il Signore, quale speranza si può nutrire? Quante volte leggiamo di persone che si tolgono la vita e questo avviene perché si rendono conto di trovarsi in un vicolo cieco e sono travolte dall'angoscia di non avere nessuna speranza di farcela. Questo è terribile. Si possono affrontare le difficoltà più grandi se si vive nella prospettiva di poter superare la prova affrontata e di venirne fuori. Ma quando non è così, allora è veramente la disperazione. Se l'uomo in genere non cede ad atti inconsulti è perché cerca di non pensare a queste cose e si distrae con altre occupazioni. Rimane questa tragica realtà, che lontani dal Signore siamo senza speranza. Ed infine dice ancora l'Apostolo Paolo: eravamo senza Dio nel mondo. Molti pensano di poter fare a meno di Dio e di poter vivere bene ugualmente, ma è un'illusione, perché solo Dio può costituire un punto di riferimento valido per ogni circostanza e situazione. Dio rappresenta la giustizia e tutte le volte che ci richiamiamo alla giustizia oppure facciamo delle valutazioni, il punto di riferimento rimane il Signore. Perciò essere senza Dio nel mondo significa essere allo sbando, lontani dal Signore. Non si può essere che infelici. Che queste verità ci aiutino ad accostarci.

0: Darsi al Signore, a credere in Lui, per ricevere la sua vita e le sue certezze. Leggiamo ora dalla prima lettera di Pietro, al capitolo 4, versetto 19. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedel Creatore facendo il bene. Dopo aver affrontato il tema delle sofferenze nelle sue diverse sfaccettature, adesso l'Apostolo conclude il suo ragionamento invitandoci ad un atteggiamento umile, sobrio, che confida esclusivamente sul Signore la sua grazia. Credo che ci troviamo di fronte ad una esortazione necessaria ed opportuna, perché può succedere che anche inconsapevolmente i cristiani si ritengono una sorta di persone privilegiate, come se fossero degli intoccabili. Allora, dato che si soffre per l'Evangelo, perché si fa la volontà di Dio, si arriva alla conclusione di essere a posto. Si pensa dentro di noi cosa può volere di più il Signore da persone che soffrono per la sua causa e che si impegnano a vivere coerentemente il messaggio del Vangelo. Stiamo attenti a non coltivare false sicurezze. Non che il Signore non ci dia sicurezza e tranquillità, anzi, sappiamo che nessuno potrà mai strapparci dalla sua mano. Egli è la nostra protezione, il nostro rifugio, colui che ci difende dalla mano dell'avversario. Eppure, anche se tutto questo è vero e non abbiamo motivo di dubitarne, rimane il fatto che dobbiamo essere sempre vigilanti. Guai a coloro che si sentono forti, perché è proprio in quel momento che Satana cercherà di farli cadere. Ecco allora l'importanza delle parole dell'Apostolo: perciò anche quelli che soffrono, secondo la volontà di Dio, affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. La nostra garanzia non sta nel nostro impegno o nel nostro zelo, perché queste disposizioni della nostra buona volontà possono sempre venire meno, ma solo nel fedele Creatore. Il nostro sguardo deve essere indirizzato su di Lui per ricevere continuamente quell'aiuto e quel rinnovamento di cui abbiamo bisogno per poterlo onorare e glorificare. Così, mentre guardiamo a Lui, saremo ispirati da Lui a fare il bene. Non un bene generico, dipendente dalla nostra fantasia o dalle nostre iniziative umane per metterci in vista o per avere dei meriti speciali, ma faremo il bene con un sentimento di riconoscenza e di gratitudine verso colui che ha fatto così tanto per noi. Il nostro cuore, con i suoi sentimenti corrotti, non offre alcuna garanzia, ma quando ci affidiamo al Signore, allora Lui potrà esercitare il suo controllo ed aiutarci. Come è scritto, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Che il Signore produca in noi i frutti che glorificano il suo nome.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo secondo. Or essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero: «In Betlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita, e mandandoli a Betlehem disse loro: «Andate e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Essi, dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduto in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dov'era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza, ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire». Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto, ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo». Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlehem, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d'esser consolata, perché non son più». Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e vattene nel paese di Israele, perché son morti coloro che cercavano la vita del fanciullino». Ed egli, levatosi, prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode suo padre, temette d'andare colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea. e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto all'appuntamento con Contrappunti, ancora una volta oggi in mia compagnia. Mi auguro come sempre che possiate restare con me fino al termine di questo programma e anche oltre, ovviamente se potrete. E sicuramente ecco, in questo spazio almeno io ce la metterò tutta per farvi buona compagnia e per proporvi qualcosa di utile, di interessante per voi. Ecco, internet, come sappiamo, ci offre di tutto, dalla comunicazione alla musica, dalle immagini fisse al video, alla televisione, poi dall'informazione a quello che viene chiamato e-business, cioè il mercato elettronico, dalla letteratura al software e quanto potrei andare avanti. È proprio il caso di dire che chi più ne ha più ne metta, online ovviamente.
2: How well do we tell the truth? Sta per andare in onda. Ogni anno vengono distribuite.
3: Leggiamo insieme. Rubrica di recensione.
4: During the 15th year of the rule of the Roman
5: Cari amici in ascolto, vogliamo God's di nuovo ricordarvi che se siete interessati.
3: Sulle origini della Terra si contrappongono fondamentalmente due teorie: evoluzionismo e creazionismo.
1: Ecco, quello che avete appena ascoltato è stato scaricato da internet. Ovviamente erano solo alcuni esempi, ovviamente audio, perché per radio non posso farvi vedere nient'altro se non farvi ascoltare qualche cosa. Ecco, e anche in campo cristiano ci sono moltissimi siti interessanti, però ecco, bisogna fare molta attenzione. Nella grande rete, infatti, il bene e il male, come sappiamo, coesistono assieme. Quindi bisogna saper navigare, saper cercare. E per questo, ecco, per fare delle ricerche ci vengono in aiuto i cosiddetti motori di ricerca, quelle potenti utilities che una volta forniti certi parametri o parole chiave, ecco, vanno a cercare per noi nei vari siti della rete quello che appunto stavamo cercando. E di un motore, non un motore di ricerca, ma di un motore d'amore, parla la prima canzone che voglio proporvi oggi, Motor of Love, dalla voce di Phil Keaggy. Dopo vedremo anche la traduzione del testo, intanto ce l'ascoltiamo.

Inconfondibile la voce di Phil Keaggy e la sua musica Motor of Love, motore d'amore. Cosa dicevano le parole di questa canzone? Resto confuso davanti al tuo amore, non importa quanto sia difficile la vita, c'è sempre una luce nei miei sogni grazie a te. I miei amici continuano a chiedermi come mai c'è sempre un grande sorriso sulle mie labbra. Beh, a casa mia c'è casa grazie a te. Non ti sottrarrò nulla, accendi il tuo motore d'amore. Padre Celeste, guarda giù dal cielo, resto confuso davanti al tuo potente motore d'amore. Resto confuso davanti al tuo amore. Non importa quanto io mi senta perso, so che il mio amore è vero grazie a te. Tu hai steso la mano e mi hai toccato nel profondo della mia anima. Sono entrato dal freddo grazie a te. E non ti ruberò nulla, perché mi hai dato più del necessario. C'è stato un periodo in cui ero atterrato e dato per spacciato. Mi ricordo di essermi sentito tanto male che quasi buttavo via la chiave. Motore potente, più forte dell'oceano, il tuo motore d'amore continua a girare sempre.

Allora, mi faccio adesso da parte per qualche minuto, però mi raccomando, restate qui e seguite chi prenderà il mio posto. Noi ci risentiamo subito dopo.

Tutta la vita dell'uomo si impernia su ciò che pensa e soprattutto su ciò che pensa di Dio. Per pensare di qualcuno, e quindi anche di Dio, bisogna conoscerlo per non correre il rischio di pensare in modo sterile, magari per sentito dire, comunque sulla base di esperienze che altri hanno fatto. Se questo modo di procedere può non essere grave fin quando si tratta di pensare su qualche uomo, magari sui nostri vicini di casa o sui nostri compagni di scuola o di lavoro, diventa estremamente avventato e pericoloso quando siamo tentati di coinvolgere in questa procedura disordinata il nostro modo di pensare di Dio. Quante volte avete detto o sentito dire: per me Dio esiste ed è presente in ogni cosa bella della natura. Oppure: Dio c'è e posso incontrarlo in ogni povero che cerca l'elemosina, in un bambino rimasto orfano o in un operaio che ha perso il suo posto di lavoro. E quante altre volte abbiamo sentito dire ed affermare categoricamente: Dio non esiste, o se esiste è ben lungi dall'interessarsi delle faccende umane. E quante altre affermazioni abbiamo sentito fare intorno a Dio e alla sua natura. Ma tutti questi modi di pensare, quale fondamento hanno? Chi si sente così sicuro nell'affibbiare a Dio natura, personalità e modo di essere, ha mai pensato che Dio esiste con delle sue proprie caratteristiche, coi suoi modi di essere che non possono certamente essere ristretti e magari contenuti nei giochi retorici degli uomini o nelle loro costruzioni cerebrali? Dio c'è e vuole essere conosciuto dagli uomini. Egli vuole soprattutto manifestare agli uomini la sua unica e vera personalità, le sue immutabili caratteristiche, i suoi piani. Ma quanti uomini sono disposti ad ascoltare, a conoscere Dio, senza metterci dentro lo zampino della propria personalità? Lo ripeto, Dio è in un certo modo e non possiamo cambiarlo secondo ciò che sembra a noi o peggio ci conviene pensare in una determinata circostanza. Quante volte, abbandonandoci a veri e propri sogni ad occhi aperti, ci siamo immaginati una realtà diversa. Ci siamo costruiti elementi e fatti nuovi da quelli che ci circondano. Abbiamo immaginato una terra senza guerre, per esempio, senza fame, con tanta benzina gratis, magari, abitata da uomini e donne pacifici, pieni di amore e di abnegazione gli uni verso gli altri. Abbiamo fantasticato, ci siamo rifugiati in una realtà nuova che ci piace, ma abbiamo dimenticato che la verità è un'altra. Con quello che pensiamo, o che vorremmo fosse la realtà, non riusciamo a mutare ciò che è in un certo modo. Dio è in un certo modo e in questo suo modo di essere deve essere conosciuto dagli uomini. Poco fa ho affermato che Dio vuole manifestarsi agli uomini. Adesso aggiungo che Dio si è già manifestato agli uomini in diversi modi. Avete una Bibbia in casa? Oh sì, certamente, molti di voi sarebbero pronti a rispondere. Bene, aggiungo io. Avete mai pensato che quel libro, magari relegato in libreria chissà da quanto tempo, o abbandonato in qualche angolo della casa chissà dove, è la parola di Dio? È il messaggio che Dio ha voluto rivolgere direttamente proprio a voi? In questo momento, mentre io sto parlando a voi e voi mi ascoltate, riflettete un attimo. Basta che voi spegniate la radio o la sintonizziate su un'altra lunghezza d'onda, non ascolterete più la mia voce e al posto suo riceverete un altro messaggio. Se voi avete una Bibbia e non la leggete mai, voi vi rifiutate di ascoltare il messaggio che Dio vuole rivolgervi in continuazione. Non solo, ma rendete inutile il programma di Dio che già da molto tempo ha deciso di manifestarsi a voi attraverso la sua parola scritta. Nella vostra giornata, così piena di affari e di occupazioni varie, così carica di tensioni e di impegni, satura di pensieri e di azioni, non c'è un piccolo spazio da dedicare alla lettura del messaggio di Dio? Perché siete così sempre sintonizzati su altri canali di informazione e non volete percepire anche la voce di Dio? Emanuele Kant, filosofo tedesco, uno dei maggiori pensatori di tutti i tempi, disse: fate bene a basare la vostra pace e la vostra pietà sugli Evangeli, perché solo in essi
è la sorgente delle profonde verità spirituali, dopo che la ragione ha esaurito le profonde possibilità. E un altro grande filosofo, Giorgio Hegel, dal cui pensiero attingono ancora oggi le moderne teorie politiche più avanzate, quando si trovò sul letto di morte, non volle che gli fosse letto altro libro che la Bibbia. Egli disse che se avesse potuto prolungare la sua vita, avrebbe fatto di questo libro l'oggetto del suo studio, perché trovava in esso ciò che la ragione non poteva e non aveva potuto scoprire. Cari amici, se come crediamo vi è un Dio buono, è logico pensare che egli conceda una rivelazione personale di sé alle sue creature. Non possiamo concepire che un Dio buono sottragga la conoscenza del suo essere e della sua volontà alle creature create alla sua propria immagine. E Dio ha fatto l'uomo capace e desideroso di conoscere la verità delle cose, e attraverso la Bibbia dà una rivelazione che soddisfi a tale desiderio. L'antica mitologia egiziana ci racconta della Sfinge, che poneva enigmi ai passanti e uccideva quelli che non sapevano risolverli. Un Dio pieno di amore e saggio non permetterà sicuramente che l'uomo perisca per mancanza di conoscenza, essendo incapace di comprendere l'enigma dell'universo. Dio ha provveduto a rivelarsi. Sta a noi informarci sul suo conto per essere guidati ogni giorno dalla sua mano. Amico che mi stai ascoltando, non vorresti conoscere meglio Dio?

0: Contrappunti.
1: E a Contrappunti c'è spazio adesso per un'altra canzone. Intanto quello che abbiamo appena ascoltato era Albino Montisci con il brano intitolato Festa. Ecco, la prossima canzone che vi propongo è una canzone tratta dall'album Le Navi dall'Africa di Stefano Cucchi ed è la canzone che dà il titolo a questo album. Prima però di farvela ascoltare, volevo così leggervi, anche se la canzone è in italiano, leggervi il testo perché è veramente, veramente significativo. Ecco, dicono le parole: nell'Ottocento arrivavano le navi dall'Africa, anche se, ecco, breve parentesi, la schiavitù era iniziata molto tempo prima, infatti fu proprio nell'agosto del 1619 quando una nave olandese approdò a Jamestown in Virginia per vendere il suo carico, un prodotto di una razzia compiuta su una nave spagnola. E fra la merce in vendita vi erano una ventina di africani. Ecco, in quel giorno qualcosa di nuovo era nato nelle colonie inglesi del Nord America, ma nessuno se ne accorse. Ecco, ma ritorniamo al testo. Queste navi che trasportavano uomini senza nome, trasportavano ragazzi ammassati come bestie, considerati come bestie, senza anima né cuore e poi venduti. E ora, ecco, dice la canzone di Stefano Cucchi, ed è bene che poniamo l'accento anche su questo fatto, queste moderne navi, le navi del 2000, sono approdate anche nel mio quartiere, cariche di ragazze ingannate, di ragazze rese schiave, poi vendute e ingannate da una illusione, non hanno più un cuore né un rimpianto. Ecco, noi che viviamo in questa società così avanzata, così progredita, e ci vantiamo di avere già realizzato i diritti umani, ecco, ditemi allora, che cosa sono quelle catene che vedo, quelle lacrime che luccicano nella notte in città? E quanto vale una vita? Quanto vale la loro vita? Se poi quella è vita. Ecco, grosso modo questo il testo. La canzone è preceduta però da una lettura in lingua inglese, di questo vi do effettivamente la traduzione, una lettura effettuata dalla brava cantante di colore Ginger Blue ed è tratta dal libro di Isaia al capitolo 35. Dicono le parole: il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti d'acqua. Fortificate le mani infiappite, rendete ferme le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, il vostro Dio verrà. Ecco, allora ascoltiamoci Le Navi dall'Africa. Stefano Cucchi.
2: The desert and the parched land will be glad. The wilderness will rejoice and blossom. Like the crocus, it will burst into bloom. It will rejoice greatly and shout for joy. The burning sand will become a pool. The thirsty ground of bubbling springs. Strengthen the feeble hands. Steady the knees that give way. Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear, your God will.

0: Grazie allora per avermi fatto compagnia anche in questo spazio. Restate con me, ci risentiremo presto e appuntamento, almeno per quanto riguarda Contrappunti, al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: cari ascoltatori, un particolare saluto da Patrizia e da me, mentre ci incontriamo nuovamente attorno alla parola di Dio. E il testo che abbiamo davanti a noi si trova nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 31 a 40, ed ora Patrizia gentilmente li leggerà.
1: Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera. Vi è un altro che rende testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli rende di me è vera. Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la ricevo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve tempo godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'avere per mezzo di essa vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita.

Gesù parlò di se stesso, si presentò come figlio di Dio uguale al Padre, come colui che operava le opere di Dio, come il giudice supremo e come colui che dona la vita, ma sapeva che quanto aveva detto non era creduto. Pensò allora di presentare dei testimoni che potessero avvalorare le sue parole. La legge mosaica richiedeva almeno due testimoni per il giudizio. Ebbene, Gesù ne presentò

0: Dio che toglie il peccato del mondo. Egli fu l'ultimo e il più grande dei profeti dell'antica alleanza ed ebbe il privilegio, da qui la sua grandezza, di vedere realizzato il suo annuncio. Il primo dunque è Giovanni Battista. Ma il secondo testimone che Gesù citò sono le sue opere, le quali manifestarono la presenza, la potenza divina in lui. Anche questo testimone era inconfutabile, non potendo i giudei negare i vari miracoli compiuti e, in modo particolare, la guarigione del paralitico di Betesda. In terzo luogo Gesù ricordò la diretta testimonianza di Dio, del Padre, che al momento del battesimo del Signore aveva manifestato chiaramente il suo compiacimento per il Figlio. Infine, Gesù nominò le Scritture, che in tutto l'Antico Testamento parlavano e profetizzavano di Lui. Così abbiamo quattro diverse testimonianze che confermavano la realtà della sua persona divina, la verità della sua parola autorevole e la concretezza delle sue opere miracolose. Ora, non basta affermare che siamo cristiani per essere creduti e presi sul serio. Non basta dire che leggiamo la Bibbia per incidere sull'attuale società, per influenzare positivamente il nostro prossimo. Anche noi abbiamo bisogno di testimonianze che ci rendano credibili, che possano raccomandare la nostra confessione di fede. E prima di tutto direi una spiritualità permanente e concreta che manifesti la presenza del Signore in noi, in ogni circostanza della vita, circostanza lieta o triste che sia. Poi, in secondo luogo, una indiscutibile coerenza fra il nostro dire e il nostro fare, fra ciò che affermiamo di essere e ciò che veramente siamo. Aggiungerei in terzo luogo, per il cristiano, le cose appartenenti a Dio debbono avere un ruolo preminente, una priorità assoluta su tutte le altre cose, nella dedicazione ad un servizio impegnato e perseverante. E infine, il quarto testimone di una vita cristiana potrà essere lo zelo per la santificazione, lo zelo per la separazione dal male, per assomigliare sempre più al Signore. Come cristiani dobbiamo essere impegnati nel presentare realmente, veramente, questa quadrupla testimonianza della nostra fede.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Dal libro della Genesi, il primo dei 66 che compongono la Bibbia, leggiamo: «E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole di sopra della terra, l'arco, cioè l'arcobaleno, apparirà nelle nuvole». Le nuvole in cielo possono anche essere numerose e gravide di pioggia, ma non temiamo che il mondo sia nuovamente distrutto dal diluvio come al tempo di Noè. Vediamo l'arcobaleno abbastanza spesso da prevenire qualsiasi timore. Il patto che il Signore stabilì con Noè rimane valido e non ne abbiamo alcun dubbio. Perché dunque dovremmo immaginare che le nuvole della prova che ora oscurano il nostro cielo porteranno la distruzione? Abbandoniamo questi timori disonorevoli e senza fondamento. La fede vede sempre l'arcobaleno della promessa contenuta nel patto divino, anche quando i sensi percepiscono soltanto le nuvole dell'afflizione. E oggi nel nostro mondo di afflizione ce n'è molta, non è vero? Dio ha un arcobaleno col quale può tirare le sue frecce distruttive. È un arco speciale. Ma guarda, è diretto verso l'alto. È un arco senza freccia o corda. È un arco sospeso in cielo perché venga notato, non per essere usato per la guerra. È un arco dai molti colori che esprime gioia e diletto, e non un arco macchiato di sangue utilizzato per un massacro e cupo d'ira. Allora, prendiamo coraggio. Dio non oscura mai il nostro cielo, lasciando il suo patto senza una testimonianza. Ed anche se lo facesse, ancora avremmo fiducia in Lui, perché Egli non può cambiare o mentire o in qualche modo venire meno al suo patto di pace. Finché le acque non copriranno di nuovo la terra, non abbiamo alcuna ragione di dubitare del nostro Dio. E questo non avverrà più, perché Lui stesso ce lo ha promesso.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ed eccoci qui di nuovo con voi, cari amici ascoltatori, per meditare assieme su cose di massima importanza. Quest'oggi vogliamo aprire questo programma facendovi notare come è facile per uno di abbandonare il Signore, indurire il suo cuore alla sua voce e al suo appello. Un giovane mio amico mi disse che si trova ad abitare vicino all'aeroporto e non troppo lontano dalla ferrovia, e mi disse che le prime notti non poteva affatto dormire. Quando un aeroplano partiva o quando il treno passava, quel costante rumore non gli permetteva di prendere il sonno. Poi pian piano ci si abituò, e sebbene gli aeroplani ad elica fossero poi sostituiti con i più rumorosi jet, essi non lo disturbavano affatto. Come si dice, ci aveva fatto l'orecchio e poteva dormire indisturbato. Ora, questo è l'esempio tipico di ciò che succede a tante persone. Da principio odono la voce di Dio, sono coscienti della sua presenza e dei doveri loro assegnati, ma poi piano piano si lasciano prendere dall'indolenza, dal torpore, dall'indifferenza, e così, senza neppure accorgersene, cadono nel più profondo sonno spirituale, che troppo pericolosamente rassomiglia alla morte. E Dio vuole che queste persone si risveglino, e così noi mettiamo in onda questi programmi. Ascoltatori, siete anche voi caduti in questo frangente? Se lo è, allora fate attenzione alla voce del Signore, meditate con noi sulla sua santa parola, cercate di risvegliare nel vostro cuore l'interesse verso le cose di Dio. Ed ora, prima che passiamo alla nostra meditazione, eccovi uno dei nostri inni.

Cari amici, abbiamo qui una lettera dal direttore di una delle nostre stazioni che mi dice di avere spesso domande e di ricevere pure informazioni sia al telefono come per posta su questi nostri programmi. E noi vogliamo ringraziare ognuno di voi che ha scritto o che ha chiamato alla stazione. Questo è molto importante e infatti vorrei che tutti voi lo facessite. Scrivete una volta ogni tanto, prendete il telefono, chiamate su la stazione da cui questo programma vi è trasmesso e assicurate il direttore del vostro ascolto. Poi vorrei chiedervi anche un altro favore, ed è esattamente questo: perché non ci mandate una cartolina anche a noi? Ci farebbe così tanto piacere ricevere noi stessi ricevere una delle vostre cartoline, ci incoraggerebbe tanto. Ed ora torniamo alla musica, eccovi uno dei nostri inni.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Libro dei Salmi e leggiamo per la nostra edificazione il Salmo numero 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco, il tuo bastone e la tua verga son quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi e lunghi giorni. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

anni fa la nostra bambina maggiore tornò a casa da scuola seguita da un piccolo gattino. Ella ci disse che la povera bestiola, evidentemente smarrita, l'aveva seguita diversi casseggiati miagolando. Così, dopo averle dato da mangiare una buona porzione di carezze, dicemmo alle nostre bambine di riportare quel gatto dove lo avevano trovato e di cercare in quei paraggi il proprietario. Poco dopo essi ritornarono sempre col gatto in braccio. Ci dissero che avevano trovato una signora che ammise essere la padrona del gatto, ma che rifiutò di prenderlo, avendolo infatti poco prima cacciato di casa. Dopo questo mi capitò di essere presente ad un altro episodio relativo ad animali. Questa volta mi recavo a visitare una sorella in fede, quando vidi una ragazza che, preceduta da un cane, si appressava ad attraversare la strada. D'un tratto una macchina venne di corsa ed evidentemente, essendo il cane fuori della visuale dell'autista, questi lo investì, lasciandolo morto senza neppure fermarsi. Quella ragazza, stupefatta, restò per alcuni secondi immobile ad osservare quel suo povero cane. Poi, forse presa dal panico, dallo sgomento, con le lacrime agli occhi, tenendosi la testa fra le mani, si diede a correre, lasciando là in mezzo alla strada quella povera bestia. Ripensando a questi due episodi, non posso fare a meno di pensare: è la nostra vita e la nostra sorte su questa terra uguale a quella di questi due sfortunati animali? Stiamo noi vagando per il sentiero della vita, scacciati dal nostro creatore, in balia di noi stessi, in preda ad ogni sorta di pericolo, senza conforto, senza cura alcuna, senza affetto ed amore? Finiremo noi questa vita come quel povero cane colpiti all'improvviso ed in morte abbandonati dal creatore laddove siamo caduti? È il nulla eterno l'aspettativa di questa nostra vita? Tanti sono quelli che oggigiorno insegnano o accettano queste teorie per vere, e fra essi pure troviamo molti che, professandosi cristiani, dubitano l'esistenza dell'anima, di un'altra vita e di un giudizio finale. Ma amico ascoltatore, se queste cose non esistono, se non c'è Dio, se non c'è un'anima, allora, come Paolo dice, noi siamo i più miserevoli fra tutte le creature. Che giova vivere una vita onesta se la tomba è la fine di tutto? Con l'Apostolo ancora diciamo: mangiamo, beviamo e stiamo allegri che domani si muore. Se non c'è vita e giudizio nell'aldilà, che giustizia sarebbe quando un criminale e una persona pia ricevono con la morte la stessa ricompensa? In verità, se noi vogliamo ragionare un po', se vogliamo usare un po' di intelligenza, se vogliamo dare ascolto a quella voce così strana che noi ci testimonia differentemente, ci dice che Dio esiste e ci sprona al bene e alle virtù, allora noi dobbiamo ammettere che la nostra sorte in questa vita non è affatto uguale a quella di quel gatto, come la sorte nostra alla nostra morte non è simile a quella di quel cane. Oh no, la Bibbia ci dice che Gesù ha cura di noi. La Bibbia ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Leggiamo nel Vangelo che neppure un capello cade dal nostro capo senza che sia notato da Dio. La Bibbia ci dà infatti una versione del tutto differente. Nel Salmo che abbiamo appena letto ci rappresenta l'uomo nella sua relazione col suo creatore, e non è quella di un'anima abbandonata a se stessa. Il salmista ci presenta l'uomo come una pecorella e Dio come il buon pastore, e che conforto che troviamo nel notare come il Signore si cura e provvede per il suo gregge. Noi tutti, son certo, vorremmo avere questa assicurazione, questa pace, questa sicurezza che il salmista ci descrive. Oh, sì, come lui, noi pure vorremmo il conforto della costante veglia del Signore su noi in questa vita e nell'altra. Ora, amico in ascolto, se tu vuoi questa pace, questa certezza, sappi che il Signore ti ama e vuole che pure tu possa trascorrere il resto della tua vita in verdeggianti paschi e lungo le acque chete. La tua coppa può essere riempita di benedizioni e fatta traboccare dalla sua benignità.
Amico Cristo non ha riguardo di persona, egli si presenta a te come il buon pastore e ti cerca per trarti dal burrone dell'incredulità, dalla fossa dell'indifferenza, dalle fauci del peccato, per ospitarti salvo nel suo ovile dove potrai godere pace, salvezza e il tiepido conforto che viene nel sapere di essere amato. Ascoltatore, questo ti è possibile se ti consideri perduto e se sei volenteroso di sottometterti a Cristo. Ma se tu ti consideri giusto e bravo, se tu non ti senti abbandonato, misero e confuso in questa vita, se tu vuoi avventurarti da te solo senza Cristo nella valle dell'ombra della morte, allora Cristo non può far nulla per te. Sei come il figliuolo prodigo che si ostinava nella sua superbia a starsene lontano dal padre in un porcile cibandosi di ghiande mentre poteva vivere contento col padre che l'amava e che ansiosamente attendeva il suo ritorno. Se noi vaghiamo sgomenti e sconsolati nel cammino della vita, non è perché Dio ci ha abbandonati o ci ha scacciato, ma lo è perché noi, nati per camminare con Lui, l'abbiamo abbandonato e ce ne siamo andati ognuno per la nostra via. Se siamo nell'ignoranza, nell'errore, se l'infermità ci opprime, se Dio ci sembra a volte strano ed indifferente alle nostre sofferenze e ai nostri disagi, è perché noi, con i nostri peccati e la nostra disubbidienza, abbiamo eretto un muro fra noi e Lui. E Dio non trova piacere nella morte dell'uomo, nella sofferenza che ci è addosso. Egli ardentemente desidera che ognuno di noi si umili, preghi, per far sì che possiamo cercare la sua faccia. E Dio vuole che ognuno si converta dalle proprie vie malvagie e si facci vincere dall'amore di Cristo per abbandonarci poi completamente fra i suoi bracci e fra il suo amore. E Dio non creò l'inferno per l'uomo, ma lo creò per gli angeli ribelli. Se l'uomo ci va di sua spontanea volontà, perché ha rigettato la salvezza che è in Cristo e che gli è offerta gratuitamente, e perché ha rigettato l'amore di Dio che gli è dimostrato in così tanti modi e che è voluto rimanere sordo alla sua voce che lo chiama e lo chiama e lo chiama tuttora. Ascoltatore, il Dio ti cerca. Amico, è il pastore che cerca la pecora e non la pecora che cerca il pastore. È il pastore che salva, che mette la vita per la pecora, che la protegge, che la ciba. Oh amico, Cristo ti ama al di là di ogni tua immaginazione e ti brama con tutto il suo cuore. Ora, tutti hanno bisogno d'amore, tutti indistintamente hanno bisogno di qualcuno che gli sia vicino e che lo cerchi e che lo consoli. Tutte le creature hanno bisogno d'appartenere a qualcuno, d'essere possedute, d'essere protette. Tutte cercano il conforto che si trova nell'essere amato, e questo non si limita nella vita fisica soltanto, ma tale sentimento, più potente della vita stessa, si estende al di là di essa nell'eternità e non può essere saziato completamente in alcun modo da cosa alcuna su questa terra. Dimmi, perché non accetti tale amore da Lui? Perché non ti arrendi alla sua cura? Perché non lo fai completo padrone della tua vita? Forse perché mai hai tu sentito la sua voce? Perché mai hai tu realizzato che Cristo è vivo e reale? Perché le cose del mondo, gli insegnamenti ricevuti, te lo hanno nascosto o te lo hanno rappresentato lontano e inaccessibile? Ma la sua parola ti dice che Egli è vicino. Vicino, che bussa alla porta del tuo cuore, che vuole entrare per star con te per sempre. Oh, scaccia oggi le distrazioni del mondo, dimentica per un attimo tutti i preconcetti della tua mente, dimentica per un attimo tutte le cose che ti hanno insegnato, e poi per un momento distogliti anche dalle cure della vita e fissa il tuo pensiero su di Lui, riconoscendoti un peccatore perduto, costretto dalla tua disubbidienza a vivere lontano da Lui. Poi invoca il suo perdono e con solenne promessa dagli il completo controllo della tua vita. Imita il figlio prodigo che era lontano da Lui
e che volle ritornare a casa. Il Signore ti sta aspettando, il Signore ti cerca, il Signore ti vuole. Egli dice: io sto alla porta e busso, e se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Oh, che bella illustrazione dell'amore di Cristo! Non vorresti tu essere partecipe di questo suo amore? Non vorresti, o amico, aprire la porta del tuo cuore? Oh, ascolta, questa vita può essere bella, ricca di gioia, di pace. Oh, vivila con Cristo, dando a Lui il completo accesso e possesso di essa. Egli verrà in te, ti inonderà del suo amore, e nel tuo cuore tu avrai per sempre un conforto, quel conforto che viene dal sapere di essere amato, da essere amato dal Signor Gesù Cristo. Oh Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Fa a loro sentire la voce di Cristo, fa, oh Signore, sentire loro il tuo appello affinché possano lasciare le cose del mondo, i vecchi insegnamenti, e ricercare te, l'unico vero Dio, e la salvezza che tu hai per loro e che ora li offri in dono. Ti chiediamo questo per amore di Cristo, il nostro Maestro.

Amico ascoltatore, di nuovo quest'oggi ti abbiamo presentato l'amore di Cristo, ti abbiamo rivolto a suo nome il suo appello e il suo richiamo. Non vorresti tu oggi, ora, decidere di investigare quello che lui può fare per te? Ha riposto la tua fiducia in tante altre persone, in tante altre cose, e spesso sei stato deluso. Perché non fidarti di lui ed abbandonarti alla sua guida? Egli vuole essere il tuo pastore, vuole che tu sia un fedele suo credente, vuole far sì che non manchi di nulla. Oh, abbandonati a lui e vedrai che lui non ti deluderà. Se queste trasmissioni ti sono di aiuto, di ispirazione, se c'è qualche cosa che vuoi sapere, qualche cosa che noi possiamo fare per te, mandarti una copia della Sacra Scrittura, non vorresti scriverci e farcelo sapere? Ovunque tu ti trovi, ovunque tu ascolti queste trasmissioni, pensa bene a questo, scrivici, noi vogliamo aiutarti. Nel frattempo, qui il pastore Bacocida, che ringrazio ognuno di voi per la vostra cortese attenzione ed implora su voi tutti la pace e le benedizioni di Cristo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E siamo ancora una volta insieme. Ancora una volta con un altro appuntamento, un'altra passeggiata. Con Eletto, il libro più letto, al microfono, come sempre, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. E grazie per essere tornato, fedele e puntuale, come sempre, ovviamente. Beh, ovviamente niente, perché potresti anche scegliere di fare qualche altra cosa. E invece sei qui, e ti ringrazio.

E ancora una volta, come faccio sovente, spesso, non sempre, per non risultare noioso, però ogni tanto bisogna farlo, devo farlo, voglio farlo, ringrazio chi ci ha scritto. Non cesserò mai di stupirmi di quanto affetto, quanta simpatia, quanta fiducia traspare dalle lettere, dagli scritti che arrivano. Sono a volte anche commosso, devo dire sinceramente. Bene, la sigla di apertura ha fatto il suo dovere, ci ha accompagnato per i primi momenti, per i primi passi attraverso la passeggiata. Ti ricordo che siamo alle prese con il 34esimo capitolo del libro dell'Esodo. Ci mancano ancora 6 capitoli, poi avremo terminato questo libro. Naturalmente non finiamo qui, la nostra serie continua. Cominceremo con qualcos'altro. Ma veniamo al nostro testo. Ci siamo lasciati la volta scorsa parlando della benevolenza di Dio, di come Egli sia molto più pronto a perdonare e a riconciliarci con Lui di quanto noi non siamo a chiedergli perdono. E mentre è vero che il nostro peccato ha delle serie conseguenze non solo per noi personalmente, direttamente, nell'immediato futuro, ma ha ripercussioni anche per altri che ci stanno attorno, che ci stanno accanto, in particolare la nostra famiglia, è anche vero che Dio è pronto a benedire fino alla millesima generazione. In altre parole, un modo come un altro per dire che non esiste misura al suo amore. Dopo aver sentito queste affermazioni, Mosè si inchina fino a terra per adorare il Signore. Poi dice: Signore, tu mi hai dato la tua fiducia. Ti prego perciò di venire insieme a noi. Riconosco che è gente dalla testa dura, ma tu perdona le nostre disubbidienze e i nostri peccati e prendici come tua proprietà, addirittura dice Mosè. Di nuovo Mosè si rivolge a Dio in termini molto personali, molto intimi. Mosè dice il vero. Tu mi hai dato la tua fiducia. Dio stesso aveva detto a Mosè che gli avrebbe appunto concesso la propria fiducia. C'era questa conoscenza molto, molto personale, sicuramente da parte di Dio nei confronti di Mosè, ma

distruggerlo. L'abbiamo visto nel capitolo precedente. Voi avete tutti la testa dura. Se vi accompagno, anche solo per un momento, finirei per farvi morire tutti. Perché? Appunto a causa di questa, di questo loro atteggiamento ribelle. Mosè invece chiede a Dio di, in un certo senso, di cambiare idea. Riconosco che è gente della testa dura. In altre parole, Mosè non si illude che il popolo di Israele sia diverso. La diagnosi di Dio è giusta. Però Mosè implora perdono. Alla luce delle affermazioni che Dio ha appena fatte, Mosè implora perdono. Prendici come tua proprietà, facci tuoi. A questo punto Dio risponde in questo modo: io voglio concludere un'alleanza con voi. Alla presenza di tutto il popolo farò prodigi mai compiuti in nessun paese e presso nessun popolo. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà come sono straordinarie le mie opere e quello che io ho intenzione di fare per mezzo di te. Quindi Dio promette a Mosè in questo momento che continuerà le sue opere straordinarie. In fondo il popolo di Israele aveva già toccato con mano i prodigi di Dio. La loro stessa libertà era dovuta ad atti straordinari da parte di Yahweh, da parte dell'Eterno. Bene, Dio promette ancora di più. Alla presenza di tutto il tuo popolo farò prodigi mai compiuti in nessun paese e presso nessun popolo. Osservate tutto quello che io vi comando in questo giorno. Quindi in un certo senso è bello vedere come Dio prima fa la promessa, promessa di opere straordinarie, promessa che egli agirà a favore del popolo, e poi richiede ubbidienza. Come Signore, come Eterno, come Sovrano, avrebbe potuto invertire le frasi. E invece qui vediamo ancora una volta dimostrata la sua bontà, il suo amore, la sua pazienza. Sempre più pronto ad operare. Sempre pronto ad agire a favore di coloro che desiderano, che si pongono sotto la sua signoria. Quando Dio vede questo atteggiamento da parte nostra, allora è pronto a fare molto di più di quanto noi stessi non osiamo pensare, immaginare.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Ancora una volta voglio dare il benvenuto a chi si fosse messo all'ascolto da poco, a chi ci avesse appena trovati sulla propria radiolina. Siamo contenti, tutti noi della famiglia di questo programma, di darti un caloroso e sincero benvenuto, accompagnato naturalmente dal desiderio, dall'augurio che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro, un altro quarto d'ora più o meno, e che tu possa tornare anche negli incontri futuri.

Vorrei rileggerti quella frase che abbiamo appena visto prima della pausa musicale in un'altra traduzione. Ecco, io faccio un patto, dice Dio a Mosè. Davanti a tutto il tuo popolo farò meraviglie, quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Ora, tremendo significa ciò che genera terrore, paura. E questo naturalmente ci fa balzare alla mente una domanda. Perché mai Dio avrebbe dovuto comportarsi in questo modo? Ma vedi, questa caratteristica, queste opere tremende, fanno parte di quella che potremmo chiamare una rete di protezione con cui Dio cominciava a circondare il popolo d'Israele. Gli israeliti infatti sarebbero stati distrutti dagli altri popoli se Dio non li avesse così protetti. E di nuovo dobbiamo fare la riflessione che abbiamo già fatto in passato. Per la quarta volta in questo brano il popolo d'Israele viene chiamato gente dal collo duro. Ciò sottolinea ancora che Dio non salvò Israele perché era un popolo superiore agli altri. Non lo protesse perché si comportava bene o perché aveva promesso di comportarsi bene. Non c'era nulla del discorso di superiorità nel popolo di Israele che meritasse le attenzioni di Dio. È che Dio, attraverso il popolo di Israele, voleva manifestare la propria presenza sulla terra. Dio continua e dice: osserva quello che oggi ti comando. Guardati dal fare lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, affinché non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio. In altre parole, Dio già da adesso mette in guardia il popolo di Israele dall'entrare in una relazione troppo stretta, troppo intima con i popoli fra i quali entrerà una volta che farà ingresso nel paese di Canaan. Non devono fare alcun patto. Dio naturalmente aveva ragione. Per esempio, come leggiamo nel libro di Giosuè, un paio di libri più avanti, nel nono capitolo, quando i Gabaoniti si misero in contatto con Giosuè, ingannarono gli israeliti, fecero credere a tutti che venivano da molto lontano, mostrando perfino del pane raffermo per cercare di provare la loro affermazione, la loro lontana provenienza. Tutto questo non era altro che un tranello. Un'altra trappola tesa dai popoli che si trovavano nella terra di Canaan e nella quale gli israeliti caddero purtroppo tante volte fu la trappola dell'idolatria, del paganesimo. Spesso, troppo spesso, gli israeliti si trovarono a zoppicare. Volevano stare con un piede nella propria religione monoteista, ma l'altro piede lo mettevano nell'altra staffa, la staffa dell'adorazione di altri dei. Gli dei naturalmente cambiavano a seconda del popolo in mezzo al quale essi si trovavano. Quindi questa è la ragione per cui Dio insiste, al di là di quello che sembrerebbe normale, insiste perché il popolo si mantenga separato. E questo mi fa pensare all'ingiunzione di Cristo quando dice: voi siete nel mondo ma non siete del mondo. Naturalmente si sta riferendo ai cristiani, ai suoi seguaci. Siete nel mondo perché fate parte del tessuto della società umana, siete parte integrante del mondo nel quale vi trovate, ma non dovete appartenere ad esso. In altre parole, l'etica, il modo di vedere, di pensare del mondo non deve influenzare la vostra etica, la vostra coscienza, guidata dalla parola di Dio, dal libro più letto.
Quindi troviamo un parallelismo molto bello fra la richiesta, fra il comandamento che Dio dà al popolo di Israele e l'ingiunzione che Cristo dà ai propri seguaci. Dio non fa mai delle richieste irragionevoli. Quello che chiede, lo chiede per delle ragioni molto chiare, molto specifiche, anche se lì per lì non sembra essere tanto chiara la ragione. Ma tutto dipende dal tipo di rapporto che abbiamo con Dio. Se abbiamo un rapporto di fiducia, così come si era instaurato fra Dio e Mosè e viceversa, allora se Dio mi dice fai così, io credo che la ragione per cui egli mi dica di fare così è una buona ragione. Se invece con lui ho un rapporto che lascia a desiderare, anche quando mi dice fai così, io faccio cosa perché mi fa più comodo. Quindi, come vedi, gira e rigira, torniamo sempre lì. A che rapporto abbiamo con Dio?

Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Ancora una volta ti rinnovo la richiesta di o l'invito, dovrei forse meglio dire, di intessere un dialogo su questa tematica. Come instaurare un rapporto personale e di fiducia con Dio, con questo essere che magari nel quale hai sempre creduto, ma hai ritenuto sempre qualcuno di troppo distante, di troppo rimosso dalla tua quotidianità. E invece è possibile instaurare con lui un rapporto di familiarità, inteso nel senso migliore del termine, ovviamente. Un rapporto, oserei dire, di amicizia, sempre nel contesto del rispetto per ciò che Dio è, ovviamente. Tutto questo è possibile attraverso suo figlio, Gesù Cristo, Dio che si è fatto uomo. Uomo perfetto, Dio perfetto, il perfetto punto di incontro fra il divino e l'umano.

C'è poi un'altra frase che troviamo in questo capitolo che vale la pena sottolineare. Dio dice: demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, poiché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Sì, il Signore è un Dio geloso e non vuole condividere l'onore e la gloria che gli sono dovuti con altri, con falsi dei. E non credo che sia necessario cercare di giustificare questa sua gelosia. A volte si sente dire: mio marito o mia moglie non è geloso o gelosa. Ma io credo che in fondo ogni marito e ogni moglie che ami il proprio partner in una certa misura sia geloso o gelosa. Perché? Ma perché evidentemente non si vuole condividere con altri questo amore unico, coniugale, profondo. Certo, io non sto parlando della gelosia morbosa, ossessionante, patologica. Sto parlando del genuino amore coniugale, espresso nella fiducia reciproca. Io ho piena e completa fiducia di mia moglie, ma guai a chi la tocca. Quindi l'amore di Dio è, per sua natura, esclusivo. Io sono tutto per mia moglie e mia moglie è tutto per me. È lo stesso discorso con Dio. Io sono tutto per Dio e Dio tutto per me. Non posso, quando mi fa comodo, adorare Dio, amare Dio, pensare a Dio, e quando non mi fa comodo, magari rivolgermi a qualcun altro. È chiaro, oggigiorno non abbiamo idoli di pietra o di legno. La nostra attenzione però è presa da altri tipi di idoli, per esempio i soldi, per esempio le proprietà, per esempio la carriera, per esempio i piaceri, gli svaghi sfrenati, incontrollati. Ecco cosa Dio intende dire quando afferma di essere un Dio geloso. Un Dio giustamente geloso, perché chiaramente egli ha a cuore un rapporto di fiducia. Dove non c'è fiducia, c'è uno che va da una parte, uno che va dall'altra, uno che fa questo, uno che fa quell'altro. Non è questo il rapporto fra due persone mature, sincere, che desiderano esprimere la sincerità l'uno verso l'altro. Quindi la gelosia di Dio va vista in questo contesto, e anche perché Dio conosce il cuore umano, conosce la natura umana, conosce e sa che il sottoscritto, lasciato a se stesso, comincia a intraprendere una strada sbagliata. E lo stesso accadeva naturalmente per il popolo di Israele. Lasciato a se stesso, il popolo sarebbe corso appresso, o come la Bibbia stessa dice, usando una parola abbastanza forte, si sarebbe prostituito ai falsi dei. Quindi Dio per questo esige un rapporto esclusivo.

0: Quel rapporto esclusivo di reciproca fiducia fra Dio e Mosè si rivela anche attraverso la faccia, il viso di Mosè quando scende dalla montagna. Un viso splendente, talmente splendente che doveva mettersi un velo per proteggere gli occhi di chi lo guardava. Purtroppo qui dobbiamo concludere. Nel nostro prossimo incontro procederemo, andremo avanti con il capitolo 35. Per adesso devo lasciarti, devo salutarti e con la speranza naturalmente che tu possa tornare. Ti chiedo scusa perché oggi la mia voce mi ha dato un po' di guai, mi ha distratto un po' da quello che volevo dire. Ancora un abbraccio e a risentirci. Ciao.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto, bentornato all'appuntamento con questo programma e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi da parte di Gianfranco. Riprendiamo oggi a ragionare sulle caratteristiche e sulle pecche del neo-induismo. Nella puntata precedente, parlando del Brahman, il dottor Labanchi ci aveva detto, tra l'altro, che in base alla descrizione del libro sacro degli Hare Krishna, cioè il Bhagavad Gita, il Brahman non solo emana gli esseri, ma anche li riassorbe in se stesso, il che genera il problema dell'assenza di distinzione fra i singoli individui e il Brahman. Quindi vi è un rapporto molto strano, alla luce dei testi sacri degli Hare Krishna, fra il fedele e la divinità. Inoltre, tutta la natura nelle sue varie manifestazioni non sarebbe altro che un'illusione, un'apparenza. L'unica realtà sarebbe il Brahman, il quale si è manifestato visibilmente sulla Terra in un determinato periodo storico, umanizzandosi in Krishna. Ora, questo personaggio, pur dimostrando di possedere aspetti divini oltre a quelli umani, era dotato di una personalità quantomeno ambigua e talvolta anche moralmente indecente. E ciò sarebbe già sufficiente di per sé per far dubitare della validità del movimento religioso che vi si rifà. Viene quasi spontaneo allora fare un paragone fra Krishna e Cristo. Tra l'altro, il fondatore stesso del movimento Hare Krishna ha sempre sostenuto con forza il fatto che in fondo Krishna e Cristo hanno proclamato e lasciato dietro di sé gli stessi insegnamenti. Il che però è tutto da verificare. Vero, dottor Labanchi?
2: Limitando il paragone a Gesù e Krishna, chiunque abbia letto anche superficialmente i Vangeli può rendersi conto della differenza abissale tra queste due figure che stanno rispettivamente alla base del cristianesimo e dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Nei testi che trattano di Krishna e della sua supposta esistenza terrena, ci troviamo di fronte ad un ambiente mitologico, favolistico, indeterminato, nebuloso. Questo non è certamente avvenuto nel caso di Gesù Cristo, che è stato una persona chiaramente databile e situabile, nel senso che sappiamo esattamente in che epoca storica nacque ed operò. Per rendersi conto dell'abissale differenza tra Krishna e Gesù Cristo, basta confrontare alcuni racconti delle furbizie e degli scherzi, delle avventure amorose e degli adulteri di Krishna con i Vangeli, che nella loro unione di storiografia e kerygma, storia e predicazione, rappresentano un genere letterario particolare, ma offrono insieme documenti di una straordinaria serietà morale.
1: Ecco, però, dottor Labanchi, come mai allora questa serietà morale del cristianesimo non è facilmente recepita? Senza dubbio, a volte manca una certa chiarezza di idee riguardo ai fondamenti della fede cristiana. Ma allora che cosa possiamo fare o dire riguardo al cristianesimo perché la sua sostanza possa essere rettamente compresa? Ad esempio, molti chiamano il cristianesimo la religione dell'amore, oppure quella che predica l'amore. Ecco, è questa una definizione giusta, corretta, significativa dell'essenza della fede cristiana?
2: Il cristianesimo non è la religione che semplicemente predica un vago amore universale per tutte le creature e che siamo tutti figli dello stesso Dio. Questo non è il cristianesimo della Bibbia, non è il Vangelo di Gesù, la buona notizia proclamata dagli apostoli. Chi non comprende il senso della croce di Gesù non comprende l'essenza del cristianesimo. Gesù quindi non si presenta come un avatar dell'induismo, cioè come una delle tante manifestazioni divine nel mondo, ma come la rivelazione definitiva ed assoluta a cui tendevano tutte le manifestazioni di Dio di cui ci parla la Bibbia.
1: Grazie, dottor Labanchi. Direi che sia il caso a questo punto di fare una breve pausa prima di approfondire e contestualizzare ulteriormente quanto abbiamo appena considerato. Nel frattempo, amici ed amiche, cercate di procurarvi carta e penna, così sarete già pronti ad annotare più tardi, durante il nostro programma, il nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci. Allora, gustiamoci adesso uno stacco musicale.

Come ho annunziato la volta scorsa, oggi istituiremo un paragone fra Krishna e Cristo. Prima di tutto c'è da notare che Prabhupada, fondatore del movimento Hare Krishna, ha fatto sempre di tutto per dimostrare che in fondo Krishna e Cristo hanno insegnato le stesse cose e che le scritture considerate sacre dagli indù sono dottrinalmente affini alla Bibbia. Un esempio classico di tale metodo è quello a cui si riferisce un capitolo della Scienza della Realizzazione Spirituale, dal titolo significativo All'inizio era il Verbo. È una conferenza tenuta da Prabhupada a Parigi il 14 giugno 1974 sui primi versetti del Vangelo di Giovanni, pensate un po'. Ed eccone il significativo inizio. Signore e signori, prima di tutto vorrei ringraziarvi per la vostra gentile partecipazione a questo movimento del Sankirtana, il cui fine è quello di diffondere la vibrazione di suoni esclusivamente spirituale. Anche la Bibbia riconosce che il suono è all'origine di ogni creazione, come possiamo leggere nel seguente passo. E qui un discepolo legge. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1. All'inizio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Egli era all'inizio con Dio. Per opera sua tutte le cose furono create, e senza di Lui niente fu creato. Egli era la vita di tutti gli esseri, e la vita era la luce degli uomini. E la luce brillò nelle tenebre, e le tenebre non poterono raggiungerla. Le scritture vediche confermano questa stessa verità. All'inizio dunque era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Dio è la verità assoluta, perciò non esiste alcuna differenza tra Dio, la sua forma, le sue qualità e la sua parola. Tutto ciò che si riferisce a Dio è ugualmente Dio, mentre nell'universo materiale la sostanza è differente dal suo nome. Se avete sete, per esempio, non è certo dicendo acqua, acqua, che vi disseterete, ma nel regno spirituale il nome di Dio Krishna e Dio stesso sono identici. Questa citazione si trova a pagina 85. Ora, già da queste prime battute e da quanto segue, si deduce chiaramente che Prabhupada non ha capito il vero significato teologico di questo famoso passo evangelico, che, come sanno tutti i cristiani degni di questo nome, si riferisce al Logos, alla parola, all'eterno Figlio di Dio incarnatosi per la salvezza dell'umanità. È stato un altro tentativo del guru indiano, che qui parlava ad occidentali, di dimostrare che anche la Bibbia dà ragione agli Hare Krishna. Ma ecco altri fiori di questa conferenza. Dice: la Bibbia insegna che all'inizio esisteva solo il Verbo e che il Verbo era Dio. Ciò significa che Dio esisteva prima della creazione. Ma qual è l'origine di tutti gli esseri viventi? Essi provengono da Dio che creò le 8.400.000 specie viventi. Chi crea deve essere il Padre. Infatti, anche da un punto di vista materiale, è il Padre che genera. Anche la Bibbia afferma qui che Dio è creatore di tutto ciò che esiste e non si possono rifiutare senza motivo le asserzioni dei Veda o della Bibbia, testi che sono autorità in materia. Noi riconosciamo dunque in Dio la fonte di tutto ciò che esiste. I fedeli in chiesa pregano così: Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E ciò dimostra che Dio deve essere il Padre di tutti, come conferma il nostro verso. Per opera sua tutto fu creato, e senza di Lui niente fu creato. Ecco la conoscenza perfetta. Fin qui le parole di Prabhupada. Ma ci chiediamo, se la Bibbia è un testo che è autorità in materia,
come mai Prabhupada e i suoi seguaci non si sono mai accorti che la Bibbia stessa contraddice le loro dottrine, a cominciare dalla loro credenza in Krishna? Io stesso, vari anni fa, tenevo a Roma una conferenza per studenti universitari sul tema cristianesimo ed induismo. Alla fine, quando c'era la possibilità di fare domande all'oratore, proprio uno studente indù mi elogiò per l'interessante lezione tenuta, ma mi disse che su un punto non poteva assolutamente essere d'accordo con me. Un punto che si riassumeva nella nota affermazione di Gesù, riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 30, «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde». Questo è un colpo decisivo ad ogni tipo di sincretismo o di ecumenismo che tende ad annullare o a ridurre al minimo le differenze tra il cristianesimo ed alcune religioni di questo mondo. Limitando il paragone a Gesù e Krishna, chiunque abbia letto anche superficialmente i Vangeli può rendersi conto della differenza abissale tra queste due figure che stanno rispettivamente alla base del cristianesimo e dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Nei testi che trattano di Krishna e della sua supposta esistenza terrena, ci troviamo di fronte ad un ambiente mitologico, favolistico, indeterminato, nebuloso. Perfino il contestato teologo cattolico Hans Küng, di chiare tendenze ecumeniche, nel libro da lui curato, assieme a vari altri autori ed usciti in Italia col titolo Cristianesimo e religioni universali, in questo libro, e precisamente alle pagine 330 e 331 dell'edizione italiana, il Küng riconosce che Krishna è una fusione di diverse figure mitiche e storiche. Questo non è certamente avvenuto nel caso di Gesù Cristo, che è stato una persona chiaramente databile e situabile, nel senso che sappiamo esattamente in che epoca storica nacque ed operò. Secondo il teologo cattolico, e in questo caso ha perfettamente ragione, per rendersi conto dell'abissale differenza tra Krishna e Gesù Cristo, basta confrontare alcuni racconti delle furbizie e degli scherzi, delle avventure amorose e degli adulteri di Krishna con i Vangeli, che nella loro unione di storiografia e kerygma, storia e predicazione, rappresentano un genere letterario particolare, ma offrono insieme documenti di una straordinaria serietà morale.

0: Poco fa il dottor Labanchi diceva che Hans Küng, il noto e contestato teologo cattolico, in un suo libro, facendo il paragone tra Cristo e Krishna, ha affermato categoricamente che mentre Krishna non è altro che un miscuglio di diverse figure mitiche e storiche, Gesù Cristo invece è stato una persona esattamente databile e situabile nel tempo e quindi nella storia. La differenza, come si capisce, è già sostanziale. Infatti, afferma il Küng che per rendersi conto della differenza fra Krishna e Cristo basta confrontare alcuni racconti delle furbizie, degli scherzi e delle avventure amorose e degli adulteri di Krishna con i Vangeli, che nella loro unione di storia e predicazione rappresentano un genere letterario particolare ma offrono insieme documenti di una straordinaria serietà morale. Ecco, in questo si può essere sostanzialmente d'accordo con il teologo cattolico, ma poi sinceramente non si può più andare avanti, proseguire con lui. Infatti, secondo Küng, nel dialogo con gli Hindu e quindi anche con gli Hare Krishna, i cristiani dovrebbero confrontarsi con loro in base al sermone sul monte, al discorso sulla montagna tenuto da Gesù. Ed è lì che, secondo Küng, si troverebbero tanti punti di convergenza. In realtà il discorso sulla montagna, il sermone sul monte di Gesù, che come sa chi legge la Bibbia si trova nella sua forma più ampia nel Vangelo di Matteo ai capitoli 5, 6 e 7, ecco, il sermone sul monte non costituisce affatto l'essenza del cristianesimo e può essere correttamente compreso solo se lo si legge e lo si studia nel contesto di tutta la Bibbia e particolarmente nel contesto del Nuovo Testamento di cui il Vangelo di Matteo fa parte. Ma a questo punto la parola torna nuovamente al dottor Labanchi perché prosegua le sue riflessioni su questo tema.
1: Il cristianesimo non è la religione dell'amore, come a volte è stato ed è ancora da alcuni definito. Il cristianesimo non è la religione che semplicemente predica un vago amore universale per tutte le creature e che siamo tutti figli dello stesso Dio. Questo non è il cristianesimo della Bibbia, non è il Vangelo di Gesù, la buona notizia proclamata dagli apostoli. Se fosse così, davvero non vi sarebbero poi tante differenze con il neo-induismo, con le dottrine degli Hare Krishna, col buddismo, con l'Islam e con le altre religioni di questa terra. È un fatto che l'essenza del cristianesimo è rappresentata dalla croce. Chi non comprende il senso della croce di Gesù non comprende l'essenza del cristianesimo. Lapidariamente, così l'apostolo Paolo indica il cuore dell'Evangelo, della buona notizia che tutti i veri cristiani annunziano nel mondo intero dal primo secolo fino ad oggi. Leggo dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e mediante il quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque innanzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come ad un aborto. Fin qui le parole dell'apostolo Paolo. Vedete, Dio può essere misericordioso con l'umanità, che sta andando sempre più a rotoli dal punto di vista spirituale e morale, ma può essere misericordioso solo per amore di Gesù, il suo figliuolo eterno, divenuto uomo per amor nostro e nostro rappresentante dinanzi a Dio Padre. Gesù sulla croce rappresentava l'umanità che si umiliava dinanzi a Dio, che si annichiliva, rinunziando al peccato ed ubbidendo alla volontà di Dio fino alla morte. Chi crede questo si associa spiritualmente al sacrificio di Gesù sulla croce, muore con Lui al peccato e con Lui risorge spiritualmente ad una vita nuova, che sarà perfetta e definitiva con la risurrezione anche dei corpi, cioè quando vi sarà la redenzione completa della persona umana che ha creduto in Gesù, riconoscendolo come proprio Salvatore. Qui siamo davvero nel cuore del cristianesimo. Il resto è solo conseguenza di questo rapporto fondamentale e personale tra il credente e Gesù, suo Signore e Salvatore. Con una mente ed un cuore radicalmente rinnovati, il cristiano guarda con occhi nuovi la realtà e gli altri esseri umani che vengono da lui amati perché li ama Cristo, il quale vuole la loro salvezza. Tutto, insomma, viene visto attraverso gli occhi di Cristo. Tutto viene considerato alla luce degli insegnamenti di Cristo. Perciò l'apostolo Paolo afferma nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 16, che i cristiani hanno la mente di Cristo. Anzi, nella lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, l'apostolo afferma: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figliol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Evidentemente qui non si tratta di perdersi in Cristo o in Dio, né di una identificazione totale con Cristo fino a perdere la propria identità, appunto. La distinzione c'è e rimarrà in eterno tra il credente in Cristo e Cristo stesso. Si tratta piuttosto, come dice l'apostolo Pietro, di una partecipazione alla natura divina mediante Cristo, Figlio eterno di Dio Padre ed avente la sua stessa natura divina. Gesù quindi non si presenta come un avatar dell'induismo, cioè come una delle tante manifestazioni divine nel mondo, ma come la rivelazione definitiva ed assoluta a cui tendevano tutte le manifestazioni di Dio di cui ci parla la Bibbia. Possiamo dire inoltre che Gesù Cristo rappresenta anche la realizzazione del desiderio fondamentale dell'umanità di avere un punto assoluto di riferimento, una garanzia assoluta, una roccia su cui fondare la propria casa spirituale e morale. Gesù, Figlio di Dio, offre tutto questo a chi sinceramente lo vuole. Ancora oggi risuona per tutti quelli che lo vogliono ascoltare il suo caloroso invito registrato nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 28, 29 e 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Con questo consolante invito di Gesù termino oggi il mio dire. A risentirci dunque.

E così siamo giunti ormai ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi qua a raccontarvi ancora qualche cosa su quello che succedeva a casa nostra quando i ragazzi erano ancora tutti qui. 5 mattine su 7 uno dei miei figli, quando lo andavo a svegliare, prima che mi dicesse buongiorno, mi chiedeva: che ci fai di buono oggi per colazione? Era un tipo buongustaio e gli piaceva alzarsi con una prospettiva piacevole. Se gli rispondevo niente di speciale, ci restava male. Prima di sposarmi io ero del tipo eroico che tirava fino all'ora di pranzo con una tazzina di caffè e se ne vantava anche. La mia era veramente pigrizia e forse anche abitudine. Però col passare degli anni mi sono resa conto che un po' di colazione tira sugli spiriti e dà una spinta supplementare per la giornata. Così a casa nostra abbiamo raccolto una collezione di idee per fare una colazione differente. Allora vi faccio l'elenco e forse vi faccio venire pure l'acquolina in bocca. Le croûte dorée, in francese vuol dire croste dorate, che sono delle fette di pane immerse nella pastella e fritte con pochissimo grasso. Poi ci si mette sopra zucchero, cannella, marmellata. Veramente sono buone. Poi ci sono le crêpes dei francesi, eravamo molto internazionali a casa nostra. Poi c'erano i pancakes, che sono americani e sono delle specie di frittatine soffici che si inzuppano di burro e di sciroppo. Poi c'era il Birchier Müsli degli svizzeri, che è una pappa di avena e frutta, noci, molto sana, inventata da un dottore per i convalescenti. Poi a volte semplicemente uova all'occhio di bue sul pane abbrostolito. Non siamo mai arrivati a provare il pesce la mattina come fanno i norvegesi, però chi lo sa, forse sarebbe stato buono. Ma mi domandate adesso, ma non ci vuole troppo tempo per preparare una colazione simile? No, non è vero. Basta farci un po' l'abitudine, organizzarsi e dopo aver preparato il cibo lasciare che la famiglia si serva da sola e se la sbrighi col servizio e che poi ammucchi i piatti nel lavandino. L'idea di mangiare la mattina per essere forti durante la giornata va d'accordo anche col concetto biblico di leggere la Bibbia e pregare prima che comincino le attività del giorno per essere nutriti e forti spiritualmente, così si fronteggiano le difficoltà, le tentazioni, gli imprevisti. Per leggere la Bibbia e pregare dovete fare da voi o usare qualche guida, e ce ne sono a disposizione nelle librerie. Per la colazione, se volete, vi posso aiutare. Se mi scriverete, vi manderò le ricette che ho nominato e forse qualcuna di più. Buon appetito!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Isaia capitolo 7, versetto 9. Se voi non avete fede, certo non potrete sussistere. Oggi troviamo alcuni pensieri sulla fede. La fede è legata alla parola di Dio come i raggi sono legati al sole che li produce. Queste sono parole di Giovanni Calvino. La fede nella parola di Dio, come pure nella parola di un uomo, consiste nel fatto di accettare come vera una testimonianza. Ma ciò che fa la differenza è che quando si riceve la testimonianza di Dio, essa opera per mezzo dello Spirito Santo un cambiamento morale completo, una nuova nascita, una nuova vita. Si prende coscienza che Dio è veritiero, si è nella luce della sua presenza. John Nelson Darby. La fede implica che abbandoniamo tutto nelle mani di Dio e che ubbidiamo alla sua parola in qualsiasi circostanza e senza curarci delle eventuali conseguenze. L'amore e la fede vanno di pari passo. Quando si ama qualcuno, gli si dà fiducia. Warren Wiersbe. La fede non riporterà mai nelle tenebre quello che ha intravisto nella luce. Parole di Gustave Thibon. La fede è innanzitutto una relazione d'amore con Dio, relazione personale che poi si manifesta anche nel modo di affrontare le persone e le situazioni. Credere è realizzare che Dio mi ama di un amore immutabile, più forte della morte. Pierre Van Bremen.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel Libro degli Atti, al capitolo 5. Alla fine del capitolo 4 si parla per la seconda volta di questa forma primitiva di comunismo applicata dalla Chiesa delle origini, dove quelli che avevano delle proprietà, dei beni, li vendevano e condividevano con gli altri il ricavato. Come abbiamo detto la volta scorsa, finanziariamente è stato un disastro. Spiritualmente è stato un bellissimo gesto, perché i credenti più benestanti avevano un tale amore per il Signore e per il corpo di Cristo, la Chiesa, da vendere le loro proprietà e mettere il ricavato in una sorta di cassa comune, in modo che nessuno fosse nel bisogno. Ma questo si tradusse in un disastro finanziario, dato che più tardi Paolo dovrà raccogliere un'offerta tra le chiese dei gentili per sostenere i fratelli poveri di Gerusalemme. Perché una volta che i soldi sono spesi, che fai? Ci sono dei tentativi di ristabilire questo tipo di comunità anche oggi. Ci sono chiese che stanno tentando di ristabilire questa pratica della Chiesa delle origini. Un famoso vicario di Londra raccomanda il concetto della Chiesa comunità, dottor John Scott. Incoraggia quelli della sua congregazione a vendere i beni di lusso. Non so chi ha una Mercedes a venderla e a comprare un'auto più economica. Chi vive in un castello a venderlo e a comprare una casa più piccola. E mettere questi soldi in una cassa comune per la Chiesa comunità. È chiamato appunto il concetto della Chiesa comunità. Non comune, ma comunità. Quindi ognuno ha la sua propria casa, i suoi beni, ma si condivide il benessere nella Chiesa. Non credo che questo sia necessariamente un modello che Dio voleva, e anche se l'hanno fatto nella Chiesa di Gerusalemme, non se ne parla affatto in tutte le altre chiese che sono state create. E come ho detto, il risultato di questo tentativo di Gerusalemme è stato il caos finanziario, ma c'erano anche altri problemi in questo, e lo vedremo qui nel capitolo 5. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo, d'accordo con la moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: «Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? Ed il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». All'udire queste cose Anania cadde e spirò, e una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Or circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie. È interessante. Anania è morto e lo hanno pure seppellito, ma sua moglie non sapeva nulla. Entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. E Pietro le rivolse la parola dicendo: «Dimmi, avete voi venduto il podere per tanto?» Ed ella rispose: «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te». In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. E non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma Luca aggiunge che così una grande paura venne su tutta la Chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. Vorrei dire un paio di cose. Primo, quando Pietro parla ad Anania, dice in pratica: eri forse obbligato a vendere la possessione? E la risposta era no. Non era forse tua? Sì, era mia. E dopo che l'hai venduta, nessuno ti ha imposto di donarci il denaro. Questo era un semplice gesto volontario da parte di quelli che sentivano di farlo. Questo era un semplice gesto volontario da parte di quelli che sentivano di farlo. Non era un obbligo, un'imposizione della Chiesa. E credo che questo sia importante e debba essere sottolineato, perché ci sono alcuni che dicono che questo è un modello lasciato dalla Chiesa delle origini, un modello di comunismo, e che quindi il comunismo è qualcosa da abbracciare. Il comunismo della Chiesa di Gerusalemme è molto diverso dal comunismo che vediamo nel nostro tempo, dove le persone sono obbligate, con le armi, a rinunciare alle loro proprietà, e queste sono loro confiscate dal governo. La Chiesa non stava confiscando le proprietà, ma il donare era un semplice atto di autentica generosità, fatto in assoluta libertà e come risultato dell'amore che i credenti avevano per il Signore. Nessuno stava forzando le cose, e quindi non c'è nessun legame con il comunismo di oggi, in cui si forzano le persone. La seconda cosa che vorrei sottolineare è il peccato per cui hanno perso la vita. Non era il peccato di aver tenuto per sé, né era il peccato di aver voluto dar via tutto, perché Dio non aveva chiesto loro di dar via ogni cosa. Ma il loro peccato era l'ipocrisia, far finta di donare ogni cosa per il Signore, quando in realtà tenevano una parte per sé. E così abbiamo un interessante chiarimento di quello che pensa Dio degli ipocriti, cosa che fa venire davvero paura a tutti quelli che udivano queste cose. Sono affascinato dalla potenza che c'era nella Chiesa delle origini. C'era una tale purezza nei cuori di questa gente. C'era una tale potenza nella Chiesa che gli ipocriti non potevano convivere con essa. Gli ipocriti che entravano in questo ambiente erano scoperti e distrutti dalla potenza di Dio. E questo per me è eccezionale. Mi chiedo se questo stesso tipo di purezza e potenza fosse presente nella Chiesa oggi. Quanti credenti avremmo ancora dopo aver cantato la terza strofa del cantico «Prendi la mia vita e fanne ciò che vuoi»? Perché in quella terza strofa cantiamo «Prendi il mio argento e il mio oro, non un centesimo terrei per me». E lo cantiamo con forza e con rispetto, eppure continuiamo a tenere per noi questi centesimi, e molto di più di questo. Il problema della Chiesa è sempre stato l'ipocrisia. L'ipocrisia si può manifestare in tante forme, ma di regola c'è un desiderio nella nostra carne che le persone che ci stanno intorno pensino che siamo più giusti e più spirituali di quello che in realtà siamo. Sono disgustato della mia stessa carne, perché io amo che gli altri pensino che sono una persona profondamente spirituale, un uomo veramente devoto a Dio. Non è terribile che la nostra carne ami proprio questo? Ora, perché voglio che gli altri credano che sono un uomo profondamente spirituale e devoto a Dio, in stretta comunione con Dio, io spesso faccio in modo che dalle mie labbra escano delle piccole, subdole allusioni che facciano intendere agli altri quanto spirituale sono in realtà. Perché stamattina, mentre ero in comunione con Dio, oh, come suona bene! Ho sentito cantare il gallo e così ho capito che si stava facendo giorno e, oh, lui prega prima che il sole sorga. Mamma mia, che santo! Dio ci aiuti. Ipocrisia. Nella Chiesa di allora Dio non l'ha permessa. Evidentemente qui vediamo il dono del discernimento degli spiriti, applicato ancora una volta. Lo vedremo di nuovo tra qualche capitolo, quando Simone il Mago va da Pietro e cerca di acquistare la potenza di imporre le mani sulla gente in modo che ricevano il dono dello Spirito. E Pietro discerne quello che c'è nel cuore di quest'uomo. Ma qui, quando Anania entra, Pietro gli chiede semplicemente perché abbia finto di dare tutto, quando in realtà si è tenuto parte del denaro, e gli dice che lui ha mentito allo Spirito Santo. E poi dice: tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio, dicendo così che lo Spirito Santo è Dio. Perché ti sei messo in cuore questa cosa di mentire allo Spirito Santo? Se restava invenduto non era tuo, e se veniva venduto e ricavato non era tuo? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E così li considera uguali, Dio e lo Spirito Santo. Mentire allo Spirito Santo è lo stesso che mentire a Dio. E questo è uno dei testi che prova la deità dello Spirito Santo, che lui è Dio, ed è un'argomentazione davvero forte e convincente. E quando arriva Saffira, Pietro le fa una domanda per vedere se anche lei è d'accordo con il marito: avete venduto il potere per tanto? E lei: oh sì, per tanto. E quindi la accusa di aver cospirato insieme al marito per ingannare la Chiesa, e la sua sorte è la stessa del marito. Ora, da questa purezza è proceduta potenza, perché la Chiesa ora è purificata da questa ipocrisia. E Gesù ha dichiarato: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Paolo dice ai Corinzi di purificarsi dal lievito, per liberare la Chiesa dall'ipocrisia che c'è nel suo interno. E l'effetto di questa purificazione della Chiesa è stato la potenza. Io credo che il libro degli Atti sia un modello per la Chiesa, e non credo che quelle esperienze della potenza di Dio siano qualcosa di unico nella storia, qualcosa che non si può ripetere, una sorta di spinta per avviare la Chiesa, per metterla in orbita, e che perciò la Chiesa deve continuare ad esistere, ma senza quella potenza divina, nelle generazioni seguenti al primo secolo. Io non credo che la mancanza di potenza nella Chiesa sia colpa di Dio. Siamo sempre pronti ad incolpare Dio per le nostre mancanze e i nostri fallimenti. È un tratto comune dell'uomo. Quando Dio si avvicina ad Adamo nel giardino dell'Eden e gli chiede: cosa hai fatto? Lui rispose: è stata la donna che tu mi hai dato. È colpa tua. Tu l'hai messa qui. E ha provato ad incolpare Dio per il suo peccato. La donna che tu mi hai dato, che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dell'albero e io ho mangiato. E così l'uomo sembra essere sempre pronto ad incolpare Dio per i suoi fallimenti. E così vediamo la Chiesa nella sua debolezza e vogliamo incolpare Dio. E diciamo: Dio ha ritirato la potenza del suo spirito. Quella era solo la spinta iniziale data alla Chiesa. Ma una volta che la Chiesa è stata capace di sviluppare da sola i suoi programmi, organizzare da sola i suoi seminari e crearsi la sua struttura organizzativa, non c'è stato più bisogno della potenza dello Spirito. Ora siamo capaci. Ora, grazie al genio dell'uomo, possiamo portare il Vangelo in tutto il mondo. Ma la storia stessa testimonia della follia di questo pensiero. Perché la Chiesa delle origini, quella sì, ha davvero portato il Vangelo in tutto il mondo. Perché Paolo scrive ai Colossesi 30 anni più tardi, parlando dell'Evangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo. E noi invece, la Chiesa moderna, vediamo che il Vangelo raggiunge ogni anno una parte sempre minore del mondo, in proporzione. Nel 1935, circa il 32% degli abitanti del pianeta sapevano di Gesù Cristo, e nel 1945 erano solo il 27%, nel 55 il 22%, e oggi si stima che solo il 17% abbia sentito parlare di Gesù Cristo. E dei 50 milioni di persone che ogni anno si aggiungono alla popolazione del pianeta, meno del 5% vengono raggiunte o saranno raggiunte con l'Evangelo, se andiamo di questo passo. C'è un'esplosione demografica, ma è nelle aree in cui la Chiesa è poco efficace, e nelle aree in cui è stata messa da parte. E ciò è avvenuto in gran parte a causa dell'ipocrisia nella Chiesa. Quando la Chiesa è stata purificata e purgata, è diventata forte, è diventata potente. E così leggiamo: or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti, con una sola mente, si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Questo è il luogo in cui lo zoppo era stato guarito. E la Chiesa ha continuato a riunirsi senza avere un edificio, ma incontrandosi nel territorio pubblico del Tempio. E nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Ora questa è la fine di questo vendere i beni, le proprietà. Dopo questo, dopo che Anania e Saffira sono morti per la potenza di Dio, nessuno ardiva dopo questo, nessuno ardiva unirsi a questa comunità ristretta di persone che avevano tutto in comune. Questo ha concluso quel particolare esperimento. E sebbene non facessero parte di questa comunità, il popolo li magnificava. E così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne. E così molti credettero. Molti divennero credenti, senza però entrare a far parte di quella comunità in cui si condivideva tutto. Tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano sui letti e sui giacigli perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Ora, non è detto che l'ombra di Pietro avesse qualche potere di guarigione. In quella cultura c'era un'interessante credenza, superstizione, circa l'ombra, e stavano molto attenti a non entrare nell'ombra di un individuo malvagio, perché avevano questa superstizione che se l'ombra di un individuo malvagio cadeva su di te, una qualche maledizione ti avrebbe colto, e allo stesso modo l'ombra di una persona per bene in qualche modo pensavano avrebbe portato dei benefici nella tua vita. Ora, io credo, sebbene non sia specificato, non sia scritto qui, che molti di loro furono guariti quando l'ombra di Pietro è passata sopra di loro, altrimenti questa pratica sarebbe finita subito. Ma credo che molti siano stati guariti, non certo grazie all'ombra di Pietro, ma per il principio della fede che viene rilasciata quando c'è qualcosa che la fa scattare ad un certo punto. Come quella donna che disse: io so che se solo tocco un lembo della sua veste sarò guarita. E nell'attimo in cui ha toccato il lembo della veste di Gesù, quello ha fatto scattare la sua fede. Oh donna, la tua fede ti ha guarito, vai in pace. Nel momento in cui l'ha toccato, ha esercitato la sua fede, perché diceva nel suo cuore: nell'attimo in cui succederà, io so che sarò guarita. E come esercitava la sua fede, fu guarita. E questo è il valore del punto di contatto, del punto in cui dici: io so che Dio mi guarirà quando, io so che quando l'ombra di Pietro mi toccherà, il Signore mi guarirà. Io so che il Signore mi guarirà, o che il Signore guarirà mio padre, mio fratello. E così lo porti per strada, lo metti da una parte e aspetti che quell'ombra lo tocchi. Guardi dove è il sole, lo metti sul posto giusto, in modo che quando l'ombra sarà su di lui, tu gridi: è fatta, ci siamo. E la fede scatta. E Dio risponde alla nostra fede. E quindi io credo che molti siano stati veramente guariti, anche se non è specificato, come risultato del fatto che hanno esercitato fede al momento opportuno, quando hanno creduto completamente che la guarigione sarebbe venuta. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. E così la Chiesa è purificata dall'ipocrisia e il risultato è stato che ha avuto una grande potenza. Manifesta a tutti. Una grande folla proveniente dalle città intorno viene a Gerusalemme e molti vengono guariti, anzi tutti erano guariti. Questo è il risultato della potenza che aveva quella chiesa. A volte il mio cuore desidera ardentemente quel tipo di potenza per la chiesa di oggi. Ad ogni modo, mi domando se la chiesa oggi sia in grado di gestire quel tipo di potenza, perché sembra che nella chiesa siamo sempre pronti a servirci di qualunque cosa, a sfruttare qualunque cosa per mettere in mostra noi stessi. È tragico vedere uomini che hanno avuto ministeri di guarigione e hanno messo l'enfasi su questi ministeri, perché la maggior parte di loro, per quello che ne so io e per quello che posso ricordare, li ha sfruttati per il proprio guadagno, a loro vantaggio. E credo che questo sia davvero tragico. Ma io non conosco il mio cuore, il mio stesso cuore. Io non so quello che farei in quella posizione. Non mi fido per niente di me stesso. Se improvvisamente ti ritrovi ad avere tutta quella notorietà, quella fama e l'acclamazione della gente derivanti dal fatto di avere quel tipo di potenza, io non conosco il mio proprio cuore. Non so se sarei in grado di continuare il mio cammino spirituale. Così non mi sento di giudicare questi uomini per quello che hanno fatto, perché non so quello che farei io nella stessa posizione. Mio padre era solito pregare: Signore, non mi benedire con più di quello che potrei contenere. Non mi dare né povertà né ricchezze. Povertà che io non rubi, ricchezze che non dica chi è Dio. Non ho bisogno di Lui. Diversi anni fa eravamo qui riuniti e pregavamo in un incontro di preghiera dopo la riunione. E in quelle riunioni c'era stato un bellissimo movimento dello Spirito attraverso l'insegnamento della parola. Molti erano venuti avanti, avevano risposto al messaggio e volevano dedicare la loro vita a Gesù Cristo. E mentre tutti cercavamo il Signore, improvvisamente è come se mi fossi trovato io da solo con il Signore, come se ci fossimo solo noi due e nessun altro. E ho iniziato a parlare con Lui di come ero contento per quello che stava facendo a Calvary Chapel e delle benedizioni che ci stava dando, benedizioni abbondanti da parte di Dio. Poi dissi: sembra che manchi solo una cosa, se penso alla Chiesa degli Atti, la potenza dinamica per servire ai bisogni della gente in senso fisico, le guarigioni e i miracoli che c'erano nella Chiesa degli Atti. E se tu chiamassi qualcuno qui in questa comunità, qualcuno che abbia il dono dei miracoli o della guarigione, allora credo che avremmo la Chiesa degli Atti, una Chiesa completa. E il Signore ha parlato al mio cuore in modo davvero potente. Egli disse: vi ho dato la via ancora più alta, più eccellente. E naturalmente la mia mente è andata subito in Prima Corinzi al capitolo 12, dove Paolo alla fine del capitolo, parlando dei doni di guarigione, di miracoli e così via, dice: e vi mostrerò una via ancora più alta di guarigioni, miracoli e di tutto il resto, quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo. Dio mi disse: vi ho dato l'amore nella Chiesa. E io ho detto: grazie Signore per la via ancora più alta, aiutaci a camminare in essa. E non ho mai più chiesto quei doni di miracoli e di guarigioni nella mia vita personale. Ora ci sono miracoli e guarigioni in questa Chiesa, ogni giorno, ma non così tanti come nella Chiesa degli Atti. E non ci piace enfatizzare queste guarigioni, altrimenti la gente sarebbe attirata unicamente dai benefici fisici e non veramente per il Signore. Credo che siamo carenti in quest'area rispetto alla Chiesa degli Atti, ma Dio sa questo e sa anche perché è così. E sono sicuro che è principalmente per causa nostra e non sua. La mano di Dio non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Sono certo che il problema è che non c'è ancora l'ambiente giusto perché questi doni possano essere esercitati correttamente. Non mi interessano le esperienze di euforia generale, Non mi interessa l'ambiente da circo che osservo spesso in questi incontri di guarigione. Non leggo di queste cose nel libro degli atti. E non mi sembrano edificanti e non portano l'attenzione su Gesù. Al contrario, l'attenzione è sugli uomini, sullo strumento. L'uomo di Dio del momento, la stella del momento. Ora, vista questa popolarità, i sacerdoti e i capi religiosi divennero invidiosi. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia. Notate che il sommo sacerdote era della setta dei Sadducei. I Sadducei erano i materialisti, gli umanisti. Non credevano negli spiriti, non credevano negli angeli e non credevano nemmeno nella resurrezione. Erano religiosi solo per interesse, per i soldi, ed ora la popolarità dei discepoli era una minaccia per loro. E così misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Andate, andate a dir loro di questa vita gloriosa che avete in Cristo risorto. Tornate proprio dove siete stati arrestati. Tornate a fare quello che stavate facendo quando siete stati arrestati. Invece che, ora che siete liberi, fuggite da Gerusalemme. Andate a Cesarea, prendete una nave e andatevene in Grecia. Scappate dalla persecuzione. No, andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, udito ciò, entrarono nel Tempio, sul far del giorno, ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Ma le guardie, giunte alla prigione, non li trovarono. E ritornate fecero il loro rapporto, dicendo: «Noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa, con ogni precauzione, e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma avendole aperte non vi abbiamo trovato dentro nessuno». Le guardie erano ancora là davanti, la prigione era ancora ben chiusa a chiave, ma la prigione era vuota. Ora, come il sommo sacerdote, il comandante del Tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Rimangono meravigliati. Che sarà successo? Che significa tutto questo? Ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo: «Ecco, quegli uomini che metteste in prigione sono nel Tempio e stanno ammaestrando il popolo». Certo che Dio ha proprio un grande senso dell'umorismo. C'è questo incontro del governo con le camere davanti al presidente. Dobbiamo risolvere questo problema. E così mandi le guardie a prendere i prigionieri. E quelli entrano e scoprono che le celle sono vuote. E qui c'è tutta questa gente, tutti questi capi e queste persone importanti, tutti pronti per accusare questi uomini. E qualcuno dice: «Sono di nuovo nel Tempio e stanno insegnando al popolo». Allora il comandante del Tempio andò con le guardie e li ricondusse, senza far loro violenza, per paura di essere lapidati dal popolo. Quella gente poteva essere pericolosa. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Se vi ricordate, nell'ultimo capitolo, nel capitolo 4, quando Pietro e Giovanni stavano in piedi davanti al Sinedrio con l'uomo che era stato guarito, lo zoppo, in piedi con loro, era stato loro severamente vietato di parlare ancora nel nome di Gesù. E Pietro aveva risposto: «Non possiamo non dire le cose che abbiamo visto e udito». Così li avevano minacciati e poi li avevano lasciati andare. «E ora non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome?» E poi fa un'interessante dichiarazione: «Avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina». Questa è una testimonianza molto particolare, fatta non da un evangelista. Attenti alle testimonianze degli evangelisti, spesso esagerano. Noi usiamo spesso l'espressione evangelisticamente parlando, e significa che stai un po' gonfiando la realtà. Quante persone c'erano? Ah, diverse centinaia. Almeno 25, evangelisticamente parlando. Ma questa non era la loro testimonianza. Questa era la testimonianza del nemico. Voi avete riempito Gerusalemme con la vostra dottrina. Voglia Dio che i nostri nemici possano testimoniare questo contro di noi, farci questa accusa. Voglia Dio che dicano: avete riempito tutta la vostra regione con la vostra dottrina. Non sarebbe glorioso se potessimo davvero riempire tutta la nostra regione, Orange County, con la dottrina di Gesù Cristo? Che possiamo vedere un tale movimento di Dio che tutti in questa regione sappiano ciò che Dio sta facendo. Purtroppo invece la Chiesa è diventata conosciuta nella regione per cose che non c'entrano niente con la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. È tragico. La Chiesa diventa famosa per le cose sbagliate. E la seconda parte dell'accusa è: volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo? Se vi ricordate quando Pilato stava giudicando Gesù e queste persone stavano manipolando la folla per far sì che lo facessero crocifiggere, alla fine, quando Pilato ha visto che non poteva convincerli, ha ordinato che gli portassero dell'acqua e si è lavato le mani, come a dire simbolicamente: sono innocente del sangue di quest'uomo, come vedete. Cosa risposero? Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Ora invece sono arrabbiati e dicono: state cercando di far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. E in effetti, quando Pietro era stato davanti a loro la prima volta, aveva detto: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso. E così dà la colpa a loro. E così dà la colpa a chi effettivamente ha colpa. Ma ora questi uomini non vogliono ricevere l'accusa, non vogliono la colpa. Ma era loro la responsabilità. Pietro aveva accennato al fatto che Pilato voleva liberare Gesù, ma loro hanno insistito perché fosse messo a morte. Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. La parola bisogna è un imperativo nel testo originale. Dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? E la risposta è: dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Dobbiamo ubbidire a Dio, o che ciascuno di noi senta nel suo cuore questo imperativo divino: io devo ubbidire a Dio. Purtroppo spesso abbiamo in quest'area dell'ubbidienza a Dio quell'atteggiamento superficiale. Dovrei ubbidire a Dio, so che dovrei. Ma questi uomini sono andati molto più a fondo. Dobbiamo ubbidire a Dio, e credo che questa sia la regola. Se verranno tempi in cui le leggi degli uomini mi imporranno di venir meno

State cercando di far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo, e Pietro dice proprio questo, anzi lo sottolinea, che voi uccideste appendendolo al legno. E guardate come Pietro subito predica la resurrezione. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. Paolo dice, è risuscitato per la nostra giustificazione, alla destra di Dio per essere principe e salvatore. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E qui scopriamo che lo Spirito Santo è dato in ubbidienza a coloro che ubbidiscono, e cioè a coloro che si pentono dei loro peccati, si ravvedono, credono in Gesù Cristo, obbediscono al comando di Dio e riceveranno il dono dello Spirito Santo. All'udire queste cose, essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Ma un certo fariseo, di nome Gamaliele, un dottore della legge onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio, «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuada, che diceva di essere qualcuno, e accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso, e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anch'egli perì, e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico, state alla larga da questi uomini, e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso». Quindi vediamo questo saggio consiglio da parte di Gamaliele, quando questi stavano complottando per uccidere i discepoli. Guardate, ci siamo liberati del capo. Queste cose sono già successe in passato. Altri capi sono sorti, hanno raccolto seguaci intorno a loro, ma tutto è finito dopo che questi capi sono stati uccisi. Quindi lasciamo stare. Ora questa è l'argomentazione che viene da una posizione di debolezza, non da una posizione di forza. Generalmente non si lasciano stare le cose per vedere come va a finire, ma questo è stato il consiglio di Gamaliele ed è stato accettato. È interessante che questo è il Gamaliele di cui Paolo è stato allievo. In uno degli scritti antichi che sono stati ritrovati è scritto che Gamaliele ha detto di Paolo che ha avuto una sola difficoltà con Paolo come allievo. Ha detto, era un allievo estremamente zelante. L'unica difficoltà era trovare libri a sufficienza per lui. Era sempre affamato di libri. E Gamaliele quindi aveva difficoltà a trovare un numero sufficiente di libri per lui, a causa di questa enorme sete di conoscenza. Ed essi gli diedero ascolto. Lui aveva detto, lasciateli stare. Ma loro, chiamati gli apostoli, li batterono, li picchiarono. Non li hanno semplicemente lasciati andare. E chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Questa è sicuramente la fine di tutto, avranno pensato. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Come li fermi? Uomini come questi. La risposta è non li fermi. Non si possono fermare. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Notate, sia insegnamento che predicazione. La predicazione è quando si proclama la buona notizia di Dio e in genere dovrebbe essere più per gli inconvertiti. Ma una volta che uno ha ricevuto Gesù Cristo, il suo reale bisogno è essere ammaestrato. E questo è spesso il più grande errore della Chiesa, perché la Chiesa continua a produrre grandi predicatori, ma non insegnanti. E per questo il gregge non cresce in forza, perché viene loro predicato,
Domenica

0: dopo domenica, invece che dar loro insegnamento. La nostra predicazione dovrebbe essere fatta negli angoli delle strade, mentre nelle chiese ci dovrebbe essere l'insegnamento. La predicazione va bene il sabato sera, quando i giovani si incontrano e magari sono attratti dai gruppi che cantano e suonano. Ma una volta che hanno accettato e ricevuto Gesù Cristo, hanno bisogno che si insegni loro la via della giustizia e della verità. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, abbiamo visto in precedenza come il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa quelli che erano salvati. Ora invece è scritto che il numero dei discepoli si moltiplicava. Amo la matematica del Signore. Sorse un mormorio. Ecco ancora un altro problema del vivere in comune, della comunanza dei beni della Chiesa di Gerusalemme. Un altro problema qui nel capitolo 6. Sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Ora, ogni giorno i discepoli venivano a prendere il cibo e le cose necessarie, avevano tutto in comune, e così ogni giorno venivano distribuiti i mezzi necessari, secondo il bisogno di ognuno, il cibo, le altre cose. Ora, gli ellenisti sono i giudei di cultura greca. Molti giudei avevano preso nomi greci e avevano abbracciato completamente la cultura greca, che aveva influenzato tutto il mondo mediante Alessandro Magno. La Grecia ha portato la sua cultura a tutto il mondo dell'epoca. E anche dopo che Roma ha conquistato la Grecia, la cultura greca è rimasta forte e ha continuato ad influenzare il mondo. E c'erano sì quelli che erano rimasti legati strettamente alla cultura giudaica, ma c'erano anche molti che avevano abbracciato la cultura greca. E quindi quando si parla di ellenisti ed ebrei, in realtà erano entrambi ebrei, ma i primi erano di cultura greca, di cultura ellenistica, i secondi di cultura giudaica. Ora evidentemente questi ellenisti pensavano che ci fossero favoritismi nella gestione dei beni e nei servizi offerti. Aspettate un attimo, le vedove di cultura giudaica ricevono di più di quelle di cultura greca. Allora si fecero avanti e presentarono questo problema agli apostoli. Allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, sicuramente un gran numero di discepoli erano radunati insieme, dissero: «Non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. In altre parole, noi abbiamo cose più importanti da fare che servire alle mense, che distribuire i sussidi. È impensabile, non ha senso che ci prendiamo noi questa responsabilità di pensare alla distribuzione del cibo nella chiesa. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini». E queste sono le caratteristiche che devono avere questi 7 uomini. «Uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. E così non è conveniente che noi ci occupiamo di queste cose, trascurando l'insegnamento della parola di Dio. Quindi incarichiamo 7 uomini, di buona testimonianza o reputazione, ripieni di Spirito Santo e che abbiano sapienza, e si occupino loro di queste cose pratiche. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Vi ricordate quando abbiamo parlato degli uomini che Dio usa? Sono uomini di preghiera e uomini della parola. Sono uomini che mettono queste 2 cose al primo posto, tra le loro priorità, e non permettono ad altre cose di interferire con il loro tempo di preghiera e con il loro tempo di studio della parola. Uomini di preghiera e uomini della parola. E qui, di fronte alla pressione per assumere un ruolo più pratico, per risolvere questa discussione, dicono: «No, affidiamo questo compito ad altri, in modo che noi possiamo continuare a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutti i discepoli, ed elessero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Ora c'è una cosa interessante qui. Quando hanno scelto questi sette uomini, guardate i loro nomi. Nicola, Parmena, Nicanore. Questi sono nomi greci. Gli ellenisti pensavano che le loro vedove fossero trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Così saggiamente hanno scelto uomini che venissero anch'essi dalla cultura greca per occuparsi di questo compito. È un modo saggio per risolvere un problema effettivamente difficile. Da ragazzo sono cresciuto con due fratelli e nostra madre era bravissima con i dolci, tra le altre cose. E c'era sempre il problema dell'ultima fetta di torta. E spesso io e uno dei miei fratelli avevamo divergenze riguardo all'ultima fetta di torta. E questo è un modo carino per dire che litigavamo. E spesso quest'ultima fetta me la sono aggiudicata io. Ci sono indubbi vantaggi ad essere il fratello più grande. Ma quando presentavamo il problema a nostra madre, ed entrambi dicevamo che spettava a noi quella fetta di torta, lei ci diceva che uno di noi doveva tagliarla, doveva dividerla in due, e l'altro scegliere per primo quale pezzo prendere. E vi assicuro che questi due pezzi erano precisi al millimetro. Era una buona soluzione per un problema molto difficile. E così è interessante per me che abbiano scelto tra questi uomini alcuni con nomi greci, perché questi indicano che essi erano di cultura greca. Ora, potrebbe essere facile per qualcuno di noi che ha qualche ambizione di arrivare ai primi posti nella Chiesa dire: aspetta un attimo, perché devo essere io a servire alle mense? Io voglio predicare. I requisiti di questi uomini. E con questi requisiti tutti potevano essere adatti al ministero. Questi sono quelli che sono stati scelti. E per me è interessante che andando avanti nel libro degli Atti si parla di Stefano, uno di questi, che predica pieno di fede e di Spirito Santo. E vedremo che Stefano viene usato da Dio per cose diverse dal servire alle mense. Ma è così che ha iniziato il suo ministero. Ci sono molte persone che si sentono chiamate al ministero. E quando vengono a Calvary Chapel e vedono le cose meravigliose che Dio sta facendo, si sentono ispirate. È interessante che nei primi 20 anni circa della mia vita, del mio ministero, quando grattavamo il fondo dei nostri soldi per comprare il cibo e le cose necessarie, e ci prendevamo cura di poche piccole chiese, 50, 60, 70 persone, allora sembrava che non ispirassi nessuno ad entrare nel ministero. Ma la cosa interessante di quelli che si sentono ispirati al ministero è che vogliono iniziare con un ministero a tempo pieno e di almeno 500 persone. Una chiesa che è in grado di sostenerli con un bel salario, una bella casa. E sembrano dimenticare che nei primi 20 anni del mio ministero ho dovuto avere un lavoro secolare per comprare cibo, vestiti e scarpe alla mia famiglia. Oh, ma io sento che Dio mi chiama al ministero a tempo pieno. Il mio assistente pastore, Romain, sa come trattare con queste persone. Inizia dando loro una scopa. Ok, vuoi iniziare il ministero? Laggiù ci sono delle stanze da pulire. Puoi iniziare da quelle. Così imparano cos'è il ministero. Ma è importante che iniziamo da qualche parte. E raramente uno inizia dall'alto. Dio generalmente ci fa andare per gradi. Stefano è stato scelto per servire alle mense e sono certo che l'abbia fatto fedelmente. Poi Dio l'ha fatto crescere. Certe volte qualcuno viene da me e mi dice: mi sento chiamato al ministero, e io gli chiedo: insegna la scuola domenicale? No. Beh, inizia da lì. Vai avanti e insegna alla scuola domenicale, come volontario. Fai parte del gruppo di preghiera? No. Allora vai e unisciti al gruppo di preghiera. Prenditi un tempo di preghiera. È da qui che si inizia, nel ministero, dalle cose più piccole. E quando sei fedele nelle piccole cose, il Signore ti affiderà cose più grandi. E quindi è interessante per me che le prossime due persone di cui si parla nel libro degli Atti non sono gli apostoli, ma sono due di questi uomini scelti per servire alle mense, Stefano e Filippo. E vedremo le cose meravigliose che Dio farà per mezzo di loro, loro che hanno iniziato dietro ai tavoli. Non passa molto tempo che Dio li sposta da lì. Quindi scelgono questi sette uomini. Li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Ora noi abbiamo sviluppato un'abitudine, imporre le mani e poi pregare, ma nel libro degli Atti sembra che loro invece prima pregassero e poi imponessero le mani. Lo troviamo in almeno un paio di occasioni, ad esempio in Atti 13, quando Paolo e Barnaba vengono mandati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Così il modello è prima pregavano e poi imponevano le mani. Ora non so se c'è qualcosa di particolare in questo, ma è solo interessante per me che noi invece prima imponiamo le mani e poi preghiamo, mentre loro facevano il contrario. Intanto la parola di Dio si diffondeva. E il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Così continuiamo a vedere l'opera di Dio che aggiunge persone alla Chiesa, una Chiesa potente. E anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora uno di questi sette uomini, Stefano. Or Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. E alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, si alzarono per disputare con Stefano, ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. Questi uomini provarono a controbattere con le loro argomentazioni, ma Stefano è lì che le schiaccia e le annulla. Parla con una tale sapienza e con un tale spirito che semplicemente li schiaccia, li annulla, questi ragionamenti. Allora istigarono degli uomini che dicessero: «Noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». Ed eccitarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e piombatigli addosso, lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedrio. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, avendo fissato gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. Bellissimo, vero? Ora, dato che non riuscivano a contrastare le sue argomentazioni, la sapienza e lo spirito con cui parlava, decisero di adottare metodi scorretti, iniqui, per fermarlo. Assoldarono questi uomini per portare avanti delle false accuse, per accusarlo di bestemmia, per accusarlo di parlare contro il Tempio e contro la legge di Dio. Ora, sicuramente c'erano degli elementi di verità in queste accuse, perché forse Stefano avrà detto loro che quel tempio sarebbe stato distrutto, perché Gesù aveva detto ai discepoli che non sarebbe rimasta pietra sopra pietra di quel tempio, sarebbe stato distrutto quando gli hanno chiesto un segno della fine dei tempi. Gesù e i discepoli erano lì davanti a queste enormi pietre, e Gesù aveva detto: «Non sarà lasciata pietra sopra pietra di questo tempio». È quindi possibile che Stefano gli abbia detto: guardate che questo tempio un giorno sarà distrutto. Ed è anche possibile che abbia detto loro che avere la legge di Mosè non è sufficiente per la salvezza. Dovete credere in Gesù Cristo per essere salvati, che la salvezza non può venire dalla legge di Mosè. La salvezza viene da una fede vivente in Gesù Cristo. È quindi possibile che Stefano avesse detto queste cose e che queste persone avessero distorto le sue parole o avessero riportato solo metà di quello che aveva detto. E questo è sempre il pericolo del parlare con quelli che poi a loro volta devono raccontare ad altri quello che hai detto, perché potrebbero riportare solo una parte di quello che hai detto, o dire alcune frasi fuori dal contesto, e che possono quindi assumere un significato totalmente diverso da quello che tu hai detto. E così inizi veramente a stare attento alle parole che usi, magari durante un'intervista con giornalisti o commentatori della televisione. Abbiamo un caso in questi giorni in cui un famoso commentatore è stato chiamato in causa per aver trascritto un'intervista in modo da dare un'impressione diversa dalla realtà. Così è possibile prendere le dichiarazioni di una persona fuori dal contesto e usarle contro quella persona. E questo è sicuramente quello che hanno fatto con Stefano. C'erano degli elementi di verità in quello che dicevano, ma mettendoli fuori dal contesto hanno fatto sembrare che dicesse qualcosa di diverso da quello che in realtà ha detto. E nel capitolo 7 vedremo questo giovane, Stefano, la cui faccia risplende come quella di un angelo, difendersi in piedi davanti a questa gente.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

carissimi amici, benvenuti, davvero benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati con la lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 32 e 33. In quei versetti Gesù disse che chi lo riconosce davanti agli uomini, lui, Gesù, lo riconoscerà davanti al Padre. Chi invece rinnegherà Gesù davanti agli uomini, sarà rinnegato da Gesù davanti al Padre. Perciò questi versetti mi invitano a confessare che Cristo è il mio Salvatore e mi mettono in guardia dal pericolo di rinnegarlo. A proposito, Gesù è già diventato il tuo Salvatore oppure no? Pensaci e ricordati che Egli ti ama e vuole salvarti. Continuiamo ora la lettura del Vangelo di Matteo col capitolo 10, versetto 34. Non pensate, disse Gesù, che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Il vero significato di queste parole, dice il dottor McGee, è questo. Finché tutta l'ingiustizia non sarà eliminata, la persona di Cristo sarà sempre in conflitto con Satana. Desidererei che questo piccolo versetto fosse tenuto più in considerazione al giorno d'oggi. Cristo non è venuto a portare la pace alla sua prima venuta, poiché il peccato è ancora nel mondo e finché resterà sulla terra il peccato, Dio dice chiaramente che non ci sarà pace per i malvagi. Perciò Gesù rigira il coltello nella piaga, se così si può dire, con le seguenti parole. Io sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. L'apostolo Paolo poi amplierà la verità che ha detto Gesù con le seguenti parole. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio. Come ho già detto in uno studio precedente, sappiamo bene che famiglie intere vengono separate dalla predicazione del Vangelo. Mentre si avverte una profonda unità fra i credenti, si produce al contrario una divisione fra i credenti e i non credenti. E i versetti che seguono sono ancora più duri. Gesù disse queste parole: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la vita sua, disse Gesù, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, per amore mio, la troverà. Queste parole solenni di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, versetti 37 a 39. Con queste parole Gesù mette in rilievo il contrasto della vita che viviamo qui nella carne con il dono della vita eterna che riceviamo tramite la fede nel Signore Gesù. Può verificarsi, ed è già capitato, che quando una persona si converte a Cristo venga messa a morte proprio a causa della propria fede in Cristo. Questo, grazie a Dio, non si verifica in molti paesi cosiddetti civilizzati, ma purtroppo è una realtà in molti altri paesi nel mondo, anche oggi. Un uomo che perda la sua vita fisica per amore di Cristo entrerà nella vita eterna alla presenza di Dio, perché, come dice San Paolo, siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. L'Evangelista Matteo conclude ora il decimo capitolo con queste parole del Signore Gesù. Chi riceve voi, disse Gesù, riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto, riceverà premio di giusto, e chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio. Queste parole di Gesù sono nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, versetti 40 a 42. Che significano per noi queste parole? Ebbene, il dottor McGee dice che queste parole significano che la nostra lealtà e la nostra fedeltà verso di Lui saranno ricompensate proporzionatamente. Se difenderete il Signore Gesù nella veste di profeta, riceverete la ricompensa di un profeta. Se invece lo riceverete soltanto da uomo giusto, ne riceverete una ricompensa adeguata. Ma se lo riconoscerete, il Signore Gesù, come Signore e Salvatore della tua vita, ne riceverai piena ricompensa.
Con queste parole, il Signore rende chiaro che riceveremo diverse ricompense in base alla nostra fedeltà. E con queste parole concludiamo lo studio del capitolo 10 di Matteo. Il tempo però è in un certo senso tiranno, così dobbiamo passare subito allo studio del capitolo successivo, l'undicesimo capitolo. Per riassumere brevemente il contenuto di questo undicesimo capitolo di Matteo, vi anticiperò i punti salienti. Vedremo che Gesù verrà interrogato dai discepoli di Giovanni, poi si esprimerà negativamente verso le città nelle quali ha compiuto diversi potenti miracoli e infine rinnoverà il suo invito ai diversi individui. Come abbiamo detto, analizzando gli altri capitoli, il Signore Gesù ha enunciato la sua etica, ha compiuto diversi miracoli, poi ha inviato in missione i suoi discepoli ad annunciare i suoi principi. Se ben ricordate, nel capitolo 10 Gesù ha dato loro istruzioni di visitare tutte le città di Israele e ora vedremo come sono stati accolti, quale cioè sarà stata la reazione di quelle città all'annuncio della buona novella, dell'Evangelo. Qualcuno si chiederà quale sarà stata la reazione? Ebbene, la risposta, purtroppo, si condensa in due parole: totale rifiuto. Ma iniziamo con la nostra lettura. Sarebbe meglio che anche voi, se disponete di una Bibbia, mi seguite nella lettura, così sarà più proficuo anche per voi lo studio. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, desidero ripetere che stiamo iniziando la lettura e il commento del capitolo 11 dell'Evangelo di Matteo. Iniziamo quindi la lettura con il versetto 1, che dice così: «E avvenne che quando Gesù ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi discepoli, ai suoi 12 discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Gesù dunque, dopo aver mandato in missione i suoi discepoli, a sua volta partì per diffondere ovunque la parola di Dio». Il Vangelo era sì importantissimo a quel tempo, ma non dimentichiamo che anche al giorno d'oggi il Vangelo riveste la stessa importanza ed è necessario che venga diffuso ovunque per la salvezza di tutti coloro che si convertono a Cristo. A questo punto Gesù viene interrogato dai discepoli di Giovanni Battista, come leggiamo nel secondo versetto. Ora Giovanni, avendo nella prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro?» Giovanni, il Battista, è in attesa del giorno in cui la porta della sua prigione si aprirà ed egli sarà di nuovo libero, poiché Giovanni crede fermamente che Gesù stabilirà immediatamente il suo regno instaurando un regime di giustizia. Perciò la domanda di Giovanni Battista è la più logica. Egli ha tutte le ragioni per credere che il re sarà investito della sua potenza e forse sarà un po' perplesso. Si chiederà come mai Gesù stia agendo con tanta lentezza. Ma notiamo la risposta che il Signore Gesù dà ai discepoli di Giovanni. Leggo dall'Evangelo di Matteo, il capitolo 11, dal versetto 4 fino al versetto 6. Gesù, rispondendo, disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e quello che vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti e i sordi odono, i morti risuscitano. L'Evangelo, la buona notizia della salvezza, è annunziato ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato di me», disse Gesù. La risposta di Gesù è scioccante, direi, e può essere compresa fino in fondo soltanto alla luce delle credenziali che l'Antico Testamento attribuiva al Messia che doveva venire. Infatti, le parole di Gesù si riferiscono direttamente alla profezia di Isaia che troviamo al capitolo 35, versetti 4 a 6, ovviamente della profezia di Isaia nell'Antico Testamento. Ed ecco cosa scriveva il profeta Isaia, guidato dallo Spirito Santo. Scriveva queste parole: «Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti e non temete. Ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno storate le orecchie dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto canterà di gioia,
perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. I miracoli che compì Gesù furono quindi anticipati dalla profezia di Isaia. La facoltà di guarire di ciechi, muti, storpi, erano le credenziali del Messia, e Giovanni Battista deve riconoscere che queste sono le prove inconfutabili che Gesù è colui che dice di essere, e cioè il Messia, il Salvatore. E io spero sinceramente, amici, che Gesù sia anche il vostro Salvatore, di ognuno di voi che mi sta ascoltando in questo istante. Altrimenti, se non sarà il tuo Salvatore, un giorno sarà il tuo giudice. Ma io spero di cuore che tu chiederai a Cristo di salvarti, così che Lui sarà il tuo Salvatore. E con tale speranza ti saluto, ti auguro ogni benedizione in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo oggi nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 12, verso 28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

A differenza di quanto avvenne quando ebbe inizio la nuova dispensazione divina della legge, allorché la potenza di Dio si manifestò in maniera potente negli elementi della natura da Lui creati, i nuovi cieli e la nuova terra non saranno mai smossi, secondo la promessa dell'Eterno fatta ai Suoi figliuoli riguardo la Gerusalemme celeste. Il mondo di oggi ci mostra una profonda instabilità, sconvolgimenti politici e sociali, uomini e donne travolti dal loro peccato. Cercando il loro regno di pace e giustizia, non si stancano di seminare vento, ma raccolgono tempesta nelle guerre e nella distruzione degli equilibri naturali. Non può essere così per il figliuolo di Dio, che ha ricevuto come promessa finale il regno che non sarà mai rimosso. La parola di Dio è verità stabile e la sua promessa di nuovi cieli e nuova terra fa scaturire nel cuore di ogni suo destinatario un sentimento raro tra gli uomini, la riconoscenza. C'è unità di misura che possa descrivere la portata di questa promessa di Dio per noi? Dio non pretende che noi troviamo tale misura, ma desidera vedere la nostra vita, anche quella di oggi, animarsi di riconoscenza che si traduca in vita cristiana gradita a Lui in ogni suo aspetto. È senza limiti il dono del quale Dio ci ha fatti destinatari. Impossibile descrivere la nostra eredità, la tappa finale della nostra storia di coeredi con Cristo, e ci sembra poco vederci chiedere dal nostro Dio una così piccola cosa in cambio, ma ai Suoi occhi tanto preziosa, la riconoscenza. Sia il nostro cuore come quello del decimo lebbroso, il quale tradusse la sua riconoscenza in qualcosa di concreto. Tornò da Gesù. E se il nostro cuore non è più gonfio di riconoscenza come una volta, torniamo a Lui, pentiti, offrendogli di nuovo la nostra consacrazione.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Dopo aver miracolosamente attraversato il Mar Rosso, Mosè e la sua gente si addentrarono nel deserto del Sinai. Fu una sopravvivenza difficile per quel popolo, abituato alle fertili valli del Nilo. Il territorio era impervio, con alte montagne, dirupi profondi e quasi una totale mancanza di vegetazione. Procedevano esausti e la loro fiducia andava sempre più diminuendo.
1: Perché mi hai portato fuori dall'Egitto? Per far morire di sete me, i miei figli e tutto il mio bestiame.
0: Ancora una volta Mosè ascoltò il lamento del suo popolo e si rivolse a Dio perché si ricordasse delle loro sofferenze. Quando si accamparono a Refidim, Dio gli parlò e gli disse: «Non temere, io sono davanti a te. Percuoti questa roccia con il tuo bastone». E subito l'acqua sgorgò e tutti si dissetarono. Quel luogo fu chiamato Massa Meriba, che vuol dire prova e contestazione, perché lì gli israeliti avevano dubitato di Dio.
2: Hai ordinato al mare di ritirarsi e lui ti ha obbedito. Hai cambiato questo sasso in sorgente di acqua pura. Dio non ci ha mai abbandonato. Non dimenticarlo, Israele.
0: Riprende la marcia nel deserto e le difficoltà e i pericoli aumentano giorno dopo giorno. Quella che doveva essere una strada di speranza si rivela sempre più amara e difficile, e spesso, nonostante l'aiuto di Dio, gli israeliti cadono nello sconforto, si sentono abbandonati proprio da quel Dio che li ha strappati dalla schiavitù. Nel frattempo, un'altra carovana stava attraversando il deserto per incontrare Mosè.
3: Un po' d'acqua.
4: Grazie.
3: Perché guardi oltre quelle montagne?
2: Sto aspettando l'arrivo di Jetro, mio suocero.
3: Verranno anche tua moglie e i tuoi figli?
2: Forse.
3: Forse si sono fermati presso qualche oasi.
2: Sono loro. Sono sicuro che sono loro. Jetro! Sefora! Siete arrivati finalmente.
5: Mosè.

0: adesso me la pagherai, Daphne.
1: Non è stata colpa mia, lo giuro.
0: Oh, certo.
2: Fermi. Che sta succedendo qui?
0: Il suo bue si è infuriato e ha trafitto la mia mucca con una cornata.
1: È stato un incidente, quella mucca era già vecchia. Se non fosse stata così vecchia, avrebbe reagito, no?
0: Non pretenderai che qualcuno ti creda.
2: Metti via quel coltello, Camu. Fammi il favore. Gafre, questa non è la prima volta che il tuo bue attacca una mucca, vero?
1: Beh, forse...
0: Sta zitto, il tuo bue è furioso e ora tu me la devi ripagare. La mia giovenca era giovane e valeva almeno 50 pezzi d'argento.
1: Sei pazzo, lo sai che non ne possiedo neanche la metà.
0: Resti bene a procurarteli, altrimenti ti ammazzo.
1: Ma dove posso trovarli?
0: Sono affari tuoi.
2: Cafre, ascolta la mia proposta. Visto che non è la prima volta che lasci incustodito il tuo bue, la responsabilità è tua. Comunque, non c'è bisogno che tu lo ripaghi in argento. Se darai a Camu una mucca in cambio di quella uccisa, tu ti terrai la bestia morta e lui si riterrà lo stesso soddisfatto. Camu, sei d'accordo? Cosa ne pensi, Cafre?
3: Ti ho detto che la capra è giusta e non te la darò mai.
4: Se non l'avessi portata io al pascolo, la tua capra sarebbe già morta.
3: Sì, ma questa bestia mi appartiene. E quindi anche i suoi capretti sono miei, hai capito?
4: Sì, ma ne ha partoriti due. Perciò sarebbe giusto che tu me ne dessi almeno uno.
3: Cosa? Scordatelo.
5: Chi me lo paga? E poi non lo sai di tutto i nostri gruppi, ma niente.
6: Lo so, sì.
7: È stato tuo figlio a colpirlo per primo.
3: No, ti sbagli. È stato il tuo a tirargli un sasso.
8: Tutto il popolo viene da te per affidarsi al tuo giudizio e tu ascolti le loro lamentele tutto il giorno. Devi stabilire delle leggi, se no questo popolo non arriverà in pace alla fine del viaggio.
2: Tocca a me giudicare e mettere pace nelle loro lingue.
9: Soltanto Mosè può parlare con Dio. Quando hanno qualche problema vengono solo da lui per farsi giudicare.
8: Così non va bene. È un compito troppo pesante per un uomo solo e tu finirai per soccombere.
2: Questo è vero. Ma il popolo viene da me per consultare Dio. Sanno che ho ascoltato la sua voce. Si fidano delle mie decisioni.
8: Me ne rendo conto, ma... perché non scegli fra tutto il popolo degli uomini integri, timorati di Dio? E giudicheranno il popolo nelle piccole liti e sottoporranno a te solo le questioni più importanti. Mosè, solo se seguirai il mio consiglio potrai resistere.
9: Ha ragione. È un'idea molto saggia. Tu cosa ne pensi, Mosè?
10: E Mosè diede retta al suocero e fece come lui gli aveva consigliato. Scelse tra il suo popolo uomini capaci e timorati di Dio e li costituì a capo di gruppi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e di decine di persone. Il loro compito fu quello di giudicare e mettere pace nelle piccole questioni, sostenere il popolo nell'osservanza della fede in Dio e incoraggiarlo a sopportare il duro cammino nel deserto per arrivare sani e salvi nella terra promessa. Così, 3 mesi dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, gli israeliti tolsero le loro tende da Refidim per rimettersi in viaggio attraverso il deserto verso la terra promessa. Dopo molti giorni di cammino si accamparono ai piedi del monte Sinai. Lì Dio, dopo aver messo a dura prova la loro fede, fece di loro un popolo unito da un'identica fede e da un comune destino.
9: Quanti giorni ti fermerai in cima a quella montagna?
2: Non lo so, Aronne. Rimarrò lassù finché Dio non mi parlerà.
11: Dove stai andando?
12: Avanti, andiamo anche noi.
13: Sappiamo.
12: Sì, forse ha trovato qualcosa.
13: Addio lassù.
14: Ma perché non scende?
13: Andiamo anche noi con Mosè, così vedremo finalmente Dio.
12: Sì, sì, andiamo.
13: Andiamo.
2: Ascoltate, è Dio che vi sta parlando. Guardatevi dal salire sul monte Sinai.
11: Mosè, aspetta.
2: Ora voi ve ne tornerete al campo. Vi purificherete oggi e domani. Lavate le vesti e tenetevi pronti. Il Signore si manifesterà sul monte fra 3 giorni.
0: Mosè, per favore, fammi venire con te. Voglio vedere anch'io il volto di Dio.
2: Fermati, cara Em. Lo sai che nessuno può vedere il volto di Dio e restare vivo.
0: Come? Ma come fai ad essere sicuro che è Dio che ti parla?
2: Non tentare il Signore tuo Dio. Se trasgredirai i suoi ordini, subirai la sua collera.
0: No, no. Non ho mai pensato di disobbedirmi.
2: Non allontanatevi dalla via che vi ho indicato e aspettate il mio ritorno.
6: Se il Signore ci ha dato quell'ordine, lo eseguiremo.
11: Ma quando si dà, perché Dio ci parla solo per mezzo di Mosè?
6: No, non chiedetemi.
0: Giosuè, perché non segui gli altri?
15: Resterò qui finché Mosè non scenderà dalla montagna.
0: Va come vuoi.

0: Che sta succedendo? È una tempesta.
1: Mosè, riferirai queste parole al popolo di Israele.
2: Sì,

0: Ogni popolo sa bene qual è l'aspetto dei suoi dei. Sono ricoperti d'oro e gradiscono offerte e doni. Perché a noi non è concesso di farci un'immagine di colui che dice di essere il nostro unico dio?
1: Mosè ha detto che gli idoli di oro e di pietre sono soltanto statue senza vita.
0: Beh, io non sono d'accordo. Come fai a rivolgerti a un dio se non riesci a vederlo?
2: Hai ragione, non è mai esistito un dio invisibile. Forse Mosè è geloso e ha nascosto la sua statua di dio su quel monte.
1: Non credo. Quello è lo stesso dio che ha parlato ad Abramo.

0: c'è laggiù? È Mosè! Mosè è ritornato finalmente!
1: Il corno!
2: Il suono viene dalla rupe!
3: È Giosuè che ci annuncia il ritorno di Mosè dal monte!
4: È tornato! Mosè è tornato!
5: Andiamo a sentire le parole di Dio!
6: Corre a casa! Siamo
5: riusciti a sentire!
6: Mosè
5: è fuggito!
4: Mosè, che cosa ti ha detto?
3: Coraggio, Mosè!
4: Parla!
7: Ascolta, Israele.

0: Non ti costruirai nessun idolo, né adorerai alcuna immagine, né di quello che è lassù nel cielo, né di quello che è qui sulla terra, né di quello che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti agli idoli e non li servirai. Non pronuncerai invano il mio nome, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncerà senza necessità il suo nome. Osserva il giorno di festa e santificalo. Lavorerai 6 giorni, ma il 7° giorno ti asterrai da qualunque lavoro. Tu, i tuoi figli, le tue figlie, i tuoi schiavi, maschio e femmina, il tuo bestiame e anche l'ospite che dimorerà in casa tua osserverà questo comandamento. Perché il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto è in essi in 6 giorni. Ma il 7° giorno si è riposato.
1: Non possiamo né lavorare né fare altro per un giorno intero.
2: Sta zitto! Dobbiamo ascoltare le parole di Dio.
0: E Dio ha detto: onora sempre tuo padre e tua madre, affinché la tua vita sia lunga e felice nel paese che Dio ti darà. Non uccidere, non commettere mai adulterio, non devi rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che gli appartenga. Non abbiate paura. Io è venuto per mettervi alla prova, affinché abbiate timore di lui e non cadiate nel peccato.
3: Mosè, cosa dobbiamo fare per avere sempre la presenza di Dio fra noi?
0: Non dovete mai smettere di ascoltare la sua parola.
3: Ma dove possiamo andare a pregarlo?
0: Il Signore mi ha parlato. Farete per me un altare di pietra e sopra sacrificherete le vostre pecore e i vostri buoi come segno di comunione. E costruirete un santuario e al centro ci sarà un tabernacolo diviso in 2 parti da un velo. Sarà di lino finissimo, tinto di porpora, viola e rossa. 2 cherubini ricoperti d'oro, uno di fronte all'altro, lo proteggeranno con le loro ali. Rivestirete esternamente il santuario con pelli di montone e tinte di rosso e con altri pellami pregiati.
4: E dopo aver dettato la sua legge, Dio si rivolse ancora a Mosè per proporre a Israele di essere il suo popolo, purché riconoscesse in lui il suo unico e vero Dio. E Mosè costruì un altare ai piedi del monte. Lo circondò con 12 pietre, una per ogni tribù d'Israele. Incaricò poi alcuni giovani tra gli israeliti di sacrificare a Dio come segno di comunione una parte delle provviste e degli animali. Poi Mosè versò metà del sangue sull'altare, quindi prese il codice delle leggi dell'alleanza che aveva scritto e lo lesse alla presenza del popolo.
0: Oh Signore, quello che ci hai ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Questo è il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole.

Ma questa volta tornò troppo tardi. Durante l'assenza di Mosè, il popolo aveva dimenticato presto la promessa fatta a Dio e non osservava più le sue leggi. La loro fede in Dio diminuiva di giorno in giorno. E infine, il numero delle persone rimaste ad attendere Mosè

0: ridusse soltanto alla sua famiglia, a Giosuè e a pochissimi fedeli. Gli altri si erano completamente dimenticati della benedizione che avevano ricevuto da Dio. La fuga dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il dono della manna e la raccolta delle quaglie nel deserto.
1: Che cosa vuoi?
2: Tu e Mosè non siete altro che degli imbroglioni. Ci avete fatto uscire dall'Egitto con promesse inesistenti. Adesso basta con questo Dio che nessuno di noi può vedere. Abbiamo bisogno di un altro Dio, visto che di Mosè ormai non abbiamo più notizie.
1: Cosa dici, Karem? Non esistono altri dei all'infuori di Dio.
2: Aaron, tu sei mai andato a parlare con quel Dio lassù?
1: No, solo a Mosè è concesso di ascoltare la sua voce.
2: E perché soltanto a lui?
1: Perché...
2: Mosè non scenderà più da quella montagna.
1: Cosa te lo fa pensare?
2: Perché è stato colpito da un fulmine ed è sicuramente morto.
1: Questo è impossibile. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non lo abbandonerà mai.
2: Non ti illudere, quel Dio di cui ci avete parlato non è mai esistito e tu lo sai.
1: Non tentare il Signore Dio tuo.
2: Ormai le sue minacce non mi spaventano più. Gli dei degli egiziani erano più generosi. E a noi serve un Dio come ce l'hanno tutti gli altri
1: no,
2: popoli.
1: No, sta zitto!
2: Tu te lo ricordi, Api, il bue egizio? Prometteva fertilità e ricchezza. E noi ne vogliamo uno esattamente
1: Taci!
2: Uguale a lui.
1: Tu stai bestemmiando!
2: Non agitarti, Aronne. Ce ne serve uno che sia visibile da tutti noi. Non siete d'accordo anche voi con me?
3: Sì, va bene!
2: Hai visto? Sono tutti dalla mia parte.
1: Dio, che cosa posso fare? Ormai hanno dimenticato le tue parole. Oh, Mosè!
4: Sono già passati 39 giorni e Mosè è ancora su quella montagna.

Ma sento che non tarderà a scendere e sono sicuro che quel giorno nel popolo tornerà la fede nel vero Dio. Oh Signore, fa che Mosè torni presto. Abbiamo bisogno delle tue parole.

0: Dopo essere vissuti per più di 400 anni in un territorio fertile e dal clima mite, nella foce del Nilo, fu per gli ebrei un sacrificio enorme abbandonare abitudini e comodità per avventurarsi in una natura ostile e spietata, senza preparazione, alla ricerca di una patria sconosciuta.
1: La Bibbia ci descrive minuziosamente questo itinerario, tappa dopo tappa, come se si trattasse di un diario di viaggio.
0: Dopo aver attraversato le paludi del Mar delle Canne, Mosè condusse gli ebrei attraverso il deserto di Sur per 3 giorni, senza trovare acqua né per gli uomini né per il bestiame. La prima tappa fu Mara, che significa acqua amara, una fonte d'acqua salmastra a 13 chilometri a sud di Suez. Questa regione porta ancora oggi il nome di Ayun Musa, cioè fonti di Mosè.
1: La marcia riprese poi fino ad Elim, oasi dalle 12 sorgenti e dalle 70 palme, identificata con l'odierna Wadi Garandel. Da Elim, gli ebrei proseguirono sino al deserto di Sin, dove il popolo, stremato dalle privazioni, cominciò a lamentarsi contro Mosè ed Aronne per la mancanza di cibo. A questo punto, la Bibbia riporta 2 episodi prodigiosi che Dio operò per sfamare il popolo. Alla sera, uno stormo molto numeroso di quaglie ricoprì letteralmente l'accampamento. Il mattino seguente, gli ebrei si trovarono circondati da uno strato di sostanza bianca, minuta, granulosa come la brina. Uno spettacolo che spinse il popolo stupefatto a chiedersi: Manha, ovvero, che cos'è? Da cui l'origine del nome manna.
0: L'intervento provvidenziale di Dio si manifestò attraverso 2 fenomeni naturali piuttosto comuni in quelle regioni, anche se non in forma così abbondante come in quella circostanza. Le quaglie, infatti, non sono rare nel Sinai, perché lo sorvolano in direzione nord-sud in primavera ed in autunno. La manna è costituita dalla secrezione provocata dalla puntura di un insetto sulle foglie dei cespugli e degli alberi di tamarisco. Tra maggio ed agosto, tutta la regione è piena delle gocce secrete dalle foglie di queste piante che si sono solidificate al suolo col freddo della notte.
1: Risolto il problema alimentare, il popolo riprese la marcia in direzione di Refidim, forse l'odierna oasi di Ferran, dove Mosè fece scaturire l'acqua da una roccia percuotendola con il suo bastone.

0: Sarà in questa località che il giovane Giosuè condurrà per la prima volta le schiere ebraiche in combattimento contro gli Amaliciti, popolo nomade del Sinai che temeva di essere stato invaso.
1: La marcia riprese tra le montagne del Sinai meridionale, finché gli ebrei giunsero presso l'altipiano di Erraha, a nord del monte Sinai, che per tradizione viene identificato col Jebel Musa, la montagna di Mosè. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro dell'Esodo, dal capitolo 15 al capitolo 18.

Tutto il popolo si tolse i monili e li portò ad Arone. Egli li fece fondere e ne ottenne un vitello di metallo fuso.

0: dopo aver condotto fuori dall'Egitto il popolo di Israele, Dio lo protesse nel deserto, come un'aquila protegge i suoi piccoli. Era Dio che, mediante Mosè, gli dava il cammino del suo popolo, indicandogli la strada verso la terra promessa. Ma il popolo ebraico, vissuto per molti secoli in Egitto, ove si adoravano tante divinità diverse, accettava con fatica l'idea di un Dio unico, invisibile. Così, stanchi di aspettare il ritorno di Mosè, vollero avere un idolo da adorare, simile a quelli degli egiziani, visibile e concreto in mezzo a loro.
1: Ormai sono trascorsi 40 giorni.
2: E come vedi, Mosè non è ancora sceso dalla montagna.
1: Tornerà, non dubitate. Non ricordate che Noè rimase nell'arca 40 giorni finché tutta la terra non fu di nuovo asciutta?
3: Sì, però non sappiamo se Mosè è ancora vivo.
1: Questo è vero, ma soltanto lui può condurci nella terra che Dio ci ha promesso. È stato Mosè che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Senza di lui saremmo ancora schiavi in un paese straniero.
4: Facciamocene uno che ci sappia difendere! Un vitello tutto ricoperto d'oro! E sarà il dio più terribile del cielo e della terra! E sconfiggerà qualunque nemico vorrà sbarrarci il cammino!
5: E sarà anche in grado di farci tornare in Egitto. Qui i miei bambini stanno morendo di fame e io non posso fare più niente per salvarli.
4: Non preoccuparti, i tuoi figli non moriranno. L'idolo che faremo ci darà una fertilità e un'abbondanza maggiore di quella che avevamo in Egitto. Coraggio! Mettete in questa sacca tutto l'oro che avete!

0: Fammi passare.
1: Che cosa vuoi da Aronne?
0: Non sono affari tuoi, Levi.
1: Vattene via, Kalim. Aronne non ha niente da dirti.
0: Lo so che lui non ha niente da dirmi, ma io ho qualcosa di molto importante da comunicargli. Vogliamo fare un dio tutto d'oro, avrà la forma di un vitello.
1: Non dire stupidaggini, noi non abbiamo oro sufficiente.
0: Tu forse no, ma il popolo ne ha tanto.
1: E cosa c'entra?
0: Abbiamo raccolto le collane e gli orecchini delle nostre mogli e tutti gli oggetti d'oro e d'argento che le nostre donne hanno portato via dall'Egitto. Ce n'è in abbondanza.
1: Immagino che li avrai costretti a cederteli.
0: No, quando ho detto loro il motivo per cui ci servivano, me li hanno dati senza neanche un lamento. Spero che anche le vostre mogli approvino il nostro progetto e ci consegnino tutto l'oro che possiedono. Altrimenti il nostro nuovo dio si adirerà molto con le vostre famiglie.
1: Noi Leviti non riconosciamo altro dio che il dio che ha parlato a Mosè.
0: Allora non ti rimane altro che prendere questa tenda con tutto l'altare e trasferirti in cima al monte Sinai, dove il tuo dio ti farà morire come ha fatto con Mosè.
1: Mosè tornerà prima di quanto tu creda, Kalim, e ti punirà per quello che stai facendo. Dio ha detto: non avrai altro dio all'infuori di me. Non devi costruirti degli idoli e non li adorerai, perché io sono il Signore tuo Dio. E per quelli che non mi ascolteranno, punirò la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Ma avrò misericordia per chi osserverà i miei comandamenti.
0: Ora basta, finiscila, vecchio. Aronne, vieni fuori, voglio parlare con te. Ma se ti rifiuterai, dovrai ascoltarmi lo stesso. Siamo stanchi di aspettare tuo fratello. Mi hai sentito? Perciò ci costruiremo un dio che possiamo vedere e toccare e che cammini insieme a noi, hai capito? E se tu vuoi unirti a noi, farei bene a farlo subito, chiaro?

0: Perché Mosè non torna ancora?
1: Questo ritardo è molto pericoloso, la fede del popolo vacilla. Non so più come dargli coraggio.
2: Guardate! La montagna!
3: La montagna sta tremando!
4: Signore, il tuo popolo ha accolto i tuoi comandamenti. Ha ascoltato la tua parola e ha promesso di seguirti verso il paese in cui lo condurrai, fino a che tu gli darai vita.
5: Mosè, tu sei un uomo giusto e fedele, ma il tuo popolo si allontana dalla vera fede.
4: Signore, perché dubiti della fedeltà del tuo popolo?
5: Quel popolo che in Egitto mi gridava di liberarlo dalla schiavitù ha tradito la mia alleanza. E ora lo distruggerò.
4: Ma signore, in che cosa hanno disubbidito?
5: Si sono allontanati dalla via che avevo loro indicato.
4: Mio Dio, che cosa ti hanno fatto?
5: Ecco, stanno costruendo un idolo d'oro e gli offriranno dei sacrifici nel mio nome. Ma io li distruggerò e nessuno di loro entrerà nella terra promessa.
4: Signore, abbi pietà di me. Oh Dio, ascolta le mie preghiere. Perdona l'iniquità di questo popolo. Perdona la loro ribellione, mostra la tua misericordia. Non fosti tu che con la tua forza e la tua mano potente li hai fatti uscire dall'Egitto? Non li abbandonare in questo deserto, lontani da quella terra che hai promesso a loro e ai loro figli. Non farli morire tra queste montagne. Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe. A loro tu hai giurato che avresti reso la loro discendenza numerosa come le stelle del cielo e che i loro discendenti avrebbero posseduto la terra dove scorrono latte e miele.

0: Signore, ti supplico, abbi pietà di noi.
1: Molto bene, adesso versateci dentro l'oro. Tra poco la statua d'oro sarà pronta. Prepariamoci a festeggiare il nostro nuovo dio. Come avete visto, Mosè non è più ritornato. Ormai è morto.

0: Ma quello è Mosè! Sì, è Mosè che scende dal monte! Bentornato tra noi, Mosè. È successo qualcosa?
1: Chi canta nell'accampamento? Perché si festeggia?

0: Non li avevo sentiti. Forse stanno festeggiando il tuo ritorno.
1: Questo non è possibile. Non lo sanno ancora che sono ritornato.
2: Mosè, finalmente sei tornato. Ma è troppo tardi ormai. Il popolo ha voltato le spalle al nostro Dio.
0: Levi, cosa sono questi canti?
3: È Mosè! Mosè è tornato dalla montagna!
4: Ehi, avete sentito? Mosè è ritornato!
5: Facciamoci! Facciamo questo!
3: Mosè!
6: Allora Mosè è ritornato!
3: Cosa?
6: Mosè è ritornato!
7: Mosè!
3: Ma tu dovevi essere morto!
1: Voi avete trasgredito gli ordini del Signore. Non vi aveva avvertito di non adorare più statue di falsi dei. Non vi aveva detto nei suoi comandamenti: non avrete altro Dio all'infuori di me.

0: Aaron, che cosa hai fatto?
1: Ti prego, Mosè, perdonami. Non sono riuscito a fermarli. Si sentivano soli e abbandonati.
0: Abbandonati? Adesso dovranno subire la tremenda collera di Dio.
1: Avevano bisogno di un Dio che li facesse sentire sicuri. Un Dio visibile ai loro occhi, come quelli degli altri popoli. Erano sicuri che non saresti mai più tornato.
0: Oh, Aronne, Aronne, che cosa hai fatto a questo popolo?
1: Sì, è anche colpa mia se ha peccato e ha infranto l'alleanza con il suo Signore. Dio, perdonami!
0: Alzati!
1: Sono stato un debole, Mosè. Ti prego, perdonami! Eravamo rimasti in pochi. Lo sai che questo popolo è debole ed insicuro!
0: E sta dalla parte di Dio, metta la propria spada al fianco e vada tenda per tenda nel campo e trafigga chiunque ha peccato contro Dio.
2: No, no, no! Abbi pietà di me! Abbi pietà!
3: Abbi pietà!
2: Abbi pietà! Abbi pietà!

Distruggete quel simbolo del peccato! Fermi! Che cosa state facendo? Il mio vitello! State sciogliendo il mio vitello d'oro!

0: popolo ha commesso un grande peccato. Ti ha tradito costruendosi un idolo d'oro. Ti prego, Signore, perdona il loro peccato. Altrimenti, cancellami dal libro sul quale hai scritto i nomi dei tuoi fedeli.
1: La misericordia di Dio ascoltò infine le preghiere di Mosè. Così Dio placò la sua ira e fece ancora sentire la sua voce. Il popolo d'Israele, che aveva ricevuto le tavole con i 10 comandamenti, riconobbe la sua colpa e si pentì. Poi tutti si spogliarono degli ornamenti in segno di umiltà e si prostrarono davanti alla tenda del convegno per chiedere perdono a Dio per la loro infedeltà. Poi Mosè entrò nella tenda dove erano state poste le nuove tavole della legge per intercedere presso Dio. Costruito secondo le indicazioni di Dio, il santuario conteneva l'arca dell'alleanza, il candelabro e un altare di legno di acacia sul quale si offrivano i sacrifici. Intorno a questa tenda sacra c'era un recinto riservato. A Levi e ai suoi figli era affidato il compito di tenere lontano gli estranei. Dio nominò Aaron e i suoi figli sommi sacerdoti per celebrare i riti sacri in suo onore. Così gli israeliti riconobbero e osservarono gli insegnamenti che il Signore aveva dato a Mosè.

0: Cosa avvenne precisamente tra le vette misteriose del Monte Sinai? Come apparve Dio a Mosè? Come gli parlò? Un mistero affascinante che le parole contenute nella Bibbia rivelano gradatamente. Fu su questo monte che Dio stabilì con il popolo un'alleanza, ovvero, come indica il termine ebraico berit, un trattato. Gli studiosi, analizzando come si sono svolti i fatti, ci dicono che questa alleanza venne stabilita secondo i modelli diplomatici che a quel tempo si stipulavano in Medio Oriente, tra i vari regni, ratificata per iscritto in due esemplari, le due tavole di pietra.
1: I punti salienti di questo trattato, ovvero i commi, sono i comandamenti, e cioè il decalogo. Con questa parola greca si definiscono le 10 parole che rappresentano i comandi fondamentali dati da Dio a Mosè. E secondo le usanze dell'epoca, questa alleanza sarà infine suggellata con un banchetto, segno in tutte le culture di comunione e familiarità.
0: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro dell'Esodo, capitoli 19 e 20.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti adesso all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Il senso della provvidenza e dei miracoli, questo il titolo del soggetto che affronterà per noi oggi Nino Ciniello, il nostro ospite. Ecco, vi lascio subito in sua compagnia e noi come sempre ci risentiremo poi al termine. Buon ascolto.
3: Benvenuti di nuovo a questo numero di Controluce, carissime amiche ed amici, spero anche tanti nuovi. Qualche giorno fa su un quotidiano nazionale ho questa abitudine vecchia, buono, sbagliata che sia, di fare il topo dal giornale, ho letto ecco, questa stimolante affermazione su cui desidero che riflettiamo insieme. Leggo un brevissimo stralcio dell'articolo. Dovremmo semplicemente ammettere che i miracoli non solo esistono, ma ne avvengono di continuo. Continuamente c'è qualcuno che scampa a un incidente, che trova subito il parcheggio in una città senza girare un'ora. Basta guardarsi intorno con più attenzione, abituandosi a cogliere gli eventi più improbabili, le coincidenze più singolari. Avevo dimenticato le guarigioni improbabili e inaspettate. Vorrei che l'elenco fosse il più completo possibile per evitare di essere confuso con quei pensatori, e non sono pochi, che perdono il loro tempo a cercare di dimostrare che credere nei miracoli è assurdo e irrazionale. Ora, chi ha scritto queste parole non è né un uomo di chiesa, né un fissato religioso, né un bigotto, ma, non so se lo conoscete, è Armando Massaventi, un filosofo abbastanza conosciuto che cerca anche di avvicinare la gente alla filosofia divulgandole tramite quotidiani. Questa sua riflessione mi ha colpito perché, pur non partendo da considerazioni religiose né scrivendo su temi di fede, Massaventi è arrivato alla conclusione che nessun essere umano può onestamente negare, cioè che noi viviamo non nell'angusto mondo della sola razionalità umana, ma in un mondo aperto nel quale le persone sperimentano e assistono a fatti straordinari che si chiamano anche miracoli. Infatti il filosofo Massaventi non vi arriva attraverso una contemplazione mistica né per mezzo dello studio di testi religiosi, ma, come lui stesso dice, ho appena letto, basta guardarsi intorno con più attenzione. Fare cioè attenzione, dice Massaventi, a cogliere gli eventi più improbabili, le coincidenze più singolari. In altre parole, il filosofo ci è arrivato attraverso la riflessione su tanti piccoli e grandi avvenimenti della propria vita o di quella degli altri. Ovviamente è anche vero che chi ha sempre fretta o chi pensa che la propria vita vada vissuta solo nel mondo chiuso della propria razionalità, credo in ciò che vedo e via di seguito, o anche chi non prende il tempo necessario per riflettere ma passa, non so, da un impegno all'altro in modo frenetico, da uno svago ad un altro, non percepirà mai questa dimensione più grande in cui è inserita la sua vita e quella degli altri. Si può quindi dire che il modo in cui una persona si pone davanti ai miracoli e in generale davanti alla provvidenza di Dio non solo rivela quali sono le sue convinzioni profonde, d'altronde tutti hanno una fede, anche gli atei, ma rivela anche qual è la sua filosofia di vita, cioè come vede la realtà e quindi come agisce in essa. Chi rifiuta oppure ha difficoltà ad accettare che il mondo e la storia siano governate da Dio, dimostra di avere un concetto errato o una bassa opinione di Dio. Penserà cioè a Dio come ad una sorta di ruota di scorta che serve solo in certi momenti, oppure, non so, lo accuserà di essere ingiusto o impotente davanti a tanti drammi e tragedie della vita. In altre parole, il vero problema non sono i miracoli, cioè la difficoltà di crederci e di essere in grado di spiegarli razionalmente, ma l'idea che abbiamo di Dio. Questo è il problema che sta a monte, quindi. Quindi la domanda giusta da farsi è questa: esiste un Dio onnipotente che ha creato l'universo e quindi lo governa in ogni istante, Oppure la nostra vita, i fatti, la storia sono in balia del caso, non sappiamo perché, per come, dove vanno a parare, eccetera. Se questo Dio esiste, come la Bibbia anche ce lo presenta, allora non avremo difficoltà né ad accettare che esiste un disegno in ogni avvenimento della nostra vita, grande o piccolo che sia, né a credere che i miracoli sono possibili. Di conseguenza, chi imposta la propria vita su questo presupposto escluderà altre visioni del mondo. Per esempio, dirà di no al teismo, così molto diffuso nella nostra società, tantissimi lo sono senza saperlo, ecco, che vede Dio così trascendente, lontano dalla realtà, da escludere la sua presenza attiva nel quotidiano e quindi da escludere la possibilità di chiedere concretamente il suo intervento e la sua guida nelle scelte di tutti i giorni. Allora, questo modo di pensare però, a mio avviso, è logico, è chiaro per tutti, che è insostenibile, è incoerente, perché anche chi si dichiara non credente ogni giorno esercita in tanti modi la sua fiducia nelle leggi che le reggono l'universo e quindi, anche se non lo ammetterà, in fondo riconosce che c'è qualcuno che le determina. E implicitamente non fa che confessare la propria dipendenza da quel qualcuno. Quindi, anche se non lo ammetterà sul piano formale, lo ammette comunque nel profondo di se stesso sul piano del suo comportamento, delle sue scelte. Va notato, sia in passato sia oggi, che spesso si rifiuta la possibilità del miracolo perché si dice che il miracolo sarebbe una violazione delle leggi naturali. Cioè, sarebbe come introdurre una variabile che non permette più di affidarsi alle leggi che reggono il creato. A mio avviso, questa posizione dimentica il fatto che le leggi non causano niente, nel senso in cui Dio causa le cose, ma piuttosto descrivono e regolano semplicemente ciò che accade, prendono cioè atto di ciò che avviene. Se non si tiene conto di questo, si tenderà a divinizzare le leggi naturali e in pratica si tenderà a considerare Dio un po' una sorta di prigioniero delle leggi che lui stesso ha stabilito. In realtà invece i miracoli non sono eventi estranei alla natura, perché la natura stessa è un costante miracolo se ci pensiamo bene. L'ordine del creato, la sua stabilità, la sua perfezione, la sua coerenza stanno tutti a indicare l'azione attiva e sapiente di un Dio creatore e non la casualità o l'origine dal nulla. In altre parole, attraverso i miracoli Dio non opera contro la natura ma contro il peccato. Questa è la grande distinzione che va fatta. Se consideriamo la storia biblica, per esempio, noteremo che Dio attraverso i miracoli ha in qualche modo tentato o ha corretto le distorsioni, le incomprensioni dell'uomo per rivelare con più chiarezza la sua volontà. Qui basta semplicemente pensare, per esempio, ai miracoli operati da Gesù. Attraverso di essi Gesù non solo volle manifestare la sua divinità e la sua autorità su tutto, ma anche veicolare un messaggio per rafforzare la fede dei discepoli e suscitare quella delle persone che lo seguivano. In risposta alla diretta richiesta dei giudei di dire loro chiaramente se egli fosse il Messia oppure no, Gesù disse, cito le sue parole dal Vangelo di Giovanni capitolo 10, «Ve l'ho detto e non lo credete, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me». In un'altra circostanza disse loro che se avevano qualche esitazione a credere alle sue parole, come vediamo il problema non era solo dell'epoca ma anche di oggi, dovevano credere in lui, dice Gesù, a causa di quelle opere stesse. Questo nel capitolo 14, sembra il Vangelo di Giovanni. Così, molto in sintesi, i miracoli servono ad autenticare il Vangelo, a testimoniare che il regno di Dio ha già avuto inizio, ad aiutare chi è nel bisogno, a glorificare Dio. In tutto ciò Dio non stravolge le leggi naturali da lui stesso stabilite, ma le fa concorrere, diciamo così, ai suoi piani. Certamente vi sono anche tanti falsi miracoli, cosa possiamo pensare di questo? Ma molto in sintesi dico che credo che il loro valore sia determinato dalla misura in cui servono all'onore di Dio e al vero completo bene dell'uomo. Se non ci sono questi due scopi, è chiaro che sono falsi miracoli. Ora, questo criterio poi evita di essere scettici, cioè invece di negarli a priori, i miracoli dovrebbero indurci, come dice la Bibbia, a provarli, cioè per verificare la loro origine e il loro scopo. In definitiva, e qui vado alla conclusione, accettare la possibilità dei miracoli significa anche confessare che Dio è concretamente Signore di tutto. Significa che nessun essere umano può trovare un posto e avere un tempo che siano al di fuori dal controllo della volontà di Dio. Non esiste un centimetro quadrato, un secondo della mia e della tua vita che siano fuori dal controllo di Dio. E questo è meraviglioso. Ciò significa che il fato, il destino, la fortuna sono realtà virtuali che non hanno né senso né consistenza. Solo questa visione della realtà, a mio avviso, può dare all'uomo una vera libertà e un vero riposo, ma anche la possibilità di partecipare con Dio per la realizzazione dei suoi disegni.

Bene, grazie allora per averci fatto anche quest'oggi compagnia. Mi raccomando, come sempre, restate ancora con noi, seguite anche i programmi che arriveranno subito dopo. Intanto, buon proseguimento.

0: Contro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Voglio leggervi quest'oggi un passaggio che ha lasciato perplessi tanti cristiani. È trovato nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, 12. Eccovelo. Perciò, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo versetto ha causato spesso delle difficoltà nei credenti, inducendo certi di essi a credere che la loro salvezza dipenda dalle loro buone opere, per cui con timore e tremore essi devono darsi da fare, temendo che se non sono cauti potranno finire dritti all'inferno. Naturalmente lo scrittore, insegnando l'opposto, ci dice che un uomo non va all'inferno perché ha mancato di guadagnarsi la salvezza con le sue buone opere, ma perché ha mancato di accettare la salvezza che è in Cristo Gesù. Nessuno può salvare se stesso, questo è molto chiaro in tutte le scritture e non è in alcuna maniera contraddetto da questo versetto. L'intero Vecchio Testamento ha diretto attraverso i suoi sacrifici la nostra attenzione verso la necessità di un sacrificio per il peccato, l'agnello innocente immolato per il peccatore colpevole. La sua vita deve essere spenta, il suo sangue sparso al fine che il peccatore potesse essere assolto e perdonato. Soltanto la morte di un innocente sostituto per il peccatore colpevole poteva redimerlo dai suoi peccati, e l'agnello usato nei sacrifici del Vecchio Testamento non era altro che il simbolo che additava l'agnello di Dio, Gesù Cristo, che doveva venire per morire innocente e spargere il suo sangue per dar vita ai peccatori. Così l'unica cosa che ci salva è il sacrificio del Salvatore che morì al nostro posto e non le buone opere. Qualcuno deve sostituirci, ci deve essere uno che prende su di sé l'ira di Dio e le punizioni che Dio ci aveva assegnato, e questo è proprio ciò che Gesù fece per noi. Quindi questo passaggio deve essere inteso in armonia con questo concetto, perché lo stesso scrittore che in questa epistola dice di compiere la nostra salvezza con timore e tremore è lo stesso che nell'epistola ai cristiani di Efeso scrive che non è in virtù d'opere che siamo salvati affinché nessuno si glori. Quindi se la salvezza è un dono, come Paolo dice nella stessa epistola e poi ripete anche nell'epistola ai Romani, allora come possiamo riconciliare tutto questo con quello che qui c'è detto, cioè di compiere la nostra salvezza? Come dobbiamo interpretare questo passaggio? Per aiutarvi a capire questo versetto, voglio che diate un'occhiata a ciò che ci è detto al principio dell'epistola. Paolo scrisse, e non dimentichiamo che scrisse dalla sua prigione di Roma, e cominciò con queste parole: Paolo, Timoteo, i servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Vedete, egli non scrive a della gente che deve essere salvata, egli scrive ai santi, e santi non sono persone canonizzate che dopo la loro morte operano miracoli. Questi santi sono persone viventi che ricevero questa lettera nella città di Filippi. Era gente che viveva là in quella città e che Paolo chiama santi. Ogni cristiano è un santo. Io agli occhi di Dio lo sono, e ognuno lo è se fa parte del suo popolo speciale. La parola santo significa qualche persona o cosa che è separata da coloro che non servono Dio per il suo esclusivo servizio. La parola santo, nella sua origine etimologica, significa separato, messo da parte per un uso speciale. Tale parola era usata nel Vecchio Testamento per designare gli utensili, i vasi e le pentole del Tempio. Ora, un vaso ai tempi del Vecchio Testamento non era santo nel senso morale della parola, non c'è differenza fra un vaso e un altro, erano tutti uguali, ma un vaso che era usato per il culto del Tempio era separato ed era usato solo ed esclusivamente per i sacrifici. Ciò voleva dire che
se per caso noi avessimo avuto dei problemi con i nostri utensili e così fossimo andati dai leviti del tempio per dir loro: ebbene, fatemi un piacere, i miei utensili non si possono più usare, prestatemi quelli del tempio, i leviti avrebbero risposto: ci dispiace, ma questi sono riservati solo per il servizio del tempio. E nel dirgli questo avrebbero appunto usato l'equivalente della parola che noi traduciamo santo. Una cosa cioè che è riservata per un uso speciale. Non si poteva usare un vaso o un utensile del tempio per usi culinari e specie, diciamo, per cucinare la carne di maiale e poi usarlo di nuovo nei sacrifici del tempio. Così Dio dice nell'epistola ai Filippesi che i cristiani sono santi, riservati cioè per l'uso esclusivo del Signore, a scopo particolare atto ad onorarlo e a rendergli lode. Così noi sappiamo da questo che le persone a cui Paolo si indirizzò erano persone salvate. Sappiamo che erano cristiani, che erano dei credenti, e così quando Paolo scrive «compite la vostra salvezza con timore e tremore» deve per logica alludere a qualche altra cosa. Ed è quest'altra cosa a cui egli allude che noi dobbiamo in questa trasmissione e le altre che seguiranno scoprire. E nel farlo vi terrò un po' in sospeso e voi dovete sintonizzarvi di nuovo per poter venire a conoscere di ciò che Paolo qui sta parlando, perché per dirvelo ci vorrà un po' più tempo dell'usuale. Potrete domandare cosa questo ha a che fare con i vostri problemi giornalieri. Bene, questa trasmissione non vi darà tutte le risposte a questo, ma fra questa e le altre trasmissioni per certo renderemo chiaro anche questo. E così, per cominciare, la prima cosa che voglio far chiara è che Paolo non ci sta dicendo che noi dobbiamo fare qualche cosa per salvarci. Cosa ci dice allora? Ebbene, la prima cosa che voglio che sapete è che quando noi si cerca di sapere quello che in particolare un versetto ci dice, noi dobbiamo sempre esaminare l'intero contesto in cui il versetto appare. E spero che alla fine del programma voi vorrete tirar fuori la Bibbia, aprirla all'Epistola ai Filippesi e fare appunto questo. E la prima cosa che dobbiamo notare nel contesto è che Paolo stava scrivendo a dei cristiani, gente che era già stata salvata, persone separate per l'uso di Dio che lui chiama santi. Così, in partenza già noi sappiamo che per certo Paolo non sta dicendo loro che erano in bisogno di essere salvati, se già erano santi, se già erano stati salvati. Ma un'altra cosa io voglio che notate, ed è che il contesto di questo versetto comincia assai prima, comincia proprio con le parole «perciò, mio cari». Ed ogni volta che voi trovate un passaggio che comincia con un perciò o con un dunque, questo vuol dire che questo nuovo passaggio è legato a qualche cosa che è stato precedentemente detto. Ed ora io vi chiedo che fra alla fine di questo programma e il nostro prossimo programma voi leggiate e cercate cosa è che è stato precedentemente detto prima di questo secondo capitolo che ce ne dà la conclusione. E dove questa sezione comincia? Ebbene, aprite la Bibbia, leggete e cercate di trovarlo da voi, ricordandovi a proposito di non farvi confondere dalla divisione della lettura in capitoli o dai sottotitoli che troverete qua e là. Ricordatevi che essi non esistevano nella lettera originale e che furono aggiunti poi da traduttori per la convenienza dei lettori. E qui voglio darvi un suggerimento per trovare dove il contesto comincia, e voi lo potete cercare da qualche parte nel primo capitolo, dove troverete un versetto che sta parlando della stessa cosa o che almeno esprime le stesse idee espresse nel 12° versetto di questo secondo capitolo. E come ho detto, non vi lasciate distrarre o ingannare dalle divisioni dei capitoli e dei sottotitoli. Così, esaminate bene questo passaggio. Leggete attentamente cercando di trovare dove il contesto comincia, cioè i versetti che vengono prima e che ci portano a questo perciò che troviamo qui nel 12° versetto di questo secondo capitolo. Ed ora chiediamo al Signore che vi benedica in questo studio. Signore, ti preghiamo
che ci sia un genuino studio della tua parola e che si sviluppi da questa e dalle trasmissioni seguenti, al fine che gli ascoltatori imparino a investigare le scritture e a trovar quivi le risposte ai problemi della loro vita. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo Gesù. Amen.

Prima di commentare sulla stupidità o assurdità della domanda, immaginate di essere in ospedale con dozzine di altri ammalati e qualcuno si avvicina e vi chiede: «Scusi, lei è qui per stare meglio?» Strana quanto possa sembrare, questa è appunto la domanda che Gesù rivolge ad un uomo da 38 anni paralizzato. L'incontro avviene presso delle acque termali, dove il poveraccio siede in compagnia di altri ammalati. Sembra che vi sia qualcosa di miracoloso nell'acqua. Quando essa viene agitata, il primo ad immergersi è guarito. Speranza per i non troppo gravi, ma non per il nostro amico paralizzato. Gesù lo vede lì seduto per terra, incapace di far nulla, fratando squallore e miseria, stufo della vita, e gli chiede: «Vuoi tu essere guarito?» Sembra ridicolo, ma sapete che cosa tanti avrebbero potuto pensare o rispondere? «Beh, forse dopo tutto, più ci penso e più sono indeciso, sai, ormai mi sono abituato ad essere un invalido, ad essere portato in giro dagli altri, non ho mai dovuto lavorare, la gente non si aspetta nulla da me. Ma se guarissi, dovrei cercarmi un lavoro, dovrei cominciare ad accettare delle responsabilità. Forse dopo tutto è meglio così come sono». Ecco il perché della domanda di Gesù. E anche a livello spirituale, amici, è così facile abituarsi ad una vita di peccato, di ingiusti guadagni, di immoralità, tutte cose che si attaccano al cuore. E poi, infine, è difficile volere veramente cambiare vita.

frustrazione o disperazione. L'uomo disse: non ho nessuno, non ho nessuno. Gesù vede tutta la sua amarezza, la sua solitudine, la mancanza di aiuto, cose che spesso spingono alla pazzia, alla noia, al suicidio. Forse quest'uomo è in queste condizioni o di tali idee. E Gesù gli mostra che davanti a lui c'è qualcuno più potente degli amici umani o perfino di quelle acque agitate. E alle sue parole il paralitico si alza guarito. Chissà se anche fra voi ascoltatori qualcuno non pensi o che dica in questo momento: non ho nessuno, sono vecchio, sono sola, non ho nessuno che mi capisce, nessuno che mi aiuti, nessuno a cui parlare. Amici, non avete da fare lunghi viaggi chissà dove. Gesù vi è vicino, vi ama, vi ascolta. Dite a Lui i vostri problemi. Egli vi ama. Ed anche noi vi vogliamo bene. Scriveteci. Siamo veramente interessati di voi. Faremo del nostro meglio per aiutarvi. E se c'è qualcuno che oggi in modo particolare dice ancora non ho nessuno, ci impegniamo a fare del nostro meglio, ripeto, anche a me stesso, Giuseppe o qualcun altro qui di Verità Cristiana, faremo del tutto per scrivervi, per se possibile telefonarvi, venire a trovarvi dove è possibile. E vorremmo solo che non disperiate, non disperare, amico. Gesù vuole guarirti della tua solitudine. Accetta Lui nella tua vita, anche se non lo vedi, Egli è presente in chi lo accetta. Ascolta le sue ultime parole da questa terra. Egli dice: io sono con voi ogni giorno, sino alla fine. E se apri la sua parola, ripeto, se non c'hai un Evangelo, un Nuovo Testamento, una Bibbia, scrivici, scriveteci. Prendi nota dell'indirizzo e te lo manderemo gratuitamente. E allora sentirai in queste pagine Gesù che ti è vicino, che ti parla. Parole di speranza, di conforto, di aiuto, di potenza e di vita eterna. E adesso vorrei, prima di ascoltare, un altro caso in cui Gesù parlò e incontrò un altro uomo disperato, vorrei farvi ascoltare una canzone che Carmela di Alba Nuova, il complesso Alba Nuova, ci fa ascoltare, dal titolo Solitudine.

Bene amici, la radio sarebbe stata inutile per l'amico di cui adesso vi parlo. Era sordo e di conseguenza parlava a stento. Il mondo attorno a lui era come un televisore senza volume, riuscendo così a captare solo alcuni suoni, decifrando i movimenti delle labbra delle persone. Finché un giorno fu introdotto al Signore Gesù. Ancora una volta troviamo Gesù, spesso impegnato ad insegnare le folle, trattare con un individuo. Lo trasse in disparte, fuori dalla folla, mise le mani nelle orecchie di lui, gli toccò la lingua con la saliva e disse Effata, cioè apriti. E subito le orecchie gli si aprirono e la lingua gli si sciolse. Amici, quante persone conoscete oggi che parlano a stento? Magari non saranno balbuzienti, ma quello che dicono è alquanto complicato, difficile da capire, oppure lascia delusi, essendo solo parole vuote o false promesse. Basta pensare al campo della filosofia, religione, politica, giustizia o moralità in generale. Ma quando l'uomo ha le orecchie chiuse alla voce di Dio, c'è da stupirsi se riesce a riprodurre solo suoni strani ed insensati. Oggi la parola di Dio è alla portata di tutti, ma tanti preferiscono non ascoltare per paura di esserne rimproverati. Fanno le orecchie da mercante, induriscono le loro orecchie ed il loro cuore, e di conseguenza si sostituisce alla chiara parola di Dio quello che l'uomo dice, o cioè che la maggioranza accetta. Abbiamo visto che Gesù toccò le orecchie e la lingua e pregò, sospirò e poi disse una sola parola a questo poveraccio sordomuto: apriti, apriti. E ancora oggi Gesù, morto, risorto e vivente, si presenta a me e a te e dice lo stesso: apriti, apri la tua mente alla verità, la verità che Dio vuole rivelarti nella sua parola. Non fidarti ciecamente di ciò che gli uomini ti dicono, sia sul campo dell'esistenza di Dio, sia sul campo della salvezza della tua anima. Apriti, apri il tuo cuore, considera il suo amore per te alla croce. Dio era sordo alla richiesta di aiuto di Gesù, quando nelle ore estreme gridò dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Accetta quel sacrificio invece tua, per il perdono dei tuoi peccati. Esso è l'unico mezzo di salvezza che ci è dato. Apriti, apri la tua volontà, deciditi a seguire colui che è morto e vive per te. E solo allora potrai e saprai parlare bene, perché sentirai il bene, sentirai la voce di Dio, fonte di ogni bene nella sua parola. La conclusione di quanti assistettero al miracolo fu: egli, cioè Gesù, ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Forse il tuo problema particolare non consiste nella sordità fisica o spirituale, né in uno degli altri problemi di cui parliamo in questi programmi nostri, ma la verità resta immutabile, che egli fa ogni cosa bene e nessuno lo invoca mai inutilmente. Dai a Gesù la tua vita, i tuoi rottami, ed egli ne farà qualcosa di utile e di meraviglioso. Vi ringrazio di cuore, amici, per l'ascolto, per averci seguito ancora oggi, e vi do l'appuntamento per il nostro prossimo programma, e vi rinnovo ancora l'invito a scriverci per potervi aiutare ulteriormente o consigliarvi su ciò che ascoltate in questi brevi programmi. A risentirci, amici.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Nell'Antico Testamento Dio perdonava le persone solo se offrivano sacrifici di animali? Era soddisfatto solo se c'era spargimento di sangue? Beh, leggendo l'Antico Testamento ci rendiamo conto che non è vero che il perdono di Dio fosse in ogni caso subordinato a sacrifici. Ci sono tanti esempi nell'Antico Testamento di persone perdonate senza offrire sacrifici. Così come ci sono esempi di persone non perdonate, pur avendo offerto sacrifici. Il perdono di Dio è sempre stato elargito per grazia di Dio a chi cercava una relazione con Lui attraverso la fede, la confessione, il ravvedimento, non i sacrifici. Anche se è comprensibile che molti cristiani pensino ai sacrifici dell'Antico Testamento come anticipazione dell'opera di Gesù. Però ci sono enormi differenze ed è bene sottolineare che l'opera di Gesù è qualcosa di unico, irripetibile. Ci concentriamo ora su alcuni aspetti che emergono dal testo biblico e ci permettono di comprendere come, anche se i sacrifici avevano un ruolo all'interno del patto tra Dio e Israele, in generale il perdono di Dio non dipendeva da sacrifici fatti dall'uomo. Allora vediamo un primo aspetto. I sacrifici istituiti al tempo di Mosè non servivano ad entrare a far parte del popolo di Dio. Cosa intendo dire con questo? I sacrifici istituiti nel Levitico avevano senso solo all'interno del patto tra Dio e Israele. Non erano sacrifici generici per tutti gli esseri umani. Potevano essere offerti solo in un luogo specifico, il santuario, attraverso persone specifiche, i sacerdoti, in circostanze e momenti specifici. Tali sacrifici non servivano quindi per cominciare una relazione con Dio, ma per mantenere una relazione con Dio. Il tabernacolo prima e il tempio dopo rappresentavano la dimora di Dio in mezzo al popolo di Israele. E il sistema sacrificale insegnava agli israeliti che per avvicinarsi alla dimora di Dio occorreva essere accettati da Lui. Era necessario mantenere la purità rituale richiesta per avvicinarsi alla casa di Dio e le offerte e i sacrifici erano necessari per mantenerla. In sostanza, i sacrifici levitici servivano a rimanere all'interno della comunità, non per entrare a farne parte. Quindi quelli che erano fuori da Israele, come potevano fare per avere una relazione con Dio? Beh, nella storia biblica ci sono molte persone fuori da Israele, che hanno conosciuto il Dio creatore dei cieli e della terra, pur non essendo soggetti alla legge. Si pensi ad esempio al libro di Giona, che ci mostra il ravvedimento dell'intera città di Ninive, dal re fino al più piccolo dei suoi sudditi. In quel libro Dio non richiedette alcuna offerta né sacrificio per perdonarli ed elargire la sua grazia verso di loro. Ma il loro ravvedimento sincero fu più che sufficiente per il Signore. Ora, come dicevamo, i sacrifici levitici ufficiali erano possibili solo nel luogo stabilito da Dio, il santuario. e dovevano essere fatti secondo regole specifiche. Quindi comunque non poteva essere accessibile a chiunque o in qualunque luogo. Gli israeliti stessi, che abitavano lontano da Gerusalemme, dovevano recarsi al Tempio 3 volte all'anno in occasione delle feste principali, ma non si recavano a Gerusalemme per fare sacrifici ogni volta che commettevano un peccato o erano ritualmente impuri. Ma soprattutto, durante l'esilio, dopo la distruzione di Gerusalemme nel 586 a.C., il Tempio fu inaccessibile fino alla costruzione del Secondo Tempio. Ora, ragioniamo insieme. Se il perdono dei peccati fosse possibile solo attraverso sacrifici, allora come avrebbe fatto, ad esempio, Daniele ad essere considerato giusto da Dio durante il periodo dell'esilio? Beh, però sappiamo che mentre si trovava a Babilonia, Daniele non offriva sacrifici a Dio, ma pregava 3 volte al giorno e confessava i suoi peccati e quelli del suo popolo, cercando il perdono di Dio. Daniele fu un uomo molto gradito a Dio, anche senza sacrifici. D'altra parte, ciò che Daniele fece aveva senso anche alla luce della preghiera di Salomone quando il primo tempio fu inaugurato. Leggiamo questa preghiera, quindi, in Prima Re, capitolo 8, versetti 46 a 50. Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è uomo che non pecchi, e ti sarai sdegnato contro di loro e li avrai abbandonati in balia del nemico che li deporterà in un paese ostile, lontano o vicino, se nel paese dove saranno schiavi rientrano in se stessi, se tornano a te e ti rivolgono suppliche nel paese di quelli che li hanno deportati e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito da empi, siamo stati malvagi, se tornano a te con tutto il cuore e con tutta l'anima nel paese dei loro nemici che li hanno deportati e ti pregano rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, le loro preghiere e le loro suppliche e rendi loro giustizia, perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te tutte le trasgressioni di cui si è reso colpevole verso di te e muovi a pietà per essi quelli che li hanno deportati affinché abbiano misericordia di loro. Avete visto? Il testo non dice: Signore, perdonali se offrono sacrifici. E non potevano, non c'era il tempio era in rovine. Ma Signore, perdonali se ti rivolgono suppliche e preghiere, se si ravvedono, se tornano a te con tutto il cuore. E questo è ciò che Dio ha fatto ai tempi di Daniele. Ma se ci pensiamo bene, è ciò che Dio ha sempre fatto. Infatti non è logico pensare che il Dio creatore dei cieli e della terra sia normalmente assetato di sangue, ma poi in alcuni periodi conceda delle deroghe. Infatti il fatto che nessuna offerta o sacrificio fatto dagli uomini a Dio possa essere il modo primario per ricevere il perdono di Dio è evidente da alcuni aspetti che troviamo nelle leggi sacrificali stesse. Andiamo a vedere. Innanzitutto, uno degli aspetti più clamorosi dei cosiddetti sacrifici per il peccato, così chiamati, introdotti in Levitico 4, è che tali sacrifici non hanno nessuna utilità per i peccati che noi considereremmo veri e propri, ovvero i peccati volontari. Forse non ci avete mai fatto caso. Ci sono diversi tipi di sacrifici istituiti nel libro del Levitico, ma nessuno di loro serve a risolvere il problema morale dell'uomo che agisce deliberatamente verso il prossimo e verso Dio. Quelli che nel capitolo 4 sono chiamati sacrifici per il peccato, servono per ristabilire la comunione con Dio per chi è diventato ritualmente impuro per ignoranza e disattenzione, o semplicemente perché in alcuni casi era impossibile evitarlo. Infatti in Levitico 4 è scritto chi avrà peccato per errore. Ma per i peccati volontari verso il prossimo e verso Dio non era previsto sacrificio. Leggiamo ad esempio Numeri capitolo 15 versetti 30 a 31. Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero, oltraggia il Signore, quella persona sarà eliminata dal mezzo del suo popolo, siccome ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comandamento. Quella persona dovrà essere eliminata, porterà il peso della sua iniquità. Beh, idolatria, stregoneria, ma anche adulterio, omicidio volontario, ma anche alcune violazioni volontarie di regole di purità e impurità, sono solo alcuni esempi di azioni per le quali non era previsto nella legge alcun sacrificio per il peccato. In tali casi il colpevole doveva essere eliminato dal mezzo del suo popolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che doveva essere escluso dalla comunità, esiliato sostanzialmente. Però in alcuni casi specifici addirittura era prevista la pena di morte. Inoltre, se il sacrificio di sangue fosse così essenziale, perché in alcuni casi particolari la legge permetteva di fare delle offerte in sostituzione di sacrifici animali, che erano comunque accettate da Dio come espiazione per il peccato? Leggiamo ad esempio Levitico capitolo 5, versetto 11. Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due giovani piccioni, porterà come sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un'efa di fior di farina come sacrificio espiatorio, senza mettervi sopra né olio né incenso, perché è un sacrificio espiatorio. E poi al versetto 13 leggiamo: così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che quello ha commesso in uno di quei casi e gli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per il sacerdote, come si fa nell'oblazione. Ora, in questo caso, l'espiazione del peccato è ritualmente fatta attraverso un'offerta, attraverso della farina, non attraverso sangue, non attraverso un sacrificio animale. Questa eccezione dimostra che Dio non è assetato di sangue, non ha bisogno di sangue per essere soddisfatto e per perdonare l'uomo. Questo è un equivoco. Ciò che Dio guarda, come vediamo in questo caso, è che guarda piuttosto l'intenzione del cuore. Non possiamo certamente dire, perché sarebbe assurdo, che Dio ha bisogno di sangue per perdonare i ricchi, mentre si accontenta di farina per i poveri. Non sta molto in piedi questo ragionamento. Allora, torniamo ai peccati volontari. Come poteva cercare il perdono di Dio chi aveva fatto qualcosa di deliberato? Se non erano previsti sacrifici, chi aveva fatto un peccato volontario? Beh, poteva fare ciò che possiamo fare anche noi oggi. Poteva ravvedersi e cercare il perdono di Dio. Pensiamo ad esempio a ciò che accadde a Davide. Egli, come re di Israele, pensava di riuscire a tenere nascosto il suo peccato di adulterio con Batsheba e il suo piano per fare morire Uria, marito di lei. Ma, come si può leggere nei capitoli 11 e 12 di Seconda Samuele, Dio sapeva ciò che Davide aveva fatto e denunciò il suo peccato attraverso il profeta Natan. Ora, come abbiamo detto, non c'erano sacrifici per i peccati commessi da Davide. Davide andava condannato. Eppure Dio risparmiò la sua vita e perdonò il suo peccato quando? Quando Davide lo confessò davanti a Dio. Leggiamo Seconda Samuele capitolo 12 versetto 13. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. E Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Allora qualcuno dirà: sappiamo che Davide ebbe comunque grosse conseguenze per i suoi peccati per gran parte della sua vita ad opera dei suoi figli. Ma allora in che senso Dio perdonò Davide? Beh, ciò che accadde in seguito nella vita di Davide non ha nulla a che vedere con il perdono di Dio. Anche qui potrebbe esserci un equivoco. Quando Dio perdona il peccato, significa che non ci sono più impedimenti alla comunione tra l'uomo e Dio. E questo era ciò che contava. Infatti sappiamo che nonostante tutto, Davide passò alla storia come uomo secondo il cuore di Dio, come se quei peccati non fossero mai stati commessi. Davide celebrò il perdono di Dio senza necessità di sacrifici. E lo disse chiaramente nel suo Salmo 51, di cui andiamo a leggere un paio di versetti. Leggiamo Salmo 51, versetti 16 e 17. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei. Né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. È facile da comprendere. Davide aveva compreso che il perdono di Dio non passava per i sacrifici di animali, ma passava per uno spirito afflitto, per un cuore abbattuto e umiliato. E questo è confermato da diversi altri testi nell'Antico Testamento. Ad esempio, leggiamo Isaia, capitolo 55, versetto 7. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. È evidente che non abbiamo nell'Antico Testamento una teologia che esalta i sacrifici di animali come se fossero la soluzione primaria per il peccato dell'uomo. Anzi, i profeti spesso denunciarono il pericolo insito nei sacrifici stessi. Perché? Perché i sacrifici animali in Israele, assomigliavano molto nella forma ai sacrifici fatti dalle nazioni circostanti. E spesso gli israeliti si avvicinavano a Dio con la stessa mentalità con cui le altre nazioni si avvicinavano alle loro divinità. Ovvero, per manipolare e placare l'ira degli dèi, ma senza che ciò richiedesse un ravvedimento di alcun tipo da parte dell'uomo. Ora, sebbene avesse loro concesso i sacrifici, Dio non voleva che gli israeliti li utilizzassero come facevano i popoli circostanti. Questo assolutamente. Dio rivendica la sua santità, la sua diversità dagli idoli. Ecco perché nell'Antico Testamento troviamo molti ammonimenti a manifestare un vero rapporto con Dio piuttosto che limitarsi ad offrire sacrifici. Perché Dio non si lasciava manipolare dai sacrifici di persone che non mostravano alcun ravvedimento nella loro vita. Leggiamo le parole del Salmo 50, versetti 7 a 15. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie, infatti, tutte le bestie della foresta. Mio il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti. E quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Ora, se avessi fame, io non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quello che contiene. Mangio forse carne di tori? O bevo forse sangue di capri? Come sacrificio, offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. E poi invocami nel giorno della sventura. Allora io ti salverò e tu mi glorificherai. Penso che questo testo sia molto forte e chi lo legge per la prima volta se ne rende conto, perché mette chiaramente in luce la differenza tra Dio e le divinità pagane. Mentre i pagani offrivano sacrifici agli dèi e in alcuni casi pensavano che questi potessero servirsene come cibo e bevande, Dio qui rivendica il fatto di essere diverso. Anche se aveva concesso agli israeliti di fare dei sacrifici come facevano gli altri popoli ai loro dèi, questo non significa che egli si facesse manipolare dai sacrifici. Ciò che contava era la relazione con Dio. Abbiamo letto: come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Ovvero, non usare i sacrifici per placarmi e poi continuare a commettere il tuo peccato, ma cambia il tuo modo di agire. Questo è un pensiero che troviamo varie volte nei profeti ed è particolarmente evidente in Michea, capitolo 6, versetti 6 a 8. con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti? Con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione? Il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Oh uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro chiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Vedete, praticare la giustizia, amare la misericordia, camminare umilmente con Dio non sono cose che possono essere sostituite dai sacrifici. Leggiamo ancora le parole di Geremia, capitolo 7, versetti 22 e 23. Poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, e camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Anche qui, vedete, in un tempo in cui le persone erano lontane da Dio, eppure andavano al tempio ad offrire sacrifici, Geremia ricordò che Dio aveva istituito i sacrifici levitici in un secondo tempo, ma ciò che era primario dopo l'uscita dall'Egitto era stabilire una relazione con Dio basata sull'ubbidienza. Offrire sacrifici non poteva essere una scusa per continuare a praticare l'ingiustizia. Ora, voglio ripeterlo, sacrifici e offerte avevano un ruolo nell'antico Israele all'interno del patto tra Dio e Israele, ma non avevano la pretesa di risolvere il problema morale legato al peccato dell'uomo. Il ravvedimento era sempre la strada per il perdono di Dio, questo è bene che lo capiamo. Dopo tutte queste considerazioni, chiaro che anche se nel Nuovo Testamento troviamo paralleli tra l'opera di Gesù e alcuni sacrifici fatti nell'Antico Testamento, tali paragoni non servono a mettere quei sacrifici sullo stesso piano dell'opera di Gesù, ma servono piuttosto ad evidenziare l'unicità di ciò che Gesù ha fatto e che era impossibile attraverso offerte e sacrifici fatti dagli uomini. Ad esempio, la lettera agli Ebrei utilizza i sacrifici levitici e in particolare quelli offerti nel gran giorno dell'espiazione in Levitico 16 per introdurre il sacrificio di Gesù. Ma allo stesso tempo tale lettera esalta in ogni modo possibile la superiorità e la peculiarità dell'opera di Gesù rispetto ai sacrifici. Innanzitutto, non dimentichiamo che offerte e sacrifici sono pur sempre qualcosa che l'uomo offre a Dio, prendendolo dai propri beni, come facevano tutte le religioni del mondo. Ma l'opera di Gesù non è un sacrificio in senso stretto, offerto dagli uomini a Dio. Infatti è presentato nel Nuovo Testamento come qualcosa che Dio ha fatto per l'uomo e non il contrario. Gesù ha offerto volontariamente se stesso ed è stato giustiziato su una croce romana, è morto ed è risorto diventando rappresentante e primizia di una nuova umanità, della nuova creazione di Dio. E in questo senso il parallelo con offerte e sacrifici dell'Antico Testamento è molto più tenue di quanto sembri a prima vista. Ciò emerge in molti modi, proprio nella stessa lettera agli Ebrei. Secondo Ebrei 8:5, il culto secondo i rituali levitici sono rappresentazione e ombra delle cose celesti. Ora, ciò è ribadito in Ebrei 10, versetti 1 a 4, che leggiamo insieme. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa ma non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Invece, in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. È chiaro, no? La legge non è la realtà delle cose, ma un'ombra della realtà. Rappresenta in qualche modo la realtà, ma molto alla lontana, proprio come un'ombra permette solo di vedere i contorni di una figura. Questo è importante. Quei sacrifici non rendono perfetto nessuno, avevano una funzione transitoria, perché è impossibile che il sangue di animali tolga i peccati, non può essere questo lo scopo. È impossibile. Ora, non è scritto che prima li toglievano e poi hanno cessato di farlo. Semplicemente non li hanno mai tolti. Leggiamo ancora Ebrei capitolo 9, versetti 9 a 10. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Penso che non potrebbe essere più chiaro di così. Regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma non è un modo brusco dell'autore della lettera agli ebrei per denigrare le norme levitiche, ma è semplicemente ciò che si comprende come abbiamo visto leggendo l'Antico Testamento. Dio concesse ad Israele i sacrifici e i rituali levitici che erano stati utilizzati fin dagli albori dell'umanità per iniziativa dell'uomo, molto simili ai rituali pagani che gli israeliti già conoscevano dalle nazioni circostanti. Però si trattava di una concessione transitoria in vista della soluzione reale e definitiva per il peccato dell'uomo. In sostanza, Dio si rivelò agli uomini a partire dal punto in cui si trovavano, nel modo che erano in grado di comprendere nella loro condizione di peccato, nell'età presente. Ecco perché si parla di regole carnali, comprensibili all'uomo nella sua condizione. Ma Gesù portò la vera luce. È una soluzione che non riguarda questioni rituali, ma si occupa del problema morale tra Dio e l'uomo, alla radice, compresi quei peccati volontari per i quali nella legge non era previsto alcun sacrificio. Infatti, l'opera di Gesù, essendo completamente diversa dai sacrifici che gli uomini offrivano, ha un valore unico per tutta l'umanità, di ogni nazione e di ogni epoca. Non è legata ad un luogo, non è legata ad una nazione specifica e soprattutto la sua vittoria sul peccato e sulla morte è definitiva e copre ogni tipo di peccato, anche quelli per cui nell'Antico Testamento non c'era alcun sacrificio. Non c'è più alcuna condanna per chi si identifica nella morte e nella risurrezione di Gesù. L'accusatore, il diavolo, non può più accusarci di nulla, lo capite? Di questo era cosciente l'apostolo Paolo, che predicando ad Antiochia di Pisidia, in Atti capitolo 13, versetto 38-39, disse queste parole. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui, ovvero Gesù, vi è annunciato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Non avete potuto essere giustificati, perché la legge di Mosè non poteva semplicemente farlo. Come abbiamo visto, c'erano cose per le quali non si poteva essere giustificati mediante la legge. Per questo l'opera di Gesù è completa e migliore. Leggiamo Ebrei capitolo 10, versetto 15. È un testo importante. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Il sacrificio di Gesù ha valore non solo per gli esseri umani venuti dopo Gesù, ma per tutti gli esseri umani di ogni epoca passata, presente e futura. Abramo, come Mosè, Davide come Daniele. Sono stati tutti perdonati da Dio non per i loro sacrifici, ma per la loro fede, per il loro cammino con Dio che li portava a confessare i peccati e a ravvedersi. L'accento dell'Antico Testamento è sempre e comunque sulla fede. Non è un caso che nella lettera agli Ebrei ci si riferisca al fatto che molti uscirono dall'Egitto, ma la maggioranza morirono nel deserto non perché non facevano sacrifici, ma perché non avevano fede. Leggiamo ancora questo passo, Ebrei capitolo 4, versetto 2. Poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. E parla delle persone che erano nel deserto. Ora, non voglio aggiungere altra carne al fuoco per oggi. Quindi, in conclusione, nella Bibbia da sempre la fede e il ravvedimento sono la chiave per avvicinarsi a Dio, non i sacrifici e le offerte che l'uomo può donare. In Gesù assistiamo a qualcosa di unico e irripetibile, perché è Dio che fa qualcosa per gli uomini, anche per te che stai ascoltando. Non gli uomini che donano qualcosa a Dio. L'opera di Gesù non serve a soddisfare i bisogni di un Dio sanguinario, ma è un gesto di amore per redimere l'umanità, conciliando amore e giustizia in un unico evento irripetibile e valido per ogni essere umano del passato, del presente e del futuro. Prima di concludere, sono sicuro che qualcuno starà pensando al versetto di Ebrei capitolo 9, versetto 22, che dice sostanzialmente: senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ora attenzione, quel versetto contraddice quanto abbiamo visto oggi? Assolutamente no, perché quel brano non si riferisce alla necessità di spargere sangue ogni volta che un peccato veniva commesso, ma fa riferimento ad un contesto preciso, quello del sangue del patto, espressione che lega l'inaugurazione del patto sotto Mosè all'inaugurazione del patto di cui Gesù si fa garante. E torneremo quindi ancora su questi temi prossimamente.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo secondo. Or essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero: «In Betlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita, e mandandoli a Betlehem disse loro: «Andate e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Essi, dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduto in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dov'era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza, ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire». Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto. Ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo». Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlehem, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d'esser consolata, perché non son più». Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e vattene nel paese di Israele, perché son morti coloro che cercavano la vita del fanciullino». Ed egli, levatosi, prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode suo padre, temette d'andare colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: In Ebrei 4, versetto 15, leggiamo: «Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare». Quando pensiamo alle prove e alle tentazioni di Cristo, vero Dio e vero uomo, di solito pensiamo alla sua esperienza nel deserto, alla sua disperata fame e terribile sete, oppure alle ore più buie nelle quali i suoi amici lo abbandonarono. Ci ricordiamo che non aveva un luogo che gli fungesse da dimora. Ci ricordiamo del suo cammino sulle strade della Galilea per centinaia di chilometri. I suoi muscoli erano doloranti e i piedi gonfi. Versò vere lacrime e infine, quando inchiodarono il suo corpo su quella rozza croce di legno, egli non solo portò i nostri peccati, ma divenne peccato per noi. Egli si identificò con ogni aspetto della nostra debolezza umana. Ma questa profonda identificazione non iniziò con il suo ministero pubblico, no. Quando penso al livello al quale Gesù giunse nel sondare le profondità dell'esperienza umana, penso alla sua nascita. Persino da bambino, egli si identificò con le nostre debolezze. Non ebbe una cameretta, igienica e pulita o color pastello. Non ebbe un lettino e un fasciatoio nuovo di fiamma, né pannolini o borotalco, nessun giocattolo con carillon, pupazzi o orsacchiotti, nessuna crema per bambini, nessun fiocco blu appeso al muro. Fin dall'inizio del suo viaggio sulla terra, Gesù simpatizzò con le nostre debolezze. Fece il suo ingresso nella storia in una stalla puzzolente, con una manciata di paglia come guanciale. L'unica musica che sentì può essere stata il suono di una lira o di un flauto proveniente dalla vicina locanda affollata. Il primo odore che riempì le sue narici fu quello di paglia ammuffita e di letame. Il suo primo letto fu una mangiatoia, il suo primo fasciatoio fu un pavimento sporco. Nessuno di noi potrà mai puntare il dito contro Gesù dicendo «Tu vivi in una torre d'avorio, non sai cosa significhi». Forse Dio volle che fosse così per insegnarci una cosa. Forse il nostro caro Padre Celeste voleva che capissimo che nella debolezza c'è forza, nella povertà ricchezza, nell'umiliazione dignità. Anche da piccolo il Signore Gesù ebbe una missione da compiere. Prima ancora di saper parlare, la sua vita fu un messaggio, la sua nascita per molti versi fu un sermone. Fin dall'inizio egli dimostrò la portata del suo amore divino. Questo è il sommo sacerdote al quale offriamo le nostre lodi. Egli è l'unico che noi adoriamo e al quale innalziamo i nostri ringraziamenti. Abbiamo un Salvatore che simpatizza con le nostre debolezze. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, perché Gesù lo sa, perché Gesù capisce. La storia e il cielo sfidano chiunque a dire il contrario.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Settima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, appena convertitosi al Signore, decide di fare il missionario e dopo una serie di tentativi inutili capisce che Dio ha un piano diverso per la sua vita. Così, dopo molti sbagli, impara l'importante lezione che è necessario confidare in Dio fiduciosamente e pazientemente, piuttosto che puntare sulla sorte o su altre cose. Impara anche a predicare, non facendo affidamento, come era d'uso, su testi già scritti da altri e pronti per essere recitati meccanicamente, ma si appella alla potenza di Dio. Il risultato è sorprendente. Müller riesce a mettersi a livello della mentalità dei suoi ascoltatori con un linguaggio semplice e familiare, ma veramente potente ed efficace. Il Signore sta progressivamente plasmando e temprando colui che sarà il futuro fondatore dell'orfanotrofio di Bristol.
0: All'inizio, la vita spirituale di Giorgio Müller fu ancora ostacolata da forme materiali. Cercava ancora aiuto in sostegni artificiali. Per esempio, usava tenere nella sua camera, davanti a sé, un crocifisso, nella speranza che, avendo presenti le sofferenze di Cristo, sarebbe caduto meno spesso nel peccato. In quel tempo lavorava strenuamente, passando fino a 14 ore del giorno a scrivere. Ne ebbe una depressione nervosa che lo rese debole di fronte a nuove tentazioni. Allora cominciò a frequentare una pasticceria dove venivano serviti anche vini e liquori, ma sentì subito il richiamo della coscienza che gli rimproverava quella condotta come indegna per un credente. Considerò quanto fosse grande la sua irriconoscenza verso Dio, che invece di castigarlo moltiplicava i suoi doni misericordiosi. In questo periodo scrisse ad una signora ricca che sapeva essere molto pronta a offrire il suo aiuto, domandandole una somma in prestito. Ricevette l'esatta somma richiesta, accompagnata da una lettera non scritta né firmata dalla signora, ma da un'altra persona nelle cui mani la sua lettera era caduta per una speciale provvidenza e che si firmava un adoratore di Gesù Cristo. Colui che scriveva, oltre a inviargli la somma, aggiungeva sagge parole di avvertimento e di consiglio, adatte al bisogno di Giorgio Müller, il quale vide chiaramente come una mano dall'alto fosse intervenuta a guidare e a proteggere. In quella lettera era sollecitato a cercare, vegliando e pregando, di essere liberato da ogni vanità e indulgenza verso se stesso, a prendere per esempio principale Gesù, ma non come coloro che dicono «Signore, Signore», ma non l'hanno dentro il cuore. Gli veniva anche ricordato che il cristianesimo non consiste in parole, ma in potenza, e che ci deve essere una vita spirituale in noi. Müller rimase profondamente commosso da quel divino messaggio giuntogli per mezzo di uno sconosciuto. L'aiuto finanziario gli arrivava proprio in un momento in cui la sua condotta non era degna di un discepolo di Cristo, giunto com'era a nutrire sentimenti di durezza e di ingratitudine verso il Padre Celeste. Uscì fuori a passeggio, da solo, ma con una vera tempesta nell'anima. Quanto grande era la bontà di Dio e quanto oltraggiosa la sua ingratitudine nei suoi confronti. Era caduta la neve, ma egli si inginocchiò dietro una siepe e per una mezz'ora dimenticò se stesso interamente immerso nella preghiera. Poche settimane dopo, egli si trovava in un tale stato di apostasia morale da rimanere per qualche tempo indifferente e senza pregare. Un giorno cercò perfino di soffocare la voce della coscienza nel vino, ma il Padre misericordioso non permise che il suo figliuolo fosse a lungo preda della follia e del peccato. Colui che una volta poteva compiacersi nella dissipazione ora riusciva a rinsavire dopo solo due bicchieri di vino. Il suo gusto per quei piaceri era passato. La potenza nemica, sempre in agguato per far tacere la voce della coscienza e allontanarlo da Dio, ormai poteva essere sconfitta con una certa facilità. Questi vacillamenti nella sua esperienza cristiana erano in parte dovuti alla mancanza di buone compagnie. Durante le vacanze si recò a Gnadau, un campo moravo poche miglia distante dalla residenza di suo padre. Qui veramente trovò quel ristoro di cui la sua anima sentiva un vero bisogno. Tornato a Halle, frequentava le chiese, ma di rado vi udiva leggere il Vangelo. In quella città di 30.000 abitanti, con tutti i suoi dotti pastori, non ne incontrò nemmeno uno che fosse illuminato dallo Spirito Santo. Perciò, quando sapeva che il dottor Toluk era di passaggio, percorreva 15 miglia per poterlo ascoltare. Intanto continuavano le riunioni in casa del signor Wagner. Sei o sette studenti soltanto le frequentavano, ma quelle riunioni erano veri mezzi di grazia. Dalla Pasqua del 1827 fino a che Giorgio Müller rimase a Halle,

George Müller apriva liberamente il suo cuore e riceveva la forza contro la tentazione. Non aveva però ancora preso l'abitudine di leggere ogni giorno sistematicamente la Bibbia, come fece più tardi nella sua vita. A 92 anni era solito dire che per ogni pagina di altri libri era certo di leggerne almeno 10 della Bibbia. Quando si formò in lui un vero gusto per le sacre scritture, non poteva comprendere come avesse potuto trattare il libro di Dio con tanta negligenza. Il messaggio contenuto in esso concerne il bene presente ed eterno dell'uomo, contiene un impulso al dovere e apporta un profitto morale e intellettuale. La Bibbia quindi deve essere per ogni uomo la fonte quotidiana a cui rivolgersi. Quando Müller ebbe compreso tutto questo, più si addentrava nella lettura e nella conoscenza delle sacre scritture e più si sentiva in intima relazione con Dio e ammesso ad una maggiore conoscenza di Lui, il divino autore.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Siamo arrivati alla 58esima trasmissione di Punto Radio. Nel lontano numero 7 dedicai quella puntata a un argomento un po' particolare, un po' speciale: l'aldilà, che cosa succede dopo la morte. Tante sono state le letterine di riscontro che arrivarono in quel periodo legate a quell'argomento, e in molte di esse una domanda mi veniva rivolta con una certa sollecitudine, e cioè quella di sviluppare questo argomento in maniera più dilatata, diciamo così, più ampliata. Ci è voluto un po' di tempo, ma il materiale è pronto. La puntata numero 58, quella odierna, la 59 che la seguirà, e poi la 60 e la numero 61 saranno tutte e quattro riservate proprio a questo argomento. Cercheremo di fare luce sull'aldilà, sempre e ovviamente tenendo come punto di riferimento le sacre scritture, la parola di Dio, la Bibbia. Se anche tu sei interessato a questo tema, allora seguimi, restiamo insieme per questa mezz'ora che costituisce la prima delle quattro tranche nelle quali è diviso questo argomento.

In tutti i tempi, gli uomini di tutti i popoli sono stati tormentati dal problema dell'oltretomba. Tutti i popoli, senza eccezione, hanno creduto ad un al di là, più o meno eterno, più o meno preciso. Vi hanno comunque creduto. La preistoria, vale a dire la scienza che ha per oggetto lo studio della vita degli uomini prima che l'invenzione della scrittura aprisse sconfinate possibilità di registrazione dei fatti storici, ci rivela che anche i più primitivi, fra gli antichissimi abitatori della Terra, credevano nella realtà di un altro mondo, successivo al presente. Vero è che di questi primi e lontanissimi avi nostri abbiamo ritrovato soltanto qua e là delle necropoli, ossia dei cimiteri di tombe. Ma quelle tombe sono una eloquente testimonianza della fede nella sopravvivenza. Oggetti svariati di uso comune ed in particolare vasi ed anfore contenenti del cibo e delle armi solevano essere deposti accanto ai cadaveri all'atto della loro inumazione. Perché dunque questa pratica costante, se gli antichi non avessero ritenuto che quegli oggetti di viatico dovevano essere utili ai morti in un'altra vita? E perché i vivi se ne sarebbero privati a beneficio dei morti? Inoltre si è potuto ugualmente osservare che in quelle necropoli i morti non sono disposti in un modo purché sia, ma invece sono ripiegati su se stessi, come un bambino nel seno materno, o orientati in una direzione precisa, spesso quella del ponente. Non è mia intenzione fare qui un corso di storia delle religioni, ma quanto si è detto era necessario per sottolineare che, per quanto risaliamo indietro nei millenni, gli uomini hanno sempre creduto ad una vita dopo la morte. Come se la raffiguravano? Non lo sappiamo, ma il fatto è che vi credevano. E ne troviamo conferma nelle ricerche etnologiche del nostro tempo, che presentano nelle popolazioni arretrate di continenti ancora avvolti dalle barbarie la stessa credenza in un dopo, in un al di là. Possiamo pertanto affermare, senza tema di essere smentiti, che la credenza in un di là è un bisogno fondamentale dell'essere umano. L'uomo non si è mai rassegnato all'eventualità della morte come fine assoluto e totale della propria esistenza. L'avversario delle anime, il demonio, di cui ti ho diffusamente parlato nelle scorse puntate, ben conosce quel tormento ancorato nel cuore di ogni uomo e ha tentato di sfruttarlo a suo profitto. Ha fatto brillare negli spiriti avidi di conoscere quanto accade nell'oltretomba, la possibilità di ottenere delle rivelazioni sul di là mediante una comunicazione diretta con i morti. È la tentazione dello spiritismo. In realtà lo spiritismo è una forma nuova dell'antico culto dei morti, assai comune in tutti i popoli primitivi. Le forme sono cambiate, ma lo scopo è rimasto, sempre uguale. Si tratta di fare ottenere dai morti un aiuto, di farne degli ausiliari, dei distributori di bene, in una parola, delle vere e proprie divinità alle quali gli uomini si rivolgeranno più volentieri e con maggiore confidenza che non al vero Dio. In tal modo il diavolo consegue lo scopo che si era prefisso: distogliere gli uomini da Dio. Adorino chi e quel che vogliono, purché non adorino il vero Dio. Questa è la volontà di Satana.

Satana dice ancora: la vita a venire non esiste. Abbandonate le illusioni che degli uomini ingenui hanno coltivato. Tutto finisce con la tomba, nella terra umida e nera. Satana non ignora le conseguenze di questa tragica negazione. Sopprimere l'oltretomba in sostanza equivale a sopprimere Dio medesimo. E Dio è perfetto, dunque egli è anche perfettamente giusto. Ora, se una vita d'oltretomba non esiste, nella quale sia posto un rimedio alle ingiustizie di questa terra, ciò significa che Dio è del tutto indifferente di fronte alle ingiustizie di quaggiù. Nessun rimedio dunque, il giusto avrà la stessa sorte dell'oppressore. La giustizia diventa così un semplice termine senza alcun significato reale. È una beffa. Che specie di Dio è colui che non può ristabilire la giustizia? Ovvero, egli è impotente di fronte al male, ovvero egli è indifferente. In ambedue i casi possiamo mangiare, bere, divertirci e fare quel che ci garba. Il risultato tanto non cambierà. E così il trionfo di Satana è completo. Grazie a Dio, proprio in mezzo alle tenebre suscitate dall'avversario delle anime nostre, noi abbiamo una luce, la luce della parola di Cristo. Un giorno un tale diceva sospirando: che peccato che la Bibbia non dica nulla o così poco intorno al problema della sopravvivenza umana dopo la morte. Questa opinione erronea spinge molte persone in buona fede a ricercare una luce in libri contenenti ogni sorta di arzigogoli umani o addirittura delle pretese rivelazioni, in realtà delle costruzioni menzognere su idee false in contraddizione con la verità della parola di Dio. Ecco perché desidero esaminare con te in queste puntate ciò che la Bibbia insegna al riguardo. E si vedrà che non si tratta per nulla di un insegnamento incerto, troppo succinto. La Bibbia risponde in modo completo ed esauriente a tutti i problemi che concernono la sorte dell'uomo dopo la sua morte. E quel che essa ci dice non è frutto di immaginazione o ipotesi senza possibilità di conferma, ma la verità divina. Prima di chiedere alla Bibbia che cosa avviene dopo la morte, domandiamole perché esiste la morte. Non sembri questa una domanda ingenua, addirittura infantile. Lo scienziato risponderà: perché morire? Ma è una legge della natura. L'uomo della religione aggiungerà: così Dio ha voluto, la domanda che fate non ha senso. Infatti, l'intelletto umano non offre alcuna spiegazione reale, attendibile, del fatto universale della morte, ma la parola di Dio ha una risposta a questa nostra domanda. Richiamiamoci al giardino di Eden, in cui Dio aveva posto Adamo per coltivarlo e custodirlo, dopo avergli dato un esplicito divieto. Quanto al frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, disse Dio, nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Questo divieto potrebbe essere inteso così: se tu mangi, cadrai morto sul posto. Ma non era evidentemente questo il significato che Dio voleva dare al suo divieto, visto che Adamo visse ancora lungo dopo averlo trasgredito. La divina minaccia significava invece: nel giorno in cui tu disubbidirai, tu diventerai mortale, cioè soggetto alla morte. Le tue energie non si rinnoveranno più, ma declineranno con il crescere degli anni. Le tue membra diventeranno pesanti ed inferme e tu scenderai per tal modo carico di acciacchi nella tomba. Il decreto di Dio è divenuto realtà. Adamo è invecchiato e dopo di lui tutti i suoi discendenti sono soggiaciuti alla stessa legge. La morte è così divenuta il re degli spaventi, come troviamo scritto nel libro 18. Nel libro di Giobbe, al capitolo 18, al versetto 14. La Bibbia dichiara che la morte è un'avversaria dell'uomo e la sua origine è evidente: la disubbidienza, il peccato. Soltanto una simile affermazione risulta pericolosa per il diavolo. Se gli uomini si rendessero davvero conto che la morte viene dal peccato, finirebbero per considerare il peccato con maggiore serietà. Ne afferrerebbero la incalcolabile gravità e ne valuterebbero tutte le conseguenze, cercando riparo e perdono presso la luce del Cristo.
Qualcuno si domanderà: ma dunque l'uomo avrebbe potuto vivere eternamente sulla terra? La Bibbia tace a questo riguardo, ma è lecito ritenere che quando il tempo della sua preparazione sulla terra fosse adempiuto, Dio avrebbe trasferito l'uomo nel suo cielo, senza passare attraverso la malattia, le sofferenze, le infermità, la morte. Il contadino che ha seminato il grano non aspetta certo per raccoglierlo che le spighe marciscano o spandano il loro tesoro per terra. Le miete le raccoglie in covoni, le pone al riparo nei suoi silos, quando esse hanno raggiunto la loro bella maturità.

Stiamo ora per entrare nel vivo di questo argomento. Ricordiamoci fin da questo momento le parole di Gesù Cristo. In verità io vi dico, colui che ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Siamo noi pronti a passare dalla morte alla vita? Abbiamo accolto Gesù come nostro personale salvatore?

Quando gli uomini pensano ai loro morti e al loro proprio destino, le prime domande che essi formulano sono generalmente queste: dove vanno i morti? Che cosa ci accadrà quando avremo lasciato questa terra? La risposta a queste domande è data nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 16, dove leggiamo: «Ora vi era un uomo ricco, il quale si vestiva di porpora e di bisso, ed ogni giorno si divertiva splendidamente. E vi era un uomo povero chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ferite. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli allora disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. E Abramo aggiunse: Hanno Mosè, hanno i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. E Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè, se non ascoltano i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti resuscitasse. Sono davanti a noi due personaggi molto diversi, l'uno dall'altro, un ricco malvagio ed un povero, per nome Lazzaro. Essi muoiono ambedue, ma ecco qual è il loro destino. Il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Anche il ricco morì e fu sepolto. Nel soggiorno dei morti alzò gli occhi e, mentre era in preda ai tormenti, vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ecco dunque il ricco in un luogo dove egli soffre, mentre Lazzaro è nel seno di Abramo. Espressione comune questa al tempo di Gesù per indicare il riposo e la beatitudine, noi diremmo il paradiso oggi. Evidentemente qui viene contraddetta l'opinione insegnata in taluni ambienti, secondo la quale l'anima, dopo la morte, sprofonderebbe in una totale incoscienza, senza più provare nulla, e questo fino al momento della resurrezione. Una simile teoria si fonda su testi male interpretati, in particolare su quelli che parlano dei morti come di coloro che dormono. Noi riteniamo che l'apostolo Paolo, parlando dei defunti come di coloro che dormono, non ha inteso dire che essi siano incoscienti, ma semplicemente che si riposano. Il sonno non è forse il riposo per eccellenza? L'apostolo non intendeva certo contraddire tanti altri passi della scrittura in cui si mostra che la morte non è affatto seguita da uno stato di incoscienza dell'anima. Al ladrone penitente Gesù dice: Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Non gli dice affatto: tu sarai incosciente fino alla resurrezione. Ciò che dopo tutto sarebbe stata una risposta al grido dello sventurato: ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Gesù Cristo ha pure detto: chi crede in me non morrà mai. Come accordare quella dichiarazione con l'ipotesi di uno stato di incoscienza che dovrebbe prolungarsi per secoli e secoli? Da parte sua l'apostolo Paolo dichiara: per me il vivere è Cristo, il morire guadagno. Come avrebbe potuto esprimersi in questo modo se avesse ritenuto che la morte era per lui un piombare nell'incoscienza? Al contrario, per ben due volte gli afferma che se dipendesse solo da lui e se non avesse la persuasione di riuscire utile alla causa di Cristo, egli preferirebbe lasciare questa terra ed essere con Cristo. Ecco i due testi in proposito. Filippesi 1, versetto 23. Ho il desiderio di andarmene e di essere con Cristo, il che è cosa di gran lunga migliore. E Paolo ancora continua in Seconda Corinzi al capitolo 5, versetto 8. Noi preferiamo abbandonare questo corpo e abitare col Signore. Essere con Cristo non può avere altro senso che vivere in modo cosciente. Una presenza che noi ignoriamo non è una presenza.
Se Paolo desidera tanto ardentemente di partire da questa terra, è perché ben sa che nell'aldilà egli godrà di una presenza più intensa di quanto sia mai possibile godere quaggiù. Ma il testo scritturale decisivo è sempre quello di Luca, capitolo 16, già ricordato, perché lì vi troviamo la chiara indicazione di ciò che accadde subito dopo la morte. E cioè, il malvagio comincia a soffrire, mentre il credente, riscattato dal sacrificio di Cristo, gode una pienezza di beatitudine che si può identificare, come noterà l'Apostolo, col fatto di essere di Cristo. Abbiamo così risposto in modo preciso e sicuro alla domanda: dove vanno i morti? I reprobi vanno in un luogo di tormenti, che è una specie di carcere preventivo, mentre i giusti, vale a dire coloro che Gesù Cristo ha giustificati, si riposano nella presenza del loro Signore. Ed eccoci ora a un'altra domanda: che cosa fanno i morti nell'oltretomba? Qui l'uomo dà volentieri libero corso alla sua fantasia e gli errori si moltiplicano, ma ne parliamo fra un attimo, dopo un brevissimo stacco musicale.

Abbiamo appena visto che i morti in Cristo si riposano. Questo esclude un'attività particolare. Si obietterà che taluni testi, particolarmente nell'Apocalisse, accennano al servizio dei santi e ad una loro attività celeste. L'obiezione è fondata su una confusione. Non bisogna confondere quel che si svolge prima della resurrezione con quel che ha luogo dopo la resurrezione. Nel passo di Luca, al capitolo 16, che ti ho già letto, tanto il ricco come Lazzaro non sono ancora resuscitati. Lo saranno più tardi. In quella parola è descritta la condizione in cui dimorano le anime, dal momento in cui abbandonano questa terra fino al momento della resurrezione. Si tratta di uno stato intermedio, di una condizione di attesa. Verrà il giorno in cui i reprobi resusciteranno per la resurrezione, ma prima di loro saranno già risorti giusti per entrare in una novella forma di vita, in cui svolgeranno quell'attività che Dio avrà scelto per loro. In attesa di quel gran giorno, le anime riposano. Come immaginare quel riposo? Come ho già rilevato, l'Apostolo lo definisce con il fatto di essere con Cristo. Questo dovrebbe bastarci. Non è del resto essenziale? Che importa conoscere il luogo in cui saremo e l'aspetto che potrà presentare? Quando ammiriamo un bel quadro d'autore, badiamo forse alla cornice? Quando incontriamo qualcuno che ci è molto caro, il luogo in cui lo abbiamo incontrato passa in seconda linea. Quel che guardiamo intensamente non è certo l'ambiente, ma il volto diletto. A questo proposito è necessario che noi ci opponiamo con forza a certe concezioni religiose che non hanno alcun fondamento scritturale. Alcuni pensano ed anche insegnano che i morti vedono i viventi e trovano in questa teoria un certo conforto. È incoraggiante, dicono, di sapere che lo sguardo dei loro cari scomparsi li segue e li accompagna e si posa su di loro. Diciamo subito che la Bibbia non parla in nessun luogo di questa possibilità di vista da parte dei morti. E d'altra parte non è evidente che se i morti potessero vedere quel che accade sulla terra, difficilmente si potrebbe parlare del loro riposo, cioè della loro pace. È inoltre in quel desiderio che le anime che ci sono state care quaggiù possano vederci dall'aldilà e magari consigliarci e guidarci nelle difficili scelte quotidiane della vita, non affiora, diciamolo con franchezza, l'ennesima prova dell'egoismo dei vivi? In realtà, se così crediamo, è a noi che pensiamo, non ai nostri morti. Noi desideriamo la presenza dei nostri morti perché essa ci è dolce e gradita. Non possiamo rassegnarci di averla perduta, ma non ci chiediamo affatto che cosa sarebbe meglio per loro. Ora, quali non sarebbero gli affanni e le angosce dei nostri morti se fosse loro dato di vedere, pure per pochi istanti, quel che succede sul nostro povero pianeta? Quante inquietudini, veramente mortali, toglierebbero loro ogni riposo ed ogni senso di pace. Riconosciamo piuttosto onestamente che dopo la tribolazione e la sofferenza di questa valle di lacrime è più che bene per i nostri cari che ci hanno preceduto nell'aldilà che essi godano di un pieno riposo che nulla può più turbare. Altra conseguenza di quanto ho appena detto: i morti si riposano, perciò sarebbe una contraddizione in termini che qualcuno di loro potesse agire a favore dei vivi. Non vi è riga della Bibbia che autorizzi l'ipotesi di una preghiera rivolta a Dio dai morti. Ci sarebbe, è vero, la dichiarazione del ricco malvagio nella parabola di Luca capitolo 16. Costui chiede ad Abramo di mandare Lazzaro sulla terra per mettere in guardia i suoi fratelli, onde essi non facciano la sua stessa fine. Ma questa domanda è categoricamente respinta. Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Il solo esempio biblico di una preghiera fatta da un morto a favore dei viventi conduce a questa conclusione inequivocabile. La preghiera è respinta. Non ti pare che basti? Aggiungiamo che spesso la Bibbia parla di interventi di angeli a favore di esseri umani in pericolo. In altre circostanze, gli stessi angeli recano o trasmettono delle rivelazioni da parte dell'Eterno. Non c'è però alcun passo in cui si affermi che di simili missioni siano stati incaricati dei defunti. Molti benpensanti cercano di entrare in contatto con i propri defunti, ignorando generalmente che questa pratica è condannata senza riserve dalla Bibbia.
essa costituisce agli occhi di Dio un abominio. Si legga nel libro del Levitico: non vi volgete verso quelli che evocano gli spiriti. E ancora, se qualcuno si rivolge ai morti e agli spiriti, io volgerò il mio volto contro quell'uomo e lo toglierò dal mezzo del mio popolo. Potrei citare altri numerosi passi scritturali contro l'evocazione degli spiriti o dei morti. Chi vuole obbedire a Dio e non incorrere nella sua condanna deve respingere quelle pratiche, quale che sia il nome con il quale esse sono designate. È indispensabile, in proposito, la più grande prudenza. Prima di terminare questa puntata, desidero pure precisare che è impossibile trovare nella Bibbia un solo versetto che raccomandi ai vivi di pregare i morti. Se i defunti avessero bisogno delle preghiere dei vivi, sarebbe davvero inconcepibile che gli scrittori ispirati dell'Antico Testamento, gli Apostoli e Gesù Cristo stesso ci avessero lasciato all'oscuro sopra un argomento di tanta importanza. La conclusione viene da sé. Alla morte, due vie si aprono davanti all'uomo. Una via conduce alla pace e al riposo, l'altra conduce ai tormenti. Ora spetta precisamente a ciascuno di fare la propria scelta, fin dal tempo presente. In realtà, noi determiniamo già fin d'ora, durante il nostro soggiorno su questa terra, il senso della direzione che seguiremo al momento della nostra partenza. L'avremo previsto con il nostro atteggiamento nei riguardi di Cristo. Continueremo a fare luce sull'aldilà anche nella prossima trasmissione di Punto Radio, la numero 59. Per intanto ti ringrazio per avermi seguito sino qui. Appuntamento alla prossima volta. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao ciao ciao e ancora una volta un caloroso e sincero benvenuto, un'altra opportunità di stare insieme, un'altra passeggiata, un altro momento di scoperta. Ma veramente di momenti ce ne sono 30, visto che il nostro programma consta di 30 minuti. Vero è che quasi 3 sono volati via già con la sigla, con i saluti eccetera eccetera, ma comunque queste introduzioni, questo presentarsi, soprattutto se è la prima volta che ti metti all'ascolto, ci vogliono, no?

come sai se sei un fedele compagno o compagna di viaggio, se mi accompagni in questa passeggiata, programma dopo programma, saprai anche che siamo arrivati al capitolo 35 del libro dell'Esodo, il che significa che incluso questo ci mancano soltanto 5 capitoli per concludere il libro. Non disperare, perché naturalmente dopo questo capitolo 35 ci saranno chiaramente gli altri. Alla fine del libro vedremo di iniziarne un altro.

È interessante che Dio ritenga necessario tornare un po' su argomenti già trattati. Infatti, parlando con Mosè, dice, dà tutta una serie di regole, o ribadisce, rinnova. Così Mosè raduna tutta la comunità degli israeliti e dice: ecco i comandamenti che il Signore vi ordina di osservare. Ci sono 6 giorni per lavorare, ma il 7° è il sabato, giorno di riposo consacrato a me. Chiunque lavorerà in giorno di sabato sarà messo a morte. In giorno di sabato è proibito anche accendere il fuoco nelle vostre case. Da questo deduciamo che per quanto riguarda Dio, questo sabato, questo giorno di riposo, è una cosa importante. Non si direbbe, a giudicare da come noi trattiamo il giorno del riposo.

Perché Dio insiste tanto sul giorno del riposo, sullo Shabbat? Credo che Dio insista sul sabato perché il sabato deve essere osservato, cioè sabato nel nostro caso domenica, insomma un giorno di riposo deve essere osservato, deve essere messo a parte per mantenere le cose nella giusta prospettiva. Il giorno del riposo appartiene alla prima creazione, cioè ci ricorda gli eventi che hanno portato alla creazione, al creato così come lo conosciamo. L'essere umano, il genere umano, è l'apoteosi di questa creazione. Quindi l'osservare il giorno del riposo richiama alla mente le nostre origini, non solo, ma anche il nostro destino. Inoltre, credo sia un segno di rispetto nei confronti di colui che, se mi permetti l'espressione, si è dato tanto da fare perché il mondo fosse ciò che noi vediamo attorno a noi. Nonostante lo scempio che l'uomo ha fatto e continua a compiere, il nostro pianeta è senz'altro qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Ecco, il giorno del riposo serve anche a questo: ricordarci del Creatore, tenere le cose nella giusta prospettiva. Inoltre, per i cristiani è l'occasione di stare insieme ad altre persone che la pensano allo stesso modo, per potersi appunto ricordare in un modo più specifico, più vivo, più reale di questo Creatore, di questo Dio che ha fatto il suo ingresso, ha scostato la cortina del tempo e dello spazio e ha fatto ingresso nella nostra umanità attraverso suo figlio, Gesù Cristo.

Inoltre c'è da tenere in mente che a quel tempo gli altri popoli, le altre civiltà avevano senz'altro i propri giorni speciali durante i quali compivano certi riti, certe cerimonie, delle feste particolari dedicate alle proprie divinità. Ma un giorno regolare, sistematico, così come il sabato, così come il giorno del riposo degli ebrei, non l'aveva nessuno. Quindi un altro segno che contraddistingueva il rapporto unico, particolare che esisteva fra Yahweh, fra l'Eterno ed il suo popolo, Israele.

Nel capitolo 35, negli altri che seguiranno, Dio stabilisce delle norme che varranno soprattutto per Israele quando sarà entrato nella terra promessa. Non è che non siano già valide, ma in un certo senso avranno una collocazione, un'importanza vitale particolare per quando Israele si sposterà, abiterà nella terra promessa, nella terra di Canaan. Abbiamo già detto la volta scorsa che la ragione principale per queste norme, per queste direttive, questi comandamenti, era perché, uno, Dio era un Dio, è tuttora un Dio geloso, un Dio che desidera un rapporto esclusivo con il proprio popolo, con le creature che amano definirsi cristiane, e due, per proteggere il popolo di Israele prima e i cristiani ora dal mischiarsi con la filosofia, con l'etica, che non ha nulla a che vedere con l'etica biblica. Il che non significa che dobbiamo ritirarci in cima a un colle, in cima a un monte, e lì rimanere separati vita natural durante. Ora mi rendo conto che certe persone hanno fatto queste scelte e non sta a me giudicare in un modo o nell'altro. Dico solo che credo che la chiamata di Dio non sia, per quanto mi riguarda, a isolarmi dietro a delle mura di cinta, ma a rimanere dove sono, però acquisendo un'etica, un comportamento, un modo di pensare che è in armonia con la Bibbia, con il libro più letto. Quindi faccio parte del mondo, faccio parte del contesto sociale, ma non sono frutto di esso, in un senso di comportamento, in un senso di etica, in un senso di coscienza. Naturalmente sono chiamato ad osservare le leggi dello Stato, sono chiamato a osservare tutte quelle regole del comportamento civile. Anzi, visto che mi dichiaro cristiano, devo dare il buon esempio, se è vero che questa fede ha trasformato la mia vita. Questo però non significa che io debba acquisire la filosofia, il modo di pensare della società che mi circonda. Perlomeno, non dove questo modo di pensare, questa filosofia, questa etica è in contrasto con la morale di Dio. Dove non c'è nessun contrasto, ripeto, sono chiamato ad osservare le leggi dello Stato. Così come gli israeliti non erano chiamati ad essere delle spine nel fianco dovunque essi andassero. Però Dio aveva dato chiare disposizioni. Quindi laddove le regole della terra, del popolo dove andavano, erano in contraddizione con le regole che avevano già ricevuto, con le norme che Dio aveva già dato, bene, la loro chiamata, il loro dovere, essi lo conoscevano. Purtroppo sta di fatto che il 99% delle volte gli israeliti si trovarono in un momento o in una situazione di tensione con i popoli e con le civiltà circostanti. Perché? Proprio perché la loro etica, l'etica di Dio, è profondamente e fondamentalmente diversa dalle etiche e dalle filosofie di quelle civiltà pagane e idolatre. Quindi purtroppo spesso c'era appunto questa tensione, ed è anche per questo che Dio diceva al popolo: una volta che entrate nella terra promessa dovete distruggere i loro altari, dovete distruggere questo e quell'altro. Perché? Perché Dio è un Dio crudele? No. Perché Dio è un Dio geloso, come abbiamo detto, quindi vuole un rapporto esclusivo, senza compromessi, non un piede in due staffe. Prima cosa. Seconda cosa, perché Dio sapeva quanto debole, in un certo senso, fosse il carattere degli israeliti. Da una parte era gente dal collo duro, dall'altra parte erano persone dalla coscienza un po' facile, che sarebbero scesi a compromessi con i popoli circostanti fin troppo facilmente, come purtroppo la storia poi ci dice, ci insegna.
Ecco perché Dio, quindi, insiste, ribadisce, sottolinea la loro separazione da tutto quello che erano gli usi e i costumi pagani dei popoli circostanti. Inoltre, Mosè continua e dice: questo è quello che l'Eterno ha ordinato, prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque di cuore volenteroso recherà un'offerta all'Eterno, oro, argento, rame. Perché? Perché Dio ha bisogno di oro, d'argento e di rame? Perché Dio ha bisogno di soldi o di cibo? Assolutamente no. Dio non ha bisogno di nulla, Dio non ha bisogno di tutto questo. Dio voleva vedere o voleva dimostrare al popolo stesso cosa ci fosse nel suo cuore. Innanzitutto dovevano essere, nota, offerte volontarie. Nessuno era costretto in qualche modo a contribuire a queste offerte. Inoltre si poteva dare oro, argento o rame. Quindi è ovvio che Dio riconosce che ci sono varie possibilità o possibilità diverse. C'è chi poteva dare oro, chi invece non poteva e avrebbe potuto dare soltanto del rame. Andava bene in ogni caso. L'importante era l'atteggiamento interiore, un'offerta volontaria, un atteggiamento interiore che dice: io ho ricevuto tanto e vorrei dare qualcosa, non per ripagare, perché non potrei mai ripagare, ma è un gesto di riconoscenza, di affetto, di amore nei confronti di colui che mi ha dato tutto. E questo, mi permetto di dire, dovrebbe essere il sentimento che guida l'offerta cristiana. Non dovremmo arrivare in chiesa in fretta, in furia, e quando vediamo la cassetta delle offerte mettiamo la mano in tasca per cercare qualche sperduto spicciolo che si è nascosto. No, l'offerta cristiana non è questo, non è il dare gli spiccioli che per sbaglio ci troviamo a avere nelle tasche. L'offerta cristiana è quel qualcosa, quella somma di denaro che diamo per dire grazie. Non tanto al ministro, al pastore, al sacerdote, ma grazie a Dio. Alcuni dicono: ma io non do niente perché so che fine fanno quei soldi. Beh, se hai veramente la prova che quelle finanze non sono gestite in modo saggio, esprimi la tua opinione. Se le cose non cambiano, allora fai bene a dirigere le tue offerte da qualche altra parte, ma se è solo un modo per svignartela dal fare delle offerte, allora fai bene a te, fai bene attenzione, perché Dio è generoso, ma è anche giusto. Quando vede l'atteggiamento del nostro cuore, quando non c'è generosità da parte nostra, per insegnarci una lezione, smette anche lui di dare a noi prima o poi. Innanzitutto, cioè al di là di tutto questo, dobbiamo anche dire che l'offerta dei soldi conta fino a un certo punto. Quello che è più importante è l'offerta di noi stessi. Io che do a me stesso prima ancora di dare dei soldi. E questa è la cosa, direi, più importante. La cosa che dovrebbe in un certo senso regolare il nostro dare, dare me stesso prima di dare i miei soldi, mettere la mia vita, il mio essere, la mia mente, il mio corpo, il mio cuore a disposizione di colui che mi ha dato tutto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre, su questa emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Il capitolo 35 continua con tutta una serie di norme che Dio dà a Mosè, e a sua volta naturalmente questi le trasmette al popolo di Israele. Nel capitolo che segue, il capitolo 36, torniamo al tabernacolo. Abbiamo già esaminato abbastanza dettagliatamente le istruzioni relativa alla sua costruzione, quindi non ritorneremo su questo. Ora gli israeliti costruiscono questo tabernacolo, questa grande tenda, appunto secondo le istruzioni ricevute da Dio stesso tramite Mosè. E qui desidero sottoporti e sottolineare l'importanza dello studio di questa tenda e dei vari elementi in essa contenuti. Perché? Perché, come abbiamo già visto in modo molto preciso, pian piano, i vari elementi, la tenda stessa e tanti vari elementi ci parlano in modo simbolico, in modo proprio a figura, immagini della persona di Gesù Cristo. Non vorrei di nuovo dire le cose che ho già detto, ma in un modo molto chiaro, molto specifico, Dio già a quel tempo trasmette un messaggio molto chiaro, il messaggio di salvezza, di redenzione. A quel tempo circoscritto al tabernacolo, alla tenda, ai vari elementi in esso contenuti. Ma nel tempo questo messaggio avrebbe trovato, come dire, carne ed ossa nella persona di Cristo. Ma Cristo, come abbiamo già detto tante volte, e non mi stancherò di ripeterlo, era già presente al tempo in cui Israele girovagava nel deserto. Il piano di salvezza di Dio, il piano di redenzione, il desiderio da parte del nostro Padre Celeste di riabbracciarci, di riaverci accanto in un rapporto aperto, pulito, di reciproca fiducia, questo suo desiderio era già presente allora. A dire il vero, era stato presente fin dal momento in cui Adamo ed Eva si erano dimostrati ribelli. Già allora Dio aveva fatto la promessa di redenzione. Insieme al messaggio, al giusto messaggio di disciplina, di condanna, espresso nel giardino dell'Eden, c'era anche il messaggio di redenzione, di salvezza, un messaggio di amore. E questo messaggio di salvezza e di redenzione è stato portato avanti nel tempo. È un po' come un filo rosso che percorre tutte le pagine della Bibbia, tutti gli eventi del popolo di Israele prima, della Chiesa nascente poi, e arriva fino a noi, arriva fino a te, fino a me. E questi capitoli del libro dell'Esodo, questi capitoli conclusivi, non fanno altro che esprimere in un modo forse diverso, ma non fanno altro che esprimere questo desiderio di Dio di essere in un contatto personale con le proprie creature, col popolo di Israele prima, ma adesso, oggi, con te e con me. Ora noi non abbiamo più bisogno di un tabernacolo, di una tenda, di altari di rame o di vasche di bronzo, di offerte, di sacrifici da offrire su un altare, da bruciare, tutte queste cose qui. Non c'è più bisogno di tutto questo, perché una volta che Cristo è venuto, è morto, è risuscitato, tutte quelle usanze, quelle norme sono venute a cessare. Egli è il perfetto agnello, l'agnello di Dio per eccellenza, il perfetto sacrificio. E come dico sempre, è una frase che mi piace molto, da me coniata, Gesù è il punto d'incontro, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Il resto del capitolo 36 è dedicato alla maestria con la quale alcune persone lavorarono per costruire questo tabernacolo. Una grande lezione per noi anche lì: entusiasmo, trasporto, impegno. Il lavoro per Dio, l'impegno per Dio non va preso alla leggera. Per adesso devo lasciarti. Ci risentiremo con il nostro prossimo incontro, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Per adesso un abbraccio forte forte da Maurizio, un ulteriore invito a metterti in contatto con noi. A presto. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ecco, Dio nella sua parola ci dice di no. E poi avremo ancora Maria Teresa De Giustina con noi al telefono da Roma con un altro dei suoi interessanti aneddoti. E per cominciare il programma di oggi ho scelto Life and Times, e cioè la vita e i momenti, da Steve Grace. Amici, buon ascolto, restate con me, mi raccomando.

Alcune parole di questa canzone che stiamo ascoltando. A volte non so dove sono diretto e a volte non ho neanche il tempo per pensarci. Lavoro sempre con tanto impegno e cerco di fare la mia parte, ma mi chiedo se questo mi gioverà qualcosa. A volte penso al domani nel tentativo di dimenticare il passato. Spero e prego che in qualche modo possiamo trovare la strada, perché dobbiamo cercare di fare durare questi momenti. Ora dimmi se troveremo la strada domani. Siamo forse troppo ciechi per vedere? Perché so che Dio ha un piano per questa grande terra del sud. E qui, apro una parentesi, Steve Grace fa un riferimento alla sua terra, all'Australia. E so, continua la canzone, che ha un piano per te e per me. Life and Times, Steve Grace.

0: stavo per dire consueto, ma non è vero, non sempre ecco, abbiamo questo spazio. Comunque, anche in questo numero ci colleghiamo con Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono da Roma per un'altra di queste sue interessanti considerazioni, interessanti aneddoti. Seguiamole insieme.
1: Cari amici, eccomi qui di nuovo da voi. Sono Maria Teresa con i fatti di casa nostra. A casa nostra siamo stati benedetti con tanti amici cari, sempre pronti a confortarci, a rallegrarsi con noi e a pregare per noi. Altri molte volte si sono fatti in quattro per aiutarci e altri ci sono stati di grande esempio. Fra questi ultimi c'è Giovanna, una donna di cui ho parlato anche nel mio libro La donna che non esiste. Se c'è una persona col dono delle assistenze, come dice la Bibbia, è proprio lei. In questo periodo sta curando il padre che ha il morbo di Alzheimer, la suocera che funziona a metà e tre nipotini piccoli, dato che la loro mamma è malata di cancro e sta facendo cure varie debilitanti. Abbastanza da fare per perdere la tramontana, ma non è così per Giovanna. Quando il padre si chiude a chiave in camera e poi non riesce più a trovare né la porta né la serratura, oppure quando fa i capricci perché rivuole la colazione che ha finita di mangiare 5 minuti prima, lei ci scherza su per non farglielo pesare. Poi eventualmente se lo carica in macchina e lo porta a fare un giro o a fare la spesa al mercato. Giovanna lo sa e lo dice, quando torniamo non sa neppure di essere stato fuori, ma al momento se la gode ed è tutto contento. E non è difficile fargli passare qualche momento felice. Se la suocera le fa una tirata a non finire sulle sue miserie, che in realtà non ha, lei l'ascolta con pazienza e poi cerca di cambiare discorso. E quando i tre nipotini attivissimi la stancano da morire, dice: quando la loro mamma sarà guarita mi riposerò, ora questo è il mio compito. Semplice, no? Ma non è tutto qui. Giovanna continua a ricevere ospiti, a essere una moglie amorevole e premurosa per suo marito e a svolgere anche alcune attività nella chiesa. Ma come fai? Le ho chiesto. Chiedo al Signore la forza per oggi, domani gli chiederò quella per domani. Anche mia mamma negli ultimi suoi anni era diventata lamentosa, difficile e esigente. E molte, troppe volte io mi sono irritata con lei. Ho cercato di ragionare, anche se con la testa non ci stava proprio più, e mi sono amareggiata per come venivo trattata. Scioccamente non riuscivo a accettare che una donna efficiente, capace di ragionare come era stata lei, si comportasse come una bambina di 3 anni. Viziata pure. Se allora avessi visto come funziona oggi Giovanna, probabilmente avrei fatto meglio, molto meglio. Per me è troppo tardi per rimediare, quello che è stato, ma forse per qualcuna di voi o qualcuno di voi che si trova a affrontare una situazione simile non lo è, perciò ho pensato di parlarvene.

E Contrappunti, il programma che state seguendo, iniziato da poco, prosegue adesso con un appuntamento

c'è sempre da imparare dall'esperienza degli altri, a volte c'è anche veramente da farne tesoro. Ecco, ringraziamo ancora una volta Maria Teresa De Giustina per quest'altro suo aneddoto che ha voluto condividere con noi. La risentiremo prossimamente sempre in questo spazio, e noi adesso proseguiamo con la musica, la pace e l'amore di Gesù. Questo è il brano che vi propongo, tratto dall'album Vieni alla mensa, canti per il nuovo millennio, del gruppo Gospel Sound Singers.

0: appunti.
1: Non commettere adulterio, aveva annunciato nel sommario del programma di oggi. Come gli altri, questo comandamento è un comandamento piuttosto secco e sembra rendere l'idea di un Dio puritano. Invece di andare subito al nocciolo, ecco, ci sarebbe stato utile se Dio avesse aggiunto il motivo per cui dovremmo ubbidire a uno di questi suoi comandamenti. Ecco, chissà, se lo avesse fatto, forse più persone gli avrebbero prestato attenzione. Il comandamento, come sappiamo, proibisce a qualsiasi persona sposata di avere rapporti sessuali con qualcuno che non sia sua moglie oppure suo marito. Alcuni direbbero, se uno continua ad amare sua moglie o suo marito, ecco, che male c'è nel fare del sesso con qualcun altro o qualcun'altra. È soltanto un atto fisico. Alcuni hanno perfino detto che una relazione extraconiugale li ha aiutati a mantenere un buon rapporto con il proprio coniuge. Ecco, quando fu dato questo comandamento, l'amore, specialmente quello di tipo romantico, non era una priorità per la maggioranza dei matrimoni. Le persone si sposavano per formare una famiglia che sarebbe stata poi il fondamento per la forza lavorativa, provvedendo così il pane quotidiano e una stabile entità nella quale fare crescere i propri figli. L'adulterio non era visto tanto come un tradimento d'amore, ma come piuttosto qualcosa che metteva in pericolo questa base importante dalla quale dipendeva la vita quotidiana. Oggi la cosa è molto diversa. L'amore erotico è spesso rappresentato come il vero significato della vita e una garanzia di felicità senza fine, un po' come un salvagente. Se le pressioni e le tensioni della vita coniugale di tutti i giorni minacciano la propria gratificazione sessuale, ecco, se ci si annoia con lo stesso partner, alcuni direbbero che è un tuo diritto trovare soddisfazione sessuale da un'altra parte.

Le due parole chiave per scoprire perché l'adulterio è proibito da Dio sono sesso e amore. Ecco, Dio non è un guastafeste che opera con il principio che se qualcosa è bello e piacevole allora non è permesso. Dopotutto il sesso, come sappiamo, l'ha creato lui. Nella Bibbia leggiamo le parole di Dio ad Abramo: moltiplicate e riempite la terra. Ecco, ma perché potessimo ricevere il massimo beneficio dal sesso, egli ha dato delle istruzioni e una di queste è appunto questo comandamento. Nella Bibbia scopriamo ancora definizioni del sesso e dell'amore che ci aiutano a capire le intenzioni di Dio per la sessualità umana e che ci mostrano perché Dio ha proibito l'adulterio. Spiega chiaramente il Signore che il sesso umano dovrebbe essere molto più di un atto fisico. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto adatto a lui. E per questo motivo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola cosa. Questo è scritto nel libro della Genesi. Ecco, per poter esprimere al massimo la loro natura sessuale, i partner hanno bisogno di una relazione stabile, nella quale ambedue sono consacrati l'uno all'altro. Nella maggioranza delle culture questa relazione è appunto il matrimonio, dove la coppia dimostra pubblicamente e legalmente il proprio impegno. Il fatto che Gesù abbia ripetuto le stesse parole trovate nel libro della Genesi durante una discussione sul divorzio, ecco, ci dimostra come queste siano fondamentali per una comprensione cristiana del sesso. Dio proibisce l'adulterio perché porta l'atto sessuale fuori dalla struttura di una relazione stabile di impegno e di fiducia. E la Bibbia ancora spiega che cos'è l'amore. Ecco, non minimizza l'erotismo, ma fa capire che questo è solo un aspetto dell'amore e che la sessualità umana è meglio espressa quando anche gli altri aspetti dell'amore sono presenti in una relazione. Chi ama, ci ricorda ancora la scrittura, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse e così via. È scritto nella prima epistola ai Corinzi. Quando questo tipo di amore è alla base di un matrimonio, ecco, l'adulterio allora è fuori questione, deve essere fuori questione, perché una relazione sessuale con qualsiasi altra persona che non sia il proprio marito o la propria moglie sorpassa il confine della lealtà ed è in effetti cercare il proprio interesse a scapito del proprio partner.

In termini chiari, l'adulterio ferisce. Il tradimento, in qualsiasi aspetto della vita, sminuisce coloro che tradiscono. Dio non è, come dicevo prima, puritano né guastafeste quando proibisce l'adulterio. Sta solamente e saggiamente salvaguardandoci dal pericolo di ferire noi stessi e gli altri, e ci sta così indicando come arricchire la nostra vita sessuale. Ecco ancora, ma Gesù ci porta oltre. Ecco, sapete che nella Bibbia è stato detto: non commettete adulterio, ma io vi dico, se uno guarda una donna, donna di un altro, perché la vuole, ecco, nel suo cuore egli ha già commesso adulterio con lei. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo. Gesù non si riferiva in questo contesto agli sguardi casuali di ammirazione che la maggioranza di noi fa verso il sesso opposto, e neanche ci stava proibendo un sano interesse verso il sesso. Era consapevole che i pensieri lussuriosi e persistenti non creano una personalità sana, e che il pensiero è poi padre dell'atto. Nonostante questo insegnamento, nessuno avrebbe potuto essere più amorevole e gentile di Gesù quando una donna adultera fu portata pubblicamente davanti a lui. E Gesù cosa disse in quel contesto? Chi fra di voi è senza peccati scagli per primo una pietra contro di lei. E quelle sue parole sono allora un avvertimento per tutti noi, perché è facile essere ipocriti, ecco, quando si tratta di peccati sessuali. Allo stesso tempo il Signore non condannò la donna adultera, aspettò che tutti gli altri, coscienti delle loro imperfezioni, avessero lasciato il posto, e poi disse alla donna: neppure io ti condanno, va, ma d'ora in poi non peccare più.

chiusura di questo spazio ho scelto questa bella canzone di Keith Green, Create in me a new heart, cioè crea in me un cuore nuovo, le cui parole sono tratte dal Salmo 51, là dove è scritto: o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Casomai vi invito poi a leggervelo, Salmo 51. Ecco, il re Davide scrisse queste parole dopo aver commesso adulterio con Bathsheba e poi avere predisposto l'assassinio di suo marito Uria. Nessuno ne sapeva nulla, nessuno però, ecco, tranne Dio. E Dio lo disse al profeta Natan. Quando poi Natan affrontò Davide, questi reagì con un cuore rotto e addolorato, senza negare il suo peccato. Implorò la misericordia e il perdono di Dio e fu esaudito. Ecco, qualcuno che era scivolato nell'adulterio e poi ancora nell'omicidio era stato perdonato da Dio. L'amore di Dio per noi non viene mai meno. Davide aveva rovinato tutto, eppure Dio l'aveva ristabilito, perché non era troppo orgoglioso per ammettere di avere sbagliato e per rivolgersi poi a Dio e per ritrovare la forza di cambiare. Se c'era speranza in lui, ecco, c'è sicuramente speranza per tutti noi. Anche noi siamo confrontati con le cose che abbiamo fatto di sbagliato, che hanno fatto male a Dio e a noi stessi e casomai anche ad altri. Ecco, se induriamo il cuore verso la verità non potremo essere purificati, ma invece se ci arrendiamo al nostro amorevole Padre Celeste, così come fece Davide, il Signore stesso ci purificherà qualunque cosa abbiamo fatto e ci guarirà e ci porterà a Lui. Ecco, che la preghiera di Davide sia anche la nostra mentre arrendiamo la nostra vita a Gesù. Intanto continuiamo ad ascoltare questa bella canzone di Keith Green.

E in chiusura di questo programma, una parola per oggi, ancora un piccolo momento di riflessione insieme. Un versetto tratto dal Salmo 57, quello che vado a leggervi. O Signore, grande fino al cielo è la tua bontà. Ecco, qualcuno ha scritto che l'aria si estende attorno alla terra per circa 50 chilometri, ma l'amore e la bontà di Dio si estendono al di sopra del cielo stesso che riempie l'universo. La bontà di Dio è come un ponte che attraversa la storia umana. C'è in essa una forza che la fa resistere alle pressioni più terribili. In certi momenti il peso dei peccati umani è stato tale che si poteva temere, a rigor di logica, un cedimento. Ma non è stato così. Quando si parla degli attributi di Dio, si parla sempre di perfezioni assolute. Ma perché questa bontà potesse essere pienamente manifestata all'uomo, Dio, come sappiamo, ha mandato suo Figlio perché la causa dell'inimicizia fra Dio e l'uomo, cioè il peccato, fosse annullata alla croce. La sua bontà e le sue compassioni si rinnovano ogni giorno verso tutti gli esseri viventi e in modo particolare verso il suo popolo, cioè verso tutti coloro che hanno accettato per sé il riscatto che Gesù ha pagato con il suo prezioso sangue. Ecco, allora ricordiamoci di quanto è stata grande la bontà del Signore. E allora, grazie amici per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Mi raccomando, come sempre, ecco, non abbandonate la nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e noi ci risentiremo poi prossimamente, sempre qui sicuramente, ma prossimamente anche con un nuovo numero di Contrappunti. Allora, buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la rubrica Controluce. Diamo il benvenuto anche a Nino Ciniello.
3: Grazie Mario.
2: Nino ci parlerà oggi della preghiera. È autosuggestione oppure una concreta fiducia? Ecco, questo il titolo delle sue considerazioni. Vi lascio come sempre in sua compagnia e noi ci risentiamo al termine.
3: Carissime amiche ed amici di Controluce, eccomi a voi, spero in tanti nuovi interessati e attenti a quanto cerco di dirvi, sollecitarvi. Più ci penso e più trovo la nostra società, non so cosa ne pensate voi, confusa e contraddittoria, anche per quanto attiene a quello che forse è l'aspetto più intimo della propria fede, cioè parlo della preghiera, mi riferisco alla preghiera. Cosa intendo dire? Se da un lato si assiste a tanta credunoleria che nutre una fiducia infondata e confusa, per esempio mi riferisco a coloro che pregano, non so, davanti ad una statua che non può né ascoltare né parlare, ma che comunque credono di poter parlare con qualche entità, o per esempio a chi si rivolge a spiriti in certe sedute, contesti, dubbi e con la speranza di mettersi in contatto con defunti e tante altre manifestazioni di una chiara credunoleria infondata. D'altro lato si assiste anche ad uno scetticismo, chiamerei materialista, per cui la preghiera non è qualcosa di reale, ma un fenomeno puramente psicologico, emotivo, una forma di autoconvincimento. In altre parole, secondo quest'idea, chi prega crede che Dio sia lì ad ascoltarlo, se lo immagina, si convince che le cose stanno così e quindi va avanti. Questo atteggiamento, questa visione delle cose, porta a vedere la preghiera come il frutto della propria fantasia, una sorta di autosuggestione. Ora, certamente questo pericolo dell'autosuggestione sussiste, poiché io sono fermamente convinto che l'uomo è un essere intrinsecamente religioso, di qualsiasi cultura o posto dove sia nato, eccetera, quando è condizionato da particolari situazioni personali o dal contesto in cui vive, eccetera, diventa facilmente un fabbricante di idoli anche a livello mentale. E la sua mente può produrre esperienze mistiche e dargli l'illusione di parlare con esseri sovrannaturali. Però, dichiarato questo, rimane la domanda: le esperienze dubbie o false che riguardano la preghiera possono di per sé pregiudicare o condannare la preghiera come il semplice prodotto della mente umana? Ora, nei limiti del tempo che ho, cercherò di confrontarmi con questo giudizio partendo dalla definizione del termine di suggestione o autosuggestione. Un dizionario afferma che l'autosuggestione, cito, è quell'influenza psichica del soggetto stesso per la quale, cioè per mezzo di questa esperienza, sperimenta stati d'animo senza una causa oggettiva. Cioè, in altre parole, quando la mente accetta come vera una idea, una realtà, ecco, se questa idea è ragionevole, tende a farsi reale attraverso quei processi inconsci. Per renderlo ancora più semplice, l'idea sarebbe un po' l'equivalente dell'effetto placebo in medicina. Voi sapete che se prendo, non so, una medicina che contiene solo acqua distillata, ma credo che sia un tranquillante, ciò eserciterà effettivamente le funzioni di sedativo. Ora, l'autosuggestione così definita ha qualcosa in comune con la vera preghiera così come viene presentata nella Bibbia? La possiamo mettere sullo stesso piano? Equivale alla stessa esperienza?

0: direi tre cose molto semplici. Prima, partiamo col chiederci qual è lo scopo dell'autosuggestione. In genere l'autosuggestione risponde ad un bisogno di evasione. Con essa, cioè con questa specie di stato d'animo, si cerca di fuggire ad una realtà dura, non so, a volte transitoria, oppure strettamente legata alla propria condizione, alla propria vita. Quindi se la preghiera o la religione in genere fossero il prodotto dell'autosuggestione, agirebbero come, diciamo, non so, un grande calmante, una sorta di scappatoia mistica che risponderebbe alle nostre necessità più profonde. La realtà però credo che sia molto diversa. In relazione alla fede cristiana e alla preghiera, questa fuga mistica è la cosa più estranea che si possa pensare. Perché? Perché chi seriamente sceglie, personalmente sceglie di seguire il Signore Gesù e di lasciarsi guidare dal Vangelo, nello stesso momento sceglie di entrare in un campo di battaglia, non di fuggire dalla realtà, né di entrare in una sorta di convento mentale o fisico o di fare l'eremita. L'afflizione, la lotta, la persecuzione, a volte fisica, ma certamente sociale e culturale, sono i segni distintivi del discepolo di Cristo. Altro che evasione o fuga dalla realtà. Se da un lato sappiamo che Gesù ha promesso la pace a coloro che lo seguono, una pace di natura diversa rispetto a quella prodotta dall'uomo, dall'altro lato egli ha affermato che i suoi discepoli, cito il Vangelo di Giovanni, nel mondo avranno tribolazioni. Per quale motivo? Perché sempre nello stesso Vangelo viene detto: perché il servo non è maggiore del suo Signore. La fede può dare da una pace profonda che deriva dalla conoscenza di Dio come il proprio Padre e Signore di tutta la realtà, ma non è mai stata un'aspirina, non so, esistenziale per evadere o per stare comodi. Ciò è contrario sia all'insegnamento biblico sia all'esperienza cristiana autentica della preghiera. In secondo luogo, chiediamoci, qual è il tipo di persona più soggetta all'autosuggestione? Nell'autorevole testo di psichiatria di Friedman e Kaplan, il trattato di psichiatria pubblicato dalla Rizzoli di Milano, è scritto che l'autosuggestione, cito, si osserva in generale in persone con tratti isterici di personalità. Cioè, se la suggestione è propria di personalità isteriche, quali sono le sue caratteristiche psicologiche? Perché bisogna farsi questa domanda per capire il confronto con la preghiera. Sempre un testo di psichiatria afferma che essa è dominata dalla necessità urgente di essere gradita agli altri. Ciò si manifesta in un'attività incessante, cioè nella tendenza a volte a drammatizzare o esagerare, nella necessità, non so, di sedurre e conquistare o a livello sociale o sessuale, e in una dipendenza immatura e poco realistica dalle altre persone. Allora, questi dati, tratti appunto da questo autorevole testo di psichiatria, ci pongono davanti ad un'alternativa. Se per essere facilmente suggestionati è necessario un tipo di personalità isterica, come abbiamo letto, allora o tutti i credenti sono isterici, oppure la manifestazione della fede, come la preghiera, non sono necessariamente frutto di suggestione. Ora, credo che la risposta a questa domanda sia già presente nella domanda stessa. È vero che a volte certe manifestazioni di vita religiosa possono sembrare poco autentiche e forse più il frutto di suggestione personale o collettiva. In tal caso l'autocritica fa sempre bene, anzi va sempre fatta. Ma la vera preghiera però è l'atto che forse più di ogni altro rifiuta la suggestione, perché mantiene tutta la personalità, la mente, la volontà, le emozioni, in un vero stato di allerta. Non in uno stato di dormiveglia mentale, ecco, di assoggettazione mentale. La preghiera secondo la Bibbia, non è la ripetizione abitudinaria e meccanica di formule, di frasi, di parole che portano lentamente a spegnere il cervello o abbassare le proprie capacità critiche. Al contrario, la preghiera cristiana richiede, da un lato, una sana conoscenza di Dio attraverso la sua parola, dall'altro anche un atteggiamento estremamente realistico riguardo alla propria situazione e alla realtà in cui si vive. Quindi credo che chi vive una sana preghiera, così come indesse nella Bibbia, è la persona più lontana, più estranea ad essere suggestionata. Infine, per concludere, la suggestione, la preghiera o la fede in generale si distinguono anche per la durata dei loro effetti. La suggestione ha un carattere, sappiamo, transitorio. Il problema che si credeva eliminato ricompare dopo poco tempo, un po' come un calmante. Passata la sua azione analgesica, il livello del dolore torna ad essere esattamente come prima, senza alcun miglioramento. La suggestione quindi ha una funzione puramente sintomatica, cioè attenua il sintomo, il dolore, il disagio, eccetera, ma non risponde al vero problema di fondo. Gli effetti invece della vera preghiera non sono transitori. Certamente anche i veri credenti possono passare attraverso delle forti crisi, fallire in tante cose, fare passi indietro, eccetera. Ma i cambiamenti radicali e profondi operati dallo Spirito Santo nella loro vita non potranno mai essere estirpati o perdersi del tutto, neppure in tempi di crisi profonda. Proprio perché la preghiera, come abbiamo detto poco fa, richiede l'attenzione di tutta la personalità ed una certa consapevolezza di chi è Dio e di chi siamo noi, a differenza della suggestione, produce veri cambiamenti. Non è sintomatica, ma agisce sulle cause dei problemi. Spesso i cambiamenti che la preghiera produce sono più lenti e più difficili, ma sono senz'altro più radicali, più profondi e più duraturi.
1: Bene, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
0: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Eccoci di nuovo assieme e spero che non solo avete aspettato, ma che avete anche studiato questo secondo capitolo dell'Epistola ai Filippesi. Nell'ultima trasmissione, vi ricordate, vi lasciamo con l'animo in sospeso come sull'orlo di un precipizio e spero che siate rimasti assai interessati al punto di studiare questo passaggio. Permettetemi ora di riassumere un po' per coloro che ci ascoltano per la prima volta, al fine che sappiano quello che stiamo facendo in queste trasmissioni. L'ultima volta noi leggemmo Filippesi 2,12 che dice: «Così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore». E commentammo che questo versetto ha causato problemi con molti credenti, i quali prendono di qui l'idea che devono guadagnarsi la propria salvezza per mezzo di opere meritorie. Nell'ultima trasmissione notammo che questo è ovviamente errato, dato che Paolo nel primo versetto di questa lettera la indirizza a coloro che già sono chiamati santi. Sta scrivendo a persone che sono già state salvate ed è a loro che egli dice: compite la vostra salvezza. Così è ovvio che egli non poteva insegnare la via della salvezza a delle persone che già lo erano. Così dicemmo che questo versetto doveva alludere a qualche altra cosa e vi chiesi di investigare l'epistola e di trovare fra l'altra trasmissione la presente quale sia il contesto di questo versetto, perché notammo che quando un versetto comincia con la parola dunque o così significa che il suo contenuto è legato a qualche altra cosa che è stata precedentemente espressa. Pure vi suggerii che l'inizio di tale contesto era in qualche parte del primo capitolo. Così dite, l'avete trovato? Vi dissi che tale inizio era trovato in un versetto che doveva avere qualche cosa a che fare con le cose qui discusse in questo dodicesimo versetto. Così, avete la Bibbia aperta davanti a voi? Avete trovato quale sia il versetto? Ebbene, eccolo qua. È il 27° versetto del primo capitolo. In questo versetto Paolo ci dice: soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché che io venga a vedervi o che sia assente, e queste sono le parole pressoché uguali a quelle usate nel nostro versetto dove gli dice: come sempre siate ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che io sono assente. E così continuando gli dice: onde di voi si oda che state fermi in un medesimo spirito, combattendo assieme ad un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Ricordatevi che Paolo era assente dalla chiesa di Filippi, egli era in Roma in prigione, non poteva recarsi da loro per istruirli o aiutarli nei loro problemi, e così egli scrive loro: io voglio essere certo che sia che io venga liberato dalla mia prigionia e in grado di ritornare fra voi ora o nel futuro, ossia che io debba rimanere qui, voi mi diate ascolto obbedendomi, infatti più ora perché sono assente da voi. Voi non dovete obbedirmi solo quando sono lì fra voi a far certo che tutto sia fatto come si deve, ma più che mai ora voi dovete stare attenti ed obbedire, appunto perché io non posso essere lì. Fate dunque maggiore attenzione alle mie parole, dato che esse sono l'unica cosa che di me io posso mandare a voi. E una cosa sembra essere cruciale nel suo pensiero ed è questa. Egli dice: io voglio sentire di voi che stiate fermi nello stesso spirito, combattendo assieme un medesimo animo per la fede del Vangelo. Paolo è preoccupato che la chiesa di Filippi, per qualche ragione, e voi potete rendervene maggior conto mentre continuate a leggere questo passaggio. Per esempio, nel secondo versetto, egli dice: rendete perfetta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo d'un animo ed un unico sentire.
Se c'è un tema che risulta evidente da questi versetti è l'idea che Paolo stia esortando la Chiesa all'unità, alla cooperazione, al fine che l'Evangelo sia predicato a chi non lo conosce e per mantenere la fede nella Chiesa. E del resto noi pure dobbiamo avere unità e collaborazione con i nostri fratelli e sorelle di Chiesa. Ora, perché mai Paolo enfatizza unità proprio qui in questo capitolo, dove pure parla di compiere la nostra salvezza? Vi darò la risposta a questa domanda, ma dovrete restare in ascolto per un altro paio di trasmissioni prima che possa pienamente spiegarvi ciò che in questo secondo capitolo ha da dirci in questo dodicesimo versetto, e cominceremo ora a considerarlo gradualmente. E infatti siamo già ritornati al secondo versetto di questo secondo capitolo e stiamo andando avanti. Come abbiamo osservato, Paolo sta esortando all'unità. Dice questo ovviamente perché nella chiesa di Filippi non c'era. C'erano delle persone che avevano problemi fra di loro e ci renderemo conto di questo leggendo un po' più avanti. Qui notiamo che Paolo comincia con il positivo, con unità e non divisioni, e eventualmente poi nel quarto capitolo egli ci dice di ciò che divideva la chiesa di Filippi. E dice: io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Ecco che menziona due donne che probabilmente capeggiavano due avversarie fazioni nella Chiesa. E Paolo deve scrivere e persino menzionare i loro nomi nel quarto capitolo al fine che le loro divergenze siano appianate e vivano in armonia nel Signore. Ora qui non si tratta di due attaccabrighe, ma di due donne assai fedeli che avevano contribuito largamente alla causa del Signore, ma che ora sono divise da qualche cosa che si è intromesso fra loro. Notate infatti come Paolo nel terzo versetto, quando si indirizza al pastore della Chiesa, e gli dice: sì, io prego, te pure mio vero collega, vieni in aiuto a queste due donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo di Cristo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Queste donne avevano dunque parte nella lotta per il Vangelo, avevano aiutato Paolo personalmente, gli erano state di grande assistenza mentre si trovava a Filippi, ma ora per qualche ragione si sono inimicate e lottano l'una contro l'altra invece di lottare assieme per l'Evangelo e contro i nemici del mondo, della carne e del diavolo. Paolo dice che questo deve cessare. E di questo vedete che Paolo è preoccupato e ne parla nel 27° versetto del primo capitolo e continua con lo stesso argomento anche nel secondo, ed è per questo che il tema dell'unità è enfatizzato. La prossima volta, quando ci ritroveremo assieme, riparleremo di nuovo sull'unità, ma per ora esaminiamo i versetti 3 e 4, perché Paolo qui menziona due cose che portano unità, e anche di questo ne parleremo di più tardi. Per ora ve lo leggo e nella prossima trasmissione cercherò di illustrarvelo. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimando altrui più di se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche alle cose degli altri. Ora, quando arriviamo al punto dove consideriamo gli altri meglio di noi e diamo loro la considerazione che si meritano come persone che hanno ricevuto talenti da Dio da essere usati nella sua Chiesa, allora noi stiamo contribuendo all'unità. E quando poi, come abbiamo letto, si comincia ad avere più interesse per le cose degli altri che per le nostre, noi pratichiamo il secondo grande principio che produce unità fra i credenti. Quando noi siamo più preoccupati dei problemi, dei bisogni e degli interessi e delle gioie e dei successi degli altri, dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, che dei nostri, noi stiamo portando una grande contribuzione all'unità. E voi potete esaminare se siete in questo spirito, no, dal modo che pregate. Se le vostre preghiere
costituiscono di dacci, signore dacci questo, signore dacci quell'altro, fate questo per me, fa l'altro per la mia famiglia, e se tali preghiere non sono mai dirette in favore dei vostri fratelli o delle vostre sorelle di chiesa e non siete profondamente preoccupati per loro, allora c'è qualche cosa che non va in voi, e questo porta disunità nel vostro cuore, nella vostra attitudine ed eventualmente nella vostra alleanza con gli altri. Signore, aiutaci a capire questo passaggio delle Sacre Scritture, e se abbiamo portato disunità alla Chiesa, ti preghiamo, Signore, che tu ci aiuti ad imparare ad unificarci con gli altri, mettendo loro e il loro interesse prima dei nostri. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 3. Or in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «V'è una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri». Or esso Giovanni aveva il vestito di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno a fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dentro di voi: abbiamo per padre Abramo. Perché io vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figlioli ad Abramo. E già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile». Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Son io che ho bisogno d'essere battezzato da te, e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venir sopra lui. Ed ecco, una voce dai cieli disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale io mi son compiaciuto».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, convertitosi al Signore all'età di 20 anni, dopo una giovinezza dissoluta e corrotta, è pieno di zelo e di amore per Dio e desidera ardentemente poterlo servire con tutto se stesso, convinto che è cosa di gran lunga migliore servire Dio piuttosto che seguire le sue passioni. Nonostante le numerose tentazioni e le numerose cadute, Müller cresce progressivamente nella grazia di Dio. Impara a dissetarsi giornalmente alla sorgente d'acqua viva, un'acqua di vita che, come disse Gesù, scaturisce nella vita eterna. Scopre pian piano il valore della preghiera, della comunione intima col Padre Celeste e della meditazione della Bibbia.
0: Negli ultimi 20 anni della sua vita, Giorgio Müller leggeva la Bibbia accuratamente per intero più volte all'anno e sentiva ogni volta aumentare la sua conoscenza di Dio. È strano che, nonostante le grandi consolazioni e ricchezze che essa contiene, tanti veri credenti trascurino di leggerla. La più intima conoscenza di Dio è possibile a condizione che investighiamo con assiduità e spirito di preghiera le sacre scritture e che traduciamo in pratica ciò che impariamo da esse. Per colui che così medita la legge di Dio e che in ogni occasione si riferisce a quella perfetta legge di libertà, c'è la promessa: tutto ciò che egli farà prospererà e sarà beato nel suo agire. Non appena Giorgio Müller trovò questa sorgente di gioia e di soddisfazione, incominciò abitualmente a dissetarsi a quella sorgente di acqua viva. Avanzando negli anni, dovette riconoscere che per avere trascurato quella fonte di sapienza e di vita era restato a lungo nell'immaturità spirituale. Finché non crebbe nella conoscenza di Dio, non crebbe neppure nella grazia. Il suo cammino vicino a Dio incominciò solo quando imparò che questo cammino è sempre nella luce della parola, la quale per l'anima ubbidiente è una lampada ai piedi e una luce sul sentiero. Colui che vuole tenersi in intimi rapporti con Dio deve abitualmente trovare nelle sacre scritture la via maestra che conduce a lui. L'aristocrazia, la nobiltà, i principi del regno di Dio non sono i sapienti, i potenti, i nobili, bensì i poveri, i deboli, i disprezzati che dimorano nella sua presenza e danno comunione con lui per mezzo della sua parola. Nell'agosto del 1827 la sua mente si volse definitivamente all'opera missionaria. Ebbe la proposta dalla società missionaria di andare a Londra per 6 mesi in qualità di studente missionario per l'opera tra gli ebrei. L'idea non gli sorrideva molto, ma pensando che avrebbe avuto occasione di ottenere una buona cooperazione col comitato, accettò. C'era però un grave ostacolo: il servizio militare. Per lui, come studente universitario, era ridotto da 3 anni a 1 anno, ma era comunque un impedimento. Cercò di ottenere l'esenzione, ma non ci riuscì. Intanto sopravvenne il male. La rottura di un vaso sanguigno nello stomaco lo inchiodò a letto. Così ogni progetto rimase incompiuto. Tentò altre strade per ottenere l'esonero dal servizio militare e, visto che per le vie normali non ci riusciva, si sottomise. Ma presentandosi alla visita fu dichiarato inabile definitivamente. Il tempo era venuto e il piano di Dio ora poteva realizzarsi. Il suo servo era pronto, libero dagli imbarazzi delle cose di questo mondo. Nel febbraio del 1829 partì per Londra. In quel nuovo seminario studiava 12 ore al giorno, dedicando molto tempo alla lingua ebraica. Verso la metà del maggio del 1829 cadde di nuovo ammalato e, credette, senza speranza di guarigione. La malattia dà spesso luogo ad una speciale rivelazione di se stessi. La sua convinzione di peccato, all'epoca della conversione, era stata troppo superficiale perché lasciasse in lui una traccia durevole. Ma, come accade spesso fra i santi di Dio, il senso della colpevolezza, che al principio sembrava non avere radice nella sua coscienza, si fece più profondamente sentire e crebbe nella misura in cui cresceva in lui la conoscenza di Dio. Questa esperienza, comune nelle anime salvate, si può spiegare con facilità. Il concetto che ci facciamo delle cose dipende principalmente da due condizioni. La prima è la chiarezza della nostra visione riguardo alla verità e al dovere. La seconda è il modello che ci serve di misura e di paragone nella nostra vita spirituale. Più noi viviamo vicini a Dio e per Lui, più i nostri occhi si illuminano per farci scoprire la bruttezza e l'odiosità del peccato, comprendendo sempre più quanto il peccato possa ripugnare a Dio, che è luce e perfezione assoluta. Il dilettante di musica o di qualsiasi altra arte si compiace dei suoi tentativi, ne resta soddisfatto, fino a che il suo orecchio e il suo occhio non saranno giunti a un grado superiore di sviluppo e capaci di apprezzare la bellezza, la finezza di una vera opera d'arte. Allora, riguardando quei primi tentativi, scoprirà tutte le sue imperfezioni e giungerà perfino a disprezzarli. Che cos'è cambiato? L'opera è quella che era, ma l'artista è diventato capace di fare molto meglio, e a mano che il suo ideale si eleva, la sua capacità di giudicare aumenta. Così un credente può giungere a sentirsi come Elia, un servo volenteroso, ubbidiente, ricco di fede, ma talora così oppresso dal senso della sua nullità e della sua indegnità da cercare rifugio sotto una pianta di ginepro. Più la fede diviene intensa, più il senso della profanità dei pensieri diviene acuto. I nostri sentimenti non possono mai servire di misura alla nostra intimità con Dio. Talvolta potremo vederci peggiori ai nostri occhi che a quelli di Dio, o viceversa. Un servo maomettano sfidò una volta un predicatore, il quale in un bazar indiano affermava l'universale depravazione della razza umana. Il servo maomettano diceva di conoscere una donna immacolata, assolutamente senza peccato. Era la sua padrona cristiana. Allora il predicatore gli chiese se sapesse quale opinione la donna avesse di se stessa. Allora il maomettano confessò che proprio lì stava il mistero, poiché la sua padrona più volte aveva confessato di sentirsi la più indegna delle peccatrici. Giorgio Müller, non solo durante la malattia, ma fino alla fine dei suoi giorni, ebbe un senso sempre più forte di peccato e di colpevolezza, che sarebbe divenuto opprimente, ma egli sapeva rivolgere lo sguardo dalle sue colpe alla croce, dove sapeva che erano state espiate per mezzo della morte di Gesù. E nella certezza che il credente pentito ottiene il perdono, il suo dolore per il peccato era trasformato in gioia. La morte stessa non lo spaventava, anzi, durante quella malattia giunse a desiderarla per andare con Cristo. Dichiarato fuori pericolo, quantunque ancora desiderasse il riposo celeste, si sottomise alla volontà di Dio che lo voleva ancora su questa terra. Non prevedeva quale gioia avrebbe trovato nel camminare con Dio.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Vangelo di Luca capitolo 13, vogliamo leggere il versetto 10. Ora egli insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco vi era una donna che da 18 anni aveva un spirito di infermità, ed era tutta curva e non si poteva in alcun modo raddrizzarsi. Or Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E posò le mani su di lei ed egli fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito in giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Allora il Signore gli rispose e disse: ipocriti, ciascuno di voi non slega forse di sabato dal mangiatoio il suo bue o il suo asino per condurlo a bere? Non dovevo quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei, che i figli di Abramo che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni? E mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati. Tutta la folla invece si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Quindi Gesù, abbiamo in questa storia il Signore, abbiamo il capo della sinagoga e tutta la gente che erano lì presente, e abbiamo questa povera donna. Questa donna che dice la parola di Dio per 18 anni aveva questo.